E dunque Susan Tedeschi dal suo Future Soul targato 2026. Abbiamo ascoltato Crazy Crying, andiamo con l'ultimo brano a nostra disposizione, Cascade, Kiss in the Dream House, Susie and the Banshees, un album targato 1982. A noi andiamo appunto ad ascoltare Cascade.

0: funny. You ain't the biggest catfish in the sea. You've got your feet all soaking wet. You'll be the death of me yet. Oh, me, oh, my small fry. Oh, me, oh, my.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Scendono dalla penisola del fuoco come guerrieri senza religione. Corrono verso il faro senza una ragione. Tagliano attraverso i campi, verso

acrobata sul pavimento nero, ed io che ho amato sempre i suoi contrari, applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo tutti e due giullari.

tra il sogno e tutto ciò che non mi basta. E adesso che si parla un po' di te, adesso che non trovi le parole, e adesso che proviamo a non scappare, adesso che rimani e porti il sole, sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso, sarà che siamo identici e contrari, sarà che non l'abbiamo mai deciso.

0: that jazz.
1: Bene, benissimo, buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati anche questa sera con Old Jazz, la trasmissione che vi racconta la musica jazz, e questa sera cominciamo con un appuntamento che ormai riprendiamo tutti gli anni per parlare col direttore artistico Luciano Linzi di Jazz Me, direi forse la più grossa, imponente manifestazione jazz indoor. Non credo che ci siano rivali per quantità di proposte e numeri, vero Luciano?
2: Buonasera intanto a te, grazie dell'attenzione e del supporto a te e agli ascoltatori. Diciamo che abbiamo cercato in questi 11 anni di fare in modo che il nostro festival diventasse una realtà importante a livello nazionale e non solo, e credo che possiamo dire appunto dopo questo lungo periodo, anche se è passato velocemente, di esservi riusciti. Festival importanti ovviamente ce ne sono molti in Italia e in Europa, però credo che Jazzmi si sia ritagliato uno spazio, una personalità propria.
1: Quanto è impegnativo? Quanto tempo richiede? Come lavorate per l'organizzazione di un festival con tanti nomi? Perché poi al di là delle cifre degli spettatori sono imponenti le cifre dei concerti presentati.
2: Sì, è una mole di lavoro che ovviamente può essere realizzata solo grazie a una squadra molto forte che si è stabilizzata negli anni. La produzione del festival è sempre di ponderosa fin dalla sua prima edizione. Con tutti i Santini lavoriamo in perfetta sintonia e armonia, però poi lo svolgimento del lavoro è fatto da molte altre persone, ognuna per la propria specializzazione. È un lavoro molto articolato perché appunto, come dicevi, comprende tante location, tante venue, non solo concerti ma anche incontri, mostre, proiezioni, quindi insomma una mole di eventi notevole che può essere appunto sostenuta solo grazie a una nutrita squadra di persone, di ragazzi e di ragazze che ogni anno con entusiasmo aiutano la crescita di questo festival.
1: La politica è sempre più presente nel mondo della cultura, si fa sentire, soprattutto c'è questa diciamo, dicotomia in cui in certo qual modo la destra che adesso sta governando l'Italia sta cercando di indicare un'alternativa culturale a quello che addita essere il dominio della sinistra, la cultura. Pensi che, visto che anche a Milano ci sono prossime elezioni, pensi che questo influirà su un evento tanto grande, tanto importante, o comunque qualsiasi risultato politico Jazz Me continuerà ad esistere?
2: Ma io credo che festival come il nostro è nato e cresciuto in questi anni con delle caratteristiche, come dicevamo, precise, insomma cercando di mettere in evidenza che c'è il massimo rispetto per la storia di questa musica, ma anche un'attenzione a capire quali possono essere le sue evoluzioni, e quindi con uno sguardo rivolto ovviamente anche in avanti, al futuro. L'attenzione che abbiamo posto da sempre alla scena del jazz italiano, sia quello storico che anche relativamente ai giovani musicisti che abbracciano questo linguaggio per trovare una propria strada, è stato molto, credo, molto, molto solido sin dall'inizio, e credo che sia una caratteristica apprezzabile da tutti i punti di vista. Insomma, è vero che la nostra scena, la scena italiana, la scena in questo caso anche milanese, è tra le più importanti in Italia.

0: prodotti e produce una quantità di talenti notevolissimi, insomma. Quindi è giusto che nel cartellone, in un cartellone come il nostro, ci sia uno spazio importante dedicato a questa scena. Io credo che dopo 11 anni, insomma, una manifestazione come la nostra, dicevo appunto, ha posto delle fondamenta molto solide in termini anche di risposta di pubblico, di entusiasmo. Noi lo vedevamo anche la settimana scorsa quando abbiamo fatto la conferenza stampa alla Triennale, anche la presenza numerosissima dei media anche in questa occasione ci conforta proprio del fatto che c'è per questo festival, per queste nostre attività, un entusiasmo, un sostegno che non è, tu lo sai, me ne insegni, non è tanto scontato, no, di questi tempi in cui si pensa che anche appunto tutto possa essere gestito dal computer portatile, da ricevere le schede di presentazione online, eccetera. Però ecco, il fatto di voler manifestare anche con la propria presenza fisica da parte di tutti gli operatori questo attaccamento al nostro festival ci fa capire che appunto ci siamo radicati in maniera molto profonda e che guardiamo con grande ottimismo.
1: Ecco, per noi che guardiamo dalla provincia, Brescia, comunque seppur vicina, seppur molti bresciani frequentano Milano, l'impressione che adesso si ha, anche da quello che traspare dai media nazionali e quant'altro, che Milano sia sempre diventata sempre più una città di grandi eventi, di cartelloni, che deve attirare e cerca di attirare con cose sempre più grandi pubblico agli eventi e dia sempre meno spazio, cacci via i milanesi in qualche modo, quindi da Jazz Mia a Mi Art a tutti i grandi eventi che però devono convogliare dall'esterno all'interno. E i milanesi restano un po' tagliati fuori. Tu come, anche tu non sei un milanese residente, quindi come vivi Milano?
0: Ma no, questo, allora, credo che le manifestazioni che hanno un cartellone che è destinato a voler attrarre un pubblico più ampio e numeroso possibile abbiano la necessità di avere ovviamente al proprio interno dei nomi degli artisti di richiamo, no? Sicuramente, però che un programma di queste manifestazioni non debba esclusivamente limitarsi a quello, ma debba cercare anche di veicolare altri contenuti, tipo appunto noi sin dall'inizio abbiamo cercato di fare sì e di far capire che era importante raccontare la storia d'amore che legava Milano alla musica jazz, no? Attraverso anche delle rievocazioni, attraverso delle testimonianze di musicisti storici come Enrico Intra, che ha una presenza consueta ogni anno, oppure del povero Gianni Cacciola che è scomparso da poco, o di moltissimi altri musicisti che appunto hanno creato la storia di questa musica in città anche in tempi in cui l'attenzione verso questa musica e i suoi musicisti era decisamente molto molto molto molto più ridotta. L'altra cosa che abbiamo cercato di fare attraverso il festival è stato quello di utilizzare tanti luoghi diversi che rappresentano la varietà di molteplici situazioni che una città come Milano può mettere a disposizione, quindi fare in modo che attraverso il festival, questo ovviamente è fatto di concerto anche con l'assessorato alla cultura competente e con l'amministrazione comunale, il festival potesse attraverso alcune delle sue iniziative mettere in luce e in rilievo anche dei luoghi che magari fossero poco conosciuti anche agli stessi cittadini, quindi utilizzare il festival e le sue attività per fare anche questo. L'altra cosa importante che abbiamo fatto e che continuiamo a fare con grande attenzione è quella di coinvolgere all'interno del programma del festival tutti quei luoghi che autonomamente e in maniera indipendente programmano attività legate al jazz e non lo fanno solo durante lo spazio e l'arco temporale del festival, ma tutto l'anno. Quindi soprattutto parliamo di club che sono un presidio socioculturale importantissimo e che vanno supportati, sostenuti, difesi, aiutati, perché sono quelli che poi nella maggior parte dei casi diventano il primo palcoscenico anche per i musicisti giovani che escono dal conservatorio, dal dipartimento jazz del conservatorio o dalle scuole che insegnano questo linguaggio. Quindi attraverso tutta una serie di azioni di questo tipo noi abbiamo cercato di fare in modo che del festival si innamorasse anche il cittadino comune di Milano e il fatto di portare anche delle attività concertistiche gratuite in spazi come all'aperto, come parchi, come strade, piazze, cercava proprio di fare in modo di avvicinare anche quel pubblico che abita in città, che magari del jazz conosce poco o nulla, ma che può esserne o poteva esserne incuriosito e potersene essere attratto.
1: Diciamo che i luoghi cardine del festival potremmo dire che sono l'Alcatraz, il Blue Note che appunto è il principe, anzi l'imperatore di questi club a cui che si occupano di jazz 365 giorni l'anno, e poi il luogo più deputato, più interno alla programmazione è la Triennale. Ma vuoi accennarci qualcosa anche degli spazi piccoli che saranno utilizzati?
0: Diciamo che di quelli storici, di quelli che sono nella programmazione che definiamo Night and Day del nostro programma, tutto il programma poi è dettagliatissimo sul sito jazzmi.it e anche su ovviamente i nostri canali social. Sono per esempio a Corte dei Miracoli o Bacchelite Club, poi ce ne sono ogni anno anche di diversi che si aggiungono. Un altro luogo che è diventato importante nel prosieguo proprio nella crescita, nell'evoluzione del festival è stato sicuramente il Volvo Studio, che oggi è diventato uno spazio che ospita attività culturali non solo musicali tutto l'anno. Quello è uno spazio polivalente e molto, molto interessante, ecco, che è andato ad aggiungersi a quelli che abbiamo cominciato a usare. Il Teatro dell'Arte è stato facile per noi dire torna un festival jazz a Milano di ambizioni e di dimensioni internazionali e riparte proprio da quello che era la casa del festival jazz di Milano negli anni 50-60. Ti ricorderai che 2 anni fa abbiamo fatto quella fantastica celebrazione del famoso concerto dell'11 ottobre 1964 del quintetto di Miles Davis, che è uno dei concerti registrati tra l'altro integralmente dalla RAI, più studiati anche dagli appassionati e dai musicisti stessi. Insomma, è stato un concerto assolutamente di importanza straordinaria, proprio che è stata una delle prime esibizioni di quel quintetto che poi ha segnato la storia e l'evoluzione del jazz da quegli anni in poi. E quindi ecco, riuscire a dire attraverso il festival anche quanto importanti fossero questi luoghi storici e continuare a farlo ogni anno, questo è un compito che ci pigliamo ogni anno, di dire ai musicisti soprattutto internazionali che razza di palco fosse quello che aveva ospitato John Coltrane per 2 volte con il quartetto storico, a Miles che abbiamo detto, a Lenny Cristiano, a Bill Evans e via dicendo, e far venire i brividi ovviamente anche a musicisti di provata esperienza, che però ecco, quando mettono insieme questi dati e queste informazioni ovviamente hanno un qua certo timore reverenziale di calcare quel palco. Poi però ecco, Blue Note ovviamente è stato dalla prima edizione partner ideale per noi, era fino a qualche giorno fa l'unico Blue Note esistente in Europa, adesso ne è stato aperto uno a Londra e quindi voglio dire aveva questo primato, probabilmente dalla apertura anche della sede di Londra ne beneficerà, mi dicevano i nostri colleghi e amici, anche nella programmazione del locale di Milano, perché evidentemente ci saranno artisti che graviteranno su Londra e su Milano, avendo magari due opportunità invece che una sola. Quindi aumenta sicuramente anche il prestigio e il valore di questo locale, che indubbiamente anche per continuità e per qualità dei programmi rimane un punto fermo anche della nostra programmazione.
1: Ecco, il festival comincia la settimana prossima, lunedì 19 ottobre, e prosegue fino all'8 novembre, con un'anteprima questa sera, ma se si state ascoltando in diretta non potrete vedere le X-Street Dive all'Alcatraz. Comincia settimana prossima con Erika Badu, doppia data, e io adesso direi ascoltiamoci subito un brano dal nuovo disco di Erika Badu, fisicamente ancora non uscito, e poi proseguiamo la nostra chiacchierata ringraziando Luciano per la sua disponibilità di tempo. Eccoci nuovamente, abbiamo appena ascoltato Icos di Erika Badu, che sarà la prima artista a esibirsi lunedì 19 e martedì 20 ottobre ufficialmente al Teatro Nazionale, per la rassegna Jet Me. Questa sera stiamo parlando con Luciano Ninzi proprio per presentare tutti gli eventi. Non riusciremo a raccontarli tutti perché sono veramente tantissimi. Tu riesci a seguire qualcosa, andare a vedere ad ascoltare qualche concerto o nel caos?
0: No, io cerco ogni anno di essere il più presente possibile, insomma, compatibilmente con gli orari. Mi muovo spesso, tra l'altro, in bicicletta fra i luoghi, perché ho trovato che sia mezzo anche alle volte più rapido, veloce, che mi permette di raggiungere le varie location. Però sì, assolutamente è uno dei vantaggi quello di poter, no, essere immersi in questa mole enorme di musica e poter ascoltare musiche diverse, proposte diverse.
1: E cosa sceglierai di ascoltare?
0: Ma guarda, devo dire la verità che le cose a cui tengo maggiormente nel programma di quest'anno sono il concerto di Nate Smith, questo batterista formidabile, che però è anche compositore formidabile, leader di propri gruppi, e quest'anno ha avuto questo grandissimo, prestigioso riconoscimento, ottenendo ben due Grammy Awards per il suo ultimo lavoro live action. È un musicista che amo, l'ho imparato a conoscere diversi anni fa all'interno di gruppi guidati da Dave Holland, però devo dire che ha poi stupito tutti anche proprio per la carriera personale che è riuscito a mettere, facendo un disco più bello dell'altro in continuità e producendo anche dal vivo della musica davvero che rappresenta, secondo me, uno degli esempi più interessanti di come possa essere fatto evolvere il linguaggio jazzistico utilizzando anche elementi che arrivano dall'elettronica, dal soul, dall'hip hop, dall'R&B, però fatto sempre con una grande capacità così anche organizzativa, strutturando la musica, scegliendo musicisti maggiormente interessanti e capaci per poter esprimere il meglio della musica che lui concepisce. Quindi questo sicuramente. Poi un'altra soddisfazione è quella che finalmente, anche se all'interno di un gruppo non guidato da lui, ma riusciremo ad avere il batterista Louis Paul, californiano. Lui sarà nel trio del sassofonista newyorkese Dave Finney, che però da anni si è trasferito a Los Angeles e che arriverà con un trio che lo comprende. Insomma, Louis Paul è un altro batterista che, al pari merito di Nate Smith, sta facendo cose prodigiose che va seguito in ogni suo progetto. Ha fatto quel lavoro meraviglioso con la Metropole Orchestra 3 anni fa, che rimane davvero esemplare anche proprio per originalità, per fantasia, per innovazione. E poi ovviamente tantissimo altro in questo senso, la cosa che dicevamo prima di riuscire a proporre all'interno del Castellone nomi che non sono ancora delle star, delle superstar, ma devono imparare a farsi conoscere meglio anche del pubblico, degli appassionati. E questi sono due nomi, ma poi ce ne sono molti altri. L'idea di avere all'interno del Castellone anche molti progetti che stanno al confine o comunque nelle immediate vicinanze dell'ambito artistico, che cercano di sperimentare anche con musica del mondo, con suoni altri, con elettronica. Allora mi viene da dirti, per esempio, che è da tenere d'occhio Momoko Gill, una batterista, compositrice inglese che ha lavorato a lungo con Alabaster de Plume, una sorta di pazzo visionario, sassofonista, poeta. E poi c'è questo progetto, ecco, in questo senso anche molto interessante, di componenti dei Sigur Rós, che invece respira in un ambito ambient, folk, elettronico, molto, molto suggestivo, molto affascinante come nel loro stile. Poi ovviamente tanto altro, insomma, per quello che riguarda i musicisti italiani, ovviamente ho già citato Enrico Intra, che rievocherà una collaborazione storica che lui fece con il sassofonista baritono Jerry Mulligan. Vorrei ricordare il concerto dell'Idea Trio di Gaetano Liguori, insomma, un pianista che anche lui, milanesissimo, ha fatto la storia di questa musica, soprattutto dagli anni 70 in poi, con questo trio che è quello storico, e che ovviamente lui si è sempre mosso in un ambito all'epoca di grande impegno politico e di ricerca musicale. Molto,
1: ecco, Luciano, ti fermo un attimo, poi facciamo una sezione dedicata agli italiani, per tornare a Nate Smith, e magari adesso ci ascoltiamo anche un suo pezzo. Con Nate Smith torna la formula alla Triennale. Nate Smith sarà in concerto domenica 1 novembre con due set alle 20 e alle 22. Ecco, per gli artisti questo ritorno ai due set come lo vivono?
0: Ma ovviamente è una opportunità che va ad essere usata soprattutto quando c'è un potenziale, ecco, di numero di spettatori che può essere più grande, ecco, della capienza del luogo. Però appunto è un'abitudine che è soprattutto legata ai club, per il Blue Note è una legge ferrea, e i musicisti di solito non hanno nessunissimo problema, ecco, a esibirsi due volte nello stesso spazio, come se fossero anche due concerti separati, di cui spesso magari il primo non assomiglia se non in piccolissima parte al secondo.
1: Ecco, allora ascoltiamo Nate Smith, ricordiamo in concerto a Jazz Me domenica 1 novembre al Triennale, al Teatro della Triennale, con questa traccia dal titolo Cough Drop.

0: E allora rieccoci. Allora, ciao Luciano, grazie. Allora, ti ho interrotto prima di ascoltare Nate Smith, proprio perché volevo fare una parte separata rispetto ai nomi più interessanti del panorama italiano che saranno, sì, che saranno al festival. Hai già citato ovviamente il maestro, perché è un titolo che gli spetta e merita di diritto, il maestro Intra, che è una delle colonne del jazz milanese, con la scuola civica di musica, forse a Milano è più importante uscire dalla scuola civica di musica rispetto a uscire dal conservatorio, come dal punto di vista di un jazzista. Poi hai citato Gaetano Liguori, che è un amico della nostra radio, l'abbiamo sentito varie volte, e che è stato un importantissimo personaggio della musica jazz degli anni 70, il suo diatrio fortemente politicizzato e fortemente schierato è stato una delle colonne sonore, e ha portato il jazz anche a Parco Lambro in un festival freak che forse composto da ascoltatori che non avevano mai sentito qualcosa di jazz. E poi che altro jazz italiano potremmo ascoltare?
1: Sicuramente va ricordato Paolo Freso, anche per ricordare il fatto che una parte del programma importante quest'anno è dedicata a celebrare i 100 anni della nascita sia di Miles Davis che di John Coltrane. Per cui Paolo Freso, con il suo quintetto storico, risuonerà le musiche celeberrime di Ascensore per il patibolo, la favolosa colonna sonora che Miles Davis realizzò per il film di Louis Malle, e la stessa cosa farà Paolo con i suoi musicisti, cioè suonando le musiche direttamente di fronte allo schermo che proietterà le immagini del film, quindi come si dice che Miles appunto registrò la colonna sonora ai tempi. E oltre a lui va ricordato anche sicuramente la presenza di Fabrizio Bosso con il suo quartetto inossidabile, questo sarà Blue Note. E per quello che riguarda invece John Coltrane, ci saranno degli appuntamenti anche di approfondimento che lo riguarderanno, con la presentazione di alcuni libri, ma attesissimo per esempio il nuovo libro di Stefano Zenni sulla sua figura, e dal punto di vista dei concerti sicuramente in questo senso va citato anche l'omaggio che ne farà Francesco Berzatti presso la D Design Museum. L'altra cosa che volevo citare a proposito del centenario di Miles Davis è una importante mostra fotografica che realizziamo presso un luogo davvero leggendario, cioè tu ricorderai quanto importante sia stato negli anni passati il locale delle Scimmie presso i Navigli, con una grande parte della propria programmazione dedicata al jazz. Il locale è rimasto chiuso moltissimi anni, inutilizzato, ora dallo scorso novembre è stato strutturato in una maniera che lo recupera totalmente come locale polivalente, quindi che avrà musica, che ha proiezioni cinematografiche curate dai ragazzi del Cinemino, e il nome attualmente è Noise, e ospiterà una mostra fotografica di 11 ritratti di Miles Davis realizzati dal fotografo romano Luciano Viti, uno dei fotografi di musica più importanti al mondo, nel 1987, nel novembre 1987, in seguito a un concerto di Miles al Palaeuro a Roma, ebbe la fortuna di avere questa disponibilità di poter fare un servizio posato, cosa piuttosto rara ovviamente nella carriera di Miles. Quindi questi 11 ritratti per la prima volta sono 11 ritratti in grande formato, verranno esposti integralmente presso il Noise per tutta la durata del festival. e ricordo solo che a giugno scorso una grandissima mostra fotografica dedicata al Mese di Los Angeles, con foto dei più grandi fotografi del mondo, da Hermann Leonard a William Flaxton e tantissimi altri, l'unico fotografo italiano utilizzato è appunto con due di questi ritratti, è stato proprio Luciano Ricci.
0: Ecco, hai citato alcuni dei grandi concerti di italiani che ci sono, e ho visto l'impressione è che rispetto agli anni scorsi ci siano pochi nomi proprio della nuova generazione. Quest'anno sono tutti dei nomi storici, da Berzatti agli altri, sono sempre grandi nomi stranoti del panorama italiano. Quest'anno avete scelto così o è capitato un po' per caso?
1: No, in realtà è la volontà nostra di continuare a fare, a dedicare uno spazio importante della programmazione, come avevamo fatto nel passato, alle nuove leve, diciamo, interessanti del nostro jazz, c'era, però era legata questa opportunità ad avere a disposizione uno spazio che stiamo ancora lavorando, cioè uno spazio specifico che diventasse come una nuova location per il festival e che fosse integralmente dedicato proprio a queste selezioni, e ci auguriamo dalla prossima edizione di averlo, proprio per ripristinare quanto avevamo fatto soprattutto presso la triennale, poi per un anno o due avevamo fatto anche a teatro filodrammatici, delle location che appunto anche per caratteristiche si adattavano particolarmente a questo tipo di proposte, anche per dimensioni e qualità artistiche. Però ci stiamo lavorando, mi auguro che dal prossimo anno, dalla prossima edizione, riusciamo a ristabilire questo spazio, questa parte di programmazione in uno spazio nuovo.
0: Nei nomi che hai citato tra i, diciamo, quelli più importanti del panorama internazionale, ho visto come, non so se in realtà poi non è proprio così marcato, però una scelta forte di batteristi, anche se magari sono, cioè, nel loro ruolo di compositori e non di autori. Però un altro strumento che la fa da padrone quest'anno sicuramente è la voce, perché oltre alla già citata Erika Badu abbiamo un Gregory Porter che è uno dei grandi vocal jazzisti contemporanei, insomma. C'è una scelta che si orienta, non so, per presentare. L'anno scorso c'era Erika Badu, c'era Diana Krall. C'è una scelta di mostrare diverse sfaccettature dello stesso strumento in contemporanea, o questo accade per casualità?
1: Sì, no, assolutamente sì. Alla voce siamo tutti molto legati, anche perché forse in assoluto lo strumento più comunicativo di tutti, e quindi cerchiamo quanto possibile di avere grandi protagonisti, anche magari di stili molto diversi l'uno dall'altro. Quindi citato Gregory Porter, citerei senz'altro anche il ritorno della Judy Bridgewater, e tra l'altro anche della figlia, China Moses, che è un talento interessantissimo che va conosciuto, e che ha in qualche maniera preso le mosse dalla carriera della madre, ma che ovviamente adesso sta cercando di trovare una propria strada, giovane, va sicuramente aiutata. Ma poi c'è anche Judy Hill, ce ne sono molte altre cantanti che magari sono più vicine ad un mondo soul, con delle venature anche jazz. Però l'idea sì di avere delle differenti declinazioni, ecco, di come usare la voce nelle musiche che competono a questo festival, c'è sempre.
0: Bene, io farei un altro stacco musicale, anche seppur breve, con un pezzo di Green Reporter come Drying Bones, e poi torniamo per finire la nostra chiacchierata con Luciano Linzi.

0: Allora, eccoci qua per concludere la nostra chiacchierata con Luciano Linzi, la presentazione di Jazz Me 2026, undicesima edizione. Ho una curiosità, qua, guardando sulla grafica del sito jazzme.it, dove potete trovare tutte le informazioni relative al ricchissimo calendario e quant'altro, non è riportato il numero dell'edizione. Okay. Cosa è successo? Il grafico si è dimenticato di scrivere che.
1: Scusami, il numero?
0: Guardando su jazzme.it, non è riportato che si tratta dell'undicesima edizione.
1: Ah, c'è sicuramente
0: L'artista se ne è dimenticato.
1: Dopo i 10 non vogliamo più contarli.
0: Ok, adesso andate avanti all'infinito. Allora, è stato fatto qualcosa per calmierare i prezzi? Come rapportate? Tra l'altro, la vostra policy è che alcuni locali gestiscono interamente dal punto di vista proprio gestionale e anche economico gli eventi. Quindi, da questo punto per i vostri eventi hai già detto che ci sono anche un certo numero di concerti gratuiti.
1: È sicuramente una delle questioni più pesanti da affrontare per chi organizza oggi concerti e attività musicali. L'aumento dei costi in questi ultimi anni è stato davvero esponenziale, c'è un problema di costi anche organizzativi, di costi di trasporto, di tutto, e veramente anche i cachet anche dei musicisti sono cresciuti in maniera importante, soprattutto quelli dei musicisti americani. Quindi trovare, come si dice, una quadra tra appunto fare determinati artisti importanti, ma anche mantenere i conti in ordine, insomma, diventa sempre più difficile, ma non solo per noi, ma per tutti gli organizzatori di concerti jazz in Italia. E detto questo, cerchiamo ovviamente sempre di mantenere delle cifre abbordabili e possibili, insomma, per tenere appunto tutte queste logiche insieme. Ma sta diventando davvero, davvero complicato, cioè permettersi determinati artisti anche di area jazz di riferimento di questo ambito, alcuni cachet sono veramente esplosi e non ci permettono magari proprio neanche di considerare la loro inclusione.
0: Beh, in fondo comunque, se poi si fa un paragone con il mondo della musica pop, non c'è verso, insomma,
1: No, fortunatamente esatto,
0: di
1: non
0: fronte ai
1: arriviamo.
0: 200-400 euro per un biglietto per andare a vedere gli Oasis, direi che anche un quarto, un 50 euro può essere una cifra relativamente contenuta e sufficientemente attrattiva per vedere invece qualcosa che ha ben altro spessore. Ascolta Luciano, abbiamo già accennato ad alcune delle tante attività parallele. Vuoi comunque ricapitolarle? Vuoi guardare a qualche altra informazione
1: Sì, allora vorrei
0: che abbiamo
1: ricordare
0: dimenticato di dire?
1: sicuramente ricordare le presentazioni librarie che si terranno per la maggior parte presso la libreria Birdland, che è un altro luogo storico di Milano che fa un'attività preziosissima e rimane un punto di riferimento per tutte le pubblicazioni anche internazionali che riescono a raccogliere gli spartiti, insomma, veramente una grande attenzione al lavoro che fanno queste persone da tantissimo tempo. E poi sicuramente anche citare la tradizionale rassegna cinematografica che viene fatta da Armani presso il proprio Silos e che quest'anno avrà come filo conduttore alcuni dei più importanti film di Woody Allen, visto il suo amore importante che ha sempre espresso attraverso i propri film per il jazz, ma anche attraverso le sue esibizioni a Clarinetto.
0: Beh, vedo anche che c'è già un lancio per un prossimo appuntamento post festival con gli Snarky Puppy, si va addirittura al 10 aprile, ma per quanto riguarda Jazz Me l'appuntamento è dal lunedì 19 ottobre fino all'8 novembre. Grazie Luciano di averci illustrato così bene il festival. Abbiamo dimenticato di citare, di dire qualcosa per i nomi degli artisti, non li avevamo detti tutti, le nostre scuse ai non citati, altrettanto rispetto per scoprire l'intero programma andate su jazzme.it. altro da dire, da aggiungere?
1: No, solo ringraziare te e tutti gli ascoltatori dell'attenzione.
0: Grazie a te, e concludiamo con Isaiah Collier dal suo Parallel Universe, che diciamo, anche lui suonerà a Jazz Me, allora esattamente dov'è che richiede?
1: Un grande giovane sassofonista, tra l'altro, che arriva da Chicago, ha studiato e cresciuto nella famosa associazione AACM fondata da Moore, Richard Abrams, Roscoe Mitchell e altri nella seconda metà degli anni 60, ma che ancora oggi produce dei talenti davvero ragguardevoli.
0: Grazie Luciano. Allora, Isaiah Collier.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni.

0: fuori la violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta vedrà con noi domani la violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta vedrà con noi domani la violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta vedrà con noi
1: domani. È suonata la campanella, siete su Radio Onda d'Urto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indirecti.
4: Latinoamerica, Radio Onda d'Urto, lunedì 12 di ottobre, ogni due settimane siamo qui per la nostra trasmissione dedicata al continente sudamericano. Siamo a metà esatta dai due turni delle elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno netta affermazione dell'estrema destra di Flavio Bolsonaro, che ha 2 punti percentuali in più rispetto a Lula da Silva, la presidente uscente progressista. 25 ottobre ci sarà il ballottaggio. Noi abbiamo già parlato del primo turno, trovate lì corrispondenza sul sito di Radio Onda d'Urto. Poi ci occuperemo invece qui su Latino America ancora di Brasile dopo il ballottaggio del 25 di ottobre. Oggi però parliamo di tutt'altro, scelta obbligata per quanto, come dire, assolutamente doverosa: i 59 anni dall'omicidio di Ernesto Che Guevara, 9 di ottobre del 1967 alla Higuera in Bolivia. Rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico, medico argentino e cubano, è stata tante cose la vita di Ernesto Che Guevara, spenta a 39 anni dai Rangers boliviani con la collaborazione fattiva della CIA e delle truppe statunitensi. E però qui, più che ripercorrere la vita, cerchiamo di attualizzarla. Lo facciamo partendo da un bel libro che è uscito esattamente l'anno scorso, 2025, per Red Star Press, Comandante Che Guevara, la vita, le battaglie e il pensiero politico di un rivoluzionario, libro di Sergio Dalmasso. Fra le tante cose è presidente del CIPEC di Cuneo, che si occupa di studiare e divulgare il movimento operaio nel Piemonte, diciamo occidentale, Cuneo e dintorni, ma che è anche un profondo studioso proprio della vita del CIE e di Cuba. Questo libro, quindi, che andiamo a consigliarvi, Comandante Che Guevara, uscito per Red Star Press, sarà anche presentato a Brescia. Organizza Rifondazione Comunista, la data prescelta è quella di mercoledì 21 di ottobre alle ore 20:30 alla Casa della Sinistra, via Eritrea 20 a Brescia. Ne discuteranno l'autore Sergio Dalmasso, Dino Greco, responsabile nazionale formazione per Rifondazione, Flavio Guidi, di Sinistra Anticapitalista, e Anna Campo Sampiero, responsabile nazionale esteri per Rifondazione. Si presenterà quindi anche a Brescia questo libro, Comandante Che Guevara, mercoledì 21 di ottobre. Queste settimane Dalmasso impegnato in una serie di presentazioni, una si è tenuta anche online, organizzata dai giovani comunisti di Genova e Liguria. Proprio da qui ne abbiamo preso due stralci dell'intervento di Dalmasso,

0: Vanno a costituire questa trasmissione. La prima un po' legata proprio al libro, quello che contiene. La seconda invece la traiettoria biografica del CE. Biografica, ma ovviamente anche politica. E allora, tra pochi istanti partiamo qui a Latin America su Radio Onda d'Urto, sulle tracce di Ernesto Che Guevara. 59 anni dal suo assassinio, aveva 39 anni il Che quando fu ammazzato a La Higuera nell'orrido degli Uhuro in Bolivia. La voce che andremo a proporvi è quella di Sergio Dalmasso, autore del libro Comandante Che Guevara, Red Star Press, uscito a fine 2025.
1: Circa un anno fa, un pochettino meno, è uscito questo libro molto ampio, tra l'altro curato molto bene perché l'editore ha messo moltissime foto, quindi il libro è di ben oltre 300 pagine e contiene 120 foto per un prezzo più che ragionevole, insomma, che noi rendiamo ancora più ragionevole se vi sono presentazioni. Tra l'altro, se qualcuno volesse presentare il libro, sono pronto ad andare ovunque nei limiti di tempo che vi sono. Insomma, sarebbe forse interessante ragionare, discutere sul contenuto di questo. La prima questione che il libro affronta è le valutazioni anche diverse che del CE sono state date nel tempo, cioè al momento della morte, a 10 anni dalla morte, a 20 anni, a 25, a 30, a 40 e così via. Siamo oramai a ben oltre mezzo secolo e il prossimo anno, a ottobre, saranno 60 anni da quel giorno drammatico in cui è stato ucciso e in cui noi, con emozione enorme di persone giovani, abbiamo appreso della morte di questa figura che era per noi ragazzi un riferimento importante in quella fase di cui parleremo, di forte internazionalismo. La seconda parte tratta la vita del CE cercando di intersecarla con alcuni temi. È una vita interessante, eroica, che inizia nel 1928, data della sua nascita. Vede questo ragazzo, figlio di una famiglia progressista, con un forte rapporto e legame con la madre, madre democratica, progressista, femminista ante litteram, per alcuni atteggiamenti della sua vita personale, privata e altro. C'è un fatto molto brutto che lo tocca quando è molto piccolo, cioè contrae l'asma. È un bagno che lui fa, la madre è molto, con le virgolette, libertaria, lo lascia fare. Lui si bagna in un fiume con l'acqua estremamente fredda e contrae una polmonite prima che si trasforma in asma, e l'asma lo colpirà per tutta la vita. La seconda questione è che, nonostante l'asma, lui reagirà con molta forza, dimostrando un carattere molto duro, molto forte e coraggioso, perché sarà sempre estremamente sportivo fin da piccolo, parteciperà a gare sportive, vivrà come se l'asma non ci fosse per alcuni aspetti. Parteciperà anche a una squadra di rugby, che è uno sport di contatto molto duro, in cui insomma farà parte di una squadra e da cui gli nascerà quel soprannome Fuser, furibondo della Sierna, che lo accompagnerà per lungo tempo e altro. La seconda questione importante della vita, oltre allo sport, e oltre all'interno dello sport all'amore per gli scacchi, che alcuni ritengono una disciplina sportiva, quindi rientra in questo. Lui per tutta la vita avrà sempre una forte passione per gli scacchi e racconterà di aver incontrato l'ex campione del mondo, un cubano, Capablanca, che è stato uno dei giocatori mitici nella storia degli scacchi. La seconda questione è quella del viaggio. Credo che sia fondamentale nella sua vita questo volere imparare, volere sentire, volere conoscere direttamente, non solo tramite i libri. Ci sono alcuni suoi viaggi che lui fa con percorsi diversi, che nei libri compaiono anche, ci sono le cartine con le varie città che tocca, il primo da solo con una motoretta, il secondo con una moto che si chiama Poderosa, da cui anche il nome di alcuni circoli politici, culturali che si richiamano a questa moto leggendaria, con la quale parte con un amico che Granado, che diventerà poi uno scienziato molto importante a Cuba e altro. Questi viaggi sono viaggi in cui scoprono il continente e scoprono anche, senza avere ancora una scelta politica diretta, i problemi sociali che il continente vive. C'è l'episodio che viene anche raccontato in un film splendido di 25 anni fa oramai, I diari della motocicletta, di un grande regista brasiliano, Walter Salles, in cui lui incontra persone malate, e qui nasce il discorso di essere medico, ma di legare la malattia alle radici sociali di questa. È un discorso che è molto attuale se pensiamo al mondo di oggi, al fatto che alcune ceti possano pensare di vivere sino a 100 anni e che l'età media invece in alcuni paesi, in alcuni continenti, in alcuni ceti sociali sia completamente diversa e si abbassi addirittura, insomma. C'è l'episodio molto bello in cui lui, viaggiando, incontra due coniugi cileni, minatori, che gli parlano della tremenda povertà e della vita durissima che i minatori fanno. C'è la visita a Machu Picchu e la valutazione che compare nei diari di come sia possibile che il mondo un tempo abbia prodotto meraviglie artistiche, architettoniche di quel tipo, e che le città oggi, soprattutto nei quartieri popolari, siano un formicaio che produce delinquenza, malattia e altro. C'è quindi questa importante, insomma, valutazione per cui lui gira questo continente e entra in contatto con la realtà sociale di questo continente. Fra questo, i malati di lebbra, che erano abbandonati da tutti, eccetera, e lui invece ha la intenzione di volere curare anche queste malattie tremende e altro. All'interno di questi viaggi va in un paese che è il Guatemala. Qui siamo già tra il 52 e il 53. Si è laureato in medicina molto in fretta, non ha chiaramente idea di che cosa fare, vorrebbe fare il medico, ma non, la cosa non è certa. E c'è questa esperienza drammatica che vive in Guatemala. Guatemala è l'unico paese dell'America meridionale, siamo nel 53, che ha un governo democratico progressivo con Jacobo Arbenz. Questo governo colpisce nelle sue politiche alcuni interessi degli Stati Uniti. soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, perché pensa a una riforma agraria che colpisce le grandi proprietà, soprattutto la grande compagnia, la United Fruit, che è quella della banana Chiquita, per intenderci. E come seconda cosa ci sono alcuni tentativi di riforme sociali molto radicali e molto importanti. Come sempre accade in questi casi, parte il colpo di Stato. Il colpo di Stato viene preceduto, lo dico nel libro, un fatto di grande interesse, da una campagna mediatica che è un po' la madre di tante altre campagne mediatiche che vi sono state. Voi pensate a tutte le guerre che abbiamo vissuto anche negli ultimi anni, io penso alle guerre del Golfo, che magari per chi ha 20 anni sono cose di altra epoca, penso alla guerra contro la Serbia, Jugoslavia, penso alla guerra di Libia nel 2012, che ricordate anche se eravate giovanissimi, insomma, penso ad altre guerre che anche si stanno svolgendo oggi, pensate allo stretto di Hormuz e altro. Sono tutte preparate da una campagna mediatica fortissima. Giornali, televisioni, oggi vi sarebbero i social, che preparano l'opinione pubblica condizionandola fortemente. Il governo di Arbenz è un governo comunista, che vuole portare il Guatemala a essere un paese comunista, che vuole cancellare le libertà, che vuole cancellare non solo le libertà economiche, ma anche quelle civili, democratiche, insomma. E quindi c'è questa fortissima campagna che precede l'intervento militare. Guevara, che è giovanissimo, partecipa a piccole forme di resistenza, poi scappa perché finirebbe in carcere o anche peggio, compie alcune osservazioni che, se ci pensate, potrebbero essere rivolte poi a fatti successivi. Il governo Arbenz è caduto anche perché non ha voluto opporsi fino in fondo al colpo di Stato, armando i lavoratori, armando i contadini e cercando una resistenza di questo tipo. Si è fidato dell'esercito fino all'ultimo giorno. Adesso voi, per vostra fortuna, non c'eravate nel 1973 a settembre, il golpe in Cile, ma dopo, adesso vado a prendermi delle caramelle di là. Ma dopo il golpe in Cile vi è stata per qualche tempo una discussione sul fatto che il governo Allende avrebbe dovuto non fidarsi della democrazia, dell'esercito, ma cercare di contrapporgli una resistenza popolare e altro. Nessuno ha le verità, non mi permetto di dire che avesse ragione l'uno o l'altro, ma c'è stato un dibattito di questo tipo che il CE anticipa nel 54, quindi 20, nel 53, quindi 20 anni prima, per la questione appunto che abbiamo detto. Guevara si sposta in queste peregrinazioni che compie in Messico, dove scrive il suo primo articolo politico appunto sulla caduta di Arbenz, e entra in contatto nel 55 con esuli cubani. Avevano tentato un'azione militare mal combinata, preparata male, sgangherata tempo prima contro una caserma a Moncada il 26 luglio e che sono stati incarcerati prima, ammazzati in parte, poi condonati e quindi si sono liberati, sono andati in Messico. Il Messico ha una vecchia tradizione democratica che evidentemente garantiva loro una certa vivibilità anche dal punto di vista politico. Guevara incontra nel 55 questi, conosce Castro, da cui rimane profondamente colpito, e questi hanno l'intenzione di fare un'impresa completamente folle, cioè di partire con una nave e sbarcare a Cuba tentare i rapporti con il movimento sindacale che esiste a Cuba e poi appunto rovesciare il potere dittatoriale, antidemocratico che esiste in quell'isola. Questa impresa viene tentata nel novembre 1956. Le prime tappe sono molto negative perché il numero di guerriglieri che sbarca a Cuba è minimo, la nave viene colpita, insomma parte uno sciopero ma parte alcuni giorni prima perché non c'è sincronicità fra i due elementi, rimane un piccolissimo numero di guerriglieri che riesce a salvarsi dall'attacco dell'esercito nel momento in cui sbarca e che si colloca sulla Sierra che è nel centro dell'isola. Miracolosamente riesce a sopravvivere, a riallacciare contatti con le città, con i movimenti sindacali, studentesco, a radicarsi, a crescere, si hanno alcuni scioperi studenteschi e giovanili e altro. E questa guerriglia cresce profondamente, ottiene il consenso delle masse contadine, molti contadini vanno ad arruolarsi nelle file di questa guerriglia, ha anche alcuni atti simbolici e mediatici molto importanti e riesce a avere un successo inatteso. Tenete conto che gli Stati Uniti non intervengono anche perché molto probabilmente vedono questo movimento un movimento nazionale e democratico e anche perché vedono invece nel potere esistente di Fulgencio Batista un potere oramai corrotto, antipopolare, impopolare, assolutamente lontano dalla popolazione, per cui la vittoria di Fidel Castro e dei suoi viene vista come quella di un movimento democratico che può essere controllato per alcuni aspetti. Tenete conto che Guevara parte in questa missione come medico, diventa nel giro di breve tempo un comandante militare, il numero 2, 3, 4 di questa rivoluzione. E sua è la vittoria militare finale nella battaglia di Santa Clara, dicembre 58, che mette in luce delle capacità militari di non poco conto. Ottiene immediatamente alcuni incarichi politici di non poco conto all'interno appunto del nuovo governo cubano che si forma. Viene immediatamente mandato a visitare moltissimi paesi all'estero nel tentativo di allacciare relazioni fra la rivoluzione cubana, il governo cubano e altri paesi, in particolare paesi socialisti o presunti tali, insomma non entriamo in una discussione di questo tipo. È anche comandante militare oltre che a insomma, oggetto di incarichi importanti e sapete che la rivoluzione cubana non è solo un atto che avviene fra il 58 e il 59 con la guerriglia sulla Sierra più la presenza in alcune città ma avviene poi con delle tappe sostanzialmente successive perché nel 1961 c'è un tentativo statunitense di sbarco a Cuba che viene bloccato immediatamente e nel 1962 Cuba è al centro di un fatto politico drammatico, siccome ha allacciato rapporti con l'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica sta tentando di mettere una base sostanzialmente militare missilistica a Cuba, gli Stati Uniti bloccano tutto e bloccando tutto c'è il rischio della terza guerra mondiale sostanzialmente. C'è un compromesso in cui l'Unione Sovietica rinuncia a piazzare i missili a Cuba in cambio di alcune basi militari statunitensi in Turchia che vengono smantellate, ma evidentemente Cuba, il governo cubano, Castro, Guevara e altri vedono questo come un cedimento gravissimo, molto profondo, che viene fatto, e quindi danno un giudizio molto negativo. E qui il primo segno di una distinzione di Guevara rispetto all'Unione Sovietica.
0: Sergio Dal Mas, autore del libro Comandante Che Guevara, uscito per Red Star Press nel 2025. Libro che verrà presentato anche a Brescia con l'autore mercoledì 21 di ottobre 2026 alla sede di Rifondazione Comunista in via Eritrea 20, ore 20:30. Questo dialogo invece Dal Mas l'ho avuto con i giovani comunisti di Genova e Liguria, dove ha presentato appunto sempre il libro. Con la voce di John Baez noi ci avviciniamo al secondo stralcio che abbiamo selezionato, con cui poi chiudiamo anche la puntata odierna di Latino America, tutta dedicata al Che a 59 anni dal suo omicidio, dalla sua morte in Bolivia, dedicata ad alcuni aspetti biografici ma anche collegati un po' alla Cuba di oggi, al centro ancora una volta delle minacce statunitensi, bloccheo che è in corso da oltre 60 anni, c'era ancora il Che all'epoca ma che è diventato ancora più violento e criminale nel gennaio del 2026 con lo stop di fatto decretato da Trump e Rubio di tutto l'arrivo di carburante soprattutto e di beni essenziali.

0: Sergio Dal Masso sul C a Radio Onda d'Urto.
1: Grossa discussione che avviene a Cuba sul modello economico che deve essere seguito. Non la faccio troppo lunga, in un minuto. Il modello cubano deve seguire quello dei paesi socialisti, a cominciare dalla Repubblica Democratica Tedesca e dall'Unione Sovietica, o deve seguire una strada diversa. La maggioranza del partito cubano e degli economisti sceglie la prima strada, Guevara invece sceglie un'ipotesi di altro tipo, che evidentemente lo colloca, come possiamo dire, in una posizione minoritaria sostanzialmente, no? Il governo cubano e l'economia cubana non può seguire la legge del valore all'interno di una società di transizione fra il capitalismo e il socialismo. La merce non può essere base del sistema produttivo. La concorrenza fra imprese e lavoratori non può essere fattore di incremento per la produttività e altro. Non si debbono usare incentivi individuali, ma incentivi sostanzialmente collettivi. I privilegi economici per i dirigenti devono essere cancellati all'interno di una visione non totalmente egualitaria, ma maggiormente egualitaria. Cioè c'è il rischio che anche all'interno della nuova società cubana, nel giro di brevi anni, si creino, si formino differenziazioni salariali, stipendiali e di ruolo molto forti, che riproducono di fatto una differenza sociale anche all'interno di questo paese, che non dovrebbe avere caratteristiche di questo tipo. Alcuni sostengono anche per questa sconfitta, alcuni sostengono che questa sconfitta non c'entri, no? Naturalmente non do verità neanche nel libro, cerco di portare le diverse tesi, insomma. Guevara nel 65 decide di scomparire sostanzialmente e di passare alla totale clandestinità. Sparisce, si dice che sia morto, è Fidel Castro che lo ha ucciso, è diventato pazzo, l'hanno chiuso in un manicomio, eccetera, quando invece c'è il tentativo di portare scelte rivoluzionarie in altri paesi. Ne parleremo dopo, perché faremo un capitolo specifico sull'internazionalismo. Comunque Guevara per un anno circa è con alcuni guerriglieri cubani in Congo nel tentativo di essere scuola sostanzialmente per i guerriglieri cubani contro il potere esistente che si è creato dopo l'indipendenza cubana. Le grandi potenze con i loro interessi, i grandi gruppi di interesse, soprattutto minerario e economico, hanno ripreso il potere in Congo e hanno ucciso quella che è stata la più bella figura della indipendenza congolese, cioè Patrice Lumumba, che è una delle grandi figure della storia africana, come Thomas Sankara, come Mandela, come altre figure di questo tipo, insomma. Ora, il tentativo in Congo fallisce. I guerriglieri cubani non sono assolutamente preparati a combattere, scappano alla prima raffica, vivono con superstizioni, non hanno assolutamente preparazione dal punto di vista politico. I loro dirigenti sono delle teste di cavolo che prendono i soldi che arrivano dai paesi che li appoggiano, Unione Sovietica e altri, e vivono in alberghi di lusso ai margini del Congo, fregandosene di quello che nel paese accade. Dopo alcuni mesi Guevara lascia controvoglia, perché vorrebbe riaprire fronti in altre zone e altro, lascia questo paese. C'è una sua lunga sosta in Cecoslovacchia di cui non conosciamo assolutamente nulla e ritorna a Cuba, ma ritorna a Cuba sempre illegalmente, e si prepara per una nuova impresa, che l'impresa in Bolivia è l'impresa in un paese dove c'è stato un movimento operaio attivo, dove i minatori sono molto forti, dove c'è stato un governo progressivo e progressista, dove vi è stata una... dove, insomma, Guevara ritiene che ci siano gli elementi per la possibilità di lanciare una guerriglia, così come si è fatto a Cuba alcuni anni prima. Quando parleremo dell'internazionalismo vedremo meglio questo, ma comunque questa guerriglia dopo alcuni mesi viene sostanzialmente scoperta, mentre Guevara sperava in tempi più lunghi. Ha alcuni piccoli successi militari in alcune battaglie minori e altro. Il gruppo di Guevara non viene appoggiato in alcun modo dal Partito Comunista locale. Le sue forze vengono divise in due gruppi, uno dei quali verrà massacrato nell'agosto del 1967. Se si legge il diario di Bolivia, gli ultimi mesi sono drammatici, perché non c'è cibo, non ci sono medicinali, le crisi di asma del Che sono spaventose. Il suo gruppo, quando si sa, settembre 67, che in Bolivia c'è il Che, gli Stati Uniti mandano lì le truppe più attrezzate, più capaci, che hanno combattuto contro altre guerriglie, a cominciare dal Vietnam. Il gruppo del Che viene sostanzialmente bloccato, e c'è l'ultima battaglia fra l'8 e il 9 di ottobre, in cui una parte di guerriglieri viene ammazzata, Guevara con altri due viene catturato dopo essere stato ferito, e la decisione è che la sua personalità sia tale che metterlo in galera e processarlo creerebbe uno scandalo a livello internazionale, una campagna internazionale di grande peso, per cui si decide di ucciderlo. Naturalmente si dice che è morto in battaglia, si raccontano storie di vario tipo, invece viene ucciso il 9 ottobre del 1967. Gli tagliano addirittura le mani per comprovare che le impronte siano proprio le sue. Il suo corpo viene sepolto e verrà ritrovato solo dopo molti anni, perché potrebbe essere il corpo del Che, naturalmente, luogo di culto, un luogo di incontro di forze internazionali che vedono in lui una figura di grande peso e di grande forza. Questa è un po' la vita del Che, che termina appunto all'età sua di 39 anni in questo modo drammatico, con tutti o quasi i suoi guerriglieri che vengono uccisi. Se ne salvano solo 5 che riusciranno a passare le Ande, a finire in Cile, e riusciranno a salvarsi appunto in questo modo, poi accolti dal Partito Socialista Cileno di Salvador Allende. La vita del Che è un po' questa, in cui ho cercato di mettere in luce gli elementi principali, no? Quelli che possono servire anche per una discussione sul suo pensiero e non solo sulla sua azione, perché il tentativo del libro è quello di presentare Guevara come un pensatore che ha ancora attualità oggi per alcune questioni, e non solo come il guerrigliero eroico, no, che è stato drammaticamente ucciso, così come è stato presentato anche a Cuba per tanti anni.
0: Voce di Sergio Dal Masso, autore del libro Comandante Che Guevara, uscito nel 2025 per Red Star Press, ha caratterizzato la puntata odierna di Latin America qui su Radio Onda d'Urto. Dal Masso, che sarà anche a Brescia per presentare il libro Comandante Che Guevara mercoledì 21 di ottobre ore 20:30 alla sede di Rifondazione Comunista via Eritrea 20 a Brescia. Noi chiudiamo qui con Latino America, ci risentiamo fra 2 settimane, vale a dire sarà il 26 di ottobre. A quel punto parleremo del ballottaggio in Brasile il 25, si andrà a votare per decidere se sarà ancora Lula progressista oppure se il figlio del fascista Bolsonaro, anch'esso fascista, da Jair a Flavio, a guidare il grande paese latinoamericano. Buon ascolto a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto.
2: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Cosa vi piace ascoltare?
4: Radio Onda d'Urto!
5: Radio Onda d'Urto, una radio per grandi e bambini.
6: Radio Onda d'Urto!
7: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
0: Sette in punto di questo martedì 13 di ottobre, ben ritrovate, ben ritrovati, siamo in diretta sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto con le prime pagine. Apriamo con il manifesto che ha per titolo Sciocco energetico e c'è la foto di Trump. Nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme ad Hormuz. La tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di midterm negli Stati Uniti. Il tutto per pochi centesimi in meno al gallone. Dall'Italia invece, Consiglio europeo, la Meloni va allo scontro per la benzina, chiede più. Debito, intanto manovra economica in Italia, l'unica certezza è il riarmo. Nelle audizioni la palude dei conti, il governo appeso alla flessibilità europea. Sul lavoro invece Ilva, la mobilitazione è permanente. Ieri 24 ore di sciopero, ma non ci fermeremo fino a quando non avremo risposta, dicono i sindacati. Genova intanto prova a salvarsi da sola, ma i sindacati replicano, l'avvertenza è unica. Taglio basso invece legge elettorale. Melonellum pronta la macchina dei ricorsi, presentati ieri 6 punti contestati, la sentenza in primavera. Andiamo poi in Francia, primarie a Gluxmont, macigno sulla gauche. I socialisti nella tempesta dopo la vittoria al primo turno delle primarie dei socialdemocratici di Glusman, che era il candidato avverso rispetto al segretario Faure. Il candidato che corre per l'Eliseo sfida la France Insoumise. L'obiettivo è mettere fine all'egemonia di Mélenchon sulla gauche, ma i sondaggi lo penalizzano. Il suicidio tranquillo dei socialisti è il commento di Mario Ricciardi sul manifesto. Andiamo al Domani. La tregua di Trump è solo un fake. Putin colpisce le centrali ucraine. Lo zar si fa beffe del tycoon. I raid russi provocano feriti e blackout anche al patto sul diesel. Al momento resta un bluff. Taglio basso invece dall'Italia. O più tasse o tagli. Un'altra manovra senza crescita. Così la manovra del governo, mentre la Meloni prova a sfidare l'Unione Europea sull'energia. Così l'articolo. Si parla poi a pagina 13 con Alessandra Giardini della strage quotidiana sulle strade italiane. È emergenza, ma la sicurezza stradale non interessa più. Il Fatto Quotidiano. Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. L'Unione Europea ha cavarato il 22esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Trump replica: in questi anni avete comprato 250 miliardi di dollari di gas dalla Russia. Taglio alto invece si parla del campo minato, così viene definito il campo largo. Conte no a Renzi, leader né ministro. Salis potrebbe essere lei la federatrice di quelli che il Fatto Quotidiano definisce i centrini, per cui Renzi e dintorni. Taglio basso invece si parla del DDL antisemitismo, che in teoria arriva oggi alla Camera, anche se non è ancora chiarissimo. Potrebbe essere infatti fatto slittare a novembre. Un'intervista a Ian Stern: l'antisemitismo non va usato contro chi critica Israele. Andiamo ora invece al secolo XIX, che ci porta a Genova. Ieri al centro della mobilitazione delle tute blu dell'ex Ilva. Ex Ilva di nuovo in trincea. Genova nasce un presidio fisso degli operai sotto la prefettura, dove oggi arriva Piantedosi. La nostra fabbrica non si chiude. E Genova dimostra ancora solidarietà, lottiamo con voi. La cronaca dal corteo, non dai manifestanti, ma dai cittadini, anche dagli studenti che vi hanno partecipato, un bell'articolo di Riccardo Olivieri sul Secolo XIX. Andiamo ora invece alla Corriere della Sera. Europa, il pressing della Meloni, non serve sempre dire no, lettera assieme al tedesco Merz sulla competitività. Taglio basso invece, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, accaduto in Francia, danni al cibo per milioni di euro. Andiamo poi a dare un'occhiata invece alla vicenda della Ricina, con la morte di due donne in centro Italia. Novità nell'inchiesta, il sospetto ora che il marito fosse al bersaglio del veleno. La Repubblica, primarie e rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida fra Schlein e Conte. Putin intanto respinge la proposta di Zelensky di cessate il fuoco. La NATO si è attaccati, pronti a combattere. Taglio basso invece una intervista alla sindaca di Genova, meglio una lettera aperta di Silvia Salis. Il tempo non aspetta le donne, mio figlio è arrivato con la fecondazione. È curioso che venga messo questo articolo di spalla alla notizia che oggi il Papa si fa operare al Gemelli per un nodulo al polmone. Poi in taglio centrale due fotografie di due artisti che hanno segnato comunque un pezzo della storia italiana. Ieri è morto infatti il Bracardi, 93 anni, storico, come dire, comico, ma non solo. Addio Bracardi, il suo Catenacci, Ante Vannacci, interessante al ricordo di Francesco Merlo. La profezia più attuale che allora ci divertiva e oggi ci spaventa è quella del fascista Catenacci, al solito repertorio di camicie nere, e quando c'era lui, caro lei, Bracardi aggiunse il suffisso peggiorativo acci. All'epoca suo personaggio era un generale, come dire, nostalgico, chiamato Catenacci, evidente oggi il richiamo a Vannacci. In taglio basso invece, caro Dario, la censura non è più silenzio, un articolo di Roberto Saviano a 10 anni esatti dalla morte di Dario Fo. Così l'articolo che troviamo a pagina 34 della Repubblica. Andiamo poi alla Stampa di Torino, permessi premio ai boss, allarme della l'antimafia, un'inchiesta della Stampa. Intanto dovrebbe arrivare entro Natale la relazione sulle stragi del 92 della Commissione Antimafia, che è retta da un'esponente fedelissima della Meloni, Chiara Colosimo, il cui compito principale è stato in questi mesi fare fuori invece l'esponente senatore di 5 Stelle Scarpinato, ex PM antimafia. Taglio basso invece, Putin no alla tregua, la NATO si è attaccati, pronti a combattere. Poi una grande fotografia di Papa Leone oggi in ospedale per una operazione al nodulo polmonare, udienza annullata fino al 20 di ottobre. Il Sole 24 Ore, a rischio il taglio IRPEF al ceto medio, una delle promesse della manovra economica. Perde quota infatti l'estensione dell'aliquota al 33% per chi guadagna fino a 60.000 euro. Sulla tavola oggi misure fiscali per anziani e giovani, e poi la fissa salviniana della flat tax che vorrebbe essere alzata fino a 100.000 euro. Taglio basso invece, Wall Street, utili attesa in crescita del 30% con energia e chip. Si avvicina infatti il 30 di ottobre con l'ultima, diciamo, trimestrale secca dell'anno, con la finanza che passa all'incasso. 7-9 minuti, abbiamo ancora due quotidiani da segnalare che normalmente non prendiamo in considerazione, ma oggi per motivi differenti ne vale la pena. Il primo è Metro Today, un giornale gratuito online che viene distribuito sulle metropolitane e altri mezzi pubblici, senza acqua, cibo e scuole. L'indice globale della povertà dell'ONU aumenta per la prima volta da quando è nato nel 2010, portando a 1 miliardo e 200 milioni le persone colpite, rilevati 51 milioni di esseri umani in più che vivono in condizioni di povertà rispetto all'anno precedente. Così l'apertura di Metro, interessante insomma andare a notare questa scelta del principale Free Press in Italia, così come, seppure per motivi diversi, interessante notare l'apertura oggi di Libero, uno di quei quotidiani fogliacci di destra come La Verità e Il Giornale, che abitudinariamente cambiano il direttore fra di loro, ma sempre quella compagnia di giro. È oggi Libero vede come direttore responsabile Sallusti, e la prima pagina è di fatto uno spot elettorale per Alleanza Verdi e Sinistra, seppur al contrario. Il titolo è: questi sono matti. Alleanza Verdi e Sinistra fa votare online le proposte per il loro programma di governo. Tasse, migranti e droga, un delirio su tutto. Ecco i 10 provvedimenti simbolo. E poi c'è il simbolo proprio di EVS, questi primi 10 programmi, come dire, una campagna elettorale al contrario. Alcuni li leggiamo: reddito universale di base, ridurre l'orario di lavoro, legalizzare la cannabis, sì allo Ius Soli, allo Ius Scuole, sì allo stato di rifugiato climatico, fondo nazionale di garanzia per gli affitti non pagati, mezzi pubblici gratuiti fino a 30 anni, stop ai voli interni sulle tratte se c'è un treno che dura meno di 3 ore, una legge contro la propaganda fascista, gadget compresi, e poi lezioni di resistenza in ogni classe. Ovviamente poi c'è il commento di Sallusti, che si strappa i capelli, che nel caso specifico non ha, però, come dire, è curiosa questa scelta di Libero. Da Libero andiamo invece al Giornale di Brescia, alle 7:11 minuti qui su Radio Onda d'Urto per i quotidiani locali. Una nuova casa per la speranza, l'ospedale civile inaugurato un nuovo reparto per il trapianto di midollo osseo grazie alla generosità dei bresciani. Taglio basso invece: cede la ringhiera del balcone, uomo precipita, è gravissimo, è accaduto a Roncadelle. Da Roncadelle invece alla Franciacorta: addio al viandante, fucina di idee. Dopo un decennio l'ex casello ferroviario di Provaglio di Iseo non sarà più la sede del Legambiente Franciacorta, di questo, come dire, bar, caffè, punto di incontri. Il viandante è così il Giornale di Brescia. Si trasferirà il viandante a Rodengo Saiano. Brescia Oggi invece: case green a Brescia, 100.000 abitazioni sono da ristrutturare secondo i dettami della direttiva europea, è necessario cambiare marcia entro il 2030. Di spalla invece: tonnellate di cocaina sequestrate, blitz della finanza bresciana nell'Atlantico. Spiegato un po' meglio, diciamo, è un'inchiesta partita da Brescia, poi ovviamente il blitz è stato condotto dalle autorità spagnole. Tra l'altro c'è un morto, uno dei 3 occupanti del gommone, che nel tentativo di sfuggire di fatto alla guardia costiera spagnola è finito in mare. Dalla città invece, per il mercato del sabato, l'idea di un altro trasloco da Piazza Loggia potrebbe andare verso San Faustino di Via, che dovrebbe diventare ZTL. Il consiglio di quartiere ha presentato a riguardo alcune criticità in merito a questo possibile spostamento. Così l'articolo del Brescia Oggi che noi lasciamo. Andiamo al Corriere della Sera di Brescia: un infortunio ogni mezz'ora nel bresciano in 7 mesi, 15 morti, aumentate le denunce e le malattie professionali. Oggi intanto presidio in Largo Formentone, ora 18, per ricordare Mirko Sic Serpelloni, morto cadendo da una capannone nel 2023, ma anche tutte le altre vittime del bresciano per e di lavoro. Taglio basso invece: caldaie accese dal 22 di ottobre, non quindi dal 15 di ottobre, la scelta del Comune di Brescia, che risparmia così 1 milione di euro. Di spalla invece: botte ed insulti in aula, le amiche delle figlie di Singh, l'ex consigliere comunale di destra costretto alle dimissioni proprio per la denuncia della figlia. Ieri in aula le amiche della figlia, che hanno totalmente confermato le confidenze della ragazza sui maltrattamenti fisici e psicologici da parte sia del padre che della madre. Infine torna libero l'avvocato curdo turco dissidente, esce dal carcere. Torna libero l'avvocato di 43 anni, Seldam Buldun, che era stato arrestato il 30 agosto in hotel a Sirmione per una richiesta di estradizione della Turchia. Turchia però non ha fatto arrivare alla Corte d'Appello di Brescia entro i termini previsti la richiesta di estradizione. Lui si è sempre definito un perseguitato politico, i giudici ne hanno così disposto la scarcerazione, dice il Corriere della Sera di Brescia. Chiudiamo i quotidiani di oggi andando alla Repubblica di Milano. Comune, l'appello delle imprese, bisogna costruire nuove case. Così dall'assemblea di Assolombarda che torna alla carica sull'urbanistica. Secondo infatti i costruttori ci sono oltre 3 milioni di metri quadri da riqualificare. Intanto sull'emergenza affitti gli studenti montano le tende in Porta Nuova contro il caro affitti universitario e più in generale contro il caro vita. 7:15 minuti è tutto per quanto riguarda le nostre prime pagine qui su Radio Onda d'Urto. Le ritroveremo aggiungendovi anche quelle internazionali a partire dalle ore 7:50 minuti. Un paio di brevi spot, poi c'è Storie di classe.

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio.

Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

13 ottobre 1977, un Boeing 737 della Lufthansa decolla da Palma di Mallorca verso Francoforte, con quasi 90 passeggeri a bordo. Dopo circa mezz'ora, mentre sta passando sopra Marsiglia, quattro militanti dell'FPLP, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, prendono il controllo del mezzo. I dirottatori ordinano al pilota di dirigersi verso la Carna, a Cipro, ma la mancanza di carburante lo costringe ad atterrare a Roma per rifornirsi. Ripreso il viaggio, l'aereo atterra alla Carna e in Bahrain. Nonostante l'opposizione delle autorità, l'aereo si ferma poi all'aeroporto di Dubai, da dove i quattro esplicitano le proprie rivendicazioni. La richiesta principale è la liberazione dei militanti della RAF, la Rote Armee Faction, detenuti in Germania. Il giorno successivo l'aereo fa sosta nello Yemen, dove viene ucciso il capitano e pilota del Boeing per aver parlato con le autorità del luogo. L'aereo, ora guidato dal copilota, giunge infine a Mogadiscio, in Somalia. Il 17 ottobre scatta il blitz delle teste di cuoio tedesche. Alla fine tutti gli ostaggi vengono liberati. Dei quattro dirottatori sopravviverà solamente una di essi, benché colpita per ben 7 volte dai proiettili della squadra antiterrorismo tedesca. Poche ore dopo, la stessa notte, arriva la notizia che Andreas Bader, Gudrun Eslin e Jan Karl Raspe, tutti militanti della RAF, sono stati trovati morti nelle loro celle. Secondo la versione ufficiale, si sarebbero suicidati nel carcere di Stammheim. Irmgard Müller, altra militante della RAF, detenuta nello stesso carcere, riporta 4 ferite da coltello al petto, ma viene salvata in ospedale. Ha sempre negato con forza la versione statale del suicidio collettivo.

7:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 13 di ottobre. Ancora blocchi e proteste in mezza Francia per la nuova giornata di lotta del movimento studentesco. Una mobilitazione oggi, il cosiddetto atto quinto, che si svolgerà assieme ai docenti. E infatti oggi sciopero dell'intersindacale della scuola. Se non ci ascoltano, andremo noi da loro, spiega l'Union Étudiante, ricordando come da giorni le organizzazioni studentesche e quelle sindacali chiedano di essere ricevute dal primo ministro Le Cornu. Sul piatto vogliono 10 miliardi di euro per l'istruzione pubblica. E da oggi Radio Onda d'Urto segue la mobilitazione francese anche con un proprio redattore, che rimarrà a Parigi fino al weekend, coprendo così anche la manifestazione di sabato, la giornata di lotta dei gilet gialli contro il carovita, che potrebbe essere attraversata anche da studenti e studentesse. Dalla Francia all'Italia, ieri l'Unione degli Studenti ha piazzato le tende in una decina di città, c'è anche Milano, nella zona della cosiddetta Biblioteca degli Alberi. La mobilitazione si chiama Cara Italia, quanto ci costi? Contro caro vita universitario, fallimenti abitativi e la trasformazione, dicono studenti e studentesse, del diritto allo studio in un affare per privati. Dalla casa e dalla scuola alle lotte operaie, 10.000 lavoratori in cassa integrazione fino a giugno per Acciaierie d'Italia fra Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. Ieri prima mobilitazione con uno sciopero di 24 ore, la più combattiva delle manifestazioni a Genova, dove sono spuntate le tende operaie sotto la prefettura, in vista oggi della visita in città del ministro Piantedosi. Dai metallurgici ai teatri, ieri sciopero selvaggio della Cuba al teatro La Scala, dopo che è stata nuovamente bloccata la trattativa per la necessità di rinnovare il contratto. Nelle stesse ore, assemblea di lavoratori e lavoratrici che all'unanimità hanno proclamato un altro sciopero 24 ore il 20 di ottobre, nel giorno in cui si dovrebbe tenere la prima del Faust. Ancora lavoro, un operaio di 30 anni è morto cadendo da un ponteggio all'Aquila. Stesso scenario per la morte di un 57enne a Fiano Romano. È la stessa identica modalità con cui perse la vita nel 2023 Mirko Sica Serpelloni, giovane operaio bresciano, apprezzato musicista e artista, caduto da un capannone a Manerbio. Per Mirko, ma anche per tutte le altre persone vittime di e sul lavoro, oggi il movimento Giustizia per Mirko si ritroverà alle ore 18 in largo Formentone per un presidio. Politica di palazzo, la Meloni chiede all'Unione Europea risposte strutturali di lungo periodo, vuole soldi contro il caro energia, anche perché in queste ore si sta definendo la manovra economica. L'unica certezza sono i soldi per le armi. Nel frattempo Salvini si dimette per finta dal segretario della Lega, un passo formale ma necessario per ricandidarsi al congresso che si terrà fra due.

0: nelle ultime ore, però trattative sotto banco perché la destra, in forte difficoltà, vorrebbe rinviare tutto novembre, nascondendosi dietro alcuni tecnicismi. Continuano in queste ore i contatti e confronti fra i vari gruppi politici. E mentre in Parlamento si discute del DDL cosiddetto antisemitismo, Israele continua ad ammazzare. In 24 ore a Gaza 5 morti e 18 feriti. Feriti anche nella Cisgiordania occupata, con l'ennesima ondata di attacchi terroristici dei coloni scortati dall'esercito, impegnati a bloccare la raccolta delle olive palestinesi. Mentre nel deserto del Negev 250 beduini, anch'essi palestinesi, sono stati cacciati dalle loro abitazioni dalle ruspe israeliane. Restiamo in Medio Oriente con i continui raid degli Houthi yemeniti sull'Arabia Saudita, chiuso almeno fino a sabato l'aeroporto internazionale di Riyadh, altri attacchi nei pozzi di petrolio. Gli Stati Uniti fanno la voce grossa con Trump, gli Houthi, dice, si stanno comportando molto male. Se Washington ci attacca ed entra in guerra, colpiremo anche loro, la replica degli Houthi, spalleggiati da tempo dall'Iran, che a Hormuz fa sapere di aver colpito, provocando un incendio, una superpetroliera. Secondo i Pasdaran, avrebbe cercato di attraversare lo stretto disattivando i transponder e ignorando gli avvertimenti della marina iraniana. 7:25 minuti, chiudiamo il giornale radio andando in Ucraina. Poco fa droni ucraini hanno colpito, provocando un incendio, la zona industriale di Ninivinomensk nel sud della Russia, che si trova a 1400 km dal confine. Sull'altro fronte invece droni russi su Kharkiv, per ora sono 10 i feriti. Il tutto mentre Mosca frena sulla proposta di Trump di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni a Kiev, il tutto mentre la NATO avverte Mosca: se qualcuno ci attacca reagiremo con durezza, ha fatto sapere il comandante, lo generale statunitense Greenwich, durante un meeting che si è tenuto a Varsavia in Polonia. Sono le 7:26 minuti, questa è Radio Onda d'Urto, è tutto per il giornale Radio Flash del mattino. In questo martedì 13 di ottobre torniamo con le notizie fra meno di un'ora.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 13 ottobre. Iniziamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi con un'anticipazione. Giovedì 15 ottobre, a partire dalle 19:45 presso il centro sociale Magazzino 47 di Brescia, ci sarà un nuovo appuntamento con No Logs, la rassegna dell'ACLAB Baita. Titolo dell'incontro: analisi dell'industria della cyber security israeliana. Ospite della serata sarà Ginox e in apertura ci sarà l'intervento dei giovani palestinesi di Brescia. E sempre al Magazzino 47 di Brescia, ma sabato 17 ottobre è prevista una serata benefit per la Palestina. Alle ore 18:30 lo spettacolo teatrale Gaza Vive, uno spettacolo di e con Beppe Casale. A seguire, alle ore 20, la cena a sostegno di Palme d'Italia. La prenotazione è obbligatoria, basta chiamare qui in redazione allo 030 45 67 0. Martedì 13 ottobre invece il movimento Giustizia per Mirko lancia un presidio per morti, invalidi e feriti di lavoro. L'appuntamento è in Largo Formentone a Brescia questa sera dalle 18 alle 21. E sempre questa sera, ma alle ore 18:30 presso la nuova libreria Rinascita, ci sarà la presentazione del libro E intanto il pane lievita di Maria Grazia Fontana. Dialogano con l'autrice Oriella Savoldi e Aurora Sorsoli del Cerchio della Scrittura. L'appuntamento con questa presentazione è appunto alla libreria Nuova Rinascita in via della Posta 7 a Brescia. Andiamo al cinema. Per martedì 13 ottobre il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, un film di Anne-Marie Jassier. In sala 2 invece alle

0: 18:15 verrà proiettato il film Santiago, un cammino per ricominciare di Jan Samuel, a cui seguirà alle 20:30 Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E chiudiamo ricordando che resterà aperta fino al 26 ottobre la raccolta indumenti per i migranti della rotta OVEX di OULX, organizzata da Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta. L'iniziativa prevederà la raccolta di indumenti puliti e in buono stato per ragazzi e uomini. Si tratta di guanti, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve, pantaloni, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline da pioggia, zainetti da scuola senza rotelle, telefoni e cariche batterie. L'organizzazione ricorda che non verrà ritirato alcun altro tipo di indumenti e che per informazione basta rivolgersi a Roberto al 347-339-4583, a Piero al 333-10-22-22-3 o a Emanuela al 333-77-01-030. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure mandare una mail a redazione@radiondadurto.org.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: ogni martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto lo spazio Dissonanze e Celluloide.
1: Tutte le settimane dalle 12.30 alle 14.30 e poi in replica e in podcast.
2: Cinema indipendente e mainstream italiano e internazionale dai grandi festival e dalle piccole rassegne.
1: In studio Simone, Massimo e Camillo.
0: Celluloide, ogni martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

7:33 minuti, l'enfer, lui est Stromae. Abbiamo aperto il giornale radio parlando della Francia, oggi l'atto quinto delle proteste studentesche che infiammano il paese ormai da quasi un mese. Da oggi fino a domenica anche un redattore di Radio Onda d'Urto sarà a Parigi per raccontare la mobilitazione. Abbiamo presentato questa scelta facendo poi anche un po' il punto della situazione della Francia con Cesare Piccolo, nostro collaboratore, giornalista freelance da Montreux nella cintura metropolitana di Parigi, ieri qui a Radio Onda d'Urto. E ora andiamo a riproporvi prima l'intervento di Umberto dalla redazione e poi la corrispondenza con Cesare Piccolo. Buon ascolto.

0: Radio Onda d'Urto ha deciso di potenziare la copertura, quindi, di questi avvenimenti che hanno un'importanza che travalica i confini d'Oltralpe, i confini francesi, e anche per l'immaginario che sta determinando, no? E che noi speriamo ovviamente in parte è già stato un po', come si può dire, raccolto con le prime mobilitazioni studentesche, non solo potenti in Belgio, ma anche quelle che stanno nascendo in Italia. E quindi noi, insomma, pensiamo che sia opportuno potenziare la nostra copertura. Già abbiamo una rete molto valida di persone, compagni e compagne che dalla Francia ci fanno analisi, fanno corrispondenze, sono dentro proprio le mobilitazioni, però insomma abbiamo deciso di potenziare la nostra presenza nel cuore della lotta con l'invio di un nostro redattore, Giacomo, che da questa sera sarà appunto a Parigi. Parigi, quando dico Parigi intendo Parigi e cintura metropolitana, perché come sappiamo questo è un movimento che è nato proprio dalle banlieue nel comune di Saint-Denis, nel comune di Montreuil, che è il comune da cui ci parla il nostro appunto collaboratore Cesare Piccolo. E quindi insomma sarà possibile questa settimana avere approfondimenti, interviste anche molto di più insomma di quelle che normalmente riusciamo a proporvi con i nostri corrispondenti, che ovviamente non possono che diciamo svolgere il lavoro anche di interviste, di raccolta voci, che invece sicuramente ci garantirà la presenza di un nostro redattore, di un nostro inviato. Quindi vi annuncio insomma che avrete dei giorni di ascolto di Radio Onda d'Urto molto interessanti per quanto riguarda proprio ciò che sta accadendo nella Francia, a noi vicina, e ci saranno sorprese anche per quanto riguarda proprio le mobilitazioni in Spagna, altrettanto importanti, altrettanto potenti, in quel caso partite da una contraddizione che è quella della crisi abitativa, comunque una contraddizione sociale forte e pregnante, tanto quella ovviamente del movimento dei liceali, che ha saputo evidenziare il movimento dei liceali, cioè la situazione di crisi del sistema educativo, e peraltro con tutto ciò che comporta anche in termini di, come vi dirà fra poco Cesare Piccolo, di selezione di classe. Siamo in collegamento dalla Francia con il nostro Cesare Piccolo, giornalista indipendente, nostro collaboratore, per questa settimana che si apre con la giornata di mobilitazione domani, e che sarà una settimana piuttosto cruciale per quanto riguarda il movimento che è partito dai licei, si è esteso alle università, come ci hai raccontato, e si unirà anche con la protesta sociale contro il caro vita sabato 17 ottobre.
1: Dunque, questa settimana in realtà sono tutte quante un po' cruciali. È cruciale anche perché effettivamente c'è la confluenza con i Gilets Jaunes, che questo appello lanciato un po' per scherzo, un po' per sbaglio su internet, che però in realtà ha preso e apprende in realtà anche proprio perché c'è già questo movimento degli studenti. Ciao a tutti e a tutte, scusatemi, non vi ho salutato. L'altra cosa da dire è che si estende con l'appoggio, come ho già detto, delle famiglie, dei lavoratori della scuola, che erano anni che lamentavano, che protestavano tra ignoranza e repressione da parte del governo contro questo saccheggio della scuola orchestrato dall'attuale, operato dall'attuale ministro, che era ex direttore generale del Ministero dell'Educazione Nazionale francese. E talmente sono odiati e detestati questi macronisti e la loro politica, che anche ho visto, per esempio, facendo un pochino qua in giro in città, sono innumerevoli i segni di una protesta diffusa, silenziosa e calma e tranquilla. Diversi muri, per esempio, dove sono delle associazioni questa associazione, la nostra associazione con cartelli, manifesti, lenzuola dipinte, questa associazione difende, sostiene, appoggia il movimento degli studenti, oppure una scuola, forse di fronte a una scuola media, gli studenti medi pure anche loro qui a Montreux in stato di blocco, quindi con agitazione, con queste cataste di cassonetti che mettono di fronte al loro liceo, in questo caso contro la loro scuola media addirittura, che è una vecchia tradizione francese. C'è una
0: scusa, una scuola media, quindi di ragazzini giovanissimi, neanche 14
1: sì,
0: anni.
1: Sì, anche se in Italia la scuola media sono 3 anni,
0: sì,
1: in Francia sono 4, quindi okay, in realtà
0: si arriva a 14 anni,
1: un po' più grandi, a 14 anni, magari con qualche ripetente anche a 15,
0: sì,
1: ma
0: sì. Comunque si tratta giovanissimi,
1: piccoli,
0: proprio
1: sì,
0: giovanissimi, giovanissimi.
1: Sono ragazzi. E anche il liceo in genere c'è chi lo finisce spesso intorno ai 17 anni, perché sono soltanto 3 anni di liceo, quindi è un po' fatta diversamente l'istruzione media in Francia rispetto all'Italia. Abbiamo 5 anni di 3 anni di materna, 5 anni elementari come in Italia, poi però 4 anni di scuole medie e 3 anni di liceo. E poi a volte ci stanno un paio di anni di prepale, chiamano di classi preparatorie nei licei, e anche i licei servono a volte anche per fare delle scuole tipo parauniversitario, che hanno danno un diploma intermedio, chiamano breve technicien supérieur, insomma BTS, che sono per esempio in diversi mestieri danno un diploma in 2 o 3 anni. Quindi è un po' diverso il sistema educativo francese. Quello che non cambia è la stessa mano liberista che saccheggia un pochino tutto, e questo scimmiottare un po' queste ricette pretesamente americane, venute dalla scuola di Chicago, eccetera, eccetera. Dunque il movimento si sta estendendo, nonostante la repressione selvaggia di piazza e un accanimento mediatico senza precedenti, perché effettivamente questo movimento non si è mai visto un movimento così rapido, massiccio e popolare che come abbiamo visto è nato nelle periferie ed ha una contestazione globale anche rispetto a quelli che sono i fondamenti dell'istruzione pubblica francese, che sono improntati a un certo elitismo, una certa finta meritocrazia, che la meritocrazia in questo caso è la migliore giustificazione della selezione di classe. La crisi sta arrivando profondamente anche qui in Francia, oltre alla crisi climatica c'è anche veramente alla crisi che sta già dando i suoi effetti della rivoluzione IA. Ci sta anche una crisi sociale, una crisi economica in Francia che ormai è dal 2008 che si sta diffondendo. La Francia somiglia molto più a quello che era in Italia qualche anno fa, e con difficoltà crescenti per trovare un lavoro decente anche per chi ha una formazione, cosa che in Francia non esisteva almeno non a questi livelli fino a qualche anno fa. E questa situazione di crisi, quindi si fa ancora più forte la violenza sociale, la violenza contro la violenza di classe è subita in modo più sfacciato ed evidente da parte delle classi popolari. Di fronte alla promessa di, tra l'altro, di aumentare il numero di chi ha la maturità, perché in Francia tradizionalmente la maturità è il primo diploma universitario, non è un diploma di fine anno soltanto, di fine studio liceo, ma anche in realtà un pre-diploma universitario che era riservato a una piccola minoranza della popolazione. Ormai oltre l'80-90% di ogni classe di età ha questo baccalaureat, che è l'equivalente della maturità più o meno, però con una diminuzione dei posti universitari, sapendo che qui in Francia c'è il numero chiuso che sta arrivando praticamente ovunque, con filiere selettive e con l'ulteriore poi difficoltà sempre di andare avanti. Per esempio parlavo una mia amica, nella sua università in psicologia c'erano tipo 1500 posti iscritti al primo anno, 600 soltanto finiscono per diplomarsi e soltanto occupano la laurea breve, e ci sono poi soltanto 150 posti invece per la magistrale, per l'ultimo anno di magistrale. Quindi una scrematura del 90% alla fine tra chi si iscrive e chi può invece terminare gli studi con la magistrale, questa è un'università lambda francese. E tutto questo gli studenti lo sanno, e tutto questo è gestito da questa piattaforma contestatissima detta Parcoursup, che è un sistema informatico con criteri estremamente opachi distribuisce posti di insegnamento. Tu farai questo, tu farai quell'altro, cioè in realtà gli studenti possono, i maturati, chi ha avuto la maturità, i diplomati possono scegliere fino a 10 tipi di corsi di studi universitari, e la macchinetta deciderà, ma in modo regolarmente sono decine di migliaia di studenti che si ritrovano senza nessuna iscrizione all'università quando in realtà avrebbero voluto continuare gli studi. E questo è una cosa estremamente angosciante per tutti loro ed è uno dei motivi principali di mobilitazione anche. Quindi che contribuisce quindi anche all'ingiustizia sociale con questa differenza quindi di trattamento tra chi nasce bene in una famiglia borghese nei bei quartieri, che segue fin dall'inizio una buona scolarità con dei genitori che conoscono quali sono, se conoscono bene i meccanismi, quali sono le tecniche, le scuole buone, le università buone, le scuole superiori private buone, le scuole universitarie buone, private, e chi invece subisce un pochino tutto questo, vabbè, ovviamente sarà peggiore per lui se viene a classi popolari. Poi
0: Cesare, benissimo, io ti chiedo solo in conclusione quindi di ricordare le due date più importanti di questa settimana, saranno quindi domani, giusto, con una nuova domani manifestazione centrale anche a Parigi, in Place de la République.
1: Sì.
0: E ho già visto che c'è anche in tantissime, esatto, in tantissime città, grandi e piccole di tutto il paese.
1: Sì, grandi. Il paese è in agitazione, ovviamente il governo dice che che ha denunciato molto la violenza, ovviamente per il governo la violenza è quella dei ragazzi che bruciano i cassonetti, però in realtà la vera violenza è questo terrorismo esercitato dal governo a larga scala con una violenza inaudita nei confronti dei ragazzi, dei minorenni, con diverse mutilazioni, accecamenti, eccetera, eccetera, questa polizia violentissima che usa armi da guerra contro la popolazione, e il minimo del minimo è lacrimogeno alla minima occasione, per esempio anche un blocco pacifico viene sgombrato con i lacrimogeni, il governo dice che il movimento diminuisce, ma questa è un'altra tecnica di guerriglia psicologica dal governo, dai suoi media. In realtà il movimento si sta estendendo, magari i ragazzi fanno un po' più attenzione, le loro famiglie anche, e poi la seconda volta questo movimento dei gilets jaunes dal 17, secondo me dal 17, ma
0: e lì sarà solo concentrato comunque tutto a Parigi, o articolato anche quella come giornata?
1: I gilets jaunes, la loro caratteristica era che c'era queste grandi manifestazioni nel pieno centro di Parigi, sì, spontanee sui Champs-Élysées, ma anche con manifestazioni in tutta la Francia e anche blocchi stradali principalmente nelle province, quindi estremamente diffusi sul territorio. La cosa interessante di questo movimento studentesco è che effettivamente coinvolge la provincia, i ceti popolari, le periferie e ragazzi, cioè si sta estendendo questa mobilitazione politica anche a parti di popolazione che non erano mai scese in piazza, ma questo già cominciò a suo tempo con il movimento sia di gilets jaunes sia con quello contro la riforma delle pensioni nel 2022-2024. Okay.
0: Grazie, siamo? Cesare, ci risentiamo sicuramente comunque questa settimana.

Cesare Piccolo da Parigi, raggiunto ieri pomeriggio dalla Radio Onda d'Urto. Da oggi a Parigi c'è anche un nostro redattore. Kip 84 Bang Bang, poi arriva qui su Radio Onda d'Urto per la seconda volta l'appuntamento con le prime pagine fra poco più di un minuto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Sette e 51 minuti ancora in diretta su Radio Onda d'Urto. Ben ritrovate, ben ritrovati con le prime pagine dei quotidiani. Manifesto apre con una foto abbastanza buffa di Donald Trump e la scritta «Sciocco energetico». Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamma ad Hormuz. La cosiddetta tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Unione Europea. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone. Taglio basso dall'Italia, manovra economica, l'unica certezza è il riarmo, il governo appeso alla flessibilità. Intanto Ilva, la mobilitazione è permanente, ieri il primo sciopero e le manifestazioni. Legge elettorale, mello mellum, pronta la macchina dei ricorsi, si attende la sentenza della Consulta entro la primavera. In Francia, invece, verso l'Eliseo, i socialisti scelgono Glusman. Il suicidio tranquillo dei socialisti è il commento di Mario Ricciardi. Intanto dagli Stati Uniti, sempre verso il midterm, Trump manda l'ICE a casa di Ilhan Omar, che è una delle deputate di origini migranti che fa parte della sinistra del Partito Democratico. Andiamo ora al Domani. La tregua di Trump è solo un fake. Putin colpisce le centrali ucraine. Intanto la Meloni sfida l'Unione Europea sull'energia: o più tasse o tagli, arriverà un'altra manovra senza crescita economica. Anche il Fatto Quotidiano apre con l'Ucraina, ma la lettura è decisamente differente. Trump e Putin rifanno i gasdotti mentre l'Unione Europea paga. Patto fra Stati Uniti e Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. Trump attacca la von der Leyen: da voi sanzioni, ma avete comprato 250 miliardi di dollari di gas russo dal 2022 ad oggi. Taglio alto invece sulle possibili, probabili elezioni in Italia, forse già in primavera. Conte dice no a Renzi, leader o ministro. Intanto spunta il nome di Silvia Salis, sindaca di Genova, come possibile federatrice dei centrini, così il Fatto Quotidiano. Proprio a Genova andiamo, cioè dalla stessa Salis, con il Secolo XIX. Ex Ilva di nuovo in trincea. Genova nasce un presidio fisso degli operai sotto la prefettura. Taglio basso, racconto dal corteo di Riccardo Olivieri. Genova mostra ancora la propria solidarietà. Lottiamo con voi, è lo striscione esposto da alcuni studenti, quelli del liceo Gobetti, arrivati al corteo degli operai e operaie dell'Ilva. Corriere della Sera, Europa, il pressing di Meloni è il titolo. Intanto la NATO dice: se attaccati siamo pronti a rispondere, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. Taglio basso invece dalla Francia, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, l'attacco informatico ha provocato danni alimentari per milioni di euro, dice il Corriere. La Repubblica, primarie, rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per un compromesso sull'Ucraina prima della sfida fra Schlein e Conte. Intanto i droni ucraini colpiscono i data center di Mosca, in rete si inceppa la propaganda, dice Giuliano Foschini. Taglio basso invece si ricordano due grandi della scena culturale artistica italiana: addio Bracardi, Catenacci, Ante Vannacci. È morto ieri a 93 anni Bracardi, 10 anni fa moriva invece Dario Fo. Oggi su questo c'è una lettera di Saviano: caro Dario, la censura non è più in silenzio. Andiamo poi alla Stampa, sui permessi premio per i boss, allarme della l'anti-mafia dopo l'inchiesta della Stampa. Intanto la presidente della commissione antimafia Colosimo, a braccio destro della Meloni, annuncia per Natale la relazione sulle stragi del 92. Taglio basso invece, il Papa è in ospedale, oggi intervento al nodulo polmonare, udienza annullata fino al 20 di ottobre. Di spalle invece guerra in Ucraina. Putin dice no alla tregua energetica, la NATO: se attaccati siamo pronti a combattere. Sole 24 Ore invece si parla di manovra economica. A rischio il taglio IRPEF per il ceto medio. Perde quota, perché mancano i soldi, l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Nel frattempo a Wall Street utili attesi in crescita del 30%, trainati da energia e chip, il tutto mentre si apre in questi giorni la stagione delle cosiddette trimestrali di cassa, questo il Sole 24 Ore. Passiamo in rassegna poi altri due quotidiani che normalmente non tocchiamo. Uno è Metro Today, uno dei free press più diffusi in Italia, che apre con la povertà assoluta, senza acqua, cibo e scuole. L'indice globale della povertà dell'ONU è cresciuto per la prima volta dal 2010. Portando ad 1.200.000 persone quelle colpite, rilevati 51 milioni di persone in più in povertà assoluta senza alcun aiuto di alcun genere, fa sapere Metro Today in prima. C'è poi Libero, uno dei fogliacci della destra al momento diretto da Sallusti, che fa una pagina di fatto di pubblicità in diretta. Alleanza Verdi e Sinistra. Questi sono matti. AVS fa votare online le proteste per il programma di governo. Tasse, migranti e droga, un delirio su tutto. E poi c'è pure, come dire, l'articolo a commento di Sallusti, che passa in rassegna appunto le proposte di AVS, dal reddito di base alla legalizzazione della cannabis, e parlano appunto di follia, così l'articolo di Libero. Andiamo ora invece ai quotidiani di carattere locale. Partiamo con il Giornale di Brescia, una nuova casa per la speranza. All'ospedale civile inaugurato il nuovo reparto per il trapianto di midollo osseo chiamato TOM. 1,5 milioni di euro raccolto attraverso la generosità dei bresciani. Taglio basso invece a Roncadelle, cede la ringhiera del balcone, uomo precipita, è gravissimo in ospedale, sarebbe accaduto durante una cena tra amici. In Francia Corte invece addio al viandante Fucina di Idee, dopo 10 anni chiude il viandante di Provaglio di Seo, sede di Legambiente, l'ex casello ferroviario affacciato sulle torbiere ritorna nelle disponibilità dell'azienda ferroviaria, mentre il viandante con una formula più ridotta si trasferirà a Rodengo Saiano. Lasciamo il Giornale di Brescia, andiamo a Brescia Oggi, che apre con le case green. A Brescia sono 100.000 le case da ristrutturare. La direttiva europea sulle case green più efficienti, che entra in vigore nel 2030, mette diversi paletti. Il primo riguarda il contenimento delle emissioni entro il 2030. Per quella data potrebbero essere 100.000 le abitazioni bresciane interessate dalle richieste di adeguamento. Taglio basso invece da Piazza Loggia verso San Faustino è l'idea del nuovo trasloco del mercato del sabato, anche in vista della possibile introduzione della ZTL in via San Faustino. L'idea della loggia è mettere i banchi nella parte nord della via, quindi direzione, per capirci, dell'università e della fermata della metro, in modo da sgravare Piazza Loggia. Il consiglio di quartiere ha presentato però le proprie criticità legate a questo spostamento, dice il Brescia Oggi. Corriere della Sera di Brescia, in provincia, un infortunio ogni mezz'ora in 7 mesi, 15 i morti, aumentano le denunce e le malattie professionali. Intanto oggi un presidio in Largo Formentone alle ore 18 per ricordare Mirko Sica Serpelloni e tutti gli altri morti di e sul lavoro. Di spalla invece energia ed ambiente, caldaie accese in città solo dal 22 di ottobre, il risparmio è di 1 milione di euro, dice Pietro Corlani, che ci ricorda come nell'ultimo mezzo secolo la temperatura media a Brescia città sia cresciuta di quasi 3 gradi centigradi, più 2,8%. Siamo al doppio praticamente rispetto alla media dell'aumento globale, che è di 1,5 gradi. L'articolo poi prosegue appunto con Corlani che fa i conti ambientali, climatici ma anche economici di questi cambiamenti. Andiamo poi invece in corte d'appello a Brescia, perché torna libero l'avvocato curdo turco dissidente, 43enne, arrestato il 30 di agosto a Sormione su richiesta di mandato di cattura europeo presentata dalla Turchia, che però non ha fatto arrivare alla corte d'appello di Brescia entro i termini la richiesta di estradizione con i documenti richiesti. Per questo motivo l'uomo è stato scarcerato. Lo stesso 43enne, ex avvocato in Turchia, poi scappato in Germania, si è sempre definito
2: definito un perseguitato politico. L'articolo poi gira a pagina 5. Andiamo alla Repubblica di Milano. Dal comune arriva un appello al comune delle imprese: bisogna costruire nuove case. È la riunione che si è tenuta ieri in Asso Lombarda con l'ANCE, cioè i costruttori, che dicono ci sono oltre 3 milioni di metri quadri da riqualificare. Sala prende tempo, aziende e politica devono lavorare fianco a fianco. Nel frattempo, sull'emergenza affitti, gli studenti dell'UDU piantano le tende in Porta Nuova contro il caro vita e il caro affitti. 8:02 è tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Diamo ora un'occhiata a quelli invece di carattere internazionale, e al riguardo partiamo dal New York Times, che apre con due notizie nello specifico. Una interessante: la leva dei talebani afghani sull'Europa, la paura dei migranti. Kabul offre incontri a Bruxelles per normalizzare le proprie relazioni. In cambio accetterebbe indietro migliaia di afghani scappati dal paese, altrimenti, è il non detto, si potrebbero aprire le porte per altri arrivi. Così almeno la notizia di apertura. C'è poi anche un lungo, come dire, articolo di commento di Elian Petter, che si trova proprio a Kabul. Di spalla in invece Elon Musk spende per le elezioni di midterm 366 milioni di dollari, tutti soldi dati ad alcuni candidati repubblicani. Così lungo articolo anche qui di Theodore Schliffer, che passa in rassegna un po', come dire, le spese di Musk per comprarsi pezzi delle elezioni di midterm. Lasciamo il New York Times, andiamo alle Monde. Quindi siamo in Francia, qui sono tre le notizie che vengono riprese: dal mondo agricolo ai liceali, la Francia sull'orlo di una crisi di nervi. Oggi infatti nuove mobilitazioni di piazza, tocca in particolare ai liceali, al mondo della scuola. Sabato invece la mobilitazione dei gilet gialli. Di spalla invece ci sono le elezioni primarie che hanno riguardato il Partito Socialista in Francia. Le ha vinte al primo turno Raphaël Glucksmann, comincia ora la battaglia per un rassemblement, cioè per mettere assieme contro di fatto la France Insoumise quel che resta del centro-sinistra francese. Così Le Monde dalla Parigi. Andiamo ora invece a dare un'occhiata a Londra, il Financial Times. Putin dice no al cessate il fuoco energetico che era stato proposto da Zelensky. Leader russo definisce non ancora concluso l'accordo che era stato proposto da Trump, cioè la fine delle bombe sui rispettivi impianti energetici. Così lungo articolo di commento. Di spalla invece c'è Zuckerberg, fondatore e leader di Facebook, Instagram e dintorni, che ribadisce la propria avversione di fronte a qualsiasi regolazione della nuova frontiera, così la definisce, vale a dire le piattaforme dell'intelligenza artificiale. Niente normative, così ovviamente chiede il padrone del vapore, cioè in questo caso Zuckerberg. Da Londra andiamo a Madrid con El País. Si parla delle prossime elezioni 29 di novembre. La Corte Costituzionale sospende il diritto di voto per 163.000 spagnole e spagnoli, la cosiddetta legge dei nipoti, cioè tutte quelle persone che si sono viste riconoscere la cittadinanza spagnola per avendo sostanzialmente delle persone scappate dalla Spagna. In particolare molti sono scappati durante la guerra civile spagnola. Il Corte Costituzionale ha detto non potete votare, ora c'è tempo, 5 giorni per presentare, cosa che accadrà sicuramente, ricorso contro questa scelta. Il governo socialista critica la decisione, mentre invece Partito Popolare Vox, quindi destra e estrema destra, battono le mani a quanto ha deciso la Corte Suprema, il Supremo, così viene definito in Spagna. Noi lasciamo la Spagna, invece andiamo a dare un'occhiata a quello che accade in Medio Oriente. Lo facciamo come al solito con i due quotidiani. Il primo che prendiamo in rassegna è Haaretz, quotidiano liberal israeliano, nella sua versione in inglese. Ucciso un giovane, 24 feriti durante un viaggio di scuola nel nord. Cosa è accaduto La scuola di Coloni ha organizzato un viaggio scolastico per vedere quanto era bello il Libano del Sud devastato dalle bombe. Esploso però un ordigno che era lì da tempo. Non è chiaro ancora se fosse una mina di Hezbollah oppure un proiettile israeliano inesploso. Fatto sta che il loro scuolabus è saltato per aria, pesante il bilancio. Su questo, come dire, c'è tutta l'apertura di Arez, che poi nel taglio basso ci porta invece nel deserto del Negev. Lo Stato distrugge 80 case dei beduini palestinesi, lasciando senza un tetto almeno 250.000 persone, tutte terre che ora vengono incamerate dalla stessa Israele. Così il quotidiano a Arezza. Andiamo poi a The Arab News, che è un quotidiano che viene stampato in Arabia Saudita. Ovviamente qui l'accento è sui raid degli Houthi yemeniti, che stanno colpendo a ripetizione Riyadh, ma non solo, colpiti pellegrini. Questo è il virgolettato di apertura. Gli Houthi attaccano la zona di Umrah, dove arrivano molti pellegrini diretti alla Mecca, nuovi attacchi anche sull'aeroporto di Riyadh, che rimane chiuso fino a sabato. Tutti i voli da e per l'Arabia Saudita, la sua capitale, per ora rimangono sospesi. Così l'apertura appunto dell'attacco. Il commento che arriva poi affidato al principe Bin Salman, che è l'uomo forte di Riyadh: il regno è resiliente, risponderà. Così un Bin Salman effettivamente però un pochino in difficoltà. 8:08, tutto per le prime pagine qui su Radio Onda d'Urto. Le ritroveremo alle 8:30 con la rassegna stampa nazionale, 9:15 quella locale.
3: Radio Onda d'Urto è lieta di presentarvi Bande Distorte.
4: Ogni martedì in diretta e streaming dalle 22, il programma di informazione
3: e cazzeggio
4: su fumetti, cinema, musica, teatro,
3: Brescia e dintorni.
4: Ogni settimana Zuffo, Mauro e graditi ospiti,
3: Frizzi e Lazzi.
4: Seguici su Facebook.
5: Martedì ogni due settimane alle ore 22 su questa emittente radiofonica Arrapao, una trasmissione cinematografico musicale di Carlo Boddighe,
6: Piero Galli
7: e Stefano Rizzo. Ciao, ascoltati Arrapao.
8: Pubblico di Red Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music, e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.

8 e 10 minuti, Radio Onda d'Urto, un po' di musica. Loro sono i Menagramo, una band folk, rock, barra punk italiana. Allora cosa ci fai sta? Questo brano, featuring Yuji dei Bullet Brigade, si intitola Quel treno per Brescia.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Menagramo con il loro treno per Brescia su Radio Onda d'Urto. Restiamo in territori folk, ci prendiamo ancora qualche istante di musica. Da Brescia andiamo più a sud, lei è là, Nigna, transitata anche dalla festa di Radio Onda d'Urto un paio di anni fa, siamo ai 99 posse. Questa è la sua figlia da tempesta. A seguire invece ci sarà Storia di Classe. Noi ci risentiamo alle 8:20 con il giornale Radio Flash.

guardato il frigo e c'era solo un barattolo di sottaceti scaduto dal 2001? Perfetto, hai il blues. La giusta cura è Blues Metal Jacket. Ogni martedì

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

13 ottobre 1977, un Boeing 737 della Lufthansa decolla da Palma di Mallorca verso Francoforte, con quasi 90 passeggeri a bordo. Dopo circa mezz'ora, mentre sta passando sopra Marsiglia, quattro militanti dell'FPLP, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, prendono il controllo del mezzo. I dirottatori ordinano al pilota di dirigersi verso la Carna, a Cipro, ma la mancanza di carburante lo costringe ad atterrare a Roma per rifornirsi. Ripreso il viaggio, l'aereo atterra alla Carna e in Bahrain. Nonostante l'opposizione delle autorità, l'aereo si ferma poi all'aeroporto di Dubai, da dove i quattro esplicitano le proprie rivendicazioni. La richiesta principale è la liberazione dei militanti della RAF, la Rote Armee Faktion, detenuti in Germania. Il giorno successivo l'aereo fa sosta nello Yemen, dove viene ucciso il capitano e pilota del Boeing per aver parlato con le autorità del luogo. L'aereo, ora guidato dal copilota, giunge infine a Mogadiscio, in Somalia. Il 17 ottobre scatta il blitz delle teste di cuoio tedesche. Alla fine tutti gli ostaggi vengono liberati. Dei quattro dirottatori sopravviverà solamente una di essi, benché colpita per ben 7 volte dai proiettili della squadra antiterrorismo tedesca. Poche ore dopo, la stessa notte, arriva la notizia che Andreas Bader, Gudrun Eslin e Jan Karl Raspe, tutti militanti della RAF, sono stati trovati morti nelle loro celle. Secondo la versione ufficiale, si sarebbero suicidati nel carcere di Stammheim. Irmgard Müller, altra militante della RAF, detenuta nello stesso carcere, riporta 4 ferite da coltello al petto, ma viene salvata in ospedale. Ha sempre negato con forza la versione statale del suicidio collettivo.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Minuti, questa è Radio Onda d'Urto, la seconda edizione del giornale Radio Flash di questo martedì 13 di ottobre. Oggi è l'atto quinto in Francia della mobilitazione studentesca contro i tagli drammatici all'istruzione pubblica. La richiesta è sempre la stessa: 10 miliardi di euro sul piatto, altrimenti andremo avanti, fanno sapere studenti e studentesse oggi in piazza anche con i sindacati del settore legati quindi ai lavoratori e lavoratrici. Da oggi Radio Onda d'Urto segue le mobilitazioni francesi con un proprio redattore. Dalla Francia all'Italia, dove l'Unione degli Universitari ha piazzato le tende in una decina di città d'Italia, c'è anche Milano per la mobilitazione Cara Italia, quanto ci costi, contro caro vita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per privati. E dalla casa alla scuola, alle lotte operaie a Genova sono rimaste le tende davanti alla prefettura alla termine dello sciopero di 24 ore con manifestazione dei lavoratori dell'ex Ilva, mobilitazione che riguarda tutti gli stabilimenti del gruppo. Oltre a Genova ci sono Taranto, Novi Ligure e Racconigi. Proprio a Genova, sotto la prefettura, ci sono quindi le tende. Oggi dentro la prefettura dovrebbe arrivare il ministro Piantedosi. E dalle acciaierie ai teatri, l'assemblea di lavoratori e lavoratrici della Scala di Milano ha votato di fatto all'unanimità un nuovo sciopero di tutto il giorno 20 di ottobre, data non casuale, è infatti la prima del FOST, il tutto dopo l'ennesimo stop al rinnovo del contratto. Su questo già ieri la CUB ha indetto uno sciopero a gatto selvaggio andato avanti a rotazione per tutto il pomeriggio. Ancora lavoro, un operaio di 30 anni precipitato da un ponteggio all'Aquila, un 57enne caduto da un altro ponteggio dentro una capannone industriale. Sono le ultime due vittime in ordine di tempo di e sul lavoro. Una modalità analoga a quella con cui perse la vita nel 2023 nel bresciano Mirko Sic Serpelloni, giovane operaio oltre che apprezzato musicista ed artista. In suo nome, in quello di tutte le vittime di e sul lavoro, è nato il Comitato Giustizia per Mirko, che oggi assieme a molte altre realtà sarà in presidio alle ore 18 in largo Formentone a Brescia. E ancora Brescia, ancora lavoro. Almeno 11 lavoratori senza alcun contratto impiegati in un laboratorio tessile di Travagliato sono stati scoperti in mattinata dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato lo stabilimento e i macchinari. I due padroncini di nazionalità cinese sono indagati per intermediazioni illecite e sfruttamento del lavoro. All'interno della capannone 11 lavoratori, anch'essi cinesi, che dormivano all'interno dello stesso spazio senza alcuna capacità di poter mettere in campo le necessarie norme igienico-sanitarie. Erano pagati 5 euro all'ora in contanti per un massimo comunque di 800 euro al mese, senza orari, riposi, malattie, ferie né alcun diritto. Andiamo ora invece in Medio Oriente. A Gaza sono 5 le vittime, 18 i feriti in 24 ore per i raid di Tel Aviv. Tel Aviv che, attraverso l'esercito e i coloni,

0: ha chiuso almeno fino a sabato l'aeroporto internazionale di Riyadh. Gli Stati Uniti fanno la voce grossa: se entrano in guerra colpiremo anche loro, la replica degli stessi Houthi. Andiamo ora in Ucraina, dove droni russi hanno colpito all'alba Kharkiv, 3 morti e 10 feriti. Raid anche su Leopoli, nell'ovest dell'Ucraina. 2 le abitazioni, 3 le autovetture in fiamme. Non è ancora chiaro se vi siano in questo caso vittime. Vittime 3 ci sono anche sull'altro fronte, con un attacco ucraino che ha colpito la città di confine di Belgorod. Noi chiudiamo il nostro giornale Radio Flash andando in Asia. Il presidente indonesiano Subianto ha rifiutato gli aiuti offerti dai paesi vicini contro gli incendi boschivi che ormai da settimane rendono l'aria tossica ed irrespirabile, non solo in Indonesia ma ora anche nelle vicine Singapore e Malesia. Subianto ha invece deciso di spedire altre truppe del proprio esercito nelle zone più colpite, il Kalimantan e Sumatra. I roghi sono legati al disboscamento per le piantagioni industriali di palma da olio, che colpiscono però terreni ricchi di torba e quindi con un sottosuolo altamente infiammabile. Il tutto reso ancora peggiorativo dalla grave siccità che sta colpendo il sud-est asiatico. Le piogge stagionali sono in ritardo di almeno un mese e così le fiamme non si bloccano. L'emergenza ha spinto Greenpeace a protestare con un blitz nella notte davanti al Parlamento di Kuala Lumpur per chiedere trasparenza e sanzioni contro i responsabili di questo inquinamento ormai continentale. 8:25 è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 11 e alle ore 13. Ora c'è l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi via alle rassegne stampa.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 13 ottobre. Iniziamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi con un'anticipazione. Giovedì 15 ottobre, a partire dalle 19:45 presso il Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, ci sarà un nuovo appuntamento con Ologs, la rassegna dell'A-Club Baita. Titolo dell'incontro: analisi dell'industria della cyber security israeliana. Ospite della serata sarà Ginox e in apertura ci sarà l'intervento dei giovani palestinesi di Brescia. E sempre al magazzino 47 di Brescia, ma sabato 17 ottobre è prevista una serata benefit per la Palestina. Alle ore 18:30 lo spettacolo teatrale Gaza Vive, uno spettacolo di e con Beppe Casale. A seguire alle ore 20 la cena a sostegno di Palme d'Italia. La prenotazione è obbligatoria, basta chiamare qui in redazione allo 030 45 67 0. Martedì 13 ottobre invece il Movimento Giustizia per Mirko lancia un presidio per morti, invalidi e feriti di lavoro. L'appuntamento è in Largo Formentone a Brescia questa sera dalle 18 alle 21. E sempre questa sera, ma alle ore 18:30 presso la nuova libreria Rinascita ci sarà la presentazione del libro E intanto il pane lievita di Maria Grazia Fontana. Dialogano con l'autrice Oriella Savoldi e Aurora Sorsoli del Cerchio della Scrittura. L'appuntamento con questa presentazione è appunto alla libreria Nuova Rinascita in via della Posta 7 a Brescia. Andiamo al cinema. Per martedì 13 ottobre il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, un film di Anne-Marie Jassier. In sala 2 invece alle 18:15 verrà proiettato il film Santiago, un cammino per ricominciare di Jan Samuel, a cui seguirà alle 20:30 Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E chiudiamo ricordando che resterà aperta fino al 26 ottobre la raccolta indumenti per i migranti della Roma.

Ovex di Oulx, organizzata da Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta. L'iniziativa prevederà la raccolta di indumenti puliti e in buono stato per ragazzi e uomini. Si tratta di guanti, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve, pantaloni, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline da pioggia, zainetti da scuola senza rotelle, telefoni e cariche batterie. L'organizzazione ricorda che non verrà ritirato alcun altro tipo di indumenti e che per informazione basta rivolgersi a Roberto al 347-339-4583, a Piero al 333-10-22-22-3 o a Emanuela al 333-77-01-030. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure mandare una mail a redazione@radiondadurto.org.

0: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa nazionale di martedì 13 ottobre 2026. Sono le 8:31 minuti. Iniziamo subito ad andare a vedere i temi principali sui quotidiani in edicola questa mattina, a partire da un tema ampio che ne comprende diversi al suo interno, quello dell'energia, quello della tregua energetica farlocca annunciata da Trump dopo i suoi accordi con il presidente russo Vladimir Putin, e quindi, come avete capito, un tema che comprende anche il tema non solo della guerra in Ucraina, ma delle guerre imperialiste e della guerra globale in corso tra forze capitaliste, forze egemoniche, anche e soprattutto per il controllo dei flussi economici e in generale dell'economia a livello globale. Ovviamente il tema energetico in questo gioca un ruolo, come sempre, strategico, e quindi il tema dell'energia comprende anche il tema delle guerre e delle guerre imperialiste che provocano le crisi energetiche e ovviamente le speculazioni e di conseguenza i grandi profitti ed extra profitti per i colossi energetici, quindi per la classe capitalista. Ma non soltanto le guerre che causano la crisi energetica, questo tema dell'energia e del caro energia comprende in sé anche il tema poi di quelle che sono le risposte politiche nei singoli stati e nei territori. Per esempio, comprende il tema della manovra economica che il Consiglio dei Ministri del governo Meloni si accinge a deliberare, la concretizzazione delle norme che saranno contenute in manovra, in legge di bilancio, sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri del governo Meloni questa sera. Quindi due macro argomenti con cui apriremo: da un lato è quello delle guerre e della conseguente crisi energetiche, tutto ciò che ne deriva, con anche vari commenti che troveremo sulle pagine dei giornali. Poi parleremo di manovra e delle dichiarazioni all'Assemblea di Assolombarda, in particolare di Giorgia Meloni, sul rapporto del suo governo con l'Europa nel definire gli sforamenti e il debito concesso al governo italiano, diciamo così, gli aumenti di debito pochi concessi al governo italiano per far passare determinate norme in manovra, che è un tema cruciale verso il 2027, che in Italia l'anno delle elezioni politiche, quindi il governo delle destre, il governo di Meloni, vorrebbe poter inserire in manovra, come dire, alcune norme, alcune regalie di tipo propagandistico elettorale verso il prossimo anno. Quello che è certo, e lo vedremo sulle pagine per esempio del Domani, è che il governo Meloni riesce sicuramente a confermare la propria sintonia con la propria classe di riferimento, quella dei padroni, la classe capitalista, ma invece ha più difficoltà a garantire sollievo dal punto di vista economico e sociale alle classi dal ceto medio in giù, dal ceto medio sempre più in via di proletarizzazione e impoverito alla classe lavoratrice. Per queste classi il governo Meloni non vuole, e in parte non può, laddove vorrebbe poter licenziare alcune manovre, alcune norme di taglio propagandistico elettorale, non può per via dei vincoli di austerità da parte delle istituzioni economico-finanziarie europee. Quindi vedremo tutto questo. Parleremo poi di lavoro e soprattutto lotte operaie, con il riassunto sul Manifesto della giornata di mobilitazione che abbiamo raccontato anche noi qui ieri, anche noi su Radio Onda d'Urto qui ieri, degli operai di tutti gli stabilimenti acciaieri d'Italia, cioè ex Ilva, da Genova a Taranto a Novi Ligure, e tutti gli altri stabilimenti. E parleremo anche di altre mobilitazioni: la Via Maestra sabato con CGIL, Ampi e dintorni in piazza a Roma, e anche però gli studenti e le studentesse che iniziano a provare in Italia, da un lato a mettere giù le tende, richiamare le acampadas spagnole in particolare, ora anche in Portogallo è partito un movimento che utilizza questo strumento di lotta della campada. E anche gli studenti e le studentesse delle scuole superiori che al grido di facciamo come in Francia provano invece a richiamare quell'altra mobilitazione francese con alcune occupazioni delle scuole in alcune grandi città in Italia, e il manifesto poi richiama la necessità che ci sia una data unitaria tra le varie sigle nelle quali sono organizzati gli studenti e le studentesse delle scuole superiori, perché al momento non c'è ancora una data di mobilitazione unitaria. E finiremo poi andando a menzionare un interessante editoriale di Davide Conti dalle colonne del Domani sul tema dell'avanzata delle destre reazionarie e fasciste in Europa, ma soprattutto sulle responsabilità delle cosiddette sinistre, delle sinistre più che altro istituzionali, quindi delle socialdemocrazie in giro per l'Europa, la loro responsabilità in questa situazione che è pesante. E partiamo allora dal primo tema, guerre ed energia. Partiamo dal manifesto, sciocco energetico, questo è il titolo di apertura riferito a Donald Trump. Nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme a Hormuz, la tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di midterm per pochi centesimi in meno al gallone. E noi a breve su questo vedremo l'intervento di Alberto Negri sulle colonne del manifesto. Le guerre per l'energia presentano il conto, dagli USA al Golfo, lo vediamo tra poco. Poi abbiamo Il Fatto Quotidiano, l'apertura di stamattina, Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga, Nord Stream, patto USA-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev, sanzioni 22esimo pacchetto, Ursula von der Leyen, nuove ritorsioni a Mosca, Trump, le avete comprato 250 miliardi di gas, risponde il tycoon. Abbiamo poi il Domani, la tregua di Trump è solo un fake, Putin colpisce le centrali ucraine, lo zar si fa beffe del tycoon, i raid russi provocano feriti e blackout, anche il patto sul diesel è un bluff. Intanto i repubblicani negli Stati Uniti si spaccano, 7 senatori contro l'accordo energetico del presidente Trump con il Cremlino. Sull'altro fronte, attacchi degli Houthi, l'Arabia Saudita avverte, le forniture globali di petrolio sono a rischio. Per quanto riguarda invece Repubblica, l'altro quotidiano che apre con questo tema, la scelta però è quella di un taglio diverso rispetto ai quotidiani che abbiamo visto finora. Infatti nel titolo vero e proprio di apertura Repubblica fa riferimento a alcune conseguenze di carattere più politico della guerra, nella fattispecie in Ucraina, le conseguenze cioè sul campo largo, sul cosiddetto campo largo, sul centro-sinistra, cioè sostanzialmente le posizioni diverse, opposte, dei due principali partiti del campo largo riguardo l'Ucraina, cioè del PD e del Movimento 5 Stelle. Si parla di questo, ma non solo di questo, su Repubblica. Un'altra impostazione scelta da Repubblica per altri articoli, però subito nelle prime pagine interne, pagine 2 e 3 di Repubblica, è quella di fare eco a, diciamo, il grido di battaglia, o è stato definito più di deterrenza, della NATO nei confronti della Russia, cioè la dichiarazione da Varsavia di alti esponenti della NATO che l'Alleanza Atlantica comunque è pronta in qualsiasi momento a rispondere a qualsiasi attacco militare. Questi sono i temi messi in primo piano da Repubblica. Comunque il titolo in prima pagina, nel caso di Repubblica, è primarie rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte, cioè prima delle primarie. Putin respinge la proposta, Zelensky intanto di cessate il fuoco, la NATO, eccola qua, se attaccati siamo pronti a combattere. Questi sono i titoli di apertura che riguardano direttamente il tema delle guerre e delle conseguenze sul tema energia della guerra globale in corso. E noi partiamo dal manifesto, apriamo, dopo aver letto la prima pagina, apriamo, andiamo a pagine 2 e 3, vediamo prima velocemente la cronaca. Stretti chiusi, Riyadh nei guai, gli Houthi colpiscono il maggiore aeroporto dei Salman, quello di Riyadh, e un super tanker fantasma a Hormuz. Lasciati soli, i re del petrolio sono in crisi. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Birol, è la crisi energetica più grande della storia. Il movimento filo-iraniano yemenita blocca l'Arabia Saudita, a cui non basta l'ottavo bilancio militare del mondo. E la marina dei Pasdaran annuncia è stata colpita una nuova petroliera. Intanto, Sabato Angeri sul fronte invece Ucraina, pagina 3, sempre sul Manifesto. Trump vuole sacrificare Kiev per le elezioni di midterm dopo l'annuncio della tregua energetica inesistente. E dalla Russia rispondono, questo è Dmitry Peskov: non vogliamo una semplice tregua, che sarebbe un regalo a Zelensky, ma una pace duratura, siamo pronti a tutto per conseguirla. E in taglio basso, sempre di pagina 3, abbiamo invece Andrea Valdambrini da Bruxelles: nuove sanzioni a Mosca, ma l'Europa è messa al margine anche questa volta, trattativa USA-Ucraina di Miami, c'erano anche gli europei, ma il patto sul diesel ha scavalcato anche loro. Diverso fronte, stessa incertezza per la Corte Penale, l'Unione Europea non fa partire lo status di blocco per la Corte Penale. E detto ciò, questa è la cronaca riguardo alle questioni internazionali che causano la crisi energetica. Vediamo il commento di Alberto Negri sul Manifesto. Partiamo dalla prima pagina. Le guerre dell'energia presentano il conto agli inviperiti consumatori, ma anche alle loro leadership ansimanti, in attesa trepidante di verdetti elettorali o assetate di consensi sempre più volatili. C'è un americano tranquillo, Papa Leone, che impartisce lezioni di trasparenza di fronte al proprio destino umano. E un altro americano, proseguiamo a pagina 2 del Manifesto, Donald Trump, che appare come una sorta di clown tragico, fa affari con Putin, pretende di nominare un nuovo presidente ucraino e ora, con la guerra contro l'Iran iniziata con Israele, non sa come venir fuori dai due stretti, Hormuz e Bab el Mandeb, dai costi energetici impazziti, con gli alleati sauditi nel mirino degli Houthi yemeniti. Forse neppure le elezioni di mezzo termine alle porte metteranno fine alle sue piroette e all'intreccio vorticoso quasi inestricabile di una presidenza avviluppata tra geopolitica, business e interessi personali. La guerra in Medio Oriente minaccia di mettere ulteriormente a dura prova un settore energetico già esausto. Gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno attaccato due volte l'aeroporto della capitale saudita Riyadh, provocando la morte di almeno 13 persone e il ferimento di centinaia. L'attacco più sanguinoso in un paese arabo del Golfo dall'inizio della guerra contro l'Iran, cominciata il 28 febbraio e che ha trascinato il conflitto nel cuore dell'industria petrolifera medio orientale e mondiale. Stiamo entrando in un'era di prolungata insicurezza, dichiara sul New York Times David Goldwyn, ex inviato speciale del Dipartimento di Stato USA per l'energia. Le riserve mondiali di greggio si stanno esaurendo. L'utilizzo delle riserve di petrolio e diesel del G7 hanno contribuito a stabilizzare il mercato, ma stanno iniziando ad avere un effetto limitato perché la capacità mondiale di raffinare il greggio è al limite. Il prezzo del diesel è diventato un punto critico a livello globale, Stati Uniti compresi. Sotto pressione, Trump ha autorizzato le importazioni di diesel dalla Russia, vanificando le stesse sanzioni USA con una misura che, secondo gli esperti, avrà un impatto trascurabile sui prezzi globali. E anche la guerra, con i prezzi di diesel e benzina, presenta il conto. Mentre l'Iran si offre per una mediazione con gli Houthi, gli Stati Uniti non sanno ancora che fare. Hanno inviato 3 portaerei nel Golfo, filtrano da Washington piani di attacco all'Iran, ma in realtà Trump non ha ancora preso una decisione e forse non intende neppure decidere, mentre il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si è offerto di mediare tra l'Arabia Saudita e gli Houthi, avvertendo che i conflitti sovrapposti nella regione non hanno una soluzione militare. Gli iraniani, con la consueta astuzia, giocano le loro carte. Teheran sa perfettamente che l'Arabia Saudita è sotto shock. Gli ultimi attacchi degli Houthi sono avvenuti mentre a Riyadh si apriva un forum sul petrolio e si attendono folte delegazioni internazionali per la Davos del deserto, il consueto convegno economico organizzato dal fondo di investimento saudita. Ma chi verrà se l'aeroporto è chiuso o insicuro? Il danno d'immagine per il regno wahabita, custode dei luoghi sacri dell'Islam, è enorme. Dopo aver chiesto aiuto agli USA, negato per 2 volte, e poi a Turchia e Pakistan nell'ambito del patto della Mecca, i sauditi hanno persino sollecitato il sostegno dei soldati, 10-20 mila, del siriano Ahmed al-Shara. Dovrebbero andare a combattere in Yemen come mercenari, ma questa è la novità. i soldi non bastano a garantire la sicurezza. Riad ha speso miliardi di dollari in armi americane e occidentali che sono servite poco contro missili e droni degli Houthi. E quindi non resta che puntare sull'aiuto di Trump, se verrà, e in quello degli europei, sempre disponibili a dare una mano ai signori del petrolio. Ma soprattutto i sauditi devono sperare, e noi con loro, che la guerra voluta da Trump e Netanyahu finisca. Quali probabilità ci sono? Gli Stati Uniti non riescono a rovesciare il regime iraniano, l'Iran non riesce a cacciare gli USA dal Medio Oriente, Washington può continuare a indebolire le forze armate iraniane e tentare di soffocarne l'economia. L'Iran può insistere a danneggiare le basi USA e con i suoi alleati regionali a destabilizzare il traffico internazionale di energia negli stretti. Secondo Foreign Affairs, non ci sarà tra Washington e Teheran un accordo di pace duraturo, ma poiché le parti non hanno il potere di prendere il sopravvento, non ci sarà nemmeno una drammatica escalation. Per Trump il conto della guerra è rimandato a dopo le elezioni di novembre, precedute da quelle israeliane. L'Iran, come sempre, si adatterà ad aspettare. In fondo la pace con gli Stati Uniti non la vede dal 1979. Siamo noi europei che di carte in mano, come direbbe Trump, ne abbiamo davvero poche. Un tema su cui spesso insiste l'editorialista del Manifesto Alberto Negri, storico inviato di guerra proprio in Medio Oriente, che torna su questo tema anche in chiusura del suo editoriale di questa mattina sulle pagine del Manifesto. Andiamo ora ad aprire il Fatto Quotidiano, un altro quotidiano che, come dicevamo, apre con il tema energia e guerre, si concentra di più su quella in Ucraina, a pagina 2-3, il Fatto Quotidiano. Cosimo Caridi scrive da Berlino: Trump e Putin rivogliono il Nord Stream, paga l'Unione Europea. L'Unione Europea ha pagato alla Russia 250 miliardi di dollari per l'energia e i media delle fake news non vogliono nemmeno avvicinarsi alla storia. Così Donald Trump ieri su Truth, definendo così l'accordo sul diesel chiuso al telefono con Vladimir Putin: ho fatto la scelta giusta per il popolo americano, sempre America First. Mosca metterà sul mercato milioni di tonnellate di gasolio, le prime 300.000 subito. Il Tesoro USA ha già concesso la licenza un mese dopo la legge di sanzioni contro l'energia russa firmata dallo stesso Trump. Con la guerra in Iran il prezzo del diesel negli USA è salito di quasi il 70%. Nelle stesse settimane, secondo Reuters, Jared Kushner, genero del presidente e suo inviato speciale, ha discusso con il Cremlino anche del Nord Stream, i gasdotti sotto il Baltico che portavano il gas russo in Germania. Da Berlino, poche ore prima del post di Trump, Friedrich Merz aveva preso le distanze dall'accordo sul diesel. Per la Germania e per l'Europa una decisione del genere è fuori discussione, ha detto il cancelliere. Le sanzioni contro Mosca restano, anzi dopo gli ultimi bombardamenti sulla rete energetica ucraina andrebbero inasprite, perché la Russia negozierà seriamente solo dopo pressione, solo sotto pressione. 250 miliardi di dollari l'anno sono anche quelli che l'Europa si è impegnata a spendere in energia USA. Lo prevede l'intesa sui dazi firmata a luglio 2025 in Scozia da Trump e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, 750 miliardi in 3 anni. A pagina 3, sempre del Fatto Quotidiano, abbiamo da un lato l'articolo di Nicola Borzi: Bruxelles, 22esimo pacchetto di sanzioni al complesso militare industriale di Mosca, quindi a sottolineare ancora una volta le due linee molto differenti di Trump e dell'Unione Europea nei confronti della Russia e della guerra in Ucraina. E poi abbiamo Alessia Grossi che intervista il professor Jeffrey Sachs, economista della Columbia University, già consigliere speciale delle Nazioni Unite, che dice: Trump sta improvvisando, ormai è un'anatra zoppa, se perde il voto di midterm può diventare pericoloso. Vediamo nello specifico cosa dice questo professor Jeffrey Sachs. Quella del presidente Donald Trump non è strategia, non è nemmeno tattica, sta improvvisando per ridurre i prezzi del diesel in vista delle elezioni statunitensi di novembre. Il punto è che il sostegno dell'opinione pubblica nei suoi confronti continuerà a diminuire. Presto diventerà un presidente a fine mandato, lame duck, anatra zoppa, e senza dubbio un presidente molto frustrato. Ciò potrebbe rappresentare un rischio per il mondo, dato che Trump potrebbe reagire in modo impulsivo, ma la sua base elettorale interna continuerà a ridursi. Infatti poi dice delle cose Jeffrey Sachs anche rispetto a sia Trump e la sua strategia a livello di politica internazionale, ma sia in relazione all'arrivo delle elezioni di midterm. Dice sempre Jeffrey Sachs sul Fatto Quotidiano: è pura improvvisazione, è molto probabile che il partito repubblicano di Trump perda la Camera dei rappresentanti e con ogni probabilità, forse al 60%, entrambe le Camere del Congresso. L'ultimo accordo con la Russia avrà un impatto minimo, se non nullo. E poi gli chiede Alessia Grossi a Jeffrey Sachs: a proposito di elezioni, il consenso degli americani verso Trump si è dimezzato da inizio mandato, scendendo al 34%. Le sue mosse su diesel e guerra mirano ad accaparrarsi i voti della classe media colpita dall'aumento dei prezzi del carburante. Dice Jeffrey Sachs che l'aura di Trump, ammesso che sia mai esistita, è svanita. Non recupererà popolarità grazie a un lieve calo dei prezzi del diesel, sempre che tale riduzione si verifichi davvero. Poi dice delle cose anche sulla guerra in Ucraina, sempre questo professore della Columbia University, intervistato dal Fatto Quotidiano. Una è su Zelensky, Alessia Grossi gli chiede: ritiene che Zelensky sia davvero al capolinea, visti i casi di corruzione, i dissidi interni, le vicende che hanno coinvolto leader militari e collaboratori, e che rappresenti quindi un ostacolo alla pace, come sostiene Trump? E Jeffrey Sachs risponde: sì, il suo tempo sta per scadere, anche se non è chiaro quando esattamente. Gli manca il sostegno dell'opinione pubblica e l'Ucraina sta perdendo la guerra. Zelensky avrebbe dovuto firmare l'accordo di pace con la Russia a Istanbul nell'aprile del 2022. Invece diede ascolto a Joe Biden e Boris Johnson, che gli consigliarono di non firmare. Quello è stato il suo errore storico. E poi su Trump e la guerra in Ucraina: Trump ha anche minacciato di interrompere le forniture di armi inviate all'Ucraina tramite il meccanismo del PURL, che prevede che l'Unione Europea acquisti armi dagli Stati Uniti per inviarle a Kiev. È un doppio colpo? Risposta: Trump è assolutamente imprevedibile, quindi chi può dire cosa affermerà domani? Un presidente competente avrebbe potuto e dovuto porre fine a questa guerra anni fa, dichiarando pubblicamente che la NATO non si sarebbe allargata e che la pace deve essere inclusiva, garantendo la sicurezza di Ucraina, Russia ed Europa. Quando la NATO ammetterà finalmente di voler arrestare il proprio allargamento e l'Ucraina dichiarerà il ritorno alla neutralità, allora la pace potrà arrivare rapidamente, dice Jeffrey Sachs sul Fatto Quotidiano, rafforzando un po' quella che di fatto è la linea di questo quotidiano, riportata da Tempo, sulla questione dell'Ucraina. Andiamo ora sul Domani, un altro quotidiano che in apertura riporta il tema dell'energia e delle guerre, non nelle primissime pagine però interne. Infatti bisogna andare a pagine 6 e 7. A pagina 6: le bombe vere sulla tregua immaginaria, Putin snobba Trump e brucia l'Ucraina, scrive Lucia Malatesta. I raid russi provocano decine di feriti e blackout in tutto il paese, è colpita la centrale di Kharkiv, anche il patto del diesel è un bluff. Ira di Zelensky, è chiaro che Mosca non vuole alcun cessate il fuoco. La tregua, dice Lucia Malatesta, si è rivelata solo l'ennesimo grande bluff del tycoon, ma rischia di esserlo anche l'intesa russo-americana sul diesel. Più che un'operazione energetica, quella di Trump è stata un'operazione mediatica per il midterm dietro l'angolo. I numeri non possono mentire, gli Stati Uniti bruciano circa 500.000 tonnellate di gasolio al giorno e le 300.000 che Mosca avrebbe garantito di fornire immediatamente durerebbero solo mezza giornata. E se anche il Cremlino dovesse davvero derogare al suo stesso divieto di export di diesel e inviare le 3 milioni di tonnellate, come ha detto Trump, garantirebbe solo un paio di giorni di autonomia agli USA. Zelensky, forse conoscendo le cifre, ieri ha rilanciato: se un patto sul diesel deve esserci, Washington lo stringa con Kiev, perché noi influenziamo il fatto che queste navi salpino o meno, che questi impianti di raffinazione funzionino o meno. Lo scarto tra le due realtà parallele, quella di Trump e quella del resto del mondo, è sempre più evidente, impossibile da ricucire. Eppure il tycoon ancora ieri difendeva la sua linea, accusando l'Unione Europea di aver pagato alla Russia 250 miliardi di dollari per l'energia. Così Lucia Malatesta. Poi abbiamo da Washington gli inviati del Domani: Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni. Rabbia repubblicana per il patto con Mosca, il tycoon cambi rotta, 7 senatori del Grand Old Party contro l'accordo energetico del presidente con il Cremlino. Proprio a proposito delle conseguenze di queste mosse di Trump a livello interno negli Stati Uniti d'America, c'è il commento di Mario Del Pero, a pagina 7 del Domani, che dice: il voto di midterm e la schizofrenia degli Stati Uniti, leggiamo un passaggio conclusivo, in contesti di intensa polarizzazione è quasi inevitabile assistere a una nazionalizzazione dei cicli elettorali, alla propensione a schiacciare temi e questioni locali su quelli più ampi e generali. Le elezioni di midterm si trasformano così spesso in una sorta di referendum sul presidente e sulla sua amministrazione. Un elemento fisiologico, questo, che con Trump diventa però patologico per la sua volontà e capacità di saturare lo spazio politico e in conseguenza di un analfabetismo istituzionale che lo porta a usare risorse pubbliche per scopi di parte o a prospettare forme ostentate di corruzione come i $5,000 promessi a tutti in caso di vittoria dei repubblicani. Queste elezioni ci dicono insomma che siamo ancora in una piena distopia trumpiana e che una sua sconfitta alle urne costituisce un passaggio indispensabile per provare finalmente a uscirne. Così Mario Del Pero a pagina 7 del Domani. Chiudiamo questa primissima parte della rassegna stampa con le prime, a dire il vero, 5 pagine interne di Repubblica, che come abbiamo detto tratta di guerra ed energia, ma sceglie altri primi piani rispetto agli altri quotidiani. Per esempio pagina 2 decide di citare direttamente la presentazione della NATO della teoria della vittoria, si è svolta ieri a Varsavia in Polonia. Il comandante supremo delle forze armate dell'Alleanza Atlantica in Europa, Aleksej Grinkevich, ha lasciato intendere, senza mai nominare la Russia, che le truppe NATO sono pronte a respingere in qualsiasi momento qualsiasi attacco da Mosca. E infatti a pagina 2 il titolone di Repubblica è: la sfida della NATO a Mosca, se qualcuno ci attacca siamo pronti a combattere adesso. Di fronte alle minacce di escalation, gli alleati puntano a ripristinare la deterrenza con la teoria della vittoria. Il comandante supremo Grinkevich: fermeremo gli invasori e se necessario li distruggeremo con armi convenzionali. E a pagina 3, poi siamo sempre su Repubblica, dopo il patto Trump-Putin, l'Unione Europea costretta a fare da sola, difendere Kiev per 2 anni, lo sconcerto del continente per l'intesa sul diesel tra USA e Russia e l'inizio di un baratto generalizzato sulla pelle dell'Ucraina. E poi a pagine 4 e 5 Repubblica si dedica alle conseguenze sulla politica di palazzo e ancora di più sulla politica elettorale italiana proprio del conflitto tra Ucraina e Russia, in particolare verso le elezioni del 2027. La scommessa dei russi sulle divisioni italiane, scrive Gabriella Cerami. Alcuni non sono ostili, parla l'ambasciatore russo Paramonov. La TASS cita Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Salvini rilancia: spero che i miliardi a Kiev non arricchiscano qualcuno. E Tommaso Ciriaco poi dipinge il proprio retroscena, pagina 5 di Repubblica stamattina, su il campo largo e in particolare i due principali partiti del cosiddetto campo largo del centrosinistra. Il nodo aiuti all'Ucraina tra Schlein e Conte caccia al compromesso. Il leader 5 Stelle promette massimo impegno per raggiungere un minimo comune denominatore tra le due posizioni finora molto distanti di questi due partiti sul tema della guerra in Ucraina. Come dicevamo, la conseguenza poi della crisi energetica causata dalle guerre imperialiste e della guerra e della lotta tra le potenze proprio sull'energia e sulle risorse energetiche ha come conseguenza, che ci interessa di più perché la viviamo tutti noi ogni giorno, appunto quella, la conseguenza diretta di pesare sulle spese, sulla vita quotidiana di lavoratori e lavoratrici in tutto il mondo, ancor più che appunto gli scenari della guerra globale sono sempre più diffusi e sono in aree cruciali da questo punto di vista, ovviamente, perché il tema dell'energia è centrale in questi conflitti. Allora, su questo abbiamo diversi articoli che citano Giorgia Meloni, che è intervenuta all'Assemblea di Asso Lombarda, e che uniscono la questione delle guerre e della crisi energetica alla questione della manovra della legge di bilancio del governo Meloni, l'ultima prima delle elezioni 2027, delle elezioni politiche in Italia, manovra che è sul tavolo del Consiglio dei Ministri proprio questa sera nelle sue ultime limature. Allora, proprio di questo parliamo a partire dal Manifesto. Il Manifesto in prima pagina scrive: manovra, l'unica certezza è il riarmo. Nelle audizioni la palude dei conti, il governo appeso alla flessibilità. E poi abbiamo anche Andrea Colombo che racconta della Meloni che dice di voler andare allo scontro al Consiglio europeo sul tema dell'energia. Questo è a pagina 4. E leggiamo prima questo perché si lega al tema che abbiamo appena concluso, quello delle guerre. Gas russo, linea dura di Meloni per avere concessioni in Europa. La Premier domani alle Camere in vista del Consiglio europeo. La partita degli ETS e misure antinflazione, i nodi. Cautela sul, tra virgolette, caso Zelensky. Scrive Andrea Colombo che la partita dell'energia finirà senza dubbio per intrecciarsi con l'altro grande tema sul tavolo del Consiglio europeo, la guerra in Ucraina dopo il voltafaccia di Trump. In Parlamento domani la maggioranza presenterà una risoluzione che, stando all'ultima bozza in circolazione che la destra non intende modificare, è reticente sino al surreale. Si conferma la richiesta di indicare un mediatore europeo oppure in alternativa un gruppo di stati mediatori dotati di chiaro mandato da parte del Consiglio europeo. Immutato sostegno a Kiev, ma senza mezza parola sulle forniture di aiuti militari. È la formula anonima che permette alla maggioranza di votare tutta insieme un documento buono per tutti, proprio perché non dice molto. Finge che negli ultimi giorni non sia successo niente, ignora la sterzata anti-Ucraina del presidente USA che a Salvini piace e a tutti gli altri per niente. Meloni naturalmente nella sua informativa andrà oltre, si schiererà contro la fine di ogni embargo sul gasolio russo, nonostante proprio questo abbia chiesto a Milano il presidente di Confindustria Orsini. Niente da fare, rafforzerebbe la Russia. La tregua energetica verrà trattata come una chiacchiera in libertà, essendo già stata rifiutata da Mosca. Sulla sostituzione di Zelensky, la Premier dovrebbe essere più felpata, contraria naturalmente, ma ricordando che lo stesso presidente ucraino si è detto pronto a convocare le elezioni in caso di vera tregua. L'Italia non aprirà varchi sulla fine dell'embargo e anzi approverà la linea opposta, intensificare ancora la pressione sulla Russia, ma metterà sul tavolo il danno energetico che quella linea implica per reclamare concessioni sul piano della flessibilità, magari senza chiamarla col nome odiato dai falchi del rigore o inventandosi una formula obliqua. C'è poi l'articolo più specifico a pagina 5 del Manifesto proprio sulle norme contenute in manovra di bilancio, in legge di bilancio del governo Meloni. Lo scrive la firma dell'economia del Manifesto, Roberto Ciccarelli. Nella palude dei conti l'unica certezza è il riarmo, e dice Roberto Ciccarelli che in Italia la vita sociale si deteriora, lo ha confermato l'Istat. Tra il potere d'acquisto è crollato tra il 2021 e il secondo trimestre 2026. Le retribuzioni reali di fatto sono scese del 9,4% e quelle contrattuali del 9,3%. La cattiva notizia per il governo è questa: nel secondo trimestre 2026 si è bloccato il recupero dei salari nominali e per l'anno in corso le retribuzioni contrattuali cresceranno solo del 2,5% contro un'inflazione al 3%. I dati contrastano con quelli che vedono il PIL crescere dello 0,9% nella prima metà dell'anno grazie a consumi e PNRR, come confermato da Andrea Brandolini per Banca d'Italia. La crescita in atto produce lavoro povero e non risolve l'aumento della spesa per interessi, spinta dal rialzo dei tassi su tutte le scadenze. Senza contare che gli oneri sul debito pubblico saliranno dal 4,2 al 4,6% del PIL, con un aggravio stimato in ulteriori 4,5 miliardi nel solo 2029. Il picco del debito slitta al 2029, appesantito anche dai 160 miliardi di bonus edilizi. Pensare, come ha detto ieri Giorgetti, il ministro dell'economia, che il riarmo porterà un rimbalzo della crescita è un'illusione rispetto a quella per scuola,
1: per esempio, si sa che la spesa militare ha un moltiplicatore più basso e accresce le disuguaglianze. È tutto da vedere se nei prossimi 2 anni ci sarà un governo capace di investire nelle energie rinnovabili. Non va dimenticato nemmeno il primato dell'avanzo primario di bilancio. Giorgetti lo ha giustificato con l'aumento della spesa degli interessi sul debito. È noto invece che non servirà a colmare l'assenza degli investimenti per la crescita, ma ad aggravare l'austerità. È l'eredità di 4 anni di melonismo economico. Così Roberto Ciccarelli. Abbiamo poi pagina 2 del Domani, in realtà anche in prima pagina, in taglio basso: o più tasse o tagli, un'altra manovra senza crescita. In prima pagina, così il Domani. E poi scrive Giulia Merlo a pagina 2: emergenza energia, Meloni sfida l'Unione Europea, non dico sempre di sì, la Presidente chiede risposte strutturali di lungo periodo, Salvini pronto al Congresso, cambierà il simbolo della Lega. E poi a pagina 3 Stefano Iannaccone: taglia i servizi o nuove tasse, la manovra è senza crescita, il governo non dice nemmeno come spenderà le risorse extra per energia e difesa. Giorgetti fa spallucce, non possiamo fare programmazione oggi, il Consiglio dei Ministri sui conti. Abbiamo poi il Corriere della Sera che apre stamattina su questo tema: Europa, il pressing di Meloni, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Dirò all'Unione Europea cosa non va su energia e flessibilità, Meloni alle imprese, lettera commercio sulla competitività, la crescita ancora debole. Poi a pagina 3, sempre sul Corriere della Sera, Giorgetti: parte dei fondi andrà per aiutare le famiglie e contrastare i rincari, il ministro, tutti quelli che avranno la possibilità contribuiranno. Quindi il Corriere della Sera mette meno in evidenza il fatto che manca tutto quello che il governo voleva mettere dentro, almeno a parole, dentro la manovra economica per aiutare lavoratori, famiglie, imprese, come si suol dire, no, di solito. E invece troviamo questo sull'apertura del Sole 24 Ore, che è vero che in quanto quotidiano di Confindustria riporta ovviamente del tutto in lungo e in largo tutto quello che è stato detto soprattutto da Meloni all'assemblea di Assolombarda e soprattutto quello che è piaciuto agli industriali delle parole di Meloni, cioè quasi tutto perché sono la sua classe di riferimento. E però l'apertura del Sole 24 Ore è su questa, diciamo tra virgolette, difficoltà nel far quadrare le promesse elettorali da parte di Giorgetti, della maggioranza di governo nella manovra. A rischio il taglio IRPEF al ceto medio, perde quota l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Sul tavolo misure fiscali a favore di anziani e giovani, flat tax fino a 100.000 euro. Nello specifico entrano Marco Mobili e Gianni Trovati a pagina 5 del Sole 24 Ore. Alla vigilia del programma di bilancio per Bruxelles, che questa sera andrà in Consiglio dei Ministri, il governo lavora un cambio di strategia per una manovra ridotta ai minimi termini dall'assenza di margini di bilancio. Nel menù costruito ieri in una riunione di maggioranza al Ministero dell'Economia, perde rapidamente quota l'obiettivo di alzare a 60.000 euro di reddito il raggio d'azione della seconda aliquota IRPEF al 33%, che oggi si ferma a 50.000. Con lei si affievoliscono i riflettori sulla lunga narrazione relativa al ceto medio ed entrano in gioco due diverse platee: quella degli anziani e dei fragili, per i quali si studia un sostegno finanziario con l'obiettivo di anticipare gli aiuti fiscali sulle spese sanitarie, e i giovani, con aiuti per provare a rianimare una natalità in rapidissimo declino. In campo resta poi il capitolo dedicato alle partite IVA. Il governo conferma l'intenzione di tornare a premere per alzare fino a 100.000 euro la soglia di ricavi e compensi della flat tax, ma dovrà ingaggiare un negoziato non facile con la Commissione europea, che in passato ha già più volte respinto l'ipotesi. Da Bruxelles, in particolare dalle prossime riunioni dei ministri finanziari in calendario per novembre, passa poi una parte importante delle chance di far viaggiare alcune delle misure ipotizzate in queste ore, perché senza un allargamento delle maglie comunitarie per tener conto dell'inflazione, come chiesto dalla lettera della Premier Giorgia Meloni, la lista già striminzita degli interventi abbozzata alla vigilia dovrà perdere altri pezzi. A complicare il quadro è l'assenza di margini di bilancio per il 2027. Ieri l'autorità parlamentare sui conti ha validato anche gli obiettivi di crescita indicati dal governo nel documento programmatico per i prossimi 3 anni. E per il 2026 si è mostrata anche più ottimista dello stesso esecutivo, ipotizzando un aumento del PIL dell'1,1% invece che dell'1% stimato dal Ministero dell'Economia. Ma le buone notizie finiscono qui, perché la fiammata dei rendimenti mette a rischio, secondo l'UBP, anche la discesa del debito del 2028, dopo che lo stesso documento programmatico ha dovuto rinunciare all'idea di invertire la rotta a partire dall'anno prossimo e proietta per il 2029 un debito al 137,7% del PIL, 1,1 punti sopra le proiezioni del Ministero e quasi 3 oltre le indicazioni del piano strutturale di bilancio, con la conseguenza che il prossimo ciclo dovrà mettere in campo una correzione dei conti maggiore. Ma più del futuro, governo e maggioranza si preoccupano ora del presente, occupato da una manovra finale di legislatura che costringe ad archiviare molti dei sogni preelettorali cullati fin qui. Per preservare la risorsa della credibilità, occorre individuare chiaramente le priorità, ha detto nel tardo pomeriggio alle Camere il ministro dell'Economia Giorgetti, ribadendo un concetto sostenuto poche ore prima nel vertice al Ministero. E quando le elezioni sono vicine, ma il cancello è stretto, la selezione si fa difficile. Il cuore politico della questione batte ancora una volta sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio, già uscito in corsa dalla griglia lo scorso anno. Il dossier non è chiuso perché una parte di maggioranza e governo continueranno a premere per tenerlo in corsa, ma al momento appare congelato perché le coperture non ci sono, a meno di non rinunciare alle idee alternative come quella del bonus per i fragili, carta uscita ieri alla riunione per intercettare una platea più ampia e concentrata ancora una volta sulle fasce di reddito più basse. I tecnici studiano una modalità per tradurre in pratica, almeno parzialmente, la volontà di anticipare le detrazioni IRPEF per le spese sanitarie, che hanno effetti solo l'anno successivo con la dichiarazione e solo per chi non è incapiente. Anticiparle per tutti è impossibile per ragioni di cassa, per cui si lavora un bonus a forfè, il cui valore dipenderà dalla soglia di reddito dei beneficiari. In gioco entrerebbero prima di tutto le spese per le prestazioni sostenute fuori dal sistema sanitario nazionale, a partire da quelle odontoiatriche. Un aiuto agli stipendi potrebbe poi essere offerto dalla replica della detassazione degli incrementi contrattuali, rinviato a tempi migliori invece lo sconto fiscale sulle tredicesime. Se ne potrebbe riparlare a fine 2027, conti e volontà politica permettendo. In mezzo ci sono anche le elezioni, ci ricordano. Mobili e trovati sul Sole 24 Ore. Torniamo sulle pagine del Manifesto, siamo alle ultime segnalazioni della nostra rassegna stampa. Parliamo di, a fronte di questa situazione economico-sociale, di mobilitazioni e di lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, ma non solo, anche di studenti e studentesse. Pagine 4 e 5 del Manifesto, ma in taglio basso rispetto agli articoli che abbiamo visto prima. Ex Ilva, l'accusa degli operai: chiudere è una scelta politica. Manifestazioni a Taranto, Genova, Novi Ligure e Salerno. Luciana Cimino le riassume in taglio basso a pagina 5 del Manifesto. Trovate anche diverse corrispondenze dalle manifestazioni degli operai Ilva, ex Ilva, anche su www.radioondadurto.org. Abbiamo poi il punto di Scendiveli, pagina 4, sul Manifesto, sulla mobilitazione degli studenti italiani che prova a partire sulla scia dei colleghi d'Oltralpe, delle mobilitazioni studentesche in Francia, che vi ricordo da oggi peraltro seguiremo con un inviato a Parigi in questa settimana, che a Parigi e in tutta la Francia si preannuncia particolarmente calda. Studenti mobilitati, la data unitaria però manca, studenti in mobilitazione contro il caro vita e per il diritto alla casa. Se la scorsa settimana erano solo 6 gli istituti tra Roma e Torino, ora il numero di scuole occupate è almeno raddoppiato, il raggio si è esteso a 9 città come Napoli e Genova. La rete dei collettivi studenteschi OSA ha stabilito una data, il 16 ottobre, per lo sciopero studentesco nazionale ribattezzato No Meloni Day. Lo stesso giorno a Roma sarà in piazza anche il coordinamento dei collettivi autonomi romani. La rete degli studenti medi invece sfilerà nella capitale il 17 per il corteo nazionale convocato dalla CGIL, la Via Maestra. Quindi auspica Scendiveli che poi gli studenti trovino una data unitaria. E accanto a questo articolo c'è proprio l'articolo sulla Via Maestra. Sabato a Roma la Via Maestra, scende in piazza l'Alleanza Difesa della Costituzione. Se autunno caldo sarà, lo si capirà dalla settimana in corso. Mobilitazione sono state avviate in diversi comparti, sciopera il trasporto pubblico locale di diverse città, scioperano i vigili del fuoco, i lavoratori di alcune compagnie aeree. quelli delle spedizioni, della sanità e delle telecomunicazioni e gli studenti. Sabato 17 il culmine con il corteo nazionale a Roma, indetto dalle centinaia di realtà che fanno parte della Via Maestra, tra le quali AMPI, ARCI, ACLI, Emergency, Libertà e Giustizia, il Forum Disuguaglianze e Diversità, un progetto per costruire l'alternativa politica partendo dalla Costituzione. La manifestazione, che si tiene ogni anno, porta ora, secondo gli organizzatori, richieste impellenti causate dalla situazione internazionale e interna, accomunate da una torsione autoritaria in Italia come in Europa e nel mondo, con una verticalizzazione del potere che annienta i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Anche sul Domani si parla di mobilitazione degli studenti, in particolare delle accampadas che anche in Italia gli studenti, in particolare dell'UDU, dell'Unione dell'Universitaria, stanno provando. Si parla a pagina 10, Chiara Sgreccia e Youssef Tabi scrivono: per il diritto all'abitare la campada italiana, la generazione senza casa porta la rabbia in piazza, caro affitti, fallimento delle politiche abitative, trasformazione del diritto allo studio in un affare tra privati, i giovani non possono più permettersi una casa, la campada è arrivata anche in Italia e non soltanto nelle città, emblema della crisi abitativa e della gentrificazione, dell'esclusione sociale. Le tende di chi protesta contro il caro casa sono state piantate finora nelle piazze e nelle università di Milano, Bologna, Genova, Pavia, Napoli, Lecce e Roma, ma anche nel cuore della capitale, sempre a Roma, quindi davanti a Palazzo Montecitorio, perché chiediamo che vengano fatte leggi giuste per permetterci di vivere nelle nostre città. In solidarietà con le proteste scoppiate in Spagna e Francia, anche noi crediamo che il diritto allo studio sia diritto alla casa e che un altro modello di società sia possibile. Siamo gli stessi che avevano protestato davanti alle università già 3 anni fa e anche se fino ad oggi siamo rimasti inascoltati, non ci fermiamo, perché per la nostra generazione oggi è impossibile anche solo immaginare il futuro, spiega a questi giornalisti del Domani Valeria Cigliani, senatrice accademica della Sapienza, mentre una ventina di studenti allestisce tende, striscioni e cartelli davanti alla Camera dei Deputati. Articolo a pagina 10 del Domani di questa mattina. Nella pagina accanto, e questa è l'ultima segnalazione, pagina 11, un interessante intervento di Davide Conti che segnaliamo appena, però è sul Domani di stamattina, pagina 11, sul tema dell'estrema destra al potere, dell'avanzata delle destre fasciste reazionarie, ma soprattutto delle responsabilità dei centrosinistra, delle sinistre socialdemocratiche, che sono pesanti nei paesi europei. Le classi popolari tradite dalla sinistra, così in Europa trionfano i post-fascismi. Smarrimento, il capitalismo apolide è stato abbracciato dai partiti del lavoro. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto. Ora un paio di spot non commerciali e poi la rassegna stampa locale di questo martedì mattina. Rimanete dunque qui su Radio Onda d'Urto.
2: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda Turto. Un saluto a tutte e a tutte da parte di Umberto. Vediamo le notizie principali di cui ci occuperemo. Allora, per quanto riguarda il Corriere della Sera d'Orso Bresciano, un'apertura sui morti e infortuni sul lavoro e a causa del lavoro, con il presidio per ricordare Mirko Serpelloni di oggi pomeriggio alle 18, e cominceremo proprio da questa notizia. Poi avremo invece la conferenza stampa della Rete Ambiente Lombardia sulle tariffe di A2A, che vedremo dal giornale Brescia e dal Brescia Oggi. Per quanto riguarda Repubblica Milano, le tende che sono state piantate nel centro della gentrificazione milanese dall'UDU, l'Unione degli Universitari, dati sul lavoro dei migranti in Lombardia e notizie dalla provincia, protesta contro la stazione Notav sul Garda, Lega Ambiente prende posizione contro l'ampliamento di un impianto industriale a Roccafranca. Queste insomma le principali notizie. Un infortunio ogni mezz'ora, in 7 mesi 15 morti. Oggi un presidio per ricordare Mirko e altri. Andiamo a pagina 3, questa era l'apertura proprio della prima pagina, andiamo a pagina 3 dove si sviluppa l'articolo di Thomas Bendinelli e sul presidio di Siam Uzif. Un infortunio ogni mezz'ora, 15 morti sul lavoro in 7 mesi. Secondo i dati INAIL, da inizio anno le denunce sono aumentate del 5%. Nel Bresciano, tra gennaio e luglio, le denunce sono arrivate a 9.937, con un aumento di quasi il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E mentre gli infortuni sul lavoro continuano a crescere, con anche 15 denunce con esito mortale, aumentano le malattie professionali. Un dato, in questo caso, che segnala anche una maggiore attenzione al riconoscimento di patologie spesso difficili da collegare al lavoro. Secondo i dati INAIL aggiornati al 31 luglio, rielaborati in occasione della giornata nazionale delle vittime sul lavoro, le denunce di infortunio in provincia sono state 474 in più rispetto alle 9.463 del 2025. Nel conteggio rientrano sia gli incidenti avvenuti durante l'attività lavorativa, sia quelli in itinere, cioè nel tragitto tra casa e lavoro. A luglio si è registrata una lieve flessione con 1.074 denunce contro le 1.111 dello stesso mese dell'anno precedente, una diminuzione che non cambia il segno del bilancio complessivo. La tendenza si ritrova anche a livello lombardo, dove le denunce complessive sono aumentate del 6,6% nei primi 7 mesi dell'anno. La crescita riguarda soprattutto gli infortuni avvenuti durante il lavoro, in aumento del 6,9%, ma salgono anche quelli in itinere, cioè nel tragitto tra casa e lavoro, che registrano un più 5,2%. Tra i settori più coinvolti, il manifatturiero registra un aumento delle denunce dell'1,4% rispetto al 2025 stesso periodo. Crescono anche trasporto e magazzinaggio più 1,6% e costruzioni più 1,7%, mentre gli incrementi sono più marcati nel commercio e nella riparazione di veicoli più 6,1% e nella sanità e assistenza sociale più 7,6%. Dati che mostrano come il rischio attraversi comparti diversi, dalle fabbriche ai cantieri, dalla movimentazione delle merci ai servizi di cura, e richieda misure di prevenzione adeguate alle specificità delle singole attività. Sul fronte degli incidenti mortali, le denunce con esito mortale in provincia sono state 15, contro le 17 dello stesso periodo del 2025. In Lombardia sono rimaste

maggior consapevolezza e una miglior capacità di riconoscere disturbi che in passato rischiavano di restare sommersi. Prevenzione, formazione, controlli e dispositivi di sicurezza restano fondamentali per ridurre gli incidenti, ma la tutela dei lavoratori passa anche dalla capacità di individuare i rischi per la salute nel lungo periodo, riconoscendo le malattie legate al lavoro. In un territorio manifatturiero come quello bresciano, la sfida riguarda entrambe le dimensioni, conclude così l'articolo Thomas Bendinelli. Largo Formentone, un presidio per ricordare Mirko e gli altri. Nel ricordo di Mirko Serpelloni, morto sul lavoro nel 2023, ma con lo sguardo rivolto a tutte le vittime degli incidenti sul lavoro. È questo il senso del presidio organizzato per oggi, dalle 18 alle 21 in Largo Formentone, in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. A promuoverlo il movimento Giustizia per Mirko, insieme a diverse sigle sindacali, collettivi e associazioni del territorio. Quest'anno partecipano diverse realtà, alcune che mi sostengono dall'inizio e altre che si sono aggiunte, ha spiegato Marusca Ambrosini, madre di Mirko. Vogliamo dare voce ai morti e, dato che Mirko è una vittima del lavoro, ci tengo a commemorarlo in questa giornata. Intanto prosegue anche l'iter giudiziario per la morte del giovane. Attendiamo l'udienza del 25 novembre, quando comincerà il dibattimento. Sarà poi fissata l'udienza finale. Diciamo che siamo un po' agli sgoccioli di questo processo. Io sono fiduciosa, ma aspettiamo la fine. A denunciare la gravità del fenomeno anche Maurizio Murari dei Cobas Autoferro Tranvieri. È una strage continua, uno stillicidio di infortuni e morti ogni giorno, su cui manca un'attenzione costante. Oltre alle vittime, sottolinea Murari, ci sono centinaia di migliaia di persone colpite da infortuni invalidanti e malattie professionali. Sotto accusa, precarietà, lavoro nero e condizioni occupazionali che subordinano la sicurezza al profitto. È fondamentale che questo presidio si traduca in un impegno quotidiano in tutti i posti di lavoro. Andiamo a vedere l'articolo corrispondente adesso sul Brescia Oggi, che troviamo a pagina 19, e in questo caso è firmato dal giornalista Philippe Jacquard. Mirko dà forza alla lotta contro le morti sul lavoro. Quest'anno già 15 vittime in provincia. Morire di lavoro è inaccettabile, ma le vittime professionali a Brescia e in Italia non accennano a calare. Il movimento Giustizia per Mirko, composto da familiari e amici di Mirko Serpelloni, organizza un presidio questa sera dalle 18 alle 21 in Largo Formentone, al fianco ANMIL, movimenti e realtà sindacali tra cui CGIL, USB e Cobas. In Italia l'anno scorso sono morte 1200 persone sul luogo di lavoro, quest'anno sono già 700, di cui 15 nel bresciano, sottolinea Maurizio Murari di Cobas, senza dimenticare le decine di migliaia di malattie professionali invalidi sul lavoro. Serve un focus sulla sicurezza, perché questa è una vera e propria crisi che coinvolge tutti. Una riflessione che tocca anche quelle condizioni lavorative, precariato e lavoro nero, che di certo non favoriscono il fiorire di una cultura della sicurezza. Abbiamo bisogno di maggior consapevolezza anche tra i lavoratori stessi, aggiunge Claudio Fornari del collettivo Gardesano Autonomo, e va cambiato un sistema che in nome del profitto, tra subappalti, nero e precarietà, indebolisce la capacità di contrastare queste morti. La morte sul lavoro non è un caso. Il presidio sarà anche l'occasione per commemorare e ricordare i lavoratori che in questi anni hanno perso la vita. Tra questi c'è anche Mirko Serpelloni. Nella giornata nazionale siamo chiamati a dare voce a chi oggi non c'è più, commenta la madre Marusca Ambrosini. Per la famiglia queste sono settimane importanti, col processo per la morte di Mirko che volge verso le sue fasi conclusive. Nella serata di oggi le voci delle famiglie, dei colleghi, dei bresciani si faranno sentire per Mirko, per le 15 croci che quest'anno già piangiamo, affinché morire di lavoro
non sia più una realtà.

quotidiana. Lasciamo quindi questa notizia con il presidio dalle 18 alle 21 in Piazza Rovetta per ricordare Mirko Serpelloni e contro la logica del profitto che porta a questo numero impressionante e inaccettabile di morti a causa del lavoro. Veniamo adesso alla questione delle tariffe del teleriscaldamento. Teleriscaldamento, sganciare il prezzo da quello del gas. Rete Ambiente Lombardia ha stilato e consegnato ad ARERA una relazione dedicata alla tariffazione. In questo caso sul Brescia Oggi scrive Francesco Fanzani. Il sistema di tariffazione del teleriscaldamento da parte di A2A è stato oggetto di una relazione che Rete Ambiente Lombardia ha consegnato il mese scorso nelle mani di ARERA, l'organismo nazionale che controlla i settori dei servizi di pubblica utilità. La richiesta è chiara: sganciare il prezzo del teleriscaldamento da quello del gas, adottando un metodo che si serva dei costi efficienti, comprensivi di investimenti e una remunerazione equilibrata, e che abbia un limite massimo ai prezzi finali. Oggi il prezzo del teleriscaldamento si basa sul metodo del cosiddetto costo evitato, ossia il costo che si sosterrebbe producendo calore con una caldaia a gas a condensazione, valore che deve essere inteso come limite massimo per il prezzo applicabile per il teleriscaldamento. All'interno di questo principio rientra il costo del gas all'ingrosso, ma è un parametro che secondo RAL, la Rete Ambiente Lombardia, va superato per due ragioni fondamentali. La prima è il contesto internazionale, ovvero le tensioni sul mercato dovute alla guerra in Ucraina e alla chiusura dello stretto di Hormuz, che hanno portato ad una fluttuazione con pochi precedenti del costo del gas. Si è passati da 80 euro per megawatt nel 2014 ai 140 dopo la chiusura di Hormuz. A2A sostiene che avrebbe potuto andare anche oltre, ma se passasse la nostra proposta di basarci sui costi reali, questo si tradurrebbe in un risparmio notevole per oltre 70.000 famiglie solo a Brescia, ha spiegato Cesare Giovanardi del coordinamento provinciale di RAL. Oltre a ciò esiste anche una ragione di produzione. A Brescia non si usa quasi gas per produrre calore, o lo si usa in minima parte. Qualsiasi aumento dovrebbe essere riproporzionato in base alla quantità di gas che viene bruciata. E non si può dire che il teleriscaldamento sia più efficiente dal punto di vista ambientale, perché le caldaie a gas non esistono più, sostituite da altre tecnologie. Chiediamo ad ARERA di darci ascolto, perché i calcoli che abbiamo fatto dimostrano una forbice inaccettabile che viene estratta dal portafoglio dei cittadini. La conclusione di Marco Pezzoni. Vediamo l'articolo sullo stesso argomento che troviamo su Giornale di Brescia a pagina 13. Ci arriviamo immediatamente. Radio Onda d'Urto ne ha già dato notizia nello spazio approfondimenti di ieri, proponendovi proprio ampi stralci della conferenza stampa. Rete Ambiente, le tariffe siano svincolate dal gas. Passare da tariffe che legano il costo del teleriscaldamento al prezzo del gas, il cosiddetto costo evitato, ad un metodo tariffario basato sui costi reali, come già avviene per l'acqua, è la proposta di Rete Ambiente Lombardia. La rete le ha già depositato come A2A entro il termine previsto del 30 settembre. Prima di prendere la decisione finale, ARERA ha infatti consultato cittadini, associazioni, operatori e comuni. La rete chiede tariffe fondate su costi veri e che tutelino gli utenti da aumenti ingiustificati, dopo le bollette schizzate alle stelle per le turbulenze dei scenari internazionali. La premessa, spiegano i rappresentanti di Rete Ambiente Lombardia, è che la distribuzione del calore dal teleriscaldamento ha le caratteristiche di un monopolio
e una volta realizzato l'allacciamento, il passaggio ad una tecnologia alternativa può essere costoso e la libertà di scelta si riduce. Bisogna svincolare il prezzo del calore da quello del gas, precisa Cesare Giovanardi. Molte reti di teleriscaldamento hanno trasferito gli aumenti alla clientela e in particolare alle famiglie, pur presentando strutture di costo solo parzialmente correlate al gas. Proponiamo un metodo fondato sui costi reali, senza sprechi, e che dia alle aziende un utile coerente con le spese della singola rete. Giovanardi conclude: il costo evitato è provvisorio da 2 anni. Non si sa se ARERA confermerà questa posizione o andrà verso la valutazione dei costi reali. Abbiamo consegnato le nostre proposte alla sindaca e ai consiglieri comunali, mentre A2A ha secretato il suo documento. Non c'è la necessaria trasparenza.

Ed una notizia che si collega a questo tema la troviamo sul Corriere della Sera, pagina 5, articolo di Pietro Gorlani: caldaie spente fino al 22 ottobre, 1 milione in meno in bolletta. Il posticipo della stagione termica evita 900 tonnellate di emissioni di CO2. Adesso andiamo a a proposito del caro riscaldamento, c'è proprio il finale dell'articolo. Ieri sotto la loggia i rappresentanti di Rete Ambiente Lombardia, Marco Pezzoni e Massimo Uboldi, con Maurizio Bresciani, Massimo Cerane e Cesare Giovanardi del coordinamento provinciale, hanno illustrato le osservazioni presentate ad ARERA. Chiedono di abbandonare il costo evitato gas come base tariffaria del teleriscaldamento e di passare a un sistema fondato sui costi efficienti della rete. Ora andiamo invece a vedere quali sono le aperture degli altri due quotidiani, che non abbiamo ancora visto, perché quella del Corriere della Sera d'Osto Bresciano, ricordiamo, è dedicata ai morti sul lavoro e al presidio per Mirko. Veniamo al Giornale di Brescia, apertura delle cronache di Brescia e provincia, TMO, il sogno è realtà, ecco il reparto pediatrico nato dall'incontro tra scienza e generosità. Inaugurati al civile i nuovi spazi per il trapianto del midollo, lavori da 1,5 milioni grazie ad AIL, ha contribuito la GDB RAN. 500.000 arriva dal fondo costituito da Luisa Marchesani Folonari presso la FCB. L'attività non si è mai fermata, eseguiti dal 90 oltre 740 trapianti a bambini di 16 paesi. Quindi questo articolo ovviamente lo troviamo anche sugli altri quotidiani, ma ci basta insomma questa segnalazione. Vediamo invece l'apertura del Brescia Oggi, che è dedicata alle case green e in particolare anche alle scadenze per l'efficientamento energetico. Case green entro il 2030, 100.000 abitazioni da adeguare. Il 60% dei locali è nelle classi energetiche peggiori. L'Europa chiede un miglioramento e l'Italia dovrà adattarsi. Il richiamo dell'ANCI, l'Associazione Costruttori, la rigenerazione del patrimonio immobiliare già esistente è fondamentale. Un cambio di passo è comunque già in atto. Il 25% delle certificazioni rilasciate nel 2025 ricade nella classe A. Entro il 2030 il consumo medio del patrimonio residenziale dovrà diminuire di almeno il 16% rispetto al 2020. L'articolo è di Giada Ferrari. Nel Bresciano quasi 6 certificazioni su 10 ricadono nelle classi F e G, una quota che porta a stimare circa 440.000 abitazioni poco efficienti sul totale di 730.000. La stretta però non impone automaticamente a ogni proprietario di ristrutturare entro la stessa data. Saranno le misure nazionali a definire gli obblighi concreti. Quindi l'obiettivo riguarda il consumo medio, che dovrà scendere almeno del 20-22% entro il 2035. Almeno il 55% della riduzione dei consumi dovrà derivare dalla riqualificazione degli immobili, compresi nel 43% meno efficiente dell'intero patrimonio residenziale, una serie di interventi che potrebbe riguardare 100.000 abitazioni. Poi abbiamo complicato intervenire su un parco immobiliare che è molto vecchio. Stefania Baronio, che è referente della Commissione Urbanistica e Paesaggio dell'Ordine degli Architetti di Brescia, dice: questo peso non può ricadere tutto sulle spalle dei privati e servono specialisti. Gran parte delle nostre abitazioni risale al secondo dopoguerra, è un patrimonio vecchio, spesso difficile da adattare alle nuove esigenze energetiche, spiega.
le caratteristiche costruttive del tessuto edilizio prevalente sul suolo nazionale rendono complesso intervenire. La questione è complessa, bisogna stabilire che cosa intendiamo per edificio storico in un paese dove una parte consistente del patrimonio è antica o comunque vecchia. L'età degli immobili pone quindi problemi tecnici anche al di fuori delle categorie tutelate. Il cappotto su un edificio storico è uno degli esempi di intervento che richiede preparazione specifica. Servono imprese e maestranze specializzate, ma anche progettisti formati in grado di gestire questi lavori, osserva Baronio. Adesso procediamo sul Brescia Oggi e andiamo a vedere appunto le prese di posizione di Lega Ambiente per quanto riguarda l'ampliamento della fonderia a Roccafranca. Allora, contro il potenziamento della Borghesi di Ludriano scatta un volantinaggio. È mobilitazione popolare a Roccafranca, scrive Massimiliano Magli, contro l'ampliamento della ditta Borghesi in zona artigianale a Ludriano. Allarme per la nostra salute. Diciamo no alla fonderia di alluminio. È lo slogan del volantino che ha tappezzato i due centri in questi giorni e che con diverse argomentazioni contesta il progetto che travolgerebbe anche l'atmosfera di Roccafranca, avendo una portata di oltre 2 chilometri. Tutto era partito dai residenti del villaggio Marcolini, direttamente a confine col nuovo ampliamento. Poi ha coinvolto la comunità. Preoccupazione per la salute, per il valore degli immobili, per l'assenza di trasparenza su un progetto scoperto per caso, e ancora si legge nel volantino distribuito dal Comitato Popolare, rischio di esplosioni ed eccessiva vicinanza alle case. Sul progetto Legambiente ha condiviso la battaglia dei cittadini. Andiamo contro ogni buon senso. Questo impianto è troppo vicino ad abitazioni, aziende agricole ed edifici scolastici. Roccafranca rischia di perdere la propria vocazione agricola. Si valuti l'opportunità di sedi alternative. Barbara Meggetto, anzi scusate ancora, la procedura già avviata, ricorda Legambiente, prevede anche la variante all'attuale PGT. A pochi metri dalla fabbrica si trovano la storica scuola materna e il nuovissimo asilo nido. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, dice: condividiamo la forte preoccupazione dei cittadini. Il rischio di svendere i territori della Bassa sta purtroppo diventando una realtà consolidata, considerando la proliferazione di siti produttivi, logistiche e data center. Ricorrere allo sportello unico per le attività produttive e per la trasformazione urbanistica è pratica pericolosamente diffusa per ridurre i tempi burocratici. Questo uso di strumenti aumenta a dismisura il consumo di suolo, soprattutto agricolo, sacrificando la qualità della vita delle persone a favore del business. Sul Giornale di Brescia, l'articolo corrispondente lo troviamo a pagina 15 e ci andiamo immediatamente. Eccoci qua che stiamo arrivando, ma ho perso in questo momento scusate un attimo.

Niente, proseguiamo. Comunque c'è l'articolo anche sul giornale di Brescia. In questo momento ho fatto un po' di disordine con i quotidiani e quindi non lo trovo, ma dobbiamo andare avanti perché abbiamo ancora tante notizie. A piedi o in bici per dire no alla stazione TAV, siamo sul giornale di Brescia, pagina 17. Una corsa a piedi o in bicicletta per dire no alla stazione TAV del Garda. Comitati e associazioni del territorio organizzano per domenica 18 la Corsa per la Vita, iniziativa che unirà simbolicamente l'area individuata per l'opera al centro di Desenzano, partenza alle 15 da Piazza della Concordia a San Martino della Battaglia, arrivo previsto alle 17 in Piazza Malvezzi. Al centro della mobilitazione il progetto della nuova stazione dell'alta velocità, prevista tra la periferia di Rivoltella e la Torre di San Martino. I promotori contestano il consumo di terreno agricolo, la distanza dal tessuto urbano e la mancanza, a loro giudizio, di collegamenti e servizi adeguati per turisti e pendolari. Temono inoltre che la stazione apra la strada ad una nuova urbanizzazione dell'area. All'iniziativa aderisce anche il consigliere comunale Andrea Spiller, del Movimento 5 Stelle e l'altra Desenzano, che da tempo si oppone al progetto e invita ad una partecipazione numerosa. La manifestazione, sostiene, servirà a dare un segnale forte come territorio e come comunità contro una scelta ritenuta imposta dall'alto. Tra le realtà coinvolte figurano i comitati NOTAV Brescia-Verona e diverse associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente, della salute pubblica e del Garda. Adesso vediamo su Repubblica Milano l'apertura comune, l'appello delle imprese, bisogna costruire nuove case. L'assemblea di Assolombarda torna alla carica sull'urbanistica. Biffi dice ci sono 3,2 milioni di metri quadri da riqualificare e Sala, aziende e politica devono lavorare fianco a fianco. Ma a questo proposito le tende degli studenti nel cuore di Porta Nuova. L'università è un diritto. Gli studenti tornano a piantare le tende per protestare contro il problema casa e il caro vita. Lo fanno in pieno centro, sul prato della Biblioteca degli Alberi, accanto ai grattacieli di Piazza Gaio Aulenti e al Bosco Verticale. Una decina sono spuntate ieri mattina, un presidio permanente, la promessa degli universitari, a montarle gli studenti dell'UDU, un luogo nel cuore della gentrificazione ed esclusione sociale, sostiene Claudia Marostegan, portavoce di UDU Milano, per denunciare che la vita costa troppo per gli studenti e per tutti gli abitanti di Milano. Il caro vita colpisce tutti e per gli studenti, spiega l'Unione degli Universitari, questo significa decidere se si possono permettere di studiare all'università. Così un diritto, studiare, è diventato un privilegio di pochi, spiega l'UDU. Le stanze singole sul mercato privato costano a Milano 700 euro al mese, ma i posti letto negli studentati arrivano anche a 1.300 euro mensili. Un business, lo definiscono, non un servizio che vuole garantire il diritto di tutti a studiare. Non sono solo gli affitti, ci sono le bollette, i trasporti, la spesa. Oggi uno studente sceglie se comprare l'olio o un libro per un esame. Questa situazione è insostenibile. Tra chi protesta c'è Linda, 19 anni, studentessa di filosofia, che fa la pendolare da Varese. Mi piacerebbe poter vivere a Milano, ma siamo in tre fratelli, gemelli tra l'altro. Impensabile per i miei trovare un posto letto per tutti con le cifre che ci sono. Accanto a lei c'è Thomas, 18 anni, iscritto al corso di informatica musicale a Città Studi, fuori sede di Torino. Pago 530 euro al mese per una stanza in condivisione in un appartamento piccolissimo. A questo vanno aggiunte tutte le altre spese. Un corso che a Torino non c'era, non volevo rinunciare. Ma il peso economico è grande per la mia famiglia e in tanti rinunciano. Era il 2023 quando una studentessa piantò per la prima volta una tenda sul prato davanti al Politecnico, dando il via ad una protesta sulla fame di casa che arrivò in tutta Italia. Da allora non è cambiato molto, dicono i ragazzi, che chiedono investimenti strutturali e duraturi sul diritto allo studio e all'università.
Servono 2 miliardi per garantire l'università gratuita a tutti, almeno 23 milioni per la copertura delle borse di studio per tutti gli idonei in Lombardia, scandisce l'Udu. Ho perso l'idoneità alla borsa di studio quest'anno, lavoro. La mia famiglia non ha una condizione economica, per così dire, rosea, ma così facendo non ho dato abbastanza esami per poterla mantenere, racconta Claudia, 23 anni, laureanda in filosofia e studentessa fuori sede. Pago 600 euro solo per dormire a Milano e devo ritenermi fortunata perché i costi per altri sono anche peggiori. Purtroppo nessuno ha mai preso iniziative per mettere un tetto agli affitti e anche tanti studentati hanno cifre ormai proibitive. I ragazzi hanno esteso l'invito a unirsi alla protesta a diverse realtà e oggi faremo un'assemblea pubblica con l'invito rivolto a tutti, perché il problema riguarda tutti, spiega Riccardo. La situazione abitativa ha assunto carattere emergenziale in tutta la regione, scrive la CGL milanese lombarda. La casa e lo studio sono diritti che richiedono risposte pubbliche forti ed efficaci. Per questo sostiene la mobilitazione e si unisce alla richiesta di investimenti strutturali e duraturi. Servono più alloggi pubblici per studentesse e studenti, affitti accessibili e risorse certe per il diritto allo studio, aggiunge. Questa protesta dà voce ad un problema che riguarda la città di Milano e tutti i capoluoghi lombardi. Rendere Milano e la nostra regione vivibile per chi studia e lavora è una responsabilità delle istituzioni. E adesso sempre da Repubblica, questo è l'articolo di Tiziana De Giorgio, l'altro pezzo invece di Zita Dazzi. Oggi il 12% del PIL in Lombardia arriva da immigranti. Gli imprenditori stranieri in provincia di Milano erano 96.874 nel 2025, con un aumento rispetto a 10 anni fa del 37,5%, a fronte di un aumento delle imprese milanesi nello stesso periodo pari al 4%. Sono i dati dell'annuale rapporto della Fondazione Leone Moressa, che pubblica dal 2011 il rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione, edito da Il Mulino, presentato ieri. Una crescita impetuosa quella dell'impresa straniera, soprattutto nel territorio provinciale di Milano, dove si concentra il 54,7% delle imprese gestite da immigrati di tutta la Lombardia, che già di per sé comunque è la regione dove la produttività di chi viene dall'estero è più forte che nel resto d'Italia. In questa regione risultano anche oltre 611.000 lavoratori stranieri che contribuiscono al PIL lombardo per 55.387 milioni di euro, pari al 12% di quello complessivo, più del valore nazionale che si ferma al 9,7%. Numeri che smentiscono la vulgata di un esercito di persone che vengono qui solo a mendicare o a delinquere. Il rapporto della Fondazione parla di lavoratori e di piccoli imprenditori che non solo contribuiscono al prodotto interno lordo regionale, ma anche pagano le tasse e con quel che avanza si mantengono e mandano rimesse ai parenti rimasti al paese. In provincia di Milano risultano 430.000 contribuenti stranieri. Gli stipendi medi degli immigrati sono poco meno della metà di quelle per gli italiani. La busta paga si aggira attorno ai 21.000 euro all'anno, a fronte dei 38.000 euro anche per chi è nato in Italia. Dei 38.000 euro di chi è nato in Italia. Di conseguenza è diverso il gettito IRPEF medio individuale, pari a 4.780 euro all'anno per gli immigrati, a fronte dei 9.860 euro pagati al fisco dai milanesi DOC. L'immigrazione, insomma, è un potente volano dell'economia, oltre che una delle sue basi produttive, tanto che le imprese italiane chiedono a gran voce canali di ingresso legali per chi vuole venire a lavorare. Infatti la CIS Lombardia ha presentato i risultati del progetto Integra, che nel 2026 ha coinvolto circa 500 immigrati in corsi di formazione tecnica professionale in vista dell'inserimento nel mercato del lavoro a Milano, Lodi e Brianza. Si tratta del 67% al 67% di uomini attorno ai 30 anni provenienti da 46 nazioni, ma in prevalenza da Egitto, Cina e Perù. Chiudiamo anche per questa mattina il quotidiano Repubblica Milano e cerchiamo di andare più veloce per concludere. Brescia Reati,
a pagina 2 del, mentre ho ritrovato appunto la pagina che era, si era persa tra i quotidiani che ho qui in regia. Comunque l'articolo che vi volevo segnalare dalla pagina che avevo perso era: ampliamento industriale su 120.000 metri quadrati, Lega Ambiente solleva timori. Il sindaco Franzelli, informazioni false, faremo chiarezza. Però poi vengono riportate appunto la presa di posizione di Lega Ambiente, che abbiamo già letto, quella di Barbara Meggetto in particolare. Qui si dà spazio, diciamo, anche alla replica del sindaco, che dice che si sta cercando di strumentalizzare la situazione e che vogliamo fare chiarezza partendo dai documenti, non dalle chiacchiere. Comunque andiamo a vedere invece Brescia, 45.000 denunce nel 2025, in cima furti e frodi informatiche. La provincia è 37esima per indice di delittuosità, numeri stabili oramai dal 2019. Dietro la relativa stabilità del dato complessivo ci sono andamenti diversi a partire dal peso di furti, danneggiamenti e frodi informatiche. Quindi i furti sono la voce più consistente, con 17.412 denunce nel 2025, pari a 1.369 ogni 100.000 abitanti. Seguono i danneggiamenti con 6.924 casi e le truffe e frodi informatiche, che hanno raggiunto quota 6.769. Poi ci sono tutta una serie di dati, comunque insomma la sostanza di questo articolo l'abbiamo visto. Nel confronto nazionale Brescia si colloca in una fascia intermedia, in cima alla graduatoria ci sono Milano, poi Firenze, Roma, Bologna, Torino. Tra le province vicine, Verona presenta un'incidenza più elevata con 4.130 denunce ogni 100.000 abitanti, così come Padova a quota 3.778. Bergamo è appena sotto. Nel trafiletto accanto invece, a firma TB, quindi Thomas Bendinelli, come l'articolo sui furti, sui reati, tra i minori aumentano le rapine per strada. Furti, rapine e spaccio sono i reati in cui gli stranieri pesano maggiormente nelle statistiche, ma dietro le denunce c'è anche una questione sociale: povertà, scarsa istruzione e fragilità economica. È quanto emerge dall'indice della criminalità del Sole 24 Ore. Nel 2025 gli stranieri hanno rappresentato il 35,1% delle persone denunciate o arrestate in Italia, 292.000 segnalazioni. L'incidenza sale a circa il 50% per furti e rapine e al 40% per spaccio. Cresce anche il coinvolgimento dei minorenni. Nel 2025 i denunciati, fermati o arrestati sono stati 39.600. il 34% in più rispetto al 2019. Le rapine in strada sono il reato con maggiore incidenza. Il 25,8% delle persone segnalate è minorenne. E abbiamo concluso l'esame del Corriere della Sera, segnalando che anche qui c'è l'articolo di cronaca giudiziaria sul processo per l'ex consigliere della destra della lista di Rolfi, Singh. Ha sfidato il padre per la libertà, ma soffre molto agli incubi. In aula le amiche e il fidanzato della figlia di Singh, ex consigliere in loggia, accusato di maltrattamenti. Hanno confermato i testimoni di aver ricevuto confidenze sui maltrattamenti fisici e psicologici da parte dei genitori. Hanno ricordato i lividi, i tagli, il matrimonio combinato e rifiutato, e poi imputato di abusi anche il figlio. Vediamo adesso di fare una carrellata dal giornale di Brescia, allora, che riserva due articoli a commemorazioni partigiane. Quindi andiamo a vedere quello che riguarda Botticino, dove abbiamo
Eccidio del Monte Fratta, commemorazione tra oggi e domenica, a Villa Labus, a Botticino Mattina, si vivrà un momento di avvicinamento e di riflessione per la celebrazione dell'82esimo anniversario dell'eccidio del Monte Fratta. E se domenica alle 18, scusate, se domenica 18 alle 10 nella località Boschiva si farà memoria di Giuseppe Biondi, Beniamino Cavalli e Francesco Di Prizio, là barbaramente uccisi dai nazifascisti il 28 ottobre del 44, oggi alle 18 all'Hauser di via Cave 74 a Botticino ci sarà Aspettando la Fratta. Ampi e Hauser locali proporranno i sentieri della memoria con l'intervento di Mario Maviglia, presidente della commissione scuola dell'Ampi Dolores Abbiati. Quanto alla commemorazione di domenica, vedrà la deposizione di una corona, la messa, il saluto del sindaco di Botticino Paolo Apostoli. Seguiranno gli interventi di Osvaldo Squassina, ex segretario della Fion di Brescia, e degli alunni delle scuole Scalvini ed Onorione. Previste letture a cura di Elena Guitti ed esecuzione musicale degli studenti. Partenza alle 8.45 dalla piazza del municipio a mattina con il bus gratuito, fermate a sera alla Scalvini, alla casa di riposo, in piazza 4 novembre e all'oratorio di San Gallo. Per quanto riguarda invece l'altra notizia, è quella che riguarda le Fiamme Verdi, 80 anni all'insegna dell'uguaglianza, ribelli per amore, domenica scorsa la commemorazione a Livemmo, Pertica Alta. E questo è il messaggio, un impegno a rinnovare nella vita di oggi quei valori di libertà, uguaglianza e comunità che ispirarono 80 anni fa i giovani partigiani delle Fiamme Verdi. E questo è il messaggio rilanciato dalla commemorazione dei ribelli per amore della Brigata Perlasca, che si è svolta appunto domenica a Barbaine di Livemmo. Presenti numerosi sindaci, amministratore Valsabbini, deputato Valsabbino del PD Gian Antonio Girelli, il sindaco di Pertica Alta, presidente della comunità montana Giovan Maria Flocchini, ha rivolto un invito a riscoprire gli ideali della resistenza in una società sempre più concentrata sull'apparire e sul consenso. Due studentesse, Mina e Azzurra, anno dell'Istituto Superiore per l'Asca di Idro e Vobarno, hanno ricordato il ruolo delle donne nella liberazione, soffermandosi sulla staffetta partigiana Santina Dusi. Intensa l'orazione ufficiale affidata al professor Filippo Danieli, capo scout e insegnante al liceo Fermi di Salò, sull'impegno a tradurre nel presente i valori e ideali della resistenza. Adesso proprio dobbiamo veramente fare solo qualche segnalazione. Andiamo sul Brescia Oggi. Allora, c'è un'intera pagina dedicata all'ultimo saluto a Federico Tonni e ai suoi sogni che volavano alti. Sul feretro la maglia della Villa Clarense. Il papà ha ricordato la passione per il calcio e la musica e le tante amicizie. Ci sono molte fotografie di questo funerale, per questo dramma di questo ragazzino di 13 anni morto mentre giocava a calcio. Poi abbiamo invece Loggia, spuntano affreschi nella sala del consiglio. Secondo le prime stime le decorazioni dovrebbero risalire al 500. La soprintendenza ferma i lavori. Mercato del sabato, ipotesi banchi su tutta via San Faustino. La soluzione allo studio per alleggerire la pressione delle postazioni su piazza della Loggia. Il tema sarà discusso anche in consiglio di quartiere Carmine, cioè Brescia storica nord, centro storico nord. Quindi l'ipotesi, in poche parole, i banchi ora in Pazia Loggia, o buona parte di essi, verrebbero ad essere collocati nello spazio tra Contrada del Carmine e Piazza Cesare Battisti, ripetendo il modello della fiera dei patroni del 15 febbraio, della fiera di San Faustino e Giovita. Per ora però non c'è nulla di deciso. In Loggia stanno valutando tanti aspetti e se ne parlerà anche in consiglio di quartiere. Poi abbiamo invece a pagina 27 c'è terreno contaminato,
pagina 26, rimosso il giallo del caso dell'amianto a Verola Nuova. Le minoranze dicono trasferiti cumuli di materiale al fianco del supermercato, ma siamo all'oscuro di e se quali scorie contenessero. Non emerge nulla sull'evoluzione. Il sito è pari a quello della ex Ocene, al centro di un'inchiesta giudiziaria. Se il comune non ci darà risposte, ci rivolgeremo all'ARPA. E poi abbiamo un'altra vicenda che riguarda il rifugio della Val Adamè, Baita Adamè. Bidoni microinceneritori per bruciare rifiuti in quota. All'escamotage ricorrevano i volontari che gestiscono la Baita Adamè. Il responsabile del parco Adamello ha imposto la bonifica. È una vergogna per tutti coloro che amano la montagna e come amici della natura di Saviore, come ambientalisti della Val Camonica, denunciamo questi insensati comportamenti da 20 anni, tuona Italo Bigioli, leader dell'associazione ambientalista basata in Val Saviore. I cosiddetti volontari della Baita Adamè si comportano da padroni del luogo in teoria più protetto del parco dell'Adamello. All'evidenza lo trattano come la loro discarica, aggiunge indignato Bigioli. Mentre poco lontano si svolge l'umile e prezioso lavoro delle ragazze che gestiscono la Malga, dove producono ottimi formaggi e carni preziose per la salute. Rovinare ed inquinare questi luoghi, conclude l'ambientalista, è un vero e proprio attentato. Proviamo una vergogna profonda immaginando che ciò avviene nel momento della richiesta della Val Camonica ad essere capitale italiana della cultura. E poi c'è un articolo invece che riguarda Desenzano, ex Federal Mogul, c'è l'ok alla riqualificazione a pezzi. Approvato la giunta comunale il permesso di costruire su poco meno di 5.000 metri quadrati dell'area dismessa. La delibera di giunta prevede una destinazione produttiva su 3.498 metri quadri e una destinazione commerciale direzionale su 1.496 metri quadri. Si registra però anche la protesta delle opposizioni coi consiglieri comunali del PD, Stefano Terzi e Andrea Palmerini. La giunta decide di approvare questo progetto e se ne assume la responsabilità politica. Ma perché non aprire prima un confronto pubblico su una trasformazione così importante per il futuro di Desenzano? Le criticità restano sul tavolo. Una riconversione a pezzi, l'impatto del nuovo insediamento commerciale su traffico e viabilità, l'assenza di un disegno complessivo che tenga insieme mobilità, parcheggi, verde, servizi e bonifiche. Non si tratta di dettagli tecnici, si tratta di decidere, concludono i consiglieri comunali del PD, quale città vogliamo costruire per i prossimi decenni. E si chiude l'esame del Brescia Oggi con una segnalazione dalla pagina della cultura, il nuovo Eden verso il 20° compleanno sullo slancio di una crescita costante. Il Cinema d'Essai di Brescia Musei nel 2025, 81.751 spettatori e 1.702 proiezioni, con un aumento rispettivamente dell'8,9% e dell'8,4%. Sul Giornale di Brescia vi voglio segnalare un lungo articolo di Nuri Fatolazadeh che parla del Viandante, il locale gestito dove c'è la sede anche di Legambiente Franciacorta. Addio al Viandante, l'ultima fermata di un luogo che ha insegnato a restare. Dopo 10 anni, l'11 novembre, le chiavi tornano alle ferrovie. Forse nel 2027 il nuovo bando. Il locale era diventato punto di riferimento per cultura, dibattiti e battaglie ambientaliste. Il circolo di Legambiente Franciacorta traslocherà al Parco del Frantoio a Rodengo Saiano. E con questo chiudiamo perché non abbiamo più tempo. La linea deve passare a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo alle 11 con il GR Flash e poi lo spiazzo approfondimenti. Oggi ci saranno anche i primi collegamenti dalla Francia, primi del nostro inviato Giacomo della redazione di Radio Onda d'Urto, perché oggi c'è il quinto atto della mobilitazione nazionale a sostegno delle rivendicazioni del movimento dei liceali.
quindi sarà una giornata molto intensa che seguiremo questa volta anche con un nostro inviato. Restate sintonizzati quindi e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

10 ottobre 1983. Viene pubblicato in casa Portrait Records She's So Unusual, l'album di debutto solista di Cyndi Lauper. Beh, in qualche modo questo lavoro contribuì a ridefinire le sonorità pop degli anni Ottanta. Noi da qui ci ascoltiamo She Bop.

13 ottobre 2003 i Blondie di Debbie Harry pubblicano il loro ottavo album intitolato The Curse of Blondie. Con la Epic Records da questo lavoro venne estratto un singolo in particolare per promuovere l'album, questo Good Boys.

cambiamo decisamente sonorità. 13 ottobre 1909 nasce in Ohio Art Tatum, virtuoso pianista jazz statunitense, particolarmente celebre per il suo tecnicismo, tant'è che nel mondo appunto del jazz gli venne affibbiato l'appellativo di God. Gran parte del suo repertorio fu prodotto da Norman Granz in casa Verve Records. Noi ci ascoltiamo la sua versione solista di Tiger Rag del 1933. Tatum morì il 5 novembre del 1956.

0: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis.
1: E andiamo al 13 ottobre del 1921. Nasce a Monsumano Terme Yves Montand, cantante e attore italo-francese. Venne scoperto nel 1944 da una certa Edith Piaf, ne parlavamo proprio ieri, che fu per lui una grande mentore e compagna. Si affermò anche come attore sia sul territorio europeo che hollywoodiano, recitando in grandi lavori cinematografici. Morì il 9 novembre del 1991, lo ricordiamo ascoltandoci Le Fois Mort, interpretata nel 1946 con un testo del poeta Jacques Prévert.

13 ottobre 1927 nasce nell'Illinois Lee Konitz, sassofonista jazz statunitense. La sua formazione si snodò attorno agli insegnamenti del grande pianista ceco Lenny Tristano. Tra la fine dei 40 e l'inizio circa dei 50 entra a far parte del nonetto di Miles Davis. Ma insomma, nel corso di oltre 70 anni di attività, insomma, collaborò anche con altri grandi nomi come Billy Evans, Charles Mingus, Jerry Mulligan, giusto sempre per andarne a citare qualcheduno. Andiamo ad ascoltarci Subconsciously del 1950, il suo debutto da leader, così possiamo dire. Lee morì il 15 aprile del 2020.

13 ottobre 1940 nasce in Arkansas Pharoah Sanders, sassofonista jazz statunitense. Nei primissimi anni 60 collabora con Sun Ra, poi qualche anno dopo, nel 1965, si unisce a John Coltrane. Successivamente, dopo la scomparsa di Coltrane, Sanders decide di pubblicare una serie di album in casa Impulse Records. Nel 2021 collaborò con il celebre produttore elettronico Floating Points e la London Symphony Orchestra per la realizzazione dell'album Promises. Da qui ci ascoltiamo il quinto movimento. Sanders morì il 23 settembre del 2022.

andiamo al 13 ottobre del 1941. Andiamo a fare gli auguri a Paul Simon, cantante e musicista statunitense. Dal 57 al 70, beh, nel pieno del periodo Simon and Garfunkel. Dal 70 ad oggi lo troviamo invece in vesti soliste. Uno dei suoi ultimi lavori risale al 2023 ed è il suo 15° album, Seven Psalms. Da qui Love is Like a Braid.

13 ottobre 1944, andiamo a fare gli auguri a Robert Lamm, tastierista statunitense, uno dei membri fondatori degli storici Chicago. Parallelamente alla band ha coltivato nell'arco degli anni una prolissa, direi, carriera solista. Ha inoltre preso parte al progetto Beckley, Lamm, Wilson, un super trio. Ci ascoltiamo un brano scritto da lui in casa a Chicago, 25 or 624.

13 ottobre 1945 nasce Christophe, cantante musicista francese, una vera e propria icona dandy, possiamo dire, della musica d'Oltralpe. J'avais dessiné. Debutta nel 1963 con il singolo Reven Sophie, ma la fama anche a livello internazionale arriva qualche anno dopo, nel 65, con la ballad Aline. Christophe morì il 15 aprile del 2020, andiamo quindi ad ascoltarci questa ballad.

10 ottobre 1947 facciamo gli auguri anche a Sammy Hagar, cantante statunitense, frontman dei Montrose. Nei primi anni 70 lo troviamo poi in sostituzione a David Lee Roth nei Van Halen dall'85 al 96, ma poi tornerà dal 2003 al 2005. A seguire fondò diverse formazioni, Chicken Foot ad esempio, oppure The Circle. Per l'ascolto ecco che arriva I Can Drive 55.

ottobre 1950 andiamo a fare gli auguri anche a Simon Nicol, chitarrista e cantante inglese. Qui siamo in casa a Fairport Convention, formazione che cofonda nel 1967. In parallelo lavorò in particolar modo, ma non solo, con la Hail Beyond Band, ad esempio, oltre che con Argyle Funkel, Cat Stevens. Uno degli ultimi lavori dei Fairport Convention è datato 2020 ed è Shuffle and Go. Il loro 29esimo album in studio, da cui ci ascoltiamo The Year of 59.

13 ottobre 1952, auguri anche a Henri Padovani. Chitarrista francese, siamo in casa Police dal gennaio all'agosto del 1977, poi venne sostituito da Andy Summers. Dopodiché si unì ai Wayne County and the Electric Chairs. Non sarà l'unica altra esperienza per Henry. Dall'80 all'87 lo troviamo nei The Flying Padovians per poi virare in altri orizzonti, pur rimanendo in ambito musicale. Tra l'84 e il 94, ad esempio, lo vediamo nelle vesti di vicepresidente per l'Ayers Records. Ci ascoltiamo il singolo Fallout, Police.

Cambiamo sonorità andando al 13 ottobre del 1960. Auguri a Joy Belladonna, cantante musicista statunitense, voce principale degli Anthrax in tre ben distinti periodi, dall'84 al 92, poi ancora lo ritroviamo dal 2005 al 2007 ed infine dal 2010 a tutt'oggi. Oltre alla band, Joy porta avanti anche una bella carriera solista e si diverte, diciamo così, suonando cover nella formazione Chief Big Way. Noi però da For All Knockings, album datato 2026 in casa Anthrax, ci ascoltiamo Evil Twin.

E andiamo al 13 ottobre del 1981, andiamo a fare gli auguri anche a Kele Okereke, cantante inglese, siamo in casa Block Party. È proprio di questo mese il loro settimo album in studio, Anatomy of a Brief Romance, prodotto da una vera e propria leggenda vivente, Trevor Horn. Da qui ci ascoltiamo Muzzlookers.

noi andiamo a chiudere questo 13 ottobre andando al 2007. Muore a causa di un ictus Tom Dose, cantante statunitense. Negli anni 60 lo troviamo nei Circle, ma non solo, Tom è stato anche un grande autore di jingle per la TV americana. Il successo con i suoi Circle non tarda ad arrivare nel 1966 grazie al brano Red Rubber Ball, scritto peraltro da Paul Simon. Ottenne un enorme successo mondiale. Tom nacque il 25 luglio del 1943. Noi ci salutiamo quindi su queste note e la linea poi torna alla redazione informativa. La compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Undici ed un minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 13 di ottobre. Continua dopo lo sciopero di 24 ore di ieri la mobilitazione dei 10.000 lavoratori e lavoratrici dell'ex Ilva messi in cassa integrazione fino al 30 di giugno. A Genova piantate le tende sotto la prefettura, dove oggi è arrivato Piantedosi. Per lui c'è una lettera con le richieste delle tute blu di Cornigliano. A Taranto e invece anche qui è sciopero ad oltranza, con presidio notte e giorno alle portinerie dell'ex siderurgico e blocchi stradali lungo le statali che l'ambiscono l'ex Ilva. Tra giovedì e venerdì è atteso un nuovo incontro in Regione Puglia. Andiamo poi in Francia. Oggi è il quinto atto della mobilitazione studentesca contro il governo macronista. Oltre 200 licei bloccati, cortei in mattinata in tutto il paese, in attesa nel pomeriggio di quello di Parigi. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, dice l'Unione degli Studenti, ricordando come da giorni le organizzazioni studentesche chiedano di essere ricevute dalla premier Le Cornu, che però si nega. Radio Onda d'Urto da oggi a domenica ha un proprio inviato a Parigi. Lo sentiremo all'interno dello spazio approfondimenti. La Cassazione ha annullato la misura cautelare interdittiva ai danni di tre dottoresse indagate con altri ed altre dalla Procura di Ravenna nell'inchiesta sui presunti certificati per evitare il CPR. Le tre indagate avevano avuto interdizioni dalla professione con sospensione per 10 mesi. Il ricorso dei loro avvocati è stato accolto integralmente dalla Consulta. Andiamo a Torino con un incendio nella carcere Lo Russo. 4 i secondini portati al pronto soccorso, poi dimessi per una lieve intossicazione. Un detenuto delle Vallette, carcere iper sovraffollato e vetusto, ha dato fuoco al materasso provocando una densa coltre di fumo. Fumo che è rimasto per ore all'interno della struttura, visto che gli agenti per spegnere le fiamme hanno dovuto utilizzare secchi d'acqua riempiti sotto la doccia. All'interno, infatti, del reparto le manichette non facevano fuoriuscire acqua, denunciano i sindacati. Politica di palazzo, la Meloni torna a chiedere all'Unione Europea più addebito contro il caro vita, il tutto mentre oggi il ministro Giorgetti è andato alla Camera per il documento di finanza pubblica, che è la base della futura finanziaria. PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Renziani hanno presentato una risoluzione unitaria in 21 punti. Il primo, la riconsiderazione radicale degli impegni di spesa assunti in sede NATO per scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi di armamento. Ancora politica di palazzo, per ora avvolto nelle nebbie l'arrivo del cosiddetto DDL antisemitismo alla Camera, ufficialmente era atteso per oggi, ma da più parti, anche dentro la maggioranza, spunta l'ipotesi di rinviarlo non prima di novembre. La scusa sarebbe la mancanza di tempi tecnici. Sarebbero però in corso confronti e contatti sul tema fra i diversi gruppi politici. E mentre il Parlamento discute del DDL cosiddetto antisemitismo, Israele continua ad uccidere senza sosta. In 24 ore a Gaza almeno 6 le vittime, l'ultimo questa bambina, stamattina un bambino di 6 anni, 20 i feriti. Nella Cisgiordania occupata sono almeno 14 intanto i raid terroristici dei coloni delle ultime 24 ore, tutti rivolti contro la popolazione palestinese impegnata nella raccolta delle olive. Colpite le zone agricole di Ramallah, Albiré, Salfite, Nablus ed Hebron. Andiamo ora in Ucraina con due nuove imbarcazioni colpite al largo della costa della Bulgaria nel Mar Nero, ad annunciarlo il premier Radev, che convocherà per una protesta formale l'ambasciatrice russa. Intanto Mosca oggi ha colpito la zona di Kharkiv, 3 morti e 10 feriti. Sull'altro fronte 3 morti per i droni ucraini che hanno colpito Belgorod. Ancora Ucraina, ma dal Bresciano, gli Stati Uniti hanno chiesto l'estradizione di un imprenditore di 28 anni, originario di Gardone Valtrompia e residente sul Garda, accusato di aver partecipato fra il 2022 e il 2025 ad un sistema di esportazioni fittizie di armi verso la Russia, nonostante le sanzioni. L'inchiesta è condotta dall'FBI. Noi chiudiamo il nostro giornale radio Flash Nano in Ungheria. I parlamentari magiari hanno votato a favore della rimozione di diverse disposizioni contro la comunità LGBTQ contenute in una legge del 2021 sulla cosiddetta tutela dei minori, adottata sotto la guida dell'ex leader ultranazionalista Viktor Orbán. È la prima significativa inversione di tendenza da quando l'attuale premier maghiara, nazionalista ma meno anti-Unione Europea, ha assunto l'incarico a Budapest nel mese di maggio. 11:06 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle ore 13.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Se non fosse per la sfortuna, non avresti nessuna sfortuna? Hai chiesto un bourbon, scotch e birra e ti hanno portato una camomilla? Perfetto, hai il blues. Blues Metal Jacket. Let me tell you about a place. Blues Metal Jacket è la cura. Blues che ti fa piangere e che ti fa ballare. Blues Metal Jacket. In onda ogni martedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: pubblico di Red Onda Adulto ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda Adulto ed ascoltate 77.
1: Ma invece che perdere ora il cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Yeah, yeah. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo, che puoi leggere dove e quando vuoi. Yeah. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org. Yeah, yeah.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del martedì mattina, oggi 13 ottobre 2026. Anche oggi protestano i lavoratori dell'ex Ilva, sia a Genova che a Taranto, nel capoluogo ligure. Gli operai hanno trascorso la notte sotto la prefettura e stamattina hanno un incontro con il ministro Piantedosi, mentre a Taranto sono in sciopero permanente. Avremo le corrispondenze da Genova con Stefano, operaio ex Ilva, e da Taranto con Giacomo Mastro, RSU ex Ilva dell'Unione Sindacale di Base. Tendate studentesche contro il carovita e per il diritto alla casa degli studenti universitari dell'Unione degli Studenti e dell'Unione degli Universitari in diverse città italiane. Noi nello spazio approfondimenti di questa mattina andremo a Milano e a Roma. Di mobilitazioni studentesche parleremo poi, spostandoci in Francia. Per il focus delle 12 andiamo infatti in particolare a Parigi, nella capitale francese, dove si trova da ieri sera il nostro inviato Giacomo della redazione per seguire le giornate di mobilitazione a sostegno delle rivendicazioni dei liceali e degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori francesi verso la giornata di mobilitazione generale nazionale lanciata per sabato 17 ottobre anche dai Gilets Jaunes. Questi sono i temi dello spazio approfondimenti di questa mattina. Partiamo immediatamente dal ex Ilva e dalla mobilitazione degli operai degli stabilimenti ex Ilva. In particolare ci colleghiamo con Genova e con Taranto tra pochissimo.

0: Maio dell'ex Silva. Stefano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Una giornata iniziata con di nuovo una manifestazione. State andando in prefettura, giusto?
1: Siamo già in prefettura.
0: Siete
1: siamo
0: già
1: in prefettura da ieri e abbiamo passato tutta la giornata di ieri e la nottata. Ho colleghi che sono qua da ieri, ha passato la nottata, gente che colleghi che si aggregano, c'è stata la cittadinanza che ha dimostrato e sta dimostrando la solidarietà per la nostra battaglia, che è quella di mantenere aperta questa fabbrica, perché non ha senso, non ha nessun senso fermare la produzione a valle delle solidità.
0: Stefano, posso chiederti se ti puoi un po' allontanare dai cori?
1: Guarda, mi è impossibile perché sono in mezzo, ai colleghi, stiamo aspettando il ministro Piantedosi che aveva già una visita qua in prefettura e lo stiamo aspettando, ci concederà un incontro, speriamo che abbia delle notizie di apertura, altrimenti la nostra intenzione è di andare avanti a oltranza. Siamo fermi, determinati, come puoi sentire. Io non posso allontanarmi perché sono in prima fila e non posso né andare avanti perché abbiamo le transenne, né dietro tornare a uscire dall'assembramento.
0: C'è un muro di persone, insomma.
1: Spero che mi abbiate sentito.
0: Sì, ti sentiamo, Stefano. Ho letto anche della partecipazione degli studenti, così?
1: Certo, assolutamente. Nel tragitto tra la fabbrica e la prefettura abbiamo praticamente tagliamo la città dal ponente fino al centro città. Diverse scuole, diversi istituti medi superiori sono scesi con striscioni a portare la loro solidarietà, un segno che ci dà orgoglio, ci dà speranza per il futuro e ci fa rendere conto che forse siamo una battaglia che va oltre ai confini della nostra fabbrica.
0: Ecco, Stefano, riassumo, voi chiedete praticamente che la produzione lì a Genova, al nord Italia, prosegui nonostante il parere della Corte milanese che ha deciso per la chiusura del settore caldo, esatto, per Taranto, giusto?
1: Esatto.
0: Quindi voi volete continuare e poi naturalmente
1: esatto,
0: trovare...
1: Perché il destino di fronte all'immobilità, l'incapacità di decidere in questi ultimi 14 anni di governi di tutti i colori che si sono avvicinati, che non hanno saputo prendere decisioni industriali su una riconversione di Taranto, riconversioni che in tutta Europa sono state decise e affrontate 20 anni fa, 30 anni fa. Qua l'incapacità della nostra politica di avere una prospettiva industriale ci ha portato ormai all'inesorabile chiusura di Taranto, che sta chiudendo per la magistratura, ma diciamo che è stata l'incapacità dei vari governi che si sono avvicendati. Oggi noi non vogliamo finire anche a valle della produzione tarantina, non vogliamo subire anche noi la chiusura perché non abbiamo crisi di mercato, abbiamo tecnologie adeguate ad affrontare il mercato, abbiamo lavoratori in grado di produrre, quindi spendere soldi per metterci in cassa integrazione anziché spenderli per riattivare, per mantenere in vita un ciclo produttivo che dal semiprodotto può arrivare al prodotto finito di qualità, non ha senso. Noi facciamo latta, l'Italia è il paese che consuma più latta di tutta Europa, perché siamo il paese che fa più conserve alimentari di tutta Europa, non ha senso, non ha un senso industriale, non ha un senso economico, non ha un senso sociale. Chiudere uno stabilimento che potrebbe continuare a produrre, essere attivo e a dare un futuro anche alle prossime generazioni.
0: Stefano, a che ora è prevista l'arrivo del ministro Piantedosi, lo sapete?
1: Allora, l'arrivo è previsto fra pochi minuti.
0: Ah, buono, buono. Benissimo, allora ci riaggiorneremo. Intanto grazie mille Stefano. Saluta anche Bruno.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: a voi.
0: Mille, a dopo.
2: Gli operai dell'ex Ilva sono mobilitati anche a Taranto. Noi ci colleghiamo tra poco con Giacomo Mastro dell'USB RSU dentro lo stabilimento di Acciaierie d'Italia, ex Ilva di Taranto.
0: Collegati con Taranto, con noi c'è Giacomo Mastro, RSU-USB, ex Ilva. Buongiorno Giacomo.
3: Buongiorno a te, buongiorno a te.
0: Allora, avete deciso per uno sciopero d'oltranza?
3: Sì, abbiamo bloccato la raffineria Eni di Taranto e la 106 Ionica. Perché era il disagio, vista la situazione che dopo 14 anni di 8 governi non si è presa mai una decisione per i lavoratori, ma si è portato solo avanti uno stabilimento che era arrivato ormai alla fine. E adesso purtroppo, per creare il disagio e avere i nostri diritti, abbiamo bloccato la raffineria di Taranto e la 106 ad oltranza.
0: Giacomo, che soluzione chiedete voi?
3: Noi vogliamo prima di tutto la salvaguardia di tutti i posti di lavoro, perché come voglio ricordare e tutti sappiamo, lo stabilimento di Taranto è stato l'unica risorsa per la vecchia generazione e la nuova generazione per un posto di lavoro. Purtroppo gli errori della politica ci ha portato in queste condizioni. Noi non contestiamo la magistratura nelle decisioni che ha preso, perché alla fine è uno stabilimento, io ho perso anche due colleghi in questi anni sul posto di lavoro, voglio dire, è uno stabilimento che non ha portato mai niente di buono e anzi anche a livello economico è andato sempre in perdita. Noi lavoratori siamo i primi che ci esponiamo in quello stabilimento. Ripeto, perché purtroppo Taranto è un territorio pieno di vertenze e siamo costretti a portare il pane a casa avendo delle famiglie, degli impegni, dei mutui, gli impegni che porta un lavoratore, ha il dovere, un lavoratore, di andare al lavoro per fare fronte ai propri impegni presi. Questa politica deve dare delle risposte, questo stabilimento, il lavoro c'è con le bonifiche, anche se viene fermato il ciclo continuo. Quindi voglio dire, le soluzioni ci sono, il problema dicono i soldi, ma i soldi si devono trovare, perché vorrei anche precisare che l'operaio è la persona che paga più tasse di tutti, perché abbiamo una busta paga, quindi voglio dire, anche il governo andrà a perdere con la perdita del posto di lavoro, scusate il gioco di parole. Quindi vogliamo i nostri diritti, il lavoro usurante, il riconoscimento ad una legge speciale, che sia amianto, sia non so come la vogliono chiamare, però 40 anni in quello stabilimento non è possibile.
0: Giacomo, i lavoratori dell'Ilva di Genova, del nord Italia, chiedono comunque di riprendere la produzione anche di fronte alla decisione del Tribunale di Milano di chiudere l'area a caldo appunto allo stabilimento di Taranto. Voi siete d'accordo?
3: Allora, io voglio fare una premessa, perché sono un operaio dello stabilimento di Taranto. Se gli altri stabilimenti hanno avuto la produzione o la possibilità, lo stesso lavoratore, di portare il pane a casa, è sempre dovuto e deve ringraziare, tra virgolette, anche se non sa ringraziare niente, all'area a caldo di Taranto che ha portato produzione in questi stabilimenti. Quello che noi chiediamo di regole è l'unione di tutti noi, questa divisione che a me è come una cosa, abbandonare Taranto non va bene, perché per 70 anni Taranto è morta, cioè ci sono solo malattie, ci esponiamo, cioè voglio dire, il reparto a freddo voglio dire, non è la stessa cosa di avere un reparto a caldo, quindi abbandonare anche i colleghi in questa situazione per me non mi sembra giusto e non mi sembra coerente, cose che noi Taranto non abbiamo mai abbandonato nessuno e forse siamo quelli che siamo sempre scesi in strada per i diritti di tutti. Quindi Per me non va bene così, dobbiamo essere uniti. Poi ognuno vuole salvaguardare il proprio posto di lavoro, però non è accettabile una divisione in questo momento.
0: Ecco Giacomo, voi avete deciso per uno sciopero ad oltranza, fino a quando siete disposti ad andare avanti?
3: Ad oltranza fino a quando la convocazione è arrivata dalla regione per venerdì, però ripeto, se non ci sono le soluzioni concrete noi non ci muoveremo di una foglia. Perché ripeto, purtroppo il governo, 8 governi hanno abbandonato per 14 anni gli operai, i lavoratori, i padri di famiglia, quindi chiediamo scusa anche alla cittadinanza del disagio creato, però purtroppo per rivendicare i nostri diritti bisogna creare il disagio, è l'unica arma che abbiamo.
0: Giacomo, ricordiamo anche quanti lavoratori sono coinvolti?
3: Nell'ottobre?
0: Sì, no, nel lavoro.
3: Siamo 20.000 famiglie tra indotto, appalto, Acciaierie d'Italia, INAES e poi tutto quello che ruota intorno allo stabilimento. Ci sono le ditte che i fornitori dello stabilimento, dei DPI, di tutto quello che. Cioè, secondo me mette in ginocchio la Puglia, non Taranto.
0: Non solo Taranto. E Giacomo, tra l'altro, tu come RSU ti occupi appunto anche dell'indotto e degli appalti, chiaramente, quindi hai anche rapporti diretti con questi lavoratori, lavoratrici, insomma. Sono preoccupati, nonostante il governo la settimana scorsa abbia deciso comunque la cassa integrazione anche per i lavoratori in appalto.
3: Ma a noi la cassa integrazione non è una soluzione. Noi vogliamo anche l'integrazione salariale, perché prendere il 70% dello stipendio non vedo quale sia la soluzione quando abbiamo un gasolio a 2.

0: avvenimento, e oggi ricominciare, anche se ho 42, però ho incominciato giovane. Quindi non vedo perché in Italia uno che incomincia, prima incomincia a lavorare e più tardi va in pensione, non è coerente anche come Stato, no? Come governo. Ecco, perché il lavoro usurante in uno stabilimento siderurgico, la storia ci impara che chi sta in uno stabilimento siderurgico in 40 anni, non, noi siamo la parte più anziana a livello di lavoratori in un siderurgico. 42 anni in un siderurgico sarebbe proprio il colmo.
1: E c'è da dire che Giacomo, che in tutti questi anni la produzione dell'Ilva ha anche comunque creato, anche comunque ha messo in discussione anche quello che è, tra virgolette, appunto la stessa produzione, l'inquinamento che ha creato, tutte le situazioni che purtroppo questa azienda ha creato di fatto, oltre
0: sì,
1: a quella
0: sì,
1: che...
0: Sì, ma infatti noi, non contestiamo né la magistratura, l'udienza, perché noi siamo i primi che ci esponiamo, e nessuno vuole stare in quello stabilimento perché dice ma vorrei lavorare in Ilva. Non lo troveremo mai un lavoratore che dice voglio lavorare in Ilva perché mi piace, perché piace, quindi voglio dire si vada alle esigenze. Chiudere quello stabilimento per me va benissimo, ma dobbiamo fare anche le bonifiche, durante la bonifica di questo stabilimento portare in pensione, per pensionamento, la forza lavoro più anziana, e magari portare fino con le bonifiche in questi anni, portare anche la forza che oggi è la forza più giovane, no? Portare anche a un lavoro usurante tipo 25 anni di stabilimento, già si potrebbe ragionare, ma 40 anni sono tanti.
1: E tra l'altro,
0: lavori in quello stabilimento.
1: Tra l'altro, Giacomo, tu hai ricordato appunto la bonifica, se ne parla da molto tempo, anche questo aspetto in qualche modo è stato dimenticato
0: sì,
1: da tutti i governi, come dicevi tu, che si sono
0: susseguiti. Ma perché Taranto è stata solo passerella per la politica, io lo dico anche nelle assemblee, abbiamo avuto politici che sono venuti a Natale nelle assemblee di fabbrica, però sono spariti. Cioè Taranto è stata solo un biglietto da visita per farsi votare, infatti la produzione andava solo calando, lo stabilimento crolla, io ho perso un collega che è precipitato nel vuoto, allora solo pensare che una persona cammina e precipita nel vuoto, lasciamo immaginare in che stato sta questo stabilimento, in che condizione sta questo stabilimento, di 70 anni, quindi voglio dire la magistratura per me ha fatto bene, però ripeto, prima di prendere una decisione si devono vedere le conseguenze, quelle conseguenze sono i lavoratori, e di conseguenza bisogna trovare le soluzioni, poi fermare tutto, perché nessuno contesta. Lo stabilimento di Taranto è già in perdita da anni, noi su 4 altri forni che avevamo 14 anni fa, oggi ce ne abbiamo uno a minimo regime, quindi voglio dire lo stabilimento è già fermo e i lavoratori lo sanno, ormai è fermo, quindi voglio dire tenere in mano o in marcia un qualcosa che è strategico per la nazione, ma alla fine ormai è arrivato che non può più produrre. Quindi voglio dire, tuteliamo i lavoratori, il resto poi la politica sa come prendere il fatto dell'acciaio, sappiamo le guerre, perché ripeto, la politica è brava solo a spendere soldi nelle guerre, investimenti, business, ok? Dei politici stessi, e poi noi lavoratori ci troviamo a fare uno sciopero per garantirci il nostro stipendio che da anni ha portato economia a tanto, e oggi Taranto e provincia, ripeto, anche la Puglia mi supera di questa situazione.
1: Giacomo, ci riaggiorniamo naturalmente, vediamo che succede oggi a Genova con l'arrivo appunto del ministro Piantedosi, che incontrerà una delegazione di lavoratori dell'Ilva di Genova, vediamo che cosa dice, e aspettiamo, come dicevi tu, venerdì l'incontro invece in regione per quanto riguarda Taranto.
0: Io spero che viene anticipato venerdì, perché penso che col blocco del gasolio si comincerà a creare disagio, perché è scarso il giro. Spero almeno che la politica anticipi il venerdì, perché ancora stiamo a martedì, venerdì lo vediamo lontano, speriamo che qualcuno si muova e anticipare questi tempi.
1: Giacomo, a presto.
0: Grazie, una buona giornata a te.
1: Grazie a te. Io ricordo che con noi era collegato dall'Ilva di Taranto in mobilitazione permanente Giacomo Masto, RSU USB appunto dell'Ilva di Taranto.

0: ex Ilva, passiamo alla mobilitazione di studenti e studentesse in Italia, in particolare universitari, ma non solo, sentiremo meglio dai servizi. Tendate studentesche sono state installate negli ultimi giorni in diverse città. Noi adesso in questo spazio approfondimenti ci colleghiamo con Roma e Milano. L'iniziativa è sostenuta da varie organizzazioni a livello nazionale, in particolare c'è la campagna Italia quanto ci costi dell'Unione degli Universitari, che infatti è una delle organizzazioni che promuovono queste tendate, vedremo in particolare quella di Milano. Prima però noi andiamo a Roma, poco fa abbiamo raggiunto telefonicamente Emanuele Santoni, uno degli attivisti della tendata contro il caro vita e per il diritto alla casa, che è stata messa in pratica in queste ore nella capitale. Quindi partiamo dal collegamento con Emanuele Santoni, attivista della tendata contro il caro vita di Roma, e poi andremo invece a Milano.
1: Siamo collegati con Emanuele e siamo di fatto alla Sapienza di Roma, il collettivo di lavoratori e studenti appunto di Roma, che hanno di fatto piantato delle tende davanti all'Università Romana. Emanuele, intanto come sta andando?
2: È andando bene, abbiamo fatto già la prima giornata, abbiamo già fatto la prima giornata di lotta qua e abbiamo già ricevuto tantissima solidarietà. E diciamo il nostro obiettivo qua è sia quello di denunciare pubblicamente quella che è la condizione generazionale, che è drammatica, lo vediamo su tutte le pagine dei giornali quotidiani, e oltre organizzare le persone in emergenza abitativa, che abbiamo già intercettato e continueremo a intercettare, e quindi alla luce di questo siamo qua in presidio. Non so se anche Elena vuole aggiungere qualcosa.
1: Prego.
3: Sì, che appunto abbiamo sentito l'esigenza a fronte delle, diciamo, delle evoluzioni nazionali e internazionali sul caro vita, sulla difficoltà a trovare una stanza per chi vuole studiare in questa città, ma appunto anche banalmente sull'accessibilità del vivere in questa città anche per chi ci è nato, e abbiamo sentito l'esigenza di aprire un punto di ascolto e di incontro con le persone che vivono questa città, per iniziare a collettivizzare un problema che abbiamo sempre vissuto individualmente, e in questo modo guardarci negli occhi, capire quali sono i nostri bisogni e cercare di responsabilizzare il governo, la politica rispetto a questi temi.
1: Quindi lo ricordiamo, lo sottolineiamo, davanti alla Sapienza ci sono tende dove partecipano naturalmente studenti, ma anche appunto lavoratori, perché il problema dell'abitazione, della casa purtroppo riguarda anche chi lavora, purtroppo, no?
2: Esattamente, noi siamo lo striscione che abbiamo appeso davanti alla Minerva, recita così: il lavoro paga poco, la vita costa troppo. E questo, diciamo, è il punto di partenza su cui poi ci ispiriamo anche a quello che sta succedendo in Spagna e in Francia, per dire: organizziamoci, cioè qua c'è bisogno di unirsi tra chi vive queste condizioni di disagio e far sentire la nostra voce, perché in questo momento non è così rappresentata, diciamo.
1: Quindi Emanuele, avete organizzato, e tra qualche istante partirà la conferenza stampa, ma l'obiettivo a medio e lungo termine qual è?
2: Beh, sicuramente costruire una vertenza cittadina che riesca a portare ogni giorno, e non soltanto simbolicamente, all'attenzione pubblica e anche a chi di dovere, quindi al governo e alle istituzioni locali, alla regione, quelle che sono le loro responsabilità. E quindi di organizzare una vera e propria lotta sul diritto all'abitare e sul diritto alla città.
1: Benissimo, poi dal punto di vista invece istituzionale avete qualche obiettivo? Cioè pensate di incontrare qualcuno?
2: Direi, se riusciamo, a far cadere questo governo, perché non ne possiamo più, sono quasi 4 anni e mezzo, non hanno fatto niente, e quindi vogliamo che questo governo se ne vada a casa, e dopo questo che chi verrà dopo costruisca un piano sull'abitare degno del proprio nome, in cui si rinizia a investire nell'edilizia residenziale pubblica, si metta un tetto sul prezzo degli affitti, si regolamentino i contratti. Qua a Roma gli affitti brevi sono esplosi come in ogni città d'Italia, e lasciando pochissimo spazio a noi residenti. Quindi
1: Emanuele, però ci sono anche responsabilità comunali per quanto riguarda purtroppo il diritto all'abitazione.
2: Beh, il comune sicuramente non ha abbastanza coraggio, questo bisogna dirlo. Detto questo, noi siamo un movimento, vogliamo organizzare un movimento e vogliamo insomma far pesare quello che è il disagio, perché poi quando uno sta all'interno dei consigli comunali, quando uno sta alle istituzioni, è difficile che si renda conto poi quello, la fatica che viviamo ogni giorno. Quindi il nostro obiettivo è un po' anche sulla scia comunicativa, che dobbiamo prendere esempio come movimenti di politicizzare le storie individuali, e penso per esempio a Mari Carmen, come penso anche allo sgombero di Spin Time, che è riuscita a far arrivare all'attenzione pubblica quello che sono delle conseguenze di scelte politiche, e quindi mettere di fronte a uno schermo, di fronte agli occhi delle persone, cosa è capace la politica e di cosa sono capaci i fondi immobiliari, in questo caso nel mare. Ma noi speriamo che si possano costruire delle politiche pubbliche, lottiamo affinché si costruiscono delle politiche pubbliche che invece diano dignità alla vita delle persone.
1: Io ti ringrazio Emanuele, naturalmente ci teniamo aggiornati, e niente, buona continuazione.
2: Grazie mille.
1: Ciao. Grazie, ciao. Io ricordo, eravamo collegati con le tende che sono state allestite davanti alla Sapienza per denunciare chiaramente le difficoltà abitative che riguardano sì gli studenti, ma che riguardano anche molti lavoratori. E con noi c'era Emanuele.

Radio Onda d'Urto, le 11:40, lo spazio approfondimenti del mattino. Stiamo parlando delle accampate su iniziativa degli studenti e delle studentesse anche in Italia, in particolare contro il caro vita e ancora più in particolare per il diritto alla casa, un diritto sempre più negato e di sempre maggiore sempre con un maggiore difficoltà di accesso, scusate, da parte di studenti e studentesse nelle città universitarie. Tra queste c'è anche Milano, quindi noi ora ci colleghiamo tra poco con Riccardo Contardi dell'Unione dell'Università, l'Unione degli Universitari di Milano, dall'accampamento, dalla tendata che questa organizzazione studentesca, l'UDU, ha organizzato nel quartiere Isola di Milano, nel cuore della città finanziaria.

0: tende a Milano contro il Carovita. Ne parliamo con Riccardo Contardi di UDU, Unione degli Universitari di Milano. Ciao, buongiorno Riccardo.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte.
0: Spiegaci allora che cosa avete fatto e dove.
1: Ebbene, noi oggi abbiamo deciso di piantare le nostre tende e di creare questa mobilitazione, questo presidio permanente proprio alla Biblioteca degli Alberi di Milano, proprio sotto la gran parte dei palazzi delle grandi aziende della profitto della finanza milanese, proprio vicino ai centri nevralgici della speculazione edilizia e della gentrificazione milanese. Siamo a due passi dall'isola, che è stato uno dei primi grandi quartieri a essere super gentrificati negli ultimi anni, così come poi è successo successivamente in tanti altri quartieri di Milano, e lo vediamo succedere ancora adesso, tra l'altro spesso usando proprio le studenti, no? come leva di sviluppo e di speculazione economica. Ci troviamo in particolare sotto alla sede di COIMA, che è l'azienda che ha in gestione la maggior parte degli studentati milanesi pubblici costruiti per il PNRR con soldi pubblici, che sono stati usati per costruire palazzi e residenze universitarie, che poi vanno gestite, vanno in mano alla gestione dei privati, di aziende come COIMA, che ne fanno uso in gran parte di profitto e quasi mai di effettiva tutela del diritto allo studio. COIMA garantisce meno del 30%, secondo un accordo stipulato col Comune, non è che sia una cosa fuori dai gangheri, con posti agevolati in residenza per le studenti universitarie, e in più presentando anche dei criteri di prelazione anche abbastanza arbitrari e, per quanto mi riguarda, assurdi. E la gestione è folle, i prezzi non calmierati, anche quelli calmierati sono molto alti, 600 euro al mese non è un prezzo effettivamente calmierato, ma i prezzi delle stanze a canone privato raggiungono i 1000 o più euro a stanza, che è fuori anche dai prezzi di mercato per Milano.
0: Ecco, oltre ovviamente al caro posto letto, c'è tutto il problema poi delle altre spese che deve affrontare uno studente, no? Ecco.
1: Assolutamente, noi combattiamo da anni contro il caro libri, noi stiamo lottando perché alle studenti universitari venga garantito l'accesso in open source a libri universitari, vengano garantiti materiali asincroni di qualità senza dover pagare per ottenerli e senza che dai docenti universitari vengano usate la necessità degli studenti di studiare per gli esami e per fare profitto con le proprie pubblicazioni. Poi c'è tutto il tema del caro della spesa e del caro carburante, del caro trasporti. Ogni cosa oggi per vivere nelle nostre città diventa sempre più esclusivo, sempre meno accessibile per la maggior parte degli studenti, e il diritto allo studio scompare, quello sostanziale.
0: Ecco, soluzioni proposte?
1: Soluzioni, noi in questi casi spesso si tende a dire che non c'è una risposta, bisogna trovarla insieme, ma in realtà la risposta è semplice e anche banale, sembra quasi sciocco dirlo, ma servono più soldi dove servono davvero. Servono più soldi all'istruzione, servono più soldi a un piano per la casa, un piano abitativo coerente, sensato e inclusivo. Banalmente noi abbiamo chiesto per un sacco di anni che il PNRR venisse usato per produrre un piano casa strutturale che rimettesse al centro le cittadine e le città, e non chi nelle città ci arriva per una settimana e ci specula e se ne va con una dinamica estrattiva e che non porta niente di benessere e di sviluppo sociale per le cittadine. E quindi questo piano casa non è stato fatto, questo PNRR è stato sostanzialmente sprecato in moltissimi casi o quasi tutti, e insomma questa cosa per noi è inaccettabile, e non continueremo a mobilitarci fin tanto che non verranno spostati soldi dalle armi, dalla difesa, verranno spostati soldi e recuperati soldi anche con una tassazione più progressiva e più proporzionale e più meno escludente verso il diritto allo studio, verso l'istruzione, verso un piano casa, verso dei trasporti che siano realmente accessibili per le studenti e per le lavoratrici. In primis i trasporti sono un problema enorme, anche qua dove siamo oggi l'abbiamo scelto anche perché siamo a due passi dalla stazione di Porta Garibaldi, che è uno dei punti nevralgici del trasporto del nord, di Trenord, e il prezzo di mensile di 116 euro al mese è assolutamente escludente per la maggior parte delle famiglie con figli che studiano e che sono pendolari, e in quanto la Lombardia è l'unica regione che non ha ad oggi un abbonamento agevolato per la comunità studentesca, insomma.
0: Siete anche nelle rivendicazioni, ho visto, specifici, nel senso che chiedete 2 miliardi per garantire l'università gratuita a tutti, almeno 23 milioni per la copertura delle borse di studio per tutti gli idonei in Lombardia.
1: Esattamente, oggi tutti i fondi che riguardano l'università, lo studio in generale, l'istruzione, sono totalmente insufficienti e lasciano dei buchi enormi che vanno coperti con pezze gestiti dalle singole università, dai singoli atenei, in una maniera che non è mai una soluzione strutturale, ma sempre un rincorrere i problemi e cercare di risolverli mettendoci delle pezze. Ecco, noi questa cosa non va bene, pensiamo che debba essere strutturale l'investimento sull'istruzione, sulle giovani generazioni, su di noi, su noi studenti, perché siamo il futuro di questo paese, effettivamente. È una frase che viene tanto abusata, ma che poi alla fine è vera, purtroppo, o per fortuna, mi viene da dire. Il tema è che i 2 miliardi mancanti sembrano una metà, ma in realtà sono molto poco, e soprattutto pensare che venga raccontata l'università come una cosa impossibile da rendere pubblica, infatti paghiamo fino a 3-4 mila euro all'anno di tassazione anche in università pubbliche, ebbene se ci fossero questi semplici 2 miliardi noi potremmo avere l'università gratuita, realmente accessibile per tutte le studentesse, e il problema della contribuzione studentesca verrebbe meno. Noi abbiamo provato a lavorare in questa direzione per tanti anni, noi nella statale di Milano abbiamo fatto alzare una taxa da 30 mila euro di ISEE, a livello nazionale abbiamo fatto alzare da 18 a 22 mila euro di ISEE grazie al CNSU, abbiamo fatto un lavoro enorme per permettere a tutte le università, di tutte le università di pagare meno tasse e avere più accesso al proprio diritto allo studio. D'altro canto poi c'è il tema degli idonei non beneficiari nelle regioni, il diritto allo studio è regionalizzato e quindi è la regione che si occupa formalmente e sostanzialmente di erogare i servizi di diritto allo studio e di welfare studentesco. Questa cosa non viene fatta quasi mai, perché spesso, o meglio, non viene fatta totalmente, perché mancano i fondi, il fondo integrativo statale, che è quello che lo Stato manda alle regioni per poter pagare il diritto allo studio e le proprie studenti, non è sufficiente, e mancano questi 23 milioni che sono quelli che coprirebbero gli idonei non beneficiari attuali di borsa di studio. Detto che c'è anche tutto un altro tema legato agli idonei non beneficiari e delle residenze, che insomma sono un altro tema strutturale di cui abbiamo già parlato prima.
0: Ecco Riccardo, un'ultima questione riguardo alla forma di protesta, di lotta che avete iniziato oggi, cioè questa sorta di accampada con tende contro il carovita a Milano. Intendete proseguire con questa forma di presenza, o è una accampata simbolica, quindi poi proseguirà con modalità?
1: A noi piace che le cose che facciamo portino un risultato, insomma, quindi insomma noi abbiamo intenzione di stare qui e di integrare tante altre realtà e tutta la società civile, le forze intermedie, tutta la cittadinanza che vuole esserci solidale, venire qua, e la nostra lotta sarà aperta a tutte, perché questa città deve essere aperta a tutte. Quando non lo è, come in questo spazio dove siamo adesso, che pur pubblico è lasciato in concessione a dei privati che lo usano come vogliono per ripulirsi l'immagine, noi ce lo riprendiamo, lo rendiamo nostro e lo usiamo come noi vogliamo, come noi giovani vogliamo che i nostri spazi cittadini vengano usati. E quindi resteremo qui finché non avremo ottenuto quello che vogliamo, cioè delle città realmente accessibili per tutte e uno stanziamento di fondi sostanziale nel diritto allo studio, nell'abitare, nei trasporti e nel lavoro.
0: Quindi presenza H24, ricorda allora dove si possono trovare queste tende,
1: sì,
0: contro il carovita.
1: Siamo in presidio permanente contro il carovita al parco della Biblioteca degli Alberi di Milano, siamo proprio sulla direttrice che unisce l'Unicredit, il Bosco Verticale, il Palazzo della Regione e la sede di Coima, la sede di KPMG. Siamo al centro, nel punto nevralgico di tutta la gentrificazione e lo sviluppo estrattivo milanese, quindi se volete venire a trovarci, insomma, vedete un sacco di cose molto belle, ma soprattutto noi che siamo molto, molto arrabbiati, non ci muoveremo finché non avremo risposte serie.
0: Grazie Riccardo Contardi, UDU Milano, Unione degli Universitari. A risentirci allora.
1: A risentirci, buon lavoro.

Mix ci porta in Francia, perché tra poco ci collegheremo con il nostro inviato Giacomo della redazione di Radio Onda d'Urto. In questo momento davanti ad un liceo, il Paul Éluard di Saint-Denis. Che è una delle roccaforti della protesta, della mobilitazione dei liceali. In questa nuova giornata, il quinto atto della mobilitazione a sostegno delle rivendicazioni, che aprirà questa settimana molto intensa e cruciale, che si concluderà poi il 17, la settimana, con la mobilitazione congiunta insieme ai gilets jaunes.

0: Je me baladais sur l'avenue, les CRS nous tiraient dessus, leur grenade.
1: Con questo motivetto dei gilets gialli, dei gilets jaunes, comprend l'Elysée, prendiamo l'Eliseo, la residenza del presidente della Repubblica francese Macron. Motivetto musicale per lanciare la grande mobilitazione del 17 che chiuderà questa intensa settimana che si apre oggi con la giornata di mobilitazione nazionale a sostegno delle rivendicazioni degli studenti e delle studentesse liceali. Noi ci colleghiamo ora proprio con Saint-Denis, una delle roccaforti della protesta, perché siamo in collegamento con Giacomo della nostra redazione, inviato in Francia per seguire appunto questa settimana cruciale. Pronto Giacomo?
2: Ciao Umberto, buongiorno, un saluto alla redazione, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Tu hai già raccolto delle interessanti interviste che poi vi proporremo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ma ovviamente ti faccio adesso inquadrare un po' anche il luogo in cui le hai raccolte e che cosa hai visto questa mattina quando ti sei recato proprio nel comune di Saint-Denis, il comune della banlieue parigina, che vede la presenza di un sindaco della France Insoumise che sta partecipando attivamente anche alle iniziative a sostegno delle rivendicazioni liceali, Bali-Bayagoku. E allora, a te la parola per spiegare dove ti trovi, cosa hai visto questa mattina.
2: Sì, ecco, come dici bene, mi trovo nel comune di Saint-Denis, periferia nord della città di Parigi, davanti al liceo Paul Éluard, che è un luogo simbolo di queste proteste, pur non essendo un luogo pioniere, insomma non è stato tra i primi ad essersi mobilitato, però è un luogo simbolo perché è conosciuto, e questo me lo raccontavano già degli amici ieri sera quando sono arrivato qui in città, è conosciuto perché è una struttura è piuttosto fatiscente, questo mi è stato confermato anche nelle interviste che andrete a sentire da delle giovani studentesse, è un classico edificio scolastico che cade a pezzi, conosciuto poi in tutta la Francia, perché poi i media francesi grossi, mass media, stanno dando naturalmente un'immagine negativa di queste manifestazioni e prendono anche questo luogo appunto come un simbolo. Ci sono in questo momento, io direi, almeno un migliaio tra studenti e studentesse qua davanti alla scuola, sono davvero, davvero tanti e tante. Io sceso dall'autobus, ho subito capito dove dovevo recarmi perché vedevo del fumo, infatti proprio davanti all'ingresso del lycée Paul Éluard, quando io sono arrivato circa un'oretta fa, c'era già un carrello con della spazzatura che bruciava, poi è stato dato fuoco anche a un cassonetto. Nonostante questo, tutto si sta svolgendo in maniera molto pacifica, come sentite dietro di me c'è un impianto di amplificazione, ogni tanto vengono fatti degli interventi, tuttavia non mi pare che ci siano dei veri leader di questa protesta, tutto sembra svolgersi in una maniera molto spontanea, più che organizzata. Tra l'altro, a proposito dei fuochi, sentirete anche questo nelle interviste, per loro, per gli studenti, è un simbolo di queste manifestazioni. Viene fatto sempre davanti ai licei in sciopero, ai licei che vengono occupati. Quindi in queste occasioni, infatti, c'era anche un cartello che aveva in mano una studentessa con scritto, tradotto in italiano, bruciare i cestini fa paura solo ai rifiuti. Quindi ecco, questo un messaggio inviato alle alte sfere per simboleggiare, insomma, che insomma non è grave bruciare il cestino, c'è ben di più in queste rivolte, in queste manifestazioni. Ci sono presenti anche, vabbè, a parte numerosi giornalisti della stampa anche internazionale, c'era anche Greta Thunberg questa mattina che ha raggiunto questa protesta, tanto per dire, insomma,
1: proprio quel liceo, giusto?
2: Sì, proprio no, l'ho vista, era un metro da me mentre stavo realizzando una dell'intervista, proprio qua davanti a Lissé, Paul, Luar.
3: Hola.
2: Sì, continua, c'era poi anche un rapper da Minneapolis che ha fatto eccitare studenti e studentesse perché ha cantato un po' di qualche suo brano, insomma, in inglese al microfono. L'unico momento proprio tra virgolette di tensione c'è stato quando i pompieri si sono avvicinati al questo cassonetto che bruciava per spegnerlo e gli studenti si sono messi davanti per non farli passare. A quel punto si stava avvicinando anche la celere, che è presente ma mantiene comunque una certa distanza, e mentre si avvicinava la celere un po' c'è stata un po' una trattativa, diciamo, tra studenti e studentesse e alcuni professori, e poi alla fine c'è stato l'accordo, ecco, per andare a spegnere questo fuocherello. È importante tra l'altro il ruolo degli insegnanti, particolarmente in questa scuola, che perché proprio ieri, alla vigilia di quello che di quella che è la giornata di oggi, cioè quella che viene chiamata l'atto quinto della mobilitazione degli studenti e delle studentesse delle scuole, alcuni di questi insegnanti del liceo Paul Éluard di Saint-Denis hanno trascorso la notte dentro l'istituto, di fatto quindi l'hanno occupato. Questo è il segno di sostegno al movimento di protesta, in sostegno ai loro studenti. Naturalmente i problemi di studenti e studentesse sono anche quelli degli educatori, degli insegnanti, quando si parla di mancanza di carta igienica nei bagni, di acqua non potabile e di tetti di calcinacci che cadono sulla testa di chi frequenta il liceo, è evidente che appunto il problema non riguarda solo i giovanissimi, le giovanissime. Tra le richieste però che sono emerse anche da questi insegnanti che hanno occupato ieri sera, la richiesta di pagare le giornate durante le quali loro hanno scioperato e anche di non emettere sanzioni disciplinari nei confronti di questi allievi. Alcuni di questi insegnanti con cui ho parlato non li ho intervistati perché non tutti vogliono parlare, perché c'è un po' questa stigmatizzazione anche del giornalista, naturalmente, dato il ruolo che ha la stampa francese in queste la stampa, i media e la TV francese in queste manifestazioni. Quindi alcuni non vogliono parlare, però lo dicono chiaramente che loro stanno partecipando alle mobilitazioni, adesso al di là dell'occupazione del liceo, per fare da scudi umani, cioè loro si mettono in mezzo dopo le spropositate violenze della polizia nelle scorse settimane. I professori e le professoresse si mettono in mezzo un po' per mediare, come ho fatto l'esempio di questo caso abbastanza banale, insomma, dei pompieri che volevano spegnere l'incendio. C'è stata una mediazione tra alcuni studenti e alcuni professori e poi l'incendio è stato spento, però insomma questo ruolo da non protagonisti dei docenti, però di affiancamento a quello che sono queste proteste. Altri cartelloni significativi che ho letto e che spiegano un po' quello che sono queste mobilitazioni è, per esempio, per essere liberi bisogna essere temuti, quindi anche qui il simbolo del fuoco, no? che rientra in gioco. Non mancava poi il cartello scritto in italiano, questo non l'ho tradotto io, siamo tutti antifascisti. C'era poi anche un altro che mi ha colpito, che vabbè in italiano non parla molto come slogan, però in francese è occupez-vous des viols, pas des voiles, cioè occupatevi degli stupri e non delle vele. È proprio tradotto letteralmente, cioè la classe dirigente si deve occupare dei problemi che vivono le persone nel quotidiano e non delle vele, nel senso del loro benessere, del loro stile di vita e insomma delle loro barche, ecco, diciamola così. E poi naturalmente si chiede anche, in qualche intervento che ho sentito al microfono, l'impianto di Amplificazione si chiede naturalmente di smetterla con questa brutale repressione dello Stato contro i giovanissimi che rappresentano il futuro e che vogliono e reclamano, lo dicono anche questo ai microfoni, rispetto, chiedono, e questo no, non è una novità, ne abbiamo parlato in queste settimane su Radio Onda d'Urto, le opportunità per tutti, e qui naturalmente entra in gioco l'accesso alle università che viene fatto attraverso quella piattaforma che dicono che non funziona, eccetera eccetera. Insomma, questo è un altro tema, avremo modo di affrontarlo magari, certo, un po' più con
1: che non funziona e che poi è un meccanismo discriminante di selezione di classe, insomma, anche perché penalizza soprattutto le studentesse e gli studenti che vengono appunto dai licei considerati meno, come si può dire, prestigiosi, quelli di periferia.
2: Sì. Ecco. È preso di mira l'opacità di quel sistema che naturalmente funziona per algoritmi, Parcours App, e in teoria è un sistema che permette, una piattaforma digitale che permette in teoria appunto di scegliere gli studi alla fine delle scuole superiori, ma che in realtà, dicono dalle manifestazioni, effettua di fatto una selezione di classe per l'ingresso nelle migliori università, che in Francia sono una manciata, e che sono sempre quelle che esprimono poi la classe politica, la classe dirigente di questo paese da decenni, da generazioni, e naturalmente una classe politica soprattutto quasi totalmente bianca e legata, insomma, ai grossi poteri, alle grosse ricchezze, enorme ricchezze di cui dispone questo paese.
1: Giacomo, ecco, quello che tu hai visto oggi davanti al Paul Éluard di Saint-Denis è ovviamente una scena che si sta ripetendo davanti a centinaia e centinaia di altre scuole, ma oggi sarà invece anche la giornata della grande manifestazione, poi, come si può dire, di sintesi, insomma, di questa giornata di mobilitazione, che partirà alle 14. Quindi adesso, diciamo, gli studenti stazionano davanti alle scuole in attesa poi di recarsi al luogo di concentramento.
2: Sì, infatti adesso mi sono già spostato nel frattempo mentre stavamo parlando, e perché gli studenti si sono messi tutti in mezzo alla strada, quindi di fatto stanno bloccando la strada davanti al liceo, che non è una strada piccola, non è una strada secondaria, e probabilmente sì, poi non tutti, perché neanche questo l'ho chiesto nelle interviste, non tutti andranno ai cortei previsti questo pomeriggio nel centro, però sicuramente molte di loro ci andranno. In realtà sono due le manifestazioni che sono state fissate per il primo pomeriggio di oggi. Una, diciamo, è più legata ai sindacati e si ritroverà alle 14 in Place d'Italie, e la seconda invece si ritroverà al municipio di Parigi, quindi in pieno centro, e che sarà invece caratterizzata di più dalla partecipazione di studenti e studentesse sia delle scuole superiori che dei licei. In realtà poi i due cortei, da quel che ho capito, convergeranno e cercheranno di raggiungere gli uffici del primo ministro, cosa che naturalmente non è stata autorizzata.
1: Matignon, giusto? Matignon.
2: Sì, a Matignon. E non è autorizzato l'arrivo fino a là, però questo è l'obiettivo, insomma, dichiarato, e vedremo cosa succederà nel pomeriggio a questo punto.
1: Giacomo, io per il momento ti lascio perché abbiamo bisogno del tempo per proporre le interviste che già hai realizzato. Con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici diamo appuntamento a questo pomeriggio, perché ovviamente seguirai le manifestazioni e ci proporrai altre voci, altre interviste e registrate e in diretta. Quindi per tutti e tutte l'appuntamento ancora con il nostro inviato Giacomo Corticelli dalla Francia, da Parigi, è per il pomeriggio. Grazie Giacomo, a più tardi.
2: Grazie a voi, volevo aggiungere in conclusione, certo, Umberto, vi invito anche a seguire le pagine social della radio, di Radio Onda d'Urto, perché adesso, diciamo, a tempo perso, do la priorità alle interviste, però sto facendo anche qualche video, qualche foto, insomma, per situare un po' chi ascolta nella situazione, quindi seguite le pagine social della radio.
1: Assolutamente. Grazie Giacomo, ciao.
2: Ciao, un saluto.
0: La Concorde, un million de gilets jaunes, vamos à l'appel du 17 et contre le 17. On prend l'Elysée.
1: Prendiamo l'Eliseo. Annunciano i gilet gialli per sabato 17 ottobre. Ma oggi occupiamoci della manifestazione che sfilerà in centro a Parigi a partire dal primo pomeriggio. Andiamo ad ascoltare adesso le interviste realizzate da Giacomo.

0: grandi que quand on perd. Torniamo ora al liceo Paul Éluard di Saint-Denis con un'altra intervista raccolta da Giacomo a uno studente di 16 anni.
1: Lui studia qua in seconda, 17 anni. 16 anni. 16 anni. 16 anni. Che è l'entrata del passer aujourd'hui? Perché vous êtes là?
2: Parce que dans le lycée, on n'a pas de bonne condition de travail. Et il y a des rats dans les couloirs.
1: Ci sono dice non ci sono le buone condizioni per studiare. Dentro la scuola addirittura ci sono dei ratti. Usa, tu les as vu? Lui li hai visti nei corridoi.
2: E aussi il y a de l'eau infectée. De l'eau infectée, contaminée.
1: L'eau du rubinet.
2: Ouais.
1: L'acqua del rubinetto è contaminata, non è potabile.
2: Il n'y a pas de conseil d'orientation pour un travail plus tard.
1: E poi sarà un problema andare a lavorare più tardi per la questione dell'università.
2: E aussi il n'y a pas d'infirmière pour les élèves.
1: Des infirmières?
2: Ouais.
1: C'est-à-dire dall'école?
2: Ouais, lui c'est un élève qui est malade.
1: Non c'è l'infermeria nella scuola, se qualche studente è malato manca questa figura che è evidentemente prevista nel sistema scolastico francese. Tu la partecipi aujourd'hui alla manif?
2: No.
1: Perché
2: ho la flemme d'aller, sinon je viens ici pour faire l'interview.
1: Ok, beh, vorrebbe andare, non vorrebbe andare ma non ci va in realtà, lui è la manifestazione di questo pomeriggio. Che io ho chiesto appunto a ton avis, qu'est-ce que tu penses de la position du gouvernement? Bon, tu es encore jeune, hein? Mais qu'est-ce que tu penses de la réponse du gouvernement à ces manifestations?
2: Ah, elle n'est pas bonne la réponse elle n'est pas bonne parce que déjà ils payent plus cher les équipements des policiers.
1: Ah, la risposta del governo non è per niente buona perché già pagano di più per l'equipaggiamento dei poliziotti.
2: Ils payent plus cher l'équipement des policiers.
1: À la place de quoi?
2: À la place de la
1: invece di investire nella scuola.
2: A causa di ciò, on a delle mauvaise condizioni.
1: Queste le condizioni non sono buone anche per questa ragione qua. Est-ce que tu as senti du racisme? Tu as vécu des épisodes de racisme ici, dall'école o avec la police, per esempio, dalla rue, quand tu étais avec tes amis, je sais pas.
2: Non, c'était plus sur les réseaux sociaux, mais dans la rue, personne.
1: Comment ça, dans les réseaux sociaux?
2: Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui excusent tout le temps les Noirs et les Arabes. Et c'est que sur les réseaux sociaux et dans la rue.
1: Lui a vissuto degli episodi di razzismo, mi sta dicendo, nei social network. Cioè, dice ci sono sempre persone che se la prendono con gli arabi e con i neri.
2: Personne ne dit rien.
1: Poi, in realtà, nella vita vera, nessuno dice niente.
2: Voilà,
1: c'est tout. Écoute, il y a un gros manif aussi contre la vie chère, c'est samedi. Tu connais ça?
2: Non,
1: tu sais pas, avec les gilets jaunes.
2: Ah, si.
1: Ah, tu sais.
2: Ouais.
1: Tu penses participer ou pas?
2: Non.
1: Non so se andrà nella manifestazione, pensa di non andare. In realtà la manifestazione è prevista per questo sabato con i gilets jaunes. Tu resti dalle quartier, t'as un homme du quartier qua.
2: Ouais.
1: E lui è uno legato al quartier Tennessee a Saint-Denis e tu ti fa tutto.
2: No.
1: È uno che resta qui nel quartiere, gli piace rimanere qui e non si muove proprio spesso. Je te remercie beaucoup.
2: Ouais.

0: Focus sulla mobilitazione in corso in Francia, con l'ultima intervista che ci ha mandato da Saint-Denis il nostro inviato Giacomo Corticelli, ed è l'intervista ad un professore.
1: Moi c'est Georges Asler, H-A-2-S-L-E-R. Je suis prof d'histoire géographie, j'ai 35 ans et ça fait 5 ans que je suis au lycée Paul Éluard.
2: Giorgio, professeur d'histoire et géographie, 35 ans. Et hier soir vous avez occupé. Hier soir, il liceo è stato occupato.
1: Oui, hier on a occupé parce que en fait on avait besoin de temps pour se réunir entre professeurs. Et on trouve que
2: l'occupation est finalizzata a far riunire i professori.
1: Alors, on trouve que les conditions matérielles des élèves sont indignes.
2: Per parlare un po' anche delle condizioni materiali che vivono gli studenti nella scuola, che lui dice sono indegne.
1: Voilà, ils n'ont pas de papier toilette, ils n'ont pas de savon.
2: Non c'è il sapone, non c'è la carta igienica.
1: Voilà, il y a des murs, il y a des plafonds qui s'effondrent.
2: I tetti che cadono, i sottotetti che insomma pezzi dell'edificio che cadono.
1: Voilà, il y a manque de chaises, il y a des problèmes aussi de chauffage. Bon, il y a
2: problemi di riscaldamento, le sedie.
1: Voilà, dans les nouveaux bâtiments. Quand il fait chaud, il fait vraiment genre 35 degrés en septembre.
2: Quand fa caldo, anche a settembre, ci sono stati 35 gradi.
1: Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a eu le blocus depuis 15 jours. Hein, les élèves manifestent. Et nous, on les
2: donc, c'est bloqué depuis 15 jours.
1: Alors, en fait, non, ça a été bloqué, c'est bloqué régulièrement.
2: Donc, da 15 giorni, régulièrement, il liceo viene bloccato. Non è bloccato da 15 giorni, ma su diversi giorni.
1: Voilà, il y a aussi des manifestations à Paris, mais aussi en banlieue, dans le 80.
2: Poi ci sono delle altre manifestazioni in città, a Parigi e in altre zone della periferia della banlieue.
1: Voilà, e là on a la chance d'avoir Greta qui est avec nous.
2: C'è proprio qua Greta, qua un metro da noi, c'è Greta Thunberg che è venuta a sostenere la lutte.
1: Voilà, on a pu parler, échanger avec elle, et en plus elle m'a dit qu'elle venait d'Italie parce qu'elle a vu des lycées qui se sont mobilisés comme nous.
2: Ha detto che è venuta dall'Italia, era lì perché ha visto che c'erano dei licei, anche in Italia c'erano dei licei occupati, dice lui, e Greta era lì. Però adesso si è spostata qui a Saint-Denis.
1: Voilà, e noi ieri on a occupé, on avait plusieurs, une dizaine de professeurs à avoir occupé le lycée.
2: Quindi tornando ieri sera, una decina di professori hanno occupato il liceo.
1: Voilà, pour tout simplement, mais avoir un temps pour se réunir et aussi manifester notre désaccord face à ce qui se passe, face aux réponses politiques.
2: Ok, sono riuniti anche per trovare una risposta politica comune rispetto a quello che sta succedendo.
1: Voilà, et là, je vais vous laisser parce qu'il y a tout le lycée de Rosa Parks qui arrive. C'est une grosse manifestation.
2: Il liceo Rosa Park che sta arrivando, un grosso gruppo di studenti giganti. Ma sì, rispetto sì, è bouclier humain aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, on va essayer. Ouais.
2: Sì, ok.
1: Moi, sur Instagram, c'est Georges Asler.
2: Je te remercie.
1: Ouais.
2: Ciao. E allora, Giorgio ci diceva, ma questo me l'hanno detto anche delle altre professoresse con cui ho parlato, che i professori si mettono a fare da scudi umani, cioè durante la manifestazione si mettono in mezzo tra la polizia e gli studenti per evitare appunto che la polizia se la...
3: Je me baladais sur l'avenue, les CRS nous tirent dessus, leur grenade aurait pu...
0: Chiudiamo qui questo focus sulla mobilitazione dei liceali in Francia con il nostro inviato che resterà tutta la settimana a Parigi e dintorni, Giacomo Corticelli. Appuntamento quindi per il pomeriggio per nuovi collegamenti.

0: Viola per questa prima parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì dedicato al cinema. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: E ciao Massimo.
2: Ciao ciao.

0: Allora, di cosa ci occupiamo, Camillo, in questa prima parte di trasmissione?
1: Oggi cominceremo raccontando il Nazra Palestine Short Film Festival, che è iniziato all'inizio del mese, è iniziato il suo tour italiano a Napoli, si sposterà nel corso di ottobre in diverse città, a Milano in questa settimana, e arriverà anche a Brescia venerdì 16 al Nuovo Eden, e ne parleremo con una delle organizzatrici.
0: Allora, intanto che ci mettiamo in collegamento,
1: cominciamo Brasile dopo, adesso cominciamo con un'altra cosa, perché mercoledì per gli appuntamenti di Umanità Migrante, mercoledì 14 alle 20:30 al Teatro Borsoni ad ingresso libero, ci sarà Wilds in concerto, accompagnato da Carlo Poddighe ed Emanuele Maniscalco. L'abbiamo visto poche settimane fa sul palco della Festa,
0: concerto incredibile veramente,
1: lo ritroviamo sul palco del Borsoni per Umanità Migrante, ricordo mercoledì 14 alle 20:30 ad ingresso libero, e cominciamo ascoltandoci un pezzo di Wilds.
0: Volevo tra l'altro, prima di andare ad ascoltare questa The Witness tratta dal suo ultimo album Lay Bird the Ugly, mandare un abbraccio a Oz, perché non mi ricordo se sulla pagina di K-Pax o su un'altra associazione che sta organizzando all'annuncio del concerto appunto di Wilds, sotto c'erano una sequela di commenti inqualificabili, razzisti, ignoranti, devastanti praticamente, che appunto denigravano questo, secondo me, uno dei più grandi talenti giovani che abbiamo nella nostra provincia,
1: con argomenti assolutamente inqualificabili.
0: Sì, esatto, e senza mai aver ascoltato mezza canzone, ovviamente, ma non gliene fregava niente. L'importante è che lui dovrebbe essere tra quelli da remigrare. Ecco, a tutte queste persone io auguro di stare seduti sul cesso per una settimanina buona a riflettere su quello che dicono sui social, ecco. Ma bando alle ciance, andiamo ad ascoltare Wilds The Witness, eccola qua.

0: Allora, lasciamo The Witness, Wailers, dal suo ultimo album Lay Bare the Ugly. Ricordiamolo, domani in concerto a ingresso gratuito al scusate, al Teatro Borsoni. Sono ancora arrabbiato per i commenti che ho letto a Wailers, veramente, anche tra l'altro è una persona squisita, cioè non se li meritava. Tuttavia abbiamo la nostra ospite Monica Macchi in collegamento con noi.
1: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno Monica, del collettivo organizzatore del NAZRA, Palestine Short Film Festival, alla sua 7ª edizione. Dopo l'inaugurazione a Napoli, che è stata dal 1 al 4 ottobre, il festival attraverserà l'Italia nel corso del mese di ottobre, con un tour diffuso di proiezioni, di incontri e di appuntamenti. A Milano sarà da giovedì 15 a domenica 18, a Brescia per una serata al Nuovo Eden il 16 alle 20:45. Tutte le informazioni le trovate sul sito nazrafilmfestival.com. Intanto vi anticipo che a Milano si comincia giovedì 15 alle 19 a Base Milano, con l'appuntamento con Palestinesi sono i tuoi occhi, reading che diffuso attraverso il paese e non soltanto il paese, attraverso il mondo, con 150 letture di testi dei giovani autori della compagnia teatrale Anca. Ovviamente interesserà anche Brescia, ne parleremo giovedì all'interno di Mezza Sala. A Brescia, dicevo, venerdì 16 alle 20:45, due registi saranno ospiti in sala: Nazra Khalifa, autrice di Caher, il titolo vincitore della categoria fiction, e l'autore di When the Sand Remembers, cortometraggio finalista in una sezione, in un'altra sezione, che Gaze on Gaza. A Brescia, ricordo, ne parleremo dopo in trasmissione, che da giovedì sarà in programmazione al Nuovo Eden, da giovedì a mercoledì 21, anche Nazza, il film premiato a Venezia, il film documentario premiato a Venezia, con una serie importante di appuntamenti, di proiezioni. Soltanto sabato, per esempio, saranno 3 gli appuntamenti in giornata, quindi numerose le occasioni per recuperare questo titolo al Nuovo Eden. Ma intanto lascio la parola alla nostra ospite, a Monica Macchi, per raccontarci cos'è, per chi non lo sapesse, il NAZRA Palestine Short Film Festival, come nasce e con quali intenti.
1: Grazie. NAZRA è una parola araba che significa sguardo, e l'idea è quella di mostrare come i palestinesi raccontano se stessi, appunto, in un racconto narrativo e visuale di autodeterminazione. E infatti tutti i corti, e abbiamo scelto il corto perché è un linguaggio dinamico, molto giovane, che spesso poi può travalicare i generi cinematografici classici e può essere diffuso anche online, rappresenta anche la sublimazione politica e poetica della frammentazione della Palestina post accordi di Oslo. Quindi corti, un linguaggio giovane, dinamico, tutti i corti sono in lingua originale, quindi la maggior parte in arabo con sottotitoli italiani, ed è un festival itinerante, e ogni città gestisce poi la programmazione e gli eventi in modo autonomo. A Milano partiamo con il teatro il 15, il 16 e il 17 ci dedicheremo al cinema, quindi al festival, alla proiezione di corti in luoghi molto diversi. Inizieremo dall'Università Statale, dove saremo ospiti del percorso La Statale per la Pace, e presenteremo un corto libanese che parla del laboratorio Gaza, quindi di come Gaza sia diventato un laboratorio politico e lessicale che Israele sta esportando nell'area, ma anche poi in tutto il mondo. Quindi un convegno su Gaza in Libano e Gaza in Italia, perché ho fatto un'intervista ai ragazzi presenti all'Università Statale di Milano col programma UPALS, e quindi vedremo un'altra faccia di Gaza e come invece lo studio e la cultura siano fondamentali per il Sumud e la resistenza. Alla sera avremo proiezioni dei film non vincitori, ma di tutti gli altri partecipanti, in luoghi molto diversi: al Cinema Nuova Armenia, Ampi Barona, al Teatrino del Trotter, alla Cooperativa Liberazione e al Maga Furla. Il 17 invece ancora cinema, questa volta con i vincitori al laboratorio occupato Casciavit, dove prima alle 19 ci sarà un dibattito sul sistema sanitario di Gaza come obiettivo militare di Israele e come uno dei tasselli che hanno portato a qualificare questa azione come genocidio. Poi ci sarà una cena vegana e poi appunto la proiezione dei corti vincitori. Il 18 invece daremo spazio alla letteratura, all'arte e alla poesia. Quindi alla Casa della Memoria alle 16.30 presenteremo tre libri: La Rosa di Gaza, che sono poesie scritte da giovani autrici, tradotte in italiano, e in questo libro è disponibile anche un QR code per cui si possono ascoltare le voci in arabo delle poetesse che declamano le loro poesie. Poi presenteremo Siamo ancora qui, il genocidio raccontato dagli studenti di Gaza, quindi di nuovo per denunciare lo scolasticidio, con prefazione di Tommaso Montanari, e poi un libro di arte come Il cielo in Palestina. Questa domanda è stata fatta da Giovanni Gaggia, un artista, a un po' di palestinesi, e le risposte sono state ricamate su tappeti e bandiere, tra cui alcune bandiere che sono state portate sulla Sumud Flottiglia. Quindi una 4 giorni che percorre la cultura attraverso il teatro, il cinema e la letteratura.
2: Allora, io vorrei tornare un attimo su alcuni concetti che hai già espresso. Uno è quello dello sguardo. Appunto, dicevi, il nome Nazar significa in arabo sguardo. Come i palestinesi vedono se stessi e con quale sguardo si propongono agli altri. C'è un lavoro di riflessione su se stessi e di rivendicazione dall'altra parte attraverso lo stesso gesto. È una costruzione progressiva di identità, di immagini proprie, che sono una sorta di contronarrazione non solo rispetto a quella che è la propaganda, ma soprattutto a quella che è una cancellazione di un'esistenza.
1: Assolutamente sì, e infatti noi dedichiamo molta attenzione al tema della memoria e degli archivi. Nella scorsa edizione di Nazar abbiamo proprio fatto un percorso di studio sul tema degli archivi, sul tema della memoria, che è un tema fondamentale, perché già durante la Nakba sono stati saccheggiati gli archivi fotografici, filmici, le biblioteche, per cancellare l'esistenza stessa della Palestina, e quindi per rafforzare il mantra di una terra assolutamente libera. In realtà non è così, e quindi effettivamente uno dei fili conduttori che abbiamo potuto notare in tutte le edizioni di Nazar è proprio questo: il tema della visibilità e il tema della memoria. Ancora più adesso, dove la propaganda sionista mostra tutti i palestinesi come terroristi, è diventata quasi un'equazione palestinese terrorista, e dove parte del mainstream occidentale li vede come, nel migliore dei casi, povere vittime da salvare. Invece l'idea è quella di mostrare storie, esistenze, resistenze raccontate dai palestinesi stessi.
2: Ecco, e questo è un altro elemento, la scelta che avete fatto radicale di dare voce ad artisti palestinesi che vengano da Gaza, dai territori, che siano artisti della diaspora, ma sono artisti palestinesi. Mi viene in mente che quando noi si racconta, per esempio, un festival come Africa Asia America Latina di Milano, se ci sono le voci degli autori africani, ci sono anche le voci degli autori che africani non sono su quell'esistenza. Voi invece avete scelto in modo radicale di dare voce agli artisti palestinesi, alla loro testimonianza in prima persona.
1: Assolutamente sì, e questo pur nella difficoltà, soprattutto nell'ultimo periodo, di ottenere i visti, questo è uno dei punti forti. Soprattutto nelle precedenti edizioni abbiamo fatto arrivare artisti soprattutto da Gaza, ma anche dalla Cisgiordania, ma il nostro focus dopo Il 2023 abbiamo avuto la sezione, come citavi tu, Gazon Gaza. Prima, nelle edizioni precedenti, avevamo il premio Vittorio Arrigoni dedicato alle storie di resistenza da Gaza. Siamo riusciti a far arrivare alcuni artisti da Gaza, li abbiamo portati nei cinema e soprattutto nelle scuole. A Napoli siamo riusciti a fare molti interventi nelle scuole coinvolgendo i ragazzi anche come giuria giovani ed è stata un'esperienza molto forte sia per loro sia per i ragazzi e le persone che li hanno ascoltati. Quindi il valore della testimonianza è per noi importante, proprio per questo ho intervistato Hamza, questo studente di medicina del programma UPulse, perché non vogliamo essere noi a parlare per loro, ma quando è possibile, e cerchiamo di farlo il più spesso possibile, aiutarli a far sentire la loro voce.
2: Accennavi alla scelta della forma del cortometraggio per una serie di ragioni, non ultima sicuramente c'è anche quella delle difficoltà produttive. Un cortometraggio può essere molto più facilmente realizzato in modo indipendente rispetto invece a quello che è una produzione importante, che è quella di un lungo. Il corto porta con sé anche una riflessione, proponete anche una riflessione sulle diverse forme espressive possibili. Avete suddiviso la selezione in categorie come fiction, documentario, sperimentazione, poi appunto dicevamo il percorso Gazon Gaza. Che differenze porta con sé? Che differenze avete riscontrato, se le avete riscontrate, nell'uso diverso dei linguaggi rispetto a quelli che sono i temi, le sensibilità?
1: Beh, innanzitutto, come accennavo prima, il corto è sicuramente da un lato più facile, più accessibile per gli artisti, ha anche appunto un significato, loro ci tengono molto all'idea di esprimere attraverso questo l'idea di una frammentazione sia spaziale sia temporale, geografica della Palestina, quindi è una forma artistica ma è anche una rivendicazione politica. E poi il corto permette più libertà, noi appunto abbiamo a volte un po' forzatamente fatto queste sezioni, però ci rendiamo conto che il corto permette una maggior espressione, una maggior libertà artistica, e poi anche per noi è fondamentale perché in questo modo riusciamo a mantenere i dialoghi e comunque il film in lingua originale, mettendo i sottotitoli, perché purtroppo il pubblico italiano non è abituato ai sottotitoli, è abituato al doppiaggio. E quindi un film lungo con i sottotitoli diventa molto più difficile da far circolare. Inoltre il corto ci permette anche di tenere lezioni appunto nelle scuole, quindi di costruire lezioni o anche eventi. Mi ricordo ad esempio un corto Until the Last Drop che raccontava la Cisgiordania attraverso la guerra per l'acqua, che abbiamo regalato al BDS di Reggio Emilia quando ha fatto le azioni contro l'accordo Iran-Mekorot. Quindi il corto, oltre alla dimensione artistica, ci permette anche di utilizzarlo in una dimensione più militante per poter costruire attorno degli eventi.
2: Ti chiedo ancora una cosa rispetto ai temi, ma prima una curiosità: quello che avete proposto in queste 7 edizioni del festival è in qualche modo disponibile in rete? Esiste una sorta di archivio digitale consultabile, o sono opere che hanno poi proseguito la propria strada indipendentemente dal vostro percorso?
1: Allora, noi abbiamo un archivio, per cui andando sul sito potete trovare le sinossi e materiali di tutte le edizioni. Se qualcuno vuole, come spesso accade, organizzare delle proiezioni, ci scrive una mail, noi valutiamo se è possibile, nel senso che per alcuni abbiamo delle liberatorie, diciamo così, senza termine, per altri è diverso. Ad esempio, per un periodo The Present era stato inserito nel catalogo Netflix, per cui per quel periodo non avevamo più la possibilità di proiettarlo. Quindi noi abbiamo tutti i materiali consultabili sul sito. Per chi vuole organizzare una proiezione ci scrive e vediamo se e come è fattibile.
2: Che ricordiamo ancora è nazrafilmfestival.com. Dicevo dei temi, c'è scorrendo le sinossi, per quello appunto che vale non ancora la visione ma la lettura di queste presentazioni, ci sono due cose che in qualche modo mi sono saltate agli occhi. Una che è una vecchia, per quanto mi riguarda, una sorta di vecchia ossessione, attraversando i programmi, dicevo prima, di festival come Africa, Asia, America Latina, piuttosto che l'integrazione Film Festival di Bergamo, mi ha sempre stupito la quasi totale assenza di storie sensibilità che raccontano la fede e la religione. Quando uno dei grandi fantasmi, tra virgolette, che vengono continuamente agitati è quello appunto dell'Islam come un'esperienza oscurantista e che ci metterebbe noi occidentali costantemente in pericolo. Da queste narrazioni non sembra essere un elemento così fondamentale. E dall'altra è la condizione femminile. Sono parecchi i titoli della vostra programmazione che la mettono al centro. Siamo abituati a confrontarci immediatamente, dare un po' tra virgolette come acquisita per quella che è la nostra consapevolezza, dico, l'esperienza rivoluzionaria delle donne del Rojava, piuttosto che il movimento Donne Vita Libertà in Iran. Cosa si racconta quando si racconta di femminile in Palestina?
1: Allora, rispetto al tema, diciamo così, della religione, è assolutamente vero, nel senso che non abbiamo mai avuto opere, neanche provenienti da Gaza, che parlassero di questi temi. Quindi assolutamente il tema della religione, né dell'Islam politico, così come viene inteso in Occidente, è un tema che percorre i film che abbiamo proiettato dal 2017, quindi ormai abbiamo un buon catalogo. Quindi no, assolutamente no. C'è, come abbiamo accennato prima, c'è il tema della memoria, c'è il tema del diritto all'esistenza, c'è il tema della migrazione, dell'esilio, c'è il tema della resistenza, ma assolutamente questo tema della religione non è mai stato presente in nessuno dei corti, né abbiamo mai avuto problemi da un punto di vista né politico né religioso con i film che sono stati presentati. Per quanto riguarda invece la questione femminile, è vero, è molto presente sia come numero di autrici, registe che hanno preso parte a Nasra, sia come tematica filmica. Ad esempio, uno dei film che ha vinto il premio Vittorio Arrigoni, di una regista di Gaza che adesso è in Francia, The Bus Driver, racconta la storia di una donna non sposata, non velata di Gaza, che guida un pulmino che accompagna i bambini a scuola. Quindi un lavoro che sembrerebbe prettamente femminile, una figura molto forte e assolutamente non convenzionale. E un altro film molto forte che quando è stato proiettato ha colpito molto è Bombonè, che racconta la storia di donne che vanno a trovare i mariti in carcere. Quindi ricordiamo che tutte le famiglie hanno avuto esperienza di mariti, padri, figli in carcere, quindi in realtà è la donna il pilastro su cui si regge la famiglia, sia economica che relazionale in Palestina, e racconta tra l'altro la storia di una donna che riesce a restare incinta attraverso il contrabbando di sperma dal carcere. Quindi storie molto molto forti e molto particolari di donne, così come ho appena citato The Present, che si conclude con una scena di ribellione della figlia del protagonista. Quindi assolutamente donne velate e anche non velate, che raccontano un immaginario molto diverso da quella della propaganda anche leghista che sentiamo nell'ultimo periodo.
2: Allora, noi ringraziamo Monica Macchi di essere stata con noi. Ricordiamo ancora che il Nazra Palestine Short Film Festival, alla sua 7ª edizione, sarà a Milano da giovedì 15 a domenica 18, a Brescia al Nuovo Eden, per una serata al venerdì 16 alle 20:45. Grazie di essere stata con noi, mille complimenti per il vostro lavoro e buon lavoro.
1: Shukran, grazie.

0: Allora, cosa stiamo ascoltando, Camillo?
1: Per ora vi dico solo i nomi, sono Adriana Calcagnotto e Arnaldo Altunes. Vi racconto poi nella seconda parte di trasmissione questa operazione che sembra, l'avete sentito, sembra, lo è a tutti gli effetti, una canzoncina, una canzone piccola, è una canzone facile. In realtà dietro c'è un percorso decisamente importante, ma ve lo racconto.
0: Magari dopo la riascoltiamo come si deve. Perché ora sono le 13 e dobbiamo passare la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda. State lì che tra una mezz'oretta, se ci state seguendo in diretta, ci risentiamo qui dallo studio Viola. Se invece ci state ascoltando in replica, beh, arriviamo tra qualche istante. A dopo, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. Los cuerpos hablan, no
1: flotan río arriba. Se non fosse per la sfortuna, non avresti nessuna sfortuna? Hai chiesto un bourbon, scotch e birra e ti hanno portato una camomilla? Perfetto, hai il blues. Blues Metal Jacket. Let me tell you about a place. Blues Metal Jacket è la cura. Blues che ti fa piangere e che ti fa ballare. Blues Metal Jacket. In onda ogni martedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda 2.

0: 13 in punto, il giornale radio di Radio Onda d'Urto, i titoli. Andremo in Francia oggi, quinto atto della mobilitazione studentesca contro Macron e il premier Le Cornu. Sentiremo Giacomo, inviato di Radio Onda d'Urto. La Francia a Roma tende anche sotto la Sapienza con studenti e lavoratori auto-organizzati. Sentiremo da qui Emanuele ed Elena del collettivo Studenti e Lavoratori della Sapienza di Roma. Dall'Italia non si ferma la mobilitazione degli operai e delle operaie dell'ex Ilva. Oggi la mobilitazione è sia a Genova che a Taranto. Sentiremo la voce delle tute blu. Uscito dalla carcere di Brescia, Sedat Buldan, avvocato turco di origini curde che la Turchia voleva estradare con un'accusa di 15 anni per narcotraffico, la sentenza definitiva però non è mai stata spedita alla corte di Brescia. Sentiremo Giulia Danesi, parte del collegio difensivo di Buldan. Poi la politica di palazzo, oggi iniziata con la presentazione del documento di finanza pubblica, la strada della finanziaria. Unico punto certo, il riarmo. Con noi ci sarà lo storico e collaboratore del quotidiano Il Domani, Davide Conti. Apriamo il giornale radio con una notizia di poco fa. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Tuffaloni, neofascista veronese, condannato a 30 anni per la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia, 28 maggio 74 a Brescia. Secondo i giudici d'appello non vi sono elementi sufficienti a dimostrare il pericolo concreto di fuga dell'uomo, che da anni vive in Svizzera, dove ha preso anche la cittadinanza. Tuffaloni ha impugnato in Cassazione la condanna, la massima possibile 30 anni, visto che all'epoca dei fatti era ancora minorenne. Andiamo in Francia, in corso il quinto atto della mobilitazione studentesca contro il governo, scioperi, blocchi in centinaia di scuole e nel 90% degli atenei, oltre a corte in tutto il paese con lo sciopero indetto dall'intersindacale. Da oggi anche Radio Onda d'Urto si trova in Francia con un proprio inviato. Sentiamo il punto della mattinata con Giacomo della redazione da Saint-Denis, Parigi.
1: Oggi in tutta la Francia, atto quinto delle mobilitazioni che avevano preso il via lo scorso 17 settembre. La richiesta di studenti e studentesse è prima di tutto di essere considerate. Chiedono al governo di investire 10 milioni sull'istruzione, richiesta avanzata a partire dalla mancanza di risorse negli istituti scolastici, che è ora un tema politico. Questa mattina nel comune di Saint-Denis, periferia nord della capitale francese, si sono ritrovate oltre un migliaio tra studentesse e studenti delle scuole superiori davanti al liceo Paul Éluard, simbolo di un sistema scolastico che cade letteralmente a pezzi tra topi nei corridoi e acqua non potabile. Da ieri sera un gruppo di insegnanti hanno occupato la scuola passando la notte nell'edificio, un gesto che vuole sottolineare la vicinanza del corpo docenti alle lotte delle nuove generazioni. Insegnanti che saranno in piazza anche questo pomeriggio in veste di scudi umani per evitare che la brutalità della polizia si riversi sui giovani. Due i cortei che si concentreranno dalle ore 14 in Place d'Italie. Si ritrova il corteo organizzato dall'intersindacale studentesca e professionale. Un secondo corteo organizzato da studenti delle scuole superiori e universitari è previsto a partire dall'Hôtel de Ville per dirigersi verso Matignon, residenza e luogo di lavoro del primo ministro.
0: Dalla Francia a Torino, oggi è stato occupato l'Istituto Superiore Boselli, dove tuttavia sono arrivati Digos e Carabinieri. Fermato uno studente di seconda generazione, preso dentro la scuola e portato nella vicina caserma dei Carabinieri. Il ragazzo ne è uscito solo alcune ore dopo, denunciato pare per occupazione, resistenza e danneggiamento. Una volta fuori è stato accolto dal presidio solidale degli altri studenti. ancora a scuola, ma intrecciando anche il tema del lavoro e della casa. Dopo le tende piazzate ieri in una decina di città dall'Udu, oggi studenti e lavoratori auto-organizzati di diverse realtà politiche e sociali rilanciano la lotta dall'Università La Sapienza. In questo caso le tende sono accompagnate dalla parola d'ordine Piamo Casa, per denunciare come il lavoro paghi poco e la vita costi troppo. Senza casa nessuna dignità per chi studia, per chi lavora e per chi fa entrambe le cose. Sentiamo proprio dalle tendopoli della Sapienza Emanuele ed Elena, del collettivo studenti e lavoratori dell'Università di Roma, raggiunti nella mattinata di oggi da Radio Onda d'Urto. Questo è il servizio con le loro voci.
2: Abbiamo sentito l'esigenza a fronte delle evoluzioni nazionali e internazionali sul caro vita, sulla difficoltà a trovare una stanza per chi vuole studiare in questa città, ma appunto anche banalmente sull'accessibilità del vivere in questa città anche per chi ci è nato. Abbiamo sentito l'esigenza di aprire un punto di ascolto e di incontro con le persone che vivono questa città, per iniziare a collettivizzare un problema che abbiamo sempre vissuto individualmente. In questo modo guardarci negli occhi, capire quali sono i nostri bisogni e cercare di responsabilizzare il governo, la politica rispetto a questi temi.
3: Striscione che abbiamo appeso davanti alla Minerva recita così: il lavoro paga poco, la vita costa troppo. E questo, diciamo, è il punto di partenza su cui poi ci ispiriamo anche a quello che sta succedendo in Spagna e in Francia, per dire organizziamoci. Qua c'è bisogno di unirsi tra chi vive queste condizioni di disagio e far sentire la nostra voce.
0: Ancora dall'Italia prosegue la mobilitazione non stop dei 10.000 lavoratori e lavoratrici dell'ISLVA messi in cassa integrazione fino al 30 di giugno. Ieri lo sciopero di 24 ore, oggi si va avanti ad oltranza. Partiamo da Genova, piantate le tende davanti alla prefettura, dove oggi è arrivato Piantedosi. Per lui una lettera con le richieste delle tute blu. Sentiamo da Genova Stefano, operaio dell'ex ISLVA di Cornigliano.
4: Non vogliamo subire anche noi la chiusura, perché non abbiamo servizi di mercato, abbiamo tecnologie adeguate ad affrontare il mercato, abbiamo laboratori in grado di produrre, quindi spendere soldi per metterci in cassa integrazione anziché spenderli per riattivare, per mantenere in vita un ciclo produttivo che dal semiprodotto può arrivare al prodotto finito di qualità, non ha senso. Noi facciamo latta, l'Italia è il paese che consuma più latta di tutta Europa, perché siamo il paese che fa più conserve alimentari di tutta Europa. Non ha senso, non ha un senso industriale, non ha un senso economico, non ha un senso sociale chiudere uno stabilimento che potrebbe continuare a produrre, essere attivo e a dare un futuro anche alle prossime generazioni.
0: Da Genova a Taranto, dove si attende fra una settimana la pronuncia definitiva di Cassazione sulla chiusura dell'area caldo disposta in estate dalla Corte d'Appello di Milano, chiusura che dovrebbe avvenire entro la fine di ottobre. Anche a Taranto operaie ed operai sono in sciopero ad oltranza, con presidio notte e giorno davanti alle portinerie dell'ex siderurgico e blocchi stradali lungo le strade che lambiscono l'ex ILVA. Da qui sentiamo Giacomo Mastro, operaio RS della USB all'interno dell'ex ILVA di Taranto.
5: Noi vogliamo prima di tutto la salvaguardia di tutti i posti di lavoro, perché, come voglio ricordare e tutti sappiamo, lo stabilimento di Taranto è stato l'unica risorsa per la vecchia generazione e la nuova generazione per un posto di lavoro. Purtroppo gli errori della politica ci ha portato in queste condizioni. Noi non contestiamo la magistratura nelle decisioni che ha preso, perché alla fine è uno stabilimento, io ho perso anche due colleghi in questi anni sul posto di lavoro, voglio dire, è uno stabilimento che non ha portato mai niente di buono e anzi anche a livello economico è andato sempre in perdita. Noi i lavoratori siamo i primi che ci esponiamo in quello stabilimento, ripeto, perché purtroppo Taranto è un territorio pieno di vertenze e questa politica deve dare delle risposte. Questo stabilimento, il lavoro c'è con le bonifiche, anche se viene fermato il ciclo continuo. Quindi voglio dire, le soluzioni ci sono. Il problema, dicono, i soldi, ma i soldi si devono trovare.
0: Ancora lavoro, un operaio di 52 anni è morto, aveva appena finito il turno all'interno dell'Interporto di Bologna. quando sulla rampa d'uscita si è scontrato con un camion. Un 29enne invece rischia di perdere la gamba dopo l'investimento da parte di un muletto all'interno di un'azienda di rivendite alimentari a Tavagnacco, vicino a Udine. Solo ieri poi due morti all'Aquila e a Fiano Romano per cadute dall'alto. La stessa modalità con cui perse la vita nel 2023 Mirko Sic Serpelloni, 27enne, operaio bresciano, oltre che musicista ed illustratore, caduto dal tetto della RP di Manerbio. Per Mirko e per tutte le vittime di omicidi e infortuni sul lavoro, oggi alle ore 18 presidio in Largo Formentone con il movimento Giustizia per Mirko. Sempre da Brescia, da dove è uscito, siamo in carcere. L'avvocato turco di origine curda Sedat Büldan era stato arrestato a fine agosto. Era arrivato a Sirmione per una vacanza con la compagna. Sulla sua testa però la richiesta di estradizione avanzata dalla Turchia per una presunta condanna definitiva a 15 anni per narcotraffico. Accusa sempre respinta dal 42enne, che invece ha ricordato ai giudici italiani soprusi e perquisizioni e anche minacce di morte subite nel suo paese, dopo aver difeso alcuni esponenti della sinistra curda. Per questo era fuggito in Germania. Rifiutata la proposta di fare informatore per il MIT, i servizi segreti turchi, è iniziata per lui la persecuzione. Ora Büldan è tornato libero perché la Turchia non ha mai inviato a Brescia questa fantomatica sentenza definitiva di condanna. Con noi c'è Giulia Danesi, parte del collegio difensivo di Büldan.
6: Nello specifico, la ragione che ha condotto alla scarcerazione di Büldan è stato che la Turchia non ha osservato quelli che sono i termini previsti sia a livello sovranazionale che nazionale, che sono 40 giorni per la trasmissione di tutti i documenti a supporto della domanda estradizionale. La Turchia molto brevemente si è limitata a trasmettere un riassunto di quella che è stata la vicenda giudiziaria, senza allegare uno straccio di sentenza piuttosto che atto di indagine o altro che insomma avrebbe potuto consentire di analizzare con più completezza la questione riguardante il procedimento che c'è stato in Turchia. Quindi la Corte d'Appello, su richiesta della difesa, ha effettivamente valutato che questi elementi non erano stati trasmessi. Il procuratore generale si è associato alla nostra richiesta e questo ha determinato la scarcerazione di Büldan ieri.
0: Ancora in tribunale, andiamo però in Cassazione. Annullata con rinvio ad un nuovo giudizio la misura cautelare interdittiva ai danni di tre dottoresse, alcune delle quali coinvolte nell'indagine della Procura di Ravenna in merito a presunti certificati per evitare il CPR dei migranti. Le tre avevano ricevuto un'interdizione dalla professione per 10 mesi. L'annullamento restituisce la dignità personale e professionale. Compito del medico è solamente la cura e la tutela della persona, ogni qualvolta viene ritenuta non in grado di poter sostenere un tipo di struttura, compreso il CPR. Lo dicono non solo Costituzione e fonti sovranazionali, ma lo dice soprattutto la deontologia che presidia la professione medica. Questo è il commento degli avvocati Salvatore Tesoriero e Francesca Cancellaro, che difendono queste tre dottoresse indagate con altre e altri colleghi a Ravenna. Ci spostiamo ora invece a Roma. Il governo cerca la quadra sull'ultima manovra economica prima delle elezioni. Servono soldi, se non arrivano quelli dall'Unione Europea si rischia di andare a fondo. Per questo motivo oggi alta tensione alla Camera, dove è stato presentato il documento programmatico di finanza pubblica, la base della successiva finanziaria. Rischia di saltare dentro la maggioranza una delle proposte cardine soprattutto di Forza Italia, il taglio dell'IRPEF per chi guadagna fino a 60.000 euro. L'idea invece, soprattutto dalla Meloni, è usare quelle poche risorse per quanto riguarda il settore della sanità pubblica. PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Renziani hanno presentato una propria controrisoluzione unitaria in 21 punti. In testa il dover riconsiderare radicalmente gli impegni di spesa assunti in sede NATO, scongiurando ulteriori aumenti delle spese per i sistemi di armamento. Proprio su questo tema, cioè economia e riarmo, sentiamo Davide Conti, storico e collaboratore, fra gli altri, del quotidiano Il Domani.
7: La questione sta tutta dentro la scelta politica dirimente del riarmo. Lì si gioca la partita. Perché avallare una politica di riarmo significa non solo riempire gli arsenali, ma determinare una scelta e una misura strategica che riconverte l'economia civile in economia militare. e quindi ancora una volta produce in termini di crescita, di PIL se vogliamo, di processi di accumulazione primaria, una concentrazione densissima di capitali, ma esclusivamente appannaggio di poche componenti, classi proprietarie, possidenti e dirigenti della nostra società, a discapito della larga maggioranza delle restanti classi sociali. Quella scelta sarà dirimente. Se la sinistra non sarà in grado di opporsi in maniera radicale di fronte alla questione del riarmo, e noi finiremo per consegnare arsenali pieni, disuguaglianze sociali strutturate a governi di estrema destra.
0: Ancora a Palazzo prende sempre più corpo l'ipotesi dello slittamento dell'arrivo alla Camera del cosiddetto DDL antisemitismo. Il programma prevede infatti l'incardinamento quest'oggi, però dovrebbe tutto slittare la prima settimana di novembre. Ufficialmente per motivi tecnici, in realtà ci sono dietro le spaccature a destra. Il tutto mentre in Palestina Israele uccide senza sosta. In 24 ore a Gaza 6 morti e 20 feriti. Nella Cisgiordania occupata invece ci sono ben 14 raid dei coloni registrati nelle ultime 24 ore fra Ramallah, Albires, Al-Fit, Nablus, Hebron e Tulkarem, cui due donne sono rimaste ferite. Tutti gli attacchi colpiscono il tentativo da parte della popolazione palestinese di portare avanti la raccolta delle olive. Andiamo ora invece a occuparci di quanto accade un po' più a est. Droni e missili Houthi ancora sull'Arabia Saudita, tra pozzi di petrolio e aeroporti, a partire da quello internazionale di Riyadh, chiuso almeno fino a sabato. Gli Stati Uniti fanno la voce grossa in favore dell'alleato, con Trump a dire che gli Houthi si stanno comportando molto male. Se Washington entra in guerra, attaccheremo anche loro, la replica degli stessi Houthi, che a loro volta denunciano attacchi sauditi su Al-Jaf in Yemen, con 9 vittime, tra loro 5 bambini. Dal 3 di settembre l'aviazione saudita avrebbe ucciso almeno 107 civili in Yemen. Andiamo ora in Ucraina con due nuove imbarcazioni colpite al largo delle coste bulgare sul Mar Nero. Ad annunciarlo il premier bulgaro Radaev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa nel paese per attacchi definiti inaccettabili. Le navi battenti bandiera maltese sono però di proprietà ucraina. Gli 11 passeggeri a bordo, tutti i membri dell'equipaggio, risultano ufficialmente dispersi. Sul terreno intanto niente tregua né energetica né elettorale. Droni russi su Kharkiv hanno fatto 4 morti e 9 feriti. 3 morti anche per i droni ucraini caduti su Belgorod. In mezzo anche colpi effettuati dagli ucraini sulla zona industriale di Nevinomissa. Siamo a 1400 km dal confine. I russi invece hanno colpito Leopoli nell'estremo ovest dell'Ucraina. Ancora Ucraina, ma tornando in Italia ed in particolare nel Bresciano. Gli Stati Uniti hanno chiesto formalmente l'estradizione di un imprenditore 28enne, originario di Gardone Valtrompia e residente sul lago di Garda, accusato di fare parte di un sistema di esportazione verso la Russia di armi acquistate negli Stati Uniti e fatte transitare prima nell'est Europa. L'inchiesta, condotta dall'FBI, si è conclusa nei giorni scorsi con una richiesta formale di estradizione in corte d'appello, contestate nello specifico operazioni di vendita di armi tra il febbraio del 2022 e il dicembre 2025. 13:20 minuti, chiudiamo il giornale radio ancora dall'Europa. I parlamentari dell'Ungheria in mattinata hanno votato a favore della rimozione delle disposizioni contro la comunità LGBTQ contenute nella cosiddetta legge tutela dei minori, voluta nel 2021 da Orbán. Il Parlamento di Budapest ha approvato il provvedimento a larga maggioranza, 139 sì, 51 no. È la prima significativa inversione di tendenza rispetto alle precedenti politiche volute da Orbán, da quando l'attuale premier Maghiar, anche lui nazionalista ma meno anti-europeo, ha assunto l'incarico a maggio. 13:20 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda degli comunicati e degli appuntamenti.
8: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 13 ottobre. Iniziamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi con un'anticipazione. Giovedì 15 ottobre, a partire dalle 19.45 presso il Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, ci sarà un nuovo appuntamento con No Logs, la rassegna dell'ACLAB Baità. Titolo dell'incontro: analisi dell'industria della cyber security israeliana. Ospite della serata sarà Ginox e in apertura ci sarà l'intervento dei giovani palestinesi di Brescia. E sempre al magazzino 47 di Brescia, ma sabato 17 ottobre è prevista una serata benefit per la Palestina. Alle ore 18.30 allo spettacolo teatrale Gaza Vive, uno spettacolo di e con Beppe Casale. A seguire, alle ore 20, la cena a sostegno di Palme d'Italia. La prenotazione è obbligatoria, basta chiamare qui in redazione allo 030 45 67 0. Martedì 13 ottobre invece il Movimento Giustizia per Mirko lancia un presidio per morti, invalidi e feriti di lavoro. L'appuntamento è in Largo Formentone a Brescia questa sera dalle 18 alle 21. E sempre questa sera, ma alle ore 18.30 presso la nuova libreria Rinascita ci sarà la presentazione del libro E intanto il pane lievita di Maria Grazia Fontana. Dialogano con l'autrice Oriella Savoldi e Aurora Sorsoli del Cerchio della Scrittura. L'appuntamento con questa presentazione è appunto alla libreria Nuova Rinascita in via della Posta 7 a Brescia. Andiamo al cinema. Per martedì 13 ottobre il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18.30 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, un film di Anne-Marie Jassier. In sala 2 invece alle 18.15 verrà proiettato il film Santiago, un cammino per ricominciare di Jan Samuel, a cui seguirà alle 20.30 Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E chiudiamo ricordando che resterà aperta fino al 26 ottobre la raccolta indumenti per i migranti della rotta OVEX di OULX, organizzata da Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta. L'iniziativa prevederà la raccolta di indumenti puliti e in buono stato per ragazzi e uomini. Si tratta di guanti, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve, pantaloni, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline da pioggia, zainetti da scuola senza rotelle, telefoni e cariche batterie. L'organizzazione ricorda che non verrà ritirato alcun altro tipo di indumenti e che per informazione basta rivolgersi a Roberto al 347-339-4583, a Piero al 333-10-22-22-3 o a Emanuela al 333-77-01-030. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure mandare una mail a redazione@radioondadurto.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. Buon ascolto.
1: Tredici e 25 minuti, Radio Onda d'Urto ancora in diretta, fra poco la linea va allo studio Viola per la seconda parte di Dissonanze. Oggi c'è Celluloide, cinema e dintorni. Ci arriviamo sulle note dei Linea 77 e della loro Inno all'Odio. L'album è del 2005, ma poi il singolo uscirà l'anno dopo, quindi esattamente 20 anni fa. Linea 77 su Radio Onda d'Urto.

lasci il 5, scrivi 0208 46 20174 nella tua dichiarazione dei redditi.

0: Le 13.30, torniamo in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per parlare di cinema, sempre in studio con Camillo.
1: Eccoci.
0: E Massimo.
2: Ciao ciao.
0: Eccoci qua. Allora, tra poco torniamo al nostro cinema di riferimento.
1: Il nuovo Eden, che ha presentato ieri mattina la sua nuova stagione, che per realtà è già cominciata nelle settimane scorse, ma è stata presentata ufficialmente ieri con il punto su tutta una serie di iniziative che attraverseranno i prossimi mesi, e ne parleremo con Chiara Boffelli.
0: Allora, che canzone andiamo a mettere? Andiamo ad ascoltarla bene, che l'abbiamo interrotta prima.
1: Allora, molto velocemente, sì. Adriana Calcagnotto e Arnaldo Antunes sono due delle figure principali di quella che è la scena pop e musica popolare brasileira. Lei è, per quanto mi riguarda, la più grande artista in attività, senza alcun dubbio. Sono due artisti che in passato avevano collaborato soltanto per un pezzo, nel 2006 se non mi sbaglio. Avevano avuto un'occasione di un live di esibirsi contemporaneamente sullo stesso palcoscenico, ma avevano continuamente rimandato nel tempo quella che avrebbe potuto essere una loro collaborazione, che non si era mai concretizzata. Quando hanno deciso di farlo non con una sorta di reciproco omaggio, ma realizzando un album assolutamente di inediti che hanno scritto completamente da zero, se non per un pezzo che è l'unica cover dell'album. Due artisti che sono accomunati soprattutto dall'attenzione per la parola. Lei è probabilmente la più grande poetessa, parlando di musica, di musica pop, che il Brasile, su cui il Brasile possa contare. Lui è un fenomeno stranissimo, potremmo in qualche modo, metteteci tutte le virgolette del caso, avvicinarlo a un Bergonzoni per l'uso che fa della parola. E l'avete sentito anche nel pezzo prima, lo sentirete in altri che vi propongo.

0: indipendentemente dal fatto di capire cosa stanno dicendo, che la parola intesa come ritmo e come il ritmo e la parola serve a sottolineare il ritmo e il tempo, diventa struttura oltre che senso, che è decisamente importante rispetto a ciò che fanno. E quindi la musica rischia, non dico di passare in secondo piano, ma essere più al servizio di, e quindi apparire semplice, ma in realtà è lì a sostenere un'architettura che invece è fondamentale. E tutto l'album è cantato in duetto, se non per un pezzo soltanto dove le due voci si alternano, il secondo pezzo che ascoltiamo, o torniamo a quello di prima, Simone?
1: Ma io lo riascolterei.
0: Allora, torniamo a quello di prima, Se for prasser agora.

0: E dovevamo riascoltarla perché era troppo bella, prima l'abbiamo dovuta interrompere. No, no.
1: Adriana Calcagnotto e Arnaldo Antunes, l'album si intitola Viceversa. Ed ecco noi Chiara Boffelli, buongiorno Chiara, grazie di essere qui.
2: Buongiorno, un saluto a tutti e tutte.
1: Allora, per raccontare la nuova stagione del Nuovo Eden, presentata ieri in conferenza stampa, una stagione che sta traghettando la sala verso il 2027, quando ci sarà il 20° anniversario di fondazione, quindi anche sarà un momento importante di bilanci, ma non soltanto, soprattutto di progettualità, è una parola su cui ci torneremo tra poco. Volevo soltanto ricordare, prima di passare al Nuovo Eden, che in questi giorni è morta Magda Pallavicini, una figura importantissima per quella che è stata l'esperienza del cinema a Brescia, la sua diversa fruizione, le diverse modalità, le esperienze che ha in qualche modo sostenuto. Una di queste è stata fondamentale, la sua presenza per quello che è stato il progetto del Nuovo Eden. Nuovo Eden che chi ci ascolta sa benissimo, è sempre presente nelle nostre trasmissioni, qui dedichiamo un'attenzione particolare perché è importantissima, è la proposta che il Nuovo Eden da anni ormai fa alla città. Ieri il direttore di Brescia Musei, presentando la conferenza stampa, ha usato un'espressione che mi è piaciuta moltissimo perché molto ha a che fare con il vostro lavoro, che è cura del patrimonio. Lui l'ha usata mettendo in relazione quella che è la vostra attività con quella museale, a cui appunto Brescia Musei in particolare si dedica. Però vale molto per voi perché avete a che fare con, in primo luogo, con una missione culturale, una missione culturale che ha a che fare con il passato, in questo senso la cura del patrimonio, ma anche con la valorizzazione del presente, quello che diventerà patrimonio nel prossimo futuro. Cura del patrimonio perché avete a che fare con il sociale, con le difficoltà del sociale, ma con non solo, ma anche con le numerosissime collaborazioni con le realtà del territorio che sono in dialogo con il Nuovo Eden. Patrimonio sono anche i luoghi, non soltanto la sala, che è stata una delle esperienze di recupero importantissime, ma anche la conquista in questi anni, dopo diversi tentativi, di uno spazio all'aperto che si è rivelato assolutamente fondamentale per quelle che sono le estati bresciane. Allora partirei da qui, Chiara, da questo concetto di cura del patrimonio che mi sembra davvero importante.
2: Grazie Camillo, anche del ricordo a Magda Pallavicini. Il patrimonio assolutamente, partirei dal patrimonio architettonico. La sala del Nuovo Eden è in uno stabile tutelato, uno stabile di quasi 100 anni fa, è stato costruito già come cinema nel 1933-34, per cui è una sala che ha una lunghissima storia di programmazione. Da quindi 20 anni circa, li festeggiamo esattamente tra un anno, c'è appunto il compleanno di questo importante recupero di questa sala che è, come dicevi, prettamente a vocazione culturale. È una sala che però fin dall'inizio ha saputo dialogare con il territorio. Amiamo molto pensare che sia un luogo culturale aperto soprattutto negli ultimi anni abbiamo intensificato tutta una serie di progetti che permettono anche a tutte quelle persone che solitamente hanno difficoltà di vario tipo ad accedere ai luoghi culturali e anche ovviamente alle sale cinematografiche, hanno questa difficoltà, per cui cerchiamo attraverso vari progetti di rendere accessibile davvero per tutti e tutte la fruizione cinematografica, ovviamente senza snaturare l'essenza della sala, che è una sala ad sé, quindi con programmazione di film d'autore e di film di qualità, a partire dai 2-3 anni fino ovviamente alle persone anche più adulte, più mature, però cerchiamo di mantenere sempre il focus su quello che è la nostra missione: cinema d'autore, cinema di qualità e grande riscoperta, come accennavi tu, anche alla storia del cinema, ai film del patrimonio che dai primissimi film distribuiti, restaurati dalla Cineteca di Bologna, ora sono tante le case di distribuzione che rimettono sul mercato i film restaurati, però fin dagli albori il nuovo Eden ha accettato la sfida e devo dire che sono tra le proposte che il nostro pubblico, soprattutto quello più giovane, apprezza di più.
1: Dicevo prima, progettualità è una parola per me assolutamente fondamentale, perché è lì a raccontare che sì, ci si può confrontare con il titolo del momento, quello che il pubblico sta chiedendo, quello che inevitabilmente non si può non proporre al pubblico perché è il titolo di cui si sta parlando, ma c'è soprattutto un desiderio di costruire una sorta di identità attraverso le scelte che vengono fatte. Dicevi prima il cinema di qualità, senza alcun dubbio, ma non soltanto, poi attraverseremo un paio di queste possibilità. Ma non è solo la programmazione che su cui insiste la progettualità, c'è anche un'altra cosa che l'Eden sta portando avanti da tempo con grandissima coerenza e, per quanto mi riguarda, con efficacia, ed è la costruzione di un pubblico, è la formazione di un pubblico. Non si tratta soltanto di proporre dei film di qualità, ma anche di spiegare al pubblico come quei film vanno visti e come vanno fruiti. Lo dico spesso, non si tratta soltanto di uscire dalla sala dicendo mi è piaciuto o non mi è piaciuto, ma domandandosi che cosa ho visto, perché questo film è stato realizzato, cosa mi dovrei portare a casa. E questo coinvolge anche un'altra riflessione, non solo la responsabilità del pubblico rispetto in termini di risposta alle proposte culturali, ma anche il ruolo della critica. Molto spesso qui in trasmissione, rispetto a alcune posizioni che la critica prende rispetto ai film di cui si parla tanto, ci interroghiamo a volte su davvero quale sia lo sguardo con cui la critica si sta confrontando con quelle che sono le proposte. Cosa è cambiato nell'atteggiamento della critica? Cosa è cambiato attraverso il digitale, quindi il moltiplicarsi delle possibilità, non più soltanto le riviste storiche, ma una serie importante di voci che sono venuti a affiancarsi. Progettazione, pubblico e critica credo che siano davvero tre riflessioni sulla critica, tre elementi fondamentali del vostro percorso.
2: Assolutamente, devo dire che il coinvolgimento di numerose personalità della critica italiana per noi ha sempre una chiave, non tanto di giudizio sull'opera cinematografica, quanto l'obiettivo è di fornire agli spettatori degli strumenti in più, degli elementi in più per analizzare l'opera, per fruirne nel miglior modo possibile. Se io sono più consapevole di quello che sto guardando, sicuramente la mia gratificazione di spettatore sarà maggiore. Quindi cerchiamo davvero, e lo stiamo facendo ormai da diversi anni, di fornire degli strumenti, una cassetta degli attrezzi per i nostri spettatori e spettatrici, affinché la fruizione sia sempre più piacevole e approfondita. E questo lo facciamo tra l'altro per numerosi target. Abbiamo organizzato giusto sabato scorso un incontro dedicato all'opera di Wim Wenders. Avremo un incontro non ancora promosso, ma lo troverete a breve sui nostri canali, dedicato al cinema di Kore-eda, ma anche in collaborazione con Biblioteca Wow, un percorso di Biblioteca Wow di Via Milano e la rete delle biblioteche urbane, abbiamo organizzato un percorso per il pubblico più giovane, dai 15 anni, sul cinema asiatico. 5 appuntamenti ogni martedì a partire da fine mese, e la proposta si chiama Be Kind and Rewind, curata da Cinemarsa. Ma non solo, a partire da sabato, pomeriggio in Pinacoteca faremo un corso di 5 appuntamenti di pura storia del cinema statunitense, un approfondimento con docenti universitari e critici cinematografici che gravitano attorno a una delle più autorevoli riviste di cinema oggi, che è Cineforum, diretta dalla critica Emanuela Martini, e saranno degli appuntamenti di 2 ore l'uno, quindi un vero e proprio approfondimento sulle varie fasi, a partire dal muto del cinema statunitense. Il corso si chiama Made in USA e è sicuramente questo un momento più approfondito rispetto magari ad altri approfondimenti che a volte hanno anche l'obiettivo vivo, di incuriosire il pubblico, di avvicinarlo magari ad opere di non facilissima fruizione, per cui cerchiamo di proporre delle attività di approfondimento cinematografico, di film literacy, che davvero riescano a rispondere alle esigenze di tutti i pubblici.
1: L'hai anticipato adesso, ci sarei arrivato dopo, me ne approfitto, lo faccio subito. Dicevi del focus che sta arrivando dedicato alla figura, all'opera di Koreeda, Be Kind and Rewind, ne ho parlato la settimana scorsa, così come ho parlato del punto del ciclo di incontri dedicato al cinema statunitense. Be Kind and Rewind quest'anno è dedicato al cinema asiatico, ma anche un altro focus più antologico, in collaborazione con Double Line, che ancora si occuperà di cinema asiatico. Questa prima parte di questa stagione sembra davvero, come dire, centrata sull'Asia, cinema e Asia.
2: Devo dire che lo schermo, le sale cinematografiche in qualche modo rispondono, riflettono anche i movimenti e la situazione del mercato, in questo caso del mercato e della produzione autoriale. Sicuramente l'Estremo Oriente, non da oggi, ma anche a partire, credo, dagli anni Ottanta, forse anche prima, ha avuto proprio un vero e proprio sviluppo anche in Occidente, e quindi è tra le cinematografie, devo dire, più in assoluto più importanti, grandi autori che sono sempre presenti ai più importanti festival cinematografici, per cui un mercato dalla Corea al Giappone alla Cina e così via che non è assolutamente in declino, come magari altre cinematografie sono un po' più zoppicanti. Devo dire, l'Estremo Oriente, a mio avviso, con l'America Latina rimangono nell'ambito del cinema autoriale tra le aree geografiche che ci permettono davvero di vedere ancora dei grandi capolavori al cinema, ed è per quello che anche come Cinema Nuovo Eden, direi con una frequenza molto molto elevata, torniamo sia sui film più classici, sui film restaurati, sia con gli autori più contemporanei. Appena è possibile cerchiamo di recuperare, di tornare su questi grandi autori del cinema asiatico.
1: Double Line, e lì raccontare anche di un rapporto che per il pubblico magari non è immediatamente evidente, ma che è fondamentale nella costruzione di un palinsesto, che è quello con la distribuzione. Parlando di Piccolo Eden, ieri in conferenza stampa sottolineavi come il tentativo è quello di offrire al pubblico più giovane delle opportunità che non sono immediatamente a disposizione con lo streaming piuttosto che con il mainstream, andare a cercare dei titoli meno immediatamente affrontabili, meno immediatamente rintracciabili. Questo vale ovviamente per gran parte del vostro percorso, vale in particolare per quello che è il lavoro sul documentario, che, se è vero che in questi anni si è conquistato nelle sale uno spazio importante, per quanto vi riguarda è assolutamente centrale nella vostra programmazione, e che lì a raccontare non solo un'attenzione per i temi, ma appunto anche per le dinamiche distributive, quindi la possibilità di fruire o non fruire della cultura, e anche quello dei linguaggi, che la riflessione sui linguaggi attraverso la forma del documentario credo che mai come in questi anni sia stata centrale per quello che è stato l'approccio del pubblico in sala.
2: Assolutamente, sì. Una sala come la nostra non può ovviamente concentrarsi solo sui grandi titoli, tantomeno i titoli commerciali, ma anche sui grandi titoli, diciamo, da festival. Il nostro è un lavoro costante di ricerca che cerca di spaziare ovviamente dai film autoriali, di fiction, ma anche, appunto, mi dicevi correttamente, in quei formati che difficilmente possono raggiungere la sala, e aggiungo anche magari il cortometraggio, che è forse l'oggetto più difficile da promuovere in una sala cinematografica, ma appena ci sono delle occasioni, per noi è molto importante dare visibilità anche a questo microformato, che è davvero un linguaggio sicuramente differente da quello a cui siamo abituati nelle proiezioni più tradizionali, e quindi sicuramente sia in animazione, sia documentario, sia fiction, cerchiamo di spaziare il più possibile, proprio per permettere ai nostri spettatori e spettatrici di raggiungere dei film che altrimenti non potrebbero conoscere, che non potrebbero vedere. Quindi un lavoro vero e proprio di curatela per dare una guida anche e delle proposte non convenzionali, in modo tale da dare visibilità anche a prodotti, a opere che difficilmente raggiungerebbero il grande pubblico, e soprattutto per riuscire a dare un'offerta il più ampia possibile anche al nostro pubblico, che è sempre molto esigente, molto attento.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che volevo ricordare, che lo sottolineavi in conferenza stampa, che ad esclusione del cinema per le scuole, che è una rassegna a parte, tutte le altre iniziative del Nuovo Eden sono sì mirate ad un target preciso, ma comunque sempre aperte a tutto il pubblico. Nulla di questo viene, come dire, in qualche modo considerato esclusivo, ma tutto è occasione per incontrare non solo un pubblico diverso da quello che magari frequenta la sala la sera, ma anche un diverso modo di fruizione del film in sala, per esempio.
2: Esatto, sì,
1: quando lo fate, considerando la difficoltà che potrebbe in alcuni soggetti generare il buio della sala piuttosto che i volumi alti.
2: Esattamente, le proiezioni di Piccolo Eden, quindi la rassegna pomeridiana della domenica pomeriggio per le famiglie, per bambini e bambine, sono proiezioni autism friendly, quindi volumi controllati, volumi bassi e leggere luci in sala, che non disturbano la proiezione, ma permettono anche a quelle persone che magari in una situazione di buio pieno si troverebbero in una situazione di scarso comfort, di trovarsi a proprio agio. Anche le proiezioni della rassegna al cinema con il bebè, che viene fatta un venerdì al mese a partire da fine ottobre, sono proiezioni dedicate ai neogenitori e ai loro bebè. Anche in questo caso la sala viene allestita con tappeti, con un fasciatoio, con delle leggere luci che permettono anche l'eventuale movimento, e sono proiezioni, come giustamente dicevi, che sono non esclusive. Il pubblico dei neogenitori sono ritagliate sui bisogni e le necessità di questo pubblico, i neogenitori o le mamme in attesa, ma chiunque può partecipare. Questo vale anche per la rassegna che ospiteremo a inizio 2027, ormai che facciamo da diversi anni, con le cooperative sociali, con i centri diurni per le persone, pensata per persone adulte con disabilità cognitive o fisiche. Quindi anche in questo caso inseriamo delle pause, ci sono dei commenti a supporto magari della narrazione, manteniamo i volumi ovviamente anche in questo caso controllati, ma sono aperte a tutta la popolazione. Quindi ci piace l'idea che anche diversi pubblici, diverse esigenze possano poi incrociarsi e incontrarsi in uno spazio come quello del cinema, che è davvero un momento poi di piacere, di fruizione di un'opera cinematografica, ma anche di incontro e di socialità.
1: Tra le tante iniziative che trovano conferma c'è anche per esempio quella dei cineconcerti, che il pubblico dell'Eden ha dimostrato di apprezzare tantissimo, e che permette di fruire in termini, come dire, molto particolari dell'esperienza del cinema muto. Ma mi piace ricordare anche quello che è stato in questi anni l'attenzione che il Nuovo Eden ha dedicato all'immagine, da diverse iniziative, quando per un anno avete affidato ogni 3 mesi l'immagine della sala ad un artista diverso. Ci sono le cinecard, che sono firmate da artisti ogni volta diversi, che contrassegnano ogni volta un'immagine importante, ma c'è appunto anche l'immagine grafica, molto semplicemente, oltre a quella, l'iniziativa dei trailer personalizzati che ormai accompagnano tutte le visioni in sala, introducono a tutte le visioni in sala. Mi piace anche questa cosa, sottolineare questo impegno importante, che è quello appunto dell'immagine grafica del nuovo Eden, immediatamente rivolta ad un pubblico che possa riconoscere quella che è la, non solo la qualità, ma anche l'identità della proposta.
2: Assolutamente, sì, sì, nel dialogo con il nostro pubblico è importante anche trovare la chiave giusta. Per le Cinecard circa una volta l'anno coinvolgiamo artisti locali, hai ricordato bene la campagna con i grandi illustratori, e dall'anno scorso abbiamo lanciato per aprire simbolicamente la stagione questa campagna che si chiama Cinema is my nuovo Eden, e ci serve proprio per veicolare in qualche modo l'esistenza del cinema e i nostri valori, e abbiamo affidato l'immagine a partire dall'anno scorso una giovane illustratrice della scuola comics di Brescia che si chiama Chiara Ricci, che dialoga con il simbolo della mela, ovviamente la nostra sala ricorda il nome, ne ricorda, ha dei rimandi paradisiaci, quindi ci è piaciuto giocare appunto con questo simbolo naturale per ricordare quanto il cinema sia un vero e proprio piacere, una tentazione di lasciarsi in qualche modo trasportare da questa passione.
1: Io ringrazio Chiara Boffelli di essere stata con noi. Il nuovo Eden riparte, è ripartito già nelle settimane scorse, lo annunciavi, Wim Wenders, piuttosto che il focus dedicato a Bellatar, con quella che è una programmazione fortemente identitaria, ci accompagnerà ancora per tutta la stagione. Mi piace ricordare che questa settimana in particolare ci saranno due appuntamenti tra gli altri, e sono numerosissimi, che stanno lì a ricordare anche la consapevolezza rispetto al tempo in cui si vive della vostra proposta. Da giovedì ci sarà in programmazione NASA con una tenitura importante, saranno numerose le proiezioni a disposizione del pubblico, quindi il rischio di non trovare posto credo che sia abbastanza remoto. E venerdì, lo l'abbiamo detto nella prima parte di trasmissione, lo ricordiamo ancora, venerdì 16 alle 20:45, serata dedicata ai titoli proposti dal Nazra Palestine Short Film Festival. Chiara, grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
2: Grazie, un saluto, a presto.

0: bellissima anche questa.
1: Questo è il pezzo decisamente più ricco di tutto l'album, vede la partecipazione nella scrittura e nell'esecuzione, perché sono la chitarra di Marisa Monci. Marisa Monci insieme a Arnaldo Altunes sono due dei tre componenti dei Tribalistas. Il terzo è Carlinhos Brown, che è l'autore dell'unica cover presente in questo album. È come se fosse questa esperimento una specie di primo passo per inglobare nella formazione dei Tribalistas anche Adriana Calcagnotto, e quindi diventare un quartetto e non un trio. Vedremo se andrà così. Coincidenza, insomma, dei tre nomi che ritornano in tutto l'album è abbastanza curiosa.
0: È vero. Allora, di cosa ci occupiamo adesso?
1: Ci occupiamo di un tuo incontro, prima di tutto, sì. Prima di passare la parola a Massimo, che invece ha un paio di cose importanti da raccontarci.
0: Vabbè, ho avuto modo finalmente, perché per vari motivi, vari impegni, non ero mai riuscito a beccarlo quando passava qua in zona. Io ho finalmente conosciuto Bruno Bozzetto due domeniche fa, il 4, in occasione della Festival della Microeditoria del Fumetto, e a parte aver partecipato al suo incontro, che è stato interessantissimo, però potergli stringergli la mano e dirgli ti voglio bene è stato un bel momento, ecco, diciamo, ero molto emozionato.
1: E ricordiamo che Bruzzetto non è soltanto quello straordinario artista che conosciamo, ma anche un altro di quelli che, come dire, stanno a segnare il punto e il passo rispetto a ciò che fanno. Bozzetto è uno dei collaboratori del mensile di fumetti che da 9 mesi sta accompagnando il Manifesto, una pubblicazione pensata dal Manifesto, come dire, con una precisa collocazione tanto artistica quanto politica. Bruno Bozzetto è uno degli artisti che partecipano a questo progetto.
0: Era lì a presentare To Jane, una graphic novel che ha realizzato con Gregory Panaccione, un fumettista molto molto bravo, però appunto è stata l'occasione per ripercorrere un po' tutta la sua carriera. Sono venute fuori delle cose molto interessanti proprio sul suo modo di lavorare, nel senso che anche lui ha un quadernetto dove ha annotato tutte le sue idee, ma dall'inizio della sua carriera, no? E ogni tanto se lo va a rivedere, specialmente per dare un'occhiata ai progetti che non ha mai realizzato, e ogni volta che li guarda dice sì, effettivamente ho fatto bene a non realizzarlo perché è una minchiata, no? Però lo tiene questo quadernetto, ce l'ha sempre lì, e bella questa cosa, cioè tutte le sue opere, come Nichetti. Anche Nichetti ci raccontava sul suo canale Instagram che lui ha questo quadernetto con tutti gli appunti di tutte le sue cose. È stato un bel momento, sì.
1: Allora Massimo, a te la parola per un appuntamento al Nuovo Eden e poi per raccontarci Nazza, che tu hai visto a Venezia e che ricordiamo sarà da giovedì in programmazione al Nuovo Eden con numerosissime proiezioni a disposizione.
2: Il primo appuntamento, come hai ricordato, sarà al Nuovo Cinema Eden nella Saletta 2. Consigliamo a chi sarà interessato di prenotarsi, ed è esattamente martedì 20 ottobre alle 18:30. Se non ricordo male, magari aiutatemi perché non vorrei dare un orario sbagliato. La data è sicuramente il 20. Controlliamo subito. Avremo ospite Carmen Giardina, che è stata la regista, per la verità la sua è una coregia, di un documentario su uno dei più grandi poeti italiani del Novecento, Dario Bellezza, un poeta maledetto, un poeta morto nel 1996, il 31 marzo, e questo documentario è stato realizzato sostanzialmente 3 anni fa, ha avuto la possibilità di farsi vedere tramite i festival e sulle piattaforme. Ricordo io di averlo visto su Arte. Proprio per questo, perché è un documentario molto molto bello, abbiamo pensato come Agenda Cinema, perché collaborando col Nuovo Eden abbiamo fatto questa proposta ed è stata subito accettata, perché già il Nuovo Eden aveva avuto modo di proporre il lavoro di Carmen Giardina con un suo precedente documentario che si intitolava Il caso Braibanti. abbiamo l'occasione, tramite Laura Forcella, che ha conosciuto di persona Carmen Giardina, di averla tra di noi. Lei ha accettato l'invito, è una regista, ma è anche una doppiatrice, è anche un'attrice, ha realizzato, si vedono delle sue apparizioni sia in televisione che al cinema, per esempio con Nanni Moretti, ed è veramente una figura molto molto interessante. Ma venendo al documentario, anche per chi non conosce l'opera di Dario Bellezza, è veramente un'occasione, credo, per non solo scoprirlo, riscoprirlo, ma se non lo conoscete, di appassionarsi a lui. Anche perché Carmen Giardina ha dato un'impostazione molto classica, ha curato delle interviste a persone che erano suoi amiche, suoi amici, ma anche degli esperti, a dei critici letterari, e oltre a entrare nel personaggio di Dario Bellezza, nella sua opera, si fa veramente un focus su quella che è stata una straordinaria stagione culturale e letteraria a Roma tra gli anni 60 e la fine degli anni 70, perché le figure che parlano di Dario Bellezza sono Moravia, Amelia Rossetti, Elsa Morante, che ebbe con lui un rapporto di grande vicinanza, ma anche di lontananza in seguito ad alcuni dissapori nati tra di loro. Ma ci sono figure come di intellettuali come Elio Pecora, Barbara Alberti, che legge una lettera pubblica che lei scrisse a Dario Bellezza, e è una lettera molto bella, è un passaggio molto intimo e intenso nel documentario, perché Barbara Alberti scrive: vuoi essere e ti comporti come un poeta maledetto, ma tutte le volte che ti si incontra hai un grande sorriso. E ho trovato che questa frase che lei gli scrisse è una frase che davvero forse racconta il personaggio di Dario Bellezza, ma anche il clima di quegli anni, di una Roma che nel suo centro poteva permettere agli intellettuali di incontrarsi tra di loro, ma allo stesso tempo di essere incontrati dal mondo proletario, dai gestori dei chioschi di frutta e verdura che incontravi nei mercati. C'era veramente un'osmosi, un contagio, un'attenzione reciproca di questi mondi, che oggi sicuramente si è molto più ridotta. Ma così come Dario Bellezza racconta i suoi amori, i suoi incontri nella Roma Termini, molto nascosti all'inizio, perché l'omosessualità non era, come dire, rivendicata, cosa che invece magari forse oggi, ma anche in quegli anni, grazie al lavoro di Bellezza, che dice: ma perché dobbiamo nasconderci? Rivendichiamo i nostri sentimenti in tutta la nostra fragilità, ma anche autenticità. E questo aspetto viene raccontato, così come si racconta anche la fine forse di quel periodo, che ha una data molto precisa, il 79, il Festival della Poesia a Castel Porziano, con le contestazioni, veramente, e soprattutto una figura di riferimento, Pierpaolo Pasolini, che scoprì Dario Bellezza, che addirittura gli diede un lavoro, perché Dario Bellezza era il segretario di Pasolini, e Pasolini proprio lo investì dicendo: no, non dico sarai il mio erede, ma sei sicuramente il cantore di una decadenza consumistica che si sta facendo sempre più come dire, invadente e visibile. Ma in un certo senso questo giudizio molto positivo di Pasolini forse ingabbiò, incastrò quello che era lo sguardo lucido, irriverente, ma anche molto sofferto, doloroso di Bellezza, che si ammalò di AIDS, e lui con la sua presenza proprio nel clima culturale di Roma raccontò e denunciò. Ma ci fu anche, proprio in virtù di questa malattia, in quegli anni un vero e proprio abbandono, e Bellezza finì in povertà. E sono veramente toccanti le sequenze dove lui rivendica anche il suo valore, il suo ruolo culturale, intellettuale, anche in termini di come dire, risposta economica da parte dello Stato. Nel momento in cui Bellezza è ammalato e quindi anche debilitato fisicamente, sul panorama italiano irrompe la figura di Aldo Busi, e ci fu uno scontro. Ecco, Bellezza era anche un provocatore, ma in questo caso nella puntata di Minoli di Mixer lo scontro tra lui e Aldo Busi mette anche la figura di Busi in una posizione come dire che farà pensare, che farà discutere chi vedrà questo documentario, se non avesse magari all'epoca visto questa puntata di Mixer, dove diciamo il come dire, la provocazione a volte in quegli anni, parlo di Aldo Busi, ma potrei dire la stessa cosa di Sgarbi, di tanti altri, era anche, come dire, quella ricerca per farsi notare, per farsi conoscere, per come dire, farsi strada, consapevoli del proprio talento in una realtà culturale che sembrava ignorarti. Ecco, c'è tutto questo e anche molto di più in un bellissimo documentario che veramente è figlio anche di un accurato lavoro, non solo nelle teche RAI, negli archivi. L'Istituto Luce ha prodotto questo lavoro, i registi Carmen Giardina e Palmisani, mi pare si chiami il suo compagno, e però Palmese, ecco, che erano comunque i coautori anche del caso Braibanti. Quindi un'attenzione alla storia d'Italia, sia con Braibanti che con Dario Bellezza, che arriva sostanzialmente alla fine degli anni 70, metà anni 80, ma che davvero può essere racchiuso nelle parole di Barbara Alberti, ma non solo, ripeto, ma c'è anche una bellissima frase che in uno di questi interventi pronunciò Dario Bellezza, che dice: credo che Dio sia l'unica speranza, ma siccome non ci credo, e finisce qui.
1: Allora, l'appuntamento, lo ricordiamo, è per questa sera, no, settimana prossima, martedì 20 alle 18.30 in sala 2. L'ingresso è gratuito, con prenotazione al Centro Unico Prenotazione di Brescia Musei. Conversazione con Carmen Giardina al Nuovo Eden. Mi piace ricordare che Carmen Giardina e appunto il suo compagno di lavoro Massimiliano Palmese sono anche protagonisti di una bellissima conversazione dedicata in questo caso al film precedente, al caso Braibanti, che era stata realizzata in occasione dei David di Donatello, che poi il caso Braibanti avrebbe vinto come miglior documentario, e la trovate ancora a disposizione sul canale YouTube dei David di Donatello. Andate a recuperarla, perché per me era stato il primo incontro con questi due autori, ed era stato un incontro assolutamente folgorante per la capacità, la lucidità con cui hanno raccontato il proprio lavoro. Carmen Giardina e Massimiliano Palmese. Massimo, ancora a te la parola per raccontare Nazza, che come dicevo sarà in programmazione da giovedì al Nuovo Eden.
2: È un film, come ho raccontato dalle corrispondenze veneziane, che ho voluto vedere due volte per superare con la seconda visione quella che era stata una reazione emotiva di profondo disgusto verso il genocidio perpetrato dagli israeliani contro i palestinesi, in quanto i due autori, in questo caso, sono gli autori israeliani che però collaborarono con i due autori palestinesi per il film Noadar's Land.
1: Noadar's Land, esatto.
2: Che vinse il premio Oscar. Beh, hanno fatto un lavoro di giornalismo. Difatti il film è una produzione con The Guardian, perché non raccontano niente di nuovo, ma riprendono degli articoli figli di precise indagini, ricerche dei giornalisti di The Guardian pubblicati già nel 2023, dove attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, ma anche dei più sofisticati strumenti tecnologici e digitali, gli apparati militari, l'esercito israeliano, entra nelle conversazioni telefoniche di tutti gli israeliani con il pretesto di andare a caccia di terroristi.
0: Di palestinesi.
2: Hai fatto bene a correggermi. E quindi captano non solo queste registrazioni, ma sono anche in grado quindi di collocarli sul preciso punto, quindi sulla mappa dove si trovano, dove sono le loro abitazioni. E quindi incominciano con i pretesti veramente più orribili, nella loro tragica assurdità, registrano magari la conversazione di due bambine che dicono: forse stasera viene il papà. Che il papà appartenga ad Hamas, questo va in secondo piano. È scontato che lo sia. Per cui viene lanciato il missile, il drone, su quell'appartamento e viene sterminata un'intera famiglia. Ma da dove arrivano queste informazioni? Arrivano da 24 soldati che appartengono a un'elite dell'esercito israeliano, perché sono tutti laureati, sono spesso ingegneri, sono persone formate da un punto di vista informatico e tecnologico, che hanno sviluppato proprio questi sistemi. È un vero e proprio sistema, adesso con la memoria non mi ricordo il nome che viene dato a questi due tipologie di sistemi che utilizzano, e loro sono molto efficaci, perché innanzitutto il film è girato tutto sui tetti, al buio, viene cambiata la voce, vengono tutelati e salvaguardati, come si fa con le fonti giornalistiche quando la rivelazione è di questo livello, e quindi proprio block notes alla mano ti disegnano qual è, come dire, in soldoni il modo di operare, di agire per andare a colpire questi presunti affiliati ad Hamas. E Nazza, il titolo del film, sono i danni collaterali, cioè il fatto che per colpire l'ipotetico militante di Hamas tu ne uccidi la famiglia, ma anche interi palazzi, anche semplicemente persone che potevano essere i parenti, che sono andati a portare un pacco di viveri, a portare qualche cosa. Ma la cosa impressionante è innanzitutto la capacità dei due registi di porre in maniera molto pacata delle domande che sono legate a capire come funziona questo orribile meccanismo, ma anche alla ricaduta esistenziale, emotiva, legata al fatto che tu sei consapevole di essere non tanto un ingranaggio, ma di avere sulla tua coscienza la responsabilità di un genocidio. Sono impressionanti le risposte, perché capisci che sono, perché poi ci sono anche delle immagini d'archivio che dicono che non è nato solamente dopo il 7 ottobre questo meccanismo, è un percorso iniziato molti molti anni prima da parte dei servizi israeliani dell'esercito. E ti accorgi che questo è anche accompagnato a un vero e proprio lavaggio del cervello di persone che cercano, ma è impossibile dopo gli studi di Hannah Arendt nascondersi dietro "me lo stanno ordinando". Molti lo ammettono decisamente. dopo il 7 ottobre ho sentito che dovevo fare qualcosa per il mio paese e sterminarli è quanto ho sentito che dovevo fare, e quindi di prestare il mio sapere tecnologico a questo percorso senza nessuna, come dire, domanda su che cosa realmente tu hai fatto. E questo, e poi è impressionante perché veramente si dice, ma sì, ero consapevole che purtroppo per colpire quel terrorista, perché è tutto un po' scientifico e matematico, abbiamo raso al suolo tre palazzi e il numero dei danni collaterali è arrivato anche 500 persone, e poi, finito il mio turno di lavoro, sono andato a bermi una birra a pranzo con gli amici per poi ricominciare. Questo è il tenore di molte testimonianze. C'è anche qualcuno che magari dal tono di voce capisce che forse davanti alla domanda mirata non rimane del tutto indifferente. E è altrettanto impressionante perché Tel Aviv, sono registrazioni effettuate a Tel Aviv, è sulla stessa costa dove si trova Gaza, c'è una distanza di 60 chilometri. Ogni tanto tu vedi che magari nel cielo arriva un missile, un drone che viene abbattuto, senti delle sirene che partono, vedi letteralmente le riprese sulla strada che la gente si ferma, ma tu vedi dei condomini enormi, finestre aperte, luci accese, dentro vedi che qualcuno magari sta guardando le notizie da Gaza perché si vedono televisori accesi con l'immagine di Netanyahu, ma c'è gente che fa che è sul tapirulan, c'è gente che mangia. Questi condomini pesano sul tuo sguardo perché tu li vedi integri, perfetti, ma sai che dall'altra parte, 60 chilometri, gli stessi palazzi, gli stessi condomini stanno sbriciolandosi per gli assalti indiscriminati dell'esercito israeliano. È un sappiamo anche di come Israele ha girato un film, adesso la NASA True Story, sì, dove stanno totalmente creando una campagna diffamatoria dicendo che i due autori hanno raccontato solo delle bugie, stanno cercando in tutti i modi di capire quali sono stati questi 24 soldati di un'elite, di una vera e propria elite, che hanno dato la loro testimonianza.
1: E questa è la parte, se vuoi, più tragicamente grottesca, perché se Netanyahu si è appena lanciato appunto in questa campagna cercando di individuare queste 24 persone, accusandole di aver fondamentalmente non fatto, aver lavorato contro il proprio paese, questi non hanno fatto nient'altro che dire quello che i ministri di Netanyahu tutti i giorni rivendicano ai microfoni della stampa. Nulla di diverso da questo.
0: Esatto,
1: appunto.
0: Esatto. Bene.
1: Allora, ricordo soltanto come ultima informazione, ne parleremo, ve ne parlerò giovedì, che abbiamo parlato del NAZRA Palestine Short Film Festival, di NAZRA in programmazione al Nuovo Eden da giovedì. Da questa sera a Milano al Teatro Filodrammatici c'è in scena per tutta la settimana un'opera, io la vedrò questa sera appunto, cercherò di parlarvene giovedì, si intitola Sette bambine ebree, un testo di Carol Churchill messo in scena in questo caso da Andrea Adriatico. Sono due le edizioni che stanno girando in Italia di questo lavoro in questo momento, ed è un lavoro che Carol Churchill aveva scritto anni fa come reazione immediata a quello che era allora l'operazione Piombo Fuso. Torna in scena in questo momento per raccontare di come da allora ad oggi le parole purtroppo siano assolutamente come dire aderenti alla realtà. Cercherò di raccontarvelo appunto giovedì. Intanto vi ricordo che in scena, credo che sia tra le altre un'occasione decisamente importante, in scena al Teatro Filodrammatici di Milano da questa sera per tutta la settimana.
0: Allora, in chiusura torniamo a parlare più o meno di Palestina, ma prendendola dal lato musicale. Ormai si sa quello che è successo con il tour di Ed Sheeran, che ha escluso McLemore, poi se ne sono andati tutti gli altri, è rimasto da solo, eccetera eccetera. Adesso pare che ognuno che ha una certa visibilità debba dire la propria male, ed è il caso per esempio di quel povero bollitone di James Hetfield, cantante e chitarrista dei Metallica, che insomma, invece che stare zitto, poteva semplicemente stare zitto, se proprio no, no, ha voluto dire la sua a riguardo. E allora, siccome se dovessi raccontare io questo episodio lo infarcirei di parolacce, vado a raccontarvelo tramite un post di uno dei miei divulgatori del cuore, che è Adrian Fartade, che scrive: Master of Puppets dei Metallica era un album molto complesso, con temi sociali e politici che vanno dalla dipendenza da droghe a una denuncia dell'industria militare americana che mandava a morire soldati per guerre imperialiste. Moltissime delle loro canzoni erano piene di denunce degli orrori della guerra e molto politiche. Basta pensare a tracce come One, per esempio, anche se One non era

0: il tour di Ed Sheeran, insomma è un po' una delusione. Arte è politica, la musica lo è. Scegliere di non dire niente davanti a un genocidio è fascismo. Scegliere anzi di usare il tempo per dire attivamente che non si vuole denunciare questa cosa e che chi lo fa non è un artista è comunque una scelta politica. Per quello che è lo spirito del metal come controcultura e ribellione contro i sistemi fascisti, è più metal McLemore. Grazie Adrian Fartade. E, beh, siamo arrivati alla fine. C'è un'altra segnalazione al volo?
1: Al volo, ne riparleremo giovedì con più precisione. Vi abbiamo già raccontato l'iniziativa palestinese Sono i tuoi occhi. Torneremo a parlarne giovedì anche per raccontare che ci sarà una presenza bresciana, quella di Teatro 19, in Largo Formentone. Ma appunto, giovedì vi daremo tutte le informazioni e con precisione.
0: Come giovedì vi racconterò come Perseverance ha superato Opportunity nel record di distanza percorsa su Marte. In 5 anni Opportunity ce ne ha messi 15. Ma siamo arrivati alla fine di questa puntata di Celluloide, quindi grazie Camillo e grazie Massimo.
1: A voi a tutte e tutti.
2: Un saluto.
0: State lì che adesso arriva con gli occhi chiusi. Ciao.

un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi vi andiamo a leggere un estratto di Bestia di mamma, libro pubblicato da Marcos in Marcos a firma David Goodrow, qui nella traduzione di Sara Giuliani. David Goodrow, nato nel 1980 in Quebec, romanziere, poeta, performer, lavora con le persone vulnerabili e utilizza la poesia come strumento di espressione ed emancipazione. Gesù perdona, io mi vendico. Come si fa a crescere sani di mente con una mamma che si suicida un po' troppo spesso? Come si fa a credere in una vita stronza e nei servizi sociali che ti sbattono da una famiglia di opportunisti all'altra? Autore di testi rap, mega lettore, megalomane, sessista, razzista, convinto di essere un mezzo genio, privo di qualsivoglia empatia per gli altri, la bestia tenta di sfangarla nei modi più incredibili e terribili. Divorato dal desiderio bruciante di ritrovare mamma, ovunque sia, a qualsiasi costo, lascia una scia infinita di crimini, debiti e misfatti. Un libro scioccante e tutto da ridere, un esordio che ha sconvolto mezzo Canada, un'immersione lisergica, magnetica nella vita e nella mente di un sociopatico, alla fin fine simpatico, un grido di dolore e ribellione di fronte a un'ipocrisia sociale drammaticamente diffusa. La cosa comoda della biblioteca municipale, oltre ai libri da leggere, l'accesso a internet e le ragazze in gonna, è che si trova a due passi da un negozio che compra libri usati, a poco prezzo, ma in grandi quantità. Mi riempivo lo zaino in biblioteca e lo svuotavo cinque porte più in là. Non bisogna far girare solo l'economia, anche la letteratura.

bestia di mamma di David Goodreau. Prologo. Avete trovato il cadavere. Ormai avete tutte le prove circostanziali e medico-legali di cui avete bisogno. Il caso è chiuso. Siete ormai giunti alle conclusioni. Ma non si può giungere a una conclusione senza conoscere tutta la storia. Ecco qui la mia versione. Vi parlo con il cuore in mano, ma questo non cambierà nulla, forse. O forse cambierà tutto. Non giustificherà il mio gesto, ma almeno potrà spiegarlo. L'essenziale sta qui, in questo documento. Troverete circostanze attenuanti o aggravanti, me ne assumo il rischio. Potete credere che sia una storia romanzata o che io mi sia messo in buona luce. Nei miei ricordi, nella mia testa, questo è ciò che è accaduto. È la mia verità. Ed è l'unica che conta. Lascio a voi giudicare. A tempo debito, vi giudicherò anch'io. Chiedo che questo documento venga acquisito come prova e consegnato alla Corte. Sono pronto a corroborare ogni paragrafo sotto giuramento.

Capitolo 1. La resilienza. Mia madre si suicidava spesso. Ha cominciato giovanissima, da dilettante. E ben presto la mamma è riuscita a ottenere il riconoscimento degli psichiatri e le attenzioni riservate ai malati gravi. Elettroshock, dosi massicce di antidepressivi, antipsicotici, ansiolitici e altri stabilizzatori dell'umore hanno scandito il passaggio delle stagioni che attraversava faticosamente. Mentre io collezionavo figurine di hockey, lei accumulava diagnosi. Grazie all'impegno che metteva in ogni crisi, mia madre ha contribuito al progresso della scienza psichiatrica. Se non fosse per questioni di privacy, ci sarebbero università che portano il suo nome. Mia madre era discreta e si suicidava di nascosto il più delle volte. Contrariamente a quanto affermato dai rapporti ufficiali, le sue abitudini non mi hanno turbato. Quando riemergeva dagli inferi, la mamma era una donna meravigliosa. Gli specialisti, si impiccassero loro e le loro pseudoanalisi dei nostri legami affettivi. La prima volta che l'ho trovata era nuda e gemeva sulle piastrelle del bagno. Avevo 4 anni. La mamma si era trascinata fuori dalla vasca da bagno in cui macerava un brodo rossastro dove evidentemente si era tagliata, soprattutto i polsi. Mi avevano svegliato i suoi gridolini acuti alternati ai singhiozzi. Appena ho osato infilare la testa nel vano della porta, mi ha ordinato di andare a chiamare Denise. Io mi sono bloccato. Beh, credo sia normale. La nudità di mia madre, il coltello da bistecca e il sangue nel bagno, componevano un quadretto bizzarro. Non era una scena familiare adeguata, come mi hanno confermato in seguito, creava disordine. Avrei voluto raccogliere, rimettere a posto il coltello, almeno quello. Mia madre tentava di coprirsi i genitali e urlava come una matta: «Vai a dire a Denise di chiamare l'ambulanza, maledetto imbecille!» Quando iniziava a darmi dei soprannomi, lo schiaffo era dietro l'angolo. «Vai, muoviti!» Denise abitava al piano di sotto. L'appartamento non era ben insonorizzato e io sapevo sistematicamente quando si svegliava. Essendo sorda, ascoltava la televisione a tutto volume. Facevo spesso colazione da lei. Nella dispensa c'era una scatola di Cap'n Crunch solo per me. Mi sedevo appiccicato a Denise sul grande divano di pelle scura tutto rovinato e sgranocchiavo i miei cereali. Cercavo di tenere il filo dei canali che lei cambiava compulsivamente. Si soffermava qualche secondo in più sul canale del meteo. Mi affascinava perché lei non usciva mai. Si faceva consegnare la spesa a casa, inclusi i miei preziosi cereali. Ma in ogni caso sapeva sempre che tempo faceva. Non si sa mai, piccoletto, non si può mai sapere. Era una donna saggia, Denise. Ma insomma, che cosa ti aspetti? Che ci vada da sola? Sveglia! La mamma era riuscita a rialzarsi e a nascondere le parti basse del corpo, accucciandosi fra la vasca e il gabinetto. Ho pensato che si stesse dando troppo da fare per coprire qualche pelo. Per il momento ero pura razionalità. Esitavo tra il lanciarmi fra le braccia di mia madre, aiutarla a sistemare quel casino, o obbedirle e andare a chiedere aiuto a Denise. «Vai, cazzo!» Mi sono precipitato dalla vicina. Ogni volta che andavo da lei, Denise mi chiedeva di massaggiarle i piedi. Erano secchissimi e avevano dei bozzi bianchi e rugosi, ma io mi prestavo al gioco. Era la mia parte di sacrificio nel nostro rapporto simbiotico. Ogni tanto le facevo il solletico e ridevamo entrambi. Nonostante i 54 anni di differenza, non ho mai trovato un'amica migliore di lei. È l'unica donna ad avermi detto che ero bello. Ma io sono bello, lo so, ma le donne non me lo dicono spesso perché le intimidisco. Denise invece era riuscita a domarmi. Lei mi amava, unica fra tante. Nella fretta non mi ero messo gli scarponcini e le scale di ferro mi mordevano i piedi. Va detto che era un novembre particolarmente freddo. Denise non chiudeva mai a chiave. Mi sono infilato in casa senza nemmeno bussare e ho iniziato a chiamarla.
Non ottenendo risposta, mi sono diretto verso la camera da letto e ho aperto la porta socchiusa. Il terrore mi ha paralizzato. I traumi si accumulavano. Seduta in un angolo del letto, illuminata dalla luna che filtrava tra le persiane, gli occhi sconvolti piantati nei miei, Denise si teneva i capelli fra le mani, staccati dalla testa. Sul cranio le restavano solo pochi ciuffi sparuti. La sua chioma si era dissociata. Con lo scalpo stretto fra le dita mi ha squadrato e ha mormorato: «I miei capelli». Ha provato a rimetterseli in testa, ma ormai era troppo tardi. Quell'immagine mi si è impressa a fuoco nel cervello. Più del corpo di mia madre sul pavimento del bagno, fra l'altro. Denise ha chiamato i soccorsi. Non riuscivo più a guardarla. Mi sono abbuffato di Cap'n Crunch fino alla nausea, aspettando che mia madre se ne andasse in ambulanza e che mi portassero a dormire nella casa famiglia. Ne ero grato, terrorizzato all'idea di dormire da Denise, sempre che quella donna calva fosse Denise. Beh, non ero più sicuro di niente. Ho rivisto spesso mia madre suicidarsi a seconda dei nuovi medicinali e dei nuovi fidanzati, ma non ho mai più rivisto Denise. Ne conservo un bel ricordo, un sentimento di sicurezza misto a paura. Da allora i Cap'n Crunch sanno di nostalgia e ho una fobia per le parrucche. Conosco bene il Quebec. Mi sono trasferito più spesso del dovuto e ho dovuto molto spesso. Tutti i miei ricordi d'infanzia sono legati a nomi di città, a loro volta associati ai drammi che hanno costellato la mia giovinezza. Shawinigan, intossicazione da farmaci e conati di vomito. Trois-Rivières-Ouai, il ceffone che René il tatuato ha inflitto a mia madre all'ingresso del palazzo. Saint-Foy, l'overdose di Xanax e il giro in ambulanza. Donna Cone, le botte di Mario in mezzo alla strada. E infine Quebec, dove ha avuto luogo la famigerata impiccagione. L'asta della tendina della doccia ha ceduto in un fracasso mescolato alle bestemmie di mia madre. I soccorsi non arrivavano a ogni suicidio. Quella volta però il proprietario del palazzo che abitava sotto di noi è piombato come una furia. A torto già ci considerava parassiti rumorosi. Il trambusto provocato dal corpo e dall'asta metallica sul pavimento del bagno l'hanno allertato. Si è precipitato dentro senza neanche bussare e ha trovato mia madre che si dibatteva con la cintura della vestaglia attorno al collo e l'asta della doccia di traverso fra le gambe. Proprio come me, alcuni anni prima, in un altro bagno, si è bloccato. A quanto pare l'età non conta, fa impressione. Immagino che ci abbia riprovato, ma quella è stata l'ultima volta che l'ho vista attentare alla sua vita. Ci hanno separati definitivamente. Per la mia sicurezza e per il suo equilibrio. Mi è sembrato logico quanto vietare la neve in inverno o la poltiglia nevosa in primavera. Io lo sapevo che non moriva mai e che solo le sue ninne nanne riuscivano a calmarmi. Eravamo una famiglia speciale, ma pur sempre una famiglia. Avevamo bisogno l'uno dell'altra. Non ci siamo trasferiti in tempo, i servizi sociali ci hanno fregato, come diceva lei. Avrei fatto di tutto per ritrovare mia madre, ma i bambini di 7 anni non partecipano ai tavoli multidisciplinari dei servizi di tutela all'infanzia. Non mi hanno voluto dire dove la tengono nascosta. Un giorno sono riuscito a rubare il mio fascicolo, ma me l'hanno ripreso prima che potessi consultarlo. Solo una volta un'operatrice si è lasciata scappare qualcosa, una notte in cui, in preda all'ennesima crisi, avevo svegliato tutta la casa famiglia. Tua madre si è nascosta in un angolo delle strie, inutilmente. Ha avuto un altro figlio, ma gliel'hanno portato via appena nato. Non la rivedrai mai più. Dormi. Deve essersi suicidata pesantemente dopo una cosa del genere. Ama così tanto i bambini.
Mio padre probabilmente era un avventuriero che ha dedicato la sua vita all'assistenza umanitaria, oppure un assistito sociale. Era anche trafficante d'armi e istruttore di karate. In realtà poteva essere chiunque, dato che non ho mai saputo chi fosse e men che meno cosa facesse. Mia madre mi ha detto che si chiamava Marco o lui. Nonostante la sua buona volontà, non è riuscita a fornirmi altre informazioni su di lui. La cosa meravigliosa e terribile di avere un albero genealogico ridotto a un ramo spezzato è che tutto è possibile. Ero il discendente diretto del più grande giocatore di hockey della storia, o il bastardo del peggior pezzo di merda, a seconda di come mi sentivo. E a volte ero entrambe le cose. Il gatto di Schrödinger mi fa una pippa. Non so nemmeno quale sia il mio vero patronimico, e anche questo è singolare. Sono legato dal sangue e da un cognome misterioso a tutta una serie di sconosciuti. È un po' come se facessi parte di un'immensa confraternita senza saperlo. Al tempo stesso questo mi costringe a operare a circuito chiuso. Tutto finisce con me. Non so da dove vengo e non ho nulla da lasciare in eredità. Un ramo spezzato ai piedi di un albero morto. Non esiste libertà più assoluta. Mi capita ancora di scrutare lo specchio alla ricerca dei suoi lineamenti. Ma chissà se incontrandolo lo riconoscerei. Anche lui ha l'acne e il mento sporgente come me? Ha i capelli rossi ma quasi castani, non proprio rossi come me? Anche lui è magro, scheletrico come lo sono io? Quando uno sconosciuto mi squadra, immagino che sia un amico di mio padre sorpreso dalla somiglianza. Ho sperato che qualcuno mi fermasse per raccontarmi tutta la storia, per spiegarmi le incredibili avventure che lo hanno tenuto lontano da me, contro la sua volontà, per tutto questo tempo. Mi è anche capitato di credere che fosse morto. Punto e basta. Avrebbe chiarito molte cose, eh? E ora lo spero che sia morto.

Perciò sono cresciuto in famiglie affidatarie, al plurale, sì. Collezionavo le famiglie come i compleanni e anche gli operatori. Traslochi, affidi, trasferimenti scolastici, nuovi piani di intervento. Non mi sono mai piaciute le famiglie affidatarie. Tutti dicevano di credere in me, ma nessuno credeva a quello che dicevo. Uno dei tanti paradossi. Ovviamente mentivo, ma tutti mentono. Ma sempre. A sé, agli altri, al governo, a non so chi ancora. Lo fanno tutti. Ma quando sei a carico dello Stato e superi un certo limite, sei fritto. Sei fritto, non te ne fanno più passare una. È un ingranaggio, una menzogna deve coprire una bugia che copriva una menzogna e alla fine ti ritrovi con una collezione di coperte, ma comunque dormi male. E in ogni caso, anche quando dicevo la verità, non mi ascoltavano. Ero un malinteso. Eppure ci mettevo il cuore. Riuscivo persino ad autoconvincermi, mi fidavo di me. È importante avere fiducia in se stessi, soprattutto quando ci si mente. Un giorno un assistente sociale mi ha avvertito che gli ipocriti come me finiscono sempre per sbattere contro il muro. Mi hanno anche detto che per imparare bisogna sbatterci il muso. Se tanto mi dà tanto, ero destinato all'erudizione. Del resto leggevo tutto quello che trovavo, mi lasciavano in pace quando leggevo, è sacra la lettura. E finalmente i bambini mi ignoravano e gli adulti avevano un attimo di tregua. Leggevo anche i dizionari, senza capire tutto, come quando si legge poesia, lasciavo che mi pervadessero, marinavo nella letteratura. Me la porto dietro ancora oggi e continua a essermi utile. Avevo un debole per i dizionari di citazioni. Ti fanno viaggiare. Mi piacerebbe scrivere citazioni in futuro. Bisogna che mi informi sull'iter di pubblicazione. Insomma, leggevo. Sull'autobus, nel mio angolo di giardino a ricreazione, nelle case in cui mi sballottavano, in bagno e con l'insonnia, alla luce dell'accendino, che è pericoloso. Tutta la mia infanzia costellata di fumetti, romanzi, riviste pornografiche e dizionari. Sono un tipo visivo. Mi hanno detto che non capivo tutto perché sono disfasico. Ma me ne frego della loro diagnosi del cavolo. Non capisco sempre il senso delle parole? Non abbiamo ancora capito il senso della vita. Se a me sfugge il senso di alcune parole, beh, non è poi così grave, no? Eppure, fin dalla prima elementare mi hanno parcheggiato in una classe per alunni con disturbi dell'apprendimento. Credo piuttosto che non volessero sbattersi a insegnarmi qualcosa, gli idioti. La maggior parte dei professori se ne fregava dei miei risultati scolastici e dei miei episodi depressivi. L'unica cosa che gli importava davvero era che la classe fosse tranquilla. A me piaceva creare un po' di atmosfera e quindi mi trovavo spesso in corridoio oppure nell'ufficio della preside. Col senno di poi posso affermare di aver allenato la mia penna e la mia calligrafia grazie alle centinaia di pagine che ho dovuto ricopiare. Se si impara facendo, io ho imparato ricopiando. Non parlerò più in classe, rispetterò gli insegnanti, non ruberò più, non farò più a botte, non insulterò più l'autista dell'autobus, non tirerò più i capelli ad Ariane, rispetterò la fila in corridoio. Le settimane passavano e poi si ricominciava in ordine sparso, non ruberò più, rispetterò la fila, non morderò più Ariane, eccetera, eccetera, eccetera. L'efficacia di questo comportamentismo a due soldi è a dir poco relativa. Oltre a farmi ricopiare, mi spedivano regolarmente nella stanza del ritiro. La calma, il passaggio o la riflessione, a seconda della scuola. In realtà lo sforzo richiesto per nominare questi posti era uguagliato solo dalla loro inefficacia a plasmare la nostra sfera cognitivo-comportamentale, tanto cara agli educatori. Di fatto erano posti fighi, dove gli alunni più interessanti, più disinvolti, si mettevano in mostra a vicenda.
perlomeno per me, furono luoghi d'élite, di incontri amichevoli e associazioni a delinquere. Ho detto incontri amichevoli, ma non ho mai avuto dei veri amici, tranne Denise, nella sua versione coi capelli. Questione di fiducia, credo. L'amicizia richiede una certa dedizione e io non bastavo a me stesso, e figuriamoci se potevo dedicarmi agli altri. Usavo e mi facevo usare al bisogno. Credo di essere troppo intelligente per avere un amico. Il mondo è deludente in generale e di casi particolari ce ne sono molti, è documentato. Ho anche detto associazioni a delinquere, ma non avevo ancora spinto le mie capacità al loro limite in questo ambito. Sì, un traffico qua, qualche furtarello là, ma senza mai creare delle vere alleanze stabili. L'uomo è egocentrico. Temevo che con un'associazione in ambito scolastico avrei rischiato di ritrovarmi fra i piedi dei delatori. Io vedevo in grande e lontano. Aspiravo alla mafia russa o al limite a quella italiana. Niente motociclisti, no, non hanno classe.

Fra anni buoni e cattivi ho proseguito il mio percorso scolastico collezionando diagnosi e fallimenti. Avevo un futuro assicurato al bocciodromo. In francese me la cavavo, ma bocciavo tutte le altre materie a occhi chiusi, anche arte. Al laboratorio di arte fabbricavo pipe da fumo e disegnavo solo donne nude. Elaboravo uno studio di curve e prospettive. I grandi geni sono sempre incompresi. E dal punto di vista della condotta c'era sempre un ampio margine di miglioramento e accumulavo piccole punizioni legate ai miei comportamenti definiti problematici. Questo fino alla quinta elementare. Prima settimana di scuola, fine della terza ora a mezzogiorno e 12. Un momento che mi ha segnato a vita. Tutti i miei compagni erano usciti dalla classe per andare a pranzo. Io ero rimasto indietro per riordinare i miei schizzi pornografici nel banco. Stupito, ho constatato che Pierre-Louis, il maestro, si era dimenticato di me. Se n'era andato con gli altri e io regnavo incontrastato. Beh, ho iniziato a setacciare zaini e astucci. Ho rubato un paio di gomme da cancellare con le immagini dei supereroi, una barretta e un fumetto. Erravo senza meta, sopraffatto dalle opportunità che faticavo a valutare. Ho appiccicato delle caccole sulla lavagna e sulle cose di Ariane. Presto sono rimasto a corto di materiale organico e giravo in tondo. Un leggero squittio mi ha risvegliato dal torpore. In fondo all'aula si agitava Tufu, il porcellino d'India. Una regola ferrea imponeva di accarezzarlo solo in presenza del maestro Pierre-Louis. Era grasso e bello. Il porcellino, non il maestro. Bianco e caramello bruciato, se non ricordo male. Non si doveva, per alcun motivo, farlo uscire dalla gabbia. L'ho soffocato meticolosamente. Partito alla mia ricerca, Pierre-Louis è entrato in classe e mi ha trovato pallido accanto alla gabbia. È corso dritto verso Tufu senza neanche guardarmi e l'ha trovato morto nella segatura. Ha bestemmiato una volta e poi un'altra voltandosi verso di me. Ho subito pensato di denunciarlo alla preside per il suo linguaggio inaccettabile, ma la gravità della mia situazione, piuttosto compromettente, mi ha dissuaso. Per paura o per istinto conservativo mi sono messo a piangere a dirotto. Invano. Mi ha preso per il braccio e mi ha trascinato in presidenza, dove la scelta di espellermi definitivamente ha provocato un'ondata di sollievo in buona parte del consiglio scolastico. Con lo stesso slancio mi hanno cambiato famiglia affidataria e ho finito le elementari in una classe per alunni difficili di un altro istituto ancora. In quella classe non c'erano roditori, però c'era Madame Dubois. Di nome faceva France, ma non ci era permesso di chiamarla così. In ogni caso, probabilmente nessuno al mondo la chiamava per nome, era troppo personale. Era evidente che quella grandissima stronza, severa e insensibile, non aveva nessuno che la amasse. Probabilmente era finita a insegnare perché non era riuscita a entrare nell'esercito. Eppure, per stazza e baffo, era una donna molto virile. Ogni cosa aveva il suo posto e la Dubois annotava tutto ciò che era in disordine. Nella sua mente, cartesiana fino alla morte, costellata di griglie, i nostri nomi comparivano accanto alle crocette per gli errori commessi. Poteva elencarmi con esattezza il numero di volte in cui non avevo rimesso il cancellino della lavagna sul suo supporto. Tutto doveva essere pulito e pronto all'uso. Ripeteva spesso che se tutti si fossero comportati come lei, il mondo sarebbe stato un posto migliore. Sì, un posto migliore per suicidarsi. La Dubois era riuscita a ottenere un buon affiatamento fra gli alunni, interamente imperniato sull'odio nei suoi confronti. Quante ricreazioni erano state dedicate all'elaborazione di piani di vendetta nei suoi confronti? Quanti pugni stretti avevano sognato di romperle le arcate sopraccigliari?
Il suo regime dittatoriale era tanto odiato quanto efficace. Ho finito le scuole elementari quell'anno stesso e ho lasciato quell'inferno in miniatura per le classi differenziate della secondaria di primo grado.

Capitolo 2. L'inventiva. Il mio ingresso nella scuola secondaria fu accompagnato da una presa di coscienza. L'essenziale, negli ambienti ostili, non è essere il più forte, ma il più folle. È documentato. Non ero molto muscoloso, ma ho imparato subito a fare a botte. Bisogna mirare ai testicoli, al plesso solare o agli occhi, nei punti in cui fa più male. Ma come diceva Cassius Ali, boxing is nothing. E lui lo sapeva bene, avendo personalmente spaccato la faccia a parecchia gente. L'importante non è la box, dunque, ma tutti gli extra che si possono aggiungere. Avevo sempre qualche arma e impugnavo un sasso in modo da aumentare il volume e la durezza del mio gancio. Nonostante tutte le mie precauzioni, mi è capitato di perdere alcuni scontri. Anzi, troppi per i miei gusti. Non è grave, al di là dei postumi, eh? Ciò che non uccide rende più forti. Non c'è dubbio, sono un uomo forte. Knowledge is power, diceva invece Eazy-E, celebre cantante di Compton. Io sapevo di dover coltivare il giardino segreto del mio cervello. Mantenevo le vecchie abitudini e leggevo. Rubavo tutto ciò che mi sembrava interessante alla biblioteca comunale. Mi capitava anche di intascarmi qualcosina in libreria, ma lì l'allarme scattava più spesso. Erano tutte occasioni per fare un po' di jogging. La prima volta che ho ucciso un gatto ne sono rimasto stupito quanto lui. Quanto lei, in realtà, perché si trattava di una gattina di nome Mimin. Mimin era il grazioso frutto di accoppiamenti da bassi fondi. Nella sua pezzatura da bastardina si mescolavano sapientemente il marrone, il nero e il rosso. Era a tutti gli effetti un membro della famiglia affidataria dell'epoca, i Doucet. Io avevo 14 anni, Mimin 3. Già da qualche mese avevo preso l'abitudine di torturare gli animali quando ero arrabbiato, e quel giorno dovevo essere molto arrabbiato. L'animale non è sopravvissuto all'incontro fra la forza centrifuga e lo stipite della porta di camera mia.

E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Vi abbiamo letto un estratto di Bestia di mamma di David Goodreau nella traduzione di Sara Giuliani, edito da Marcos i Marcos. Ecco, devo dirvi che vi ho risparmiato le parti più crude dove il protagonista, diciamo che uccide gli animali. Sono anche abbastanza descritte con particolari e precisione, ve li risparmiate. Se però vi è piaciuto e volete leggerlo, sicuramente lo trovate anche in biblioteca, Bestia di mamma di David Goodreau. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
2: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

Hola a todos, un saluto da parte di Beppe dello Spartak. Nella puntata di oggi di Radio Spop, oltre al consueto calendario delle attività e degli appuntamenti dell'Unione Sportiva Stella Rossa, abbiamo un contributo, avremo un ospite dalla palestra popolare La Fontina di Pisa, prima volta che è presente qui in trasmissione, e ci racconterà un po' le sue cose, oltre a un'attualità che abbiamo segnalato anche sui social. Nel frattempo facciamo andare la nostra sigla, come sempre faccio un gol degli statuti.

Ed eccoci qua in onda o in replica, a prescindere dall'orario. State ascoltando Radio Spop. Radio Spop cos'è? È il contenitore dello sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. L'Unione Sportiva Stella Rossa si compone di tre squadre, lo ricordiamo, da quest'anno sono tornate a essere tre. Però prima di entrare un po' nel merito del nostro programma, dei nostri appuntamenti, delle nostre iniziative, andiamo con la sigla del GR di Radio Spop, cioè retorica dei disciplinata.

sfumiamo le chitarre di disciplinata, passiamo all'attualità delle nostre squadre, partiamo da il report delle nostre prime partite, perché è ricominciato un po' il nostro calendario. Abbiamo avuto martedì la prima amichevole stagionale della Rebelot Volley, di cui non sappiamo il risultato, però diciamo che è stata un derby vibrante, questo ce l'è stato confermato da un po' tutte le giocatrici dei giocatori delle nostre squadre, quindi prendiamo un po' tutto questo e passiamo anche ad altre situazioni, quindi all'esordio stagionale ufficiale della Rebelot. La partita si gioca questo giovedì, quindi ormai veramente mancano giusto 48 ore prima dell'inizio di campionato della Rebelot, e ve lo leggiamo in subito anche bene in diretta. La Rebelot comincerà la prima partita giovedì 15 ottobre 2026 dalle 21:30 alla palestra di Borgo Satollo in via Leonardo da Vinci numero 15 contro la Vega Volley. Quindi vi invitiamo a sostenere la prima partita della Rebelot. Doveva esserci anche la prima partita ufficiale della Valle della Camugna Palanoica, ma la Valle ha messo un po' un calendario diverso, quindi non c'è stata l'annunciata partita a Vezzadoglio, che però si disputerà in realtà domani. Quindi vi invitiamo a sostenere al campo di Vezzavoglio la KP, però cerchiamo anche di ricordarvi anche altre cose, perché c'è anche comunque anche il calendario della KP. Eccolo qua, io adesso ve lo leggo con gli appuntamenti. Vi ricordo che potete sostenere la Camugna domani a Vezzadoglio, al campo di Vezzadoglio in via San Filippo Neri, e poi la successiva partita è l'esordio casalingo venerdì 16 alle ore 20:30 contro la Rondinera Jaggers Bombers di non so quale paese, perché purtroppo non è specificato nel calendario del CSI Valle Camonica, però vi possiamo dire che la partita si gioca al solito campo casalingo di Piancamuno in via Santa Giulia numero 8. Quindi abbiamo già questi appuntamenti. Ci sono state due partite invece della nostra nuova squadra di calcio, cioè la ZF Zona Fiumi, che è un progetto che l'Unione Sportiva Stella Rossa porta avanti in collaborazione con la cooperativa Pano Libera. Si sono giocate martedì e giovedì scorso due sconfitte, purtroppo la prima per 6-4, la seconda per 8-3, entrambe nel campo di casa, l'Oratorio del Fiumicello in via Divisione Acqui. Questa settimana Zona F osserverà solo degli allenamenti, mentre le partite riprenderanno settimana prossima, mentre invece è importantissimo sottolinearvi gli appuntamenti di autofinanziamento dell'Unione Sportiva, perché vi ricordiamo che noi viviamo soprattutto di questo, cioè del fatto del sostegno che le persone, le soci, i soci, comunque tutte le persone che ci seguono possono portare agli eventi che vengono organizzati. Partiamo chiaramente da quello di questa settimana, sotto Spop, musica e drinketti più Putin Darts Game, un giochino molto interessante e approfondimento musicale con il DJ set by Marchito. Tutto questo dove? Al Sottoscala in via di Porta Pile numero 17, siamo a Brescia zona Carmine, domenica 18 ottobre dalle ore 17:30 fino alle 22:30-23. Potrete ascoltare, come ho detto, musica a cura di Marchito, quindi un bellissimo DJ set, giocare a questo Putin, che è un gioco molto simpatico che racconteremo nella prossima puntata di Radio Spop, e poi chiaramente aperitivo per sostenere lo sport popolare. Quindi sotto Spop, sotto Scala, di domenica 18 ottobre dalle ore 17:30 vi aspettiamo per questo evento di autofinanziamento. Però ci sarà la settimana successiva un altro evento di autofinanziamento made in USSR, terza edizione di
polenta e briscolone. Siamo anche quest'anno allo spazio Mix in via Milano 105Q a Brescia, nella zona occidentale della città. Cena di autofinanziamento, costo di 20 euro. La prenotazione è obbligatoria, vi ricordiamo che entro il 21 ottobre potete mandare un messaggio WhatsApp, soltanto un messaggio WhatsApp, vi raccomandiamo questa indicazione, al seguente numero di telefono 328-53-666-41, ve lo ripetiamo ancora una volta, solo messaggio WhatsApp al 328-53-666-41. Potete conciare la vostra polenta con salsiccia al sugo rosso, costine con la verza, crema di gorgonzola, spinaci al burro e grana, spinaci soltanto senza burro e grana, e poi altre due opzioni vegan, la fagiolata alla saba e la zucca al rosmarino. Nella cena compreso vino rosso e bianco, acqua e dolcino, poi birra e Campari 2 euro, caffè al bar 1 euro. Quindi terza edizione di polenta e briscoloni, ci sono ancora posti liberi, quindi vi consigliamo caldamente di prenotare per partecipare. Chiaramente ci sarà anche tutto il momento di gioco con la briscola casino, quest'anno gli abbiamo dato questo nome roboante, ma è il solito splendido torneo di briscolone, e vi aspettiamo anche quest'anno per giocare in grande quantità e in grande numero. Però Radio Spop non è solo quello che succede dentro l'Unione Sportiva Stella Rossa, è anche approfondimenti e anche chiaramente una parte musicale, anche perché 45 minuti di me alla voce sono noiosissimi, e poi siamo comunque sempre una radio. Quindi torna uno dei pilastri fondamentali di questa trasmissione, cioè gli approfondimenti con il disco del giorno. Il disco di questa puntata di Radio Spop è un album che si chiama Queste cose sono io, è uscito qualche mese fa, di una interprete che si chiama Etta, l'anagrafe Maria Antonietta Di Marco, una cantante molto brava, ha fatto un album bello con diverse collaborazioni, per esempio Pancras, Class Noir e Pierpaolo Capovilla. Quest'ultima collaborazione la sentiremo, ma al termine della puntata. Adesso partiamo da Non sento niente e poi andiamo con il collegamento di oggi con la palestra popolare La Fontina di Pisa. Buon ascolto!

0: come dicevamo in sede di presentazione, nella puntata di oggi abbiamo un approfondimento che facciamo in collegamento dalla Toscana e abbiamo qui con noi Cesare della Palestra Popolare La Fontina di Pisa. Ciao e benvenuto qui a Radio Spop.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Intanto come nasce questa esperienza? Partiamo da qui.
1: E niente, vabbè, la nostra è una palestra popolare che nasce 14 anni fa da un'occupazione di un impianto sportivo qui a Pisa che era abbandonato da oltre 10 anni ed era insomma un luogo famoso purtroppo non per i grandi impianti che aveva sportivi ma per il degrado causato all'abbandono del comune. Infatti il posto è di proprietà della provincia ma ricade sul suolo comunale. E niente, vabbè, come insomma esperienza sportiva occupando questo spazio che è un posto di 25.000 metri quadri che prevede insomma, cioè ha presente un campo da calcio a 11, un campetto da basket, una tennis, uno da pallavolo, uno da calcetto e poi insomma tutta la parte della palestra interna dove noi teniamo dei corsi settimanali di varie discipline tra cui pugilato, kickbox, karate, ginnastica dolce e funzional training. E insomma queste sono un po' le tante attività che si svolgono in questo parco pubblico, diciamo, dello sport, perché insomma l'ha attraversato a tante persone. 14 anni fa l'abbiamo occupato e poi insomma nel corso degli anni abbiamo portato avanti una battaglia, diciamo, per far riconoscere l'importanza, no, della nostra esperienza sportiva e pubblica, poi anche perché qui è tutto sempre aperto, gratuito e insomma nessuno paga niente per usufruire degli spazi sportivi e quindi insomma negli anni attraverso anche insomma una lotta, un tentativo di sgombero da parte della proprietà che mise dei sigilli al nostro spazio, noi lo rioccupammo immediatamente il giorno dopo e siamo riusciti poi ad ottenere un'assegnazione di tutto l'impianto e adesso è gestito in maniera insomma autonoma dalla nostra associazione.

0: che appunto tende, no, a far sì che questo spazio continui a svilupparsi in maniera gratuita per tutti, insomma, per tutte le persone che la frequentano.
1: All'interno di questo progetto, quante sono le realtà e il numero di persone che vi partecipano?
0: Sì, come ti spiegavo, insomma, è un parco molto grande, gli spazi sono tanti per diverse discipline ed è sempre, insomma, frequentato e pieno. Non ci sono quindi prenotazioni, non ci sono orari, non ci sono costi e, insomma, quindi appunto ti lascio immaginare uno spazio del genere, con caratteristiche del genere, in maniera, insomma, libera e gratuita. H24 è frequentato da centinaia e centinaia di persone tutti i giorni e noi principalmente come collettivo, diciamo, ci abbiamo negli spazi chiusi interni organizzato i corsi di cui ti parlavo prima, che sono appunto quelli di principalmente sport da combattimento e funzional training, che anche quelli, insomma, sono gratuiti e sempre, sempre più partecipati. Infatti, insomma, ogni anno cerchiamo, insomma, sempre in maniera autogestita e volontaria di ampliare, no, tutti gli spazi per poter permettere al sempre maggior numero di persone che si avvicina al nostro progetto, alla nostra realtà. Cerchiamo quindi tutti gli anni di ampliare e migliorare gli spazi per permettere, insomma, a tutti di poter fare sport, perché appunto poi la nostra missione, il nostro progetto, diciamo, il nostro obiettivo è quello, sì, di riqualificare un posto pubblico abbandonato e dare la possibilità a tutti di praticare sport in maniera gratuita, insomma, ma anche quello di far emergere quello che è, insomma, un problema politico, no? Che esiste nel nostro paese, nella nostra società, è il fatto appunto che lo sport, finché è business, è tutelato, è spinto, è sponsorizzato, ma nel momento in cui lo sport si manifesta e nei suoi valori, insomma, nella sua espressione più reale, che è quella appunto che ha a che fare con la salute, con la necessità, insomma, appunto, di fare sport per passione, a quel punto, insomma, no, alle istituzioni no. Non interessa più, ecco, perché non porta guadagni, non porta soldi e quindi appunto noi invece pensiamo che sia quella la parte relativa allo sport che ci interessa e che invece vada curata, ecco. Quindi diciamo che è un po' questa la missione del nostro collettivo, ecco.
1: Voi in questi giorni avete pubblicato un comunicato, ti chiederei di raccontarci di cosa parla questo comunicato.
0: Rispetto a 14 anni fa, questo spazio enorme, ti posso lasciare immaginare la fatica, no? E l'impegno che comporta la gestione di uno spazio del genere. E, però appunto anche rispetto, no, all'interesse, alla partecipazione che ogni anno, no, è sempre cresciuta di più, perché appunto, come ti raccontavo, uno spazio del genere, per le opportunità che offre, è un valore per il territorio, per i motivi appunto che ti dicevo prima, e quindi la grande partecipazione ci permette, sì, di gestire questo spazio e allo stesso tempo, insomma, con soddisfazione, ci dà anche, insomma, ci presenta anche, no, la necessità di rendere gli spazi sempre più grandi, sempre più ampi e sempre più confortevoli, no, per poter far sì che sempre di più sia appunto, come dicevo prima, una risorsa per il territorio e per le tantissime persone che lo frequentano. Per cui ecco, quest'ultimo anno abbiamo ampliato la tensostruttura esterna che, insomma, era diventata troppo piccola e quindi, insomma, ne abbiamo fatta una più grande, più, insomma, nuova, confortevole. E questo ovviamente da parte del comune di San Gennaro Terme, che è il comune in provincia, insomma, di Pisa, nel quale è situato il nostro spazio, non è andato tanto giù, per cui, insomma, abbiamo dovuto fare i conti per con diversi tentativi da parte dei funzionari del comune, insieme sostenuti dalle forze dell'ordine, di insomma prendere le misure e provare a contestare in termini burocratici, di permessi e quant'altro, e lo spazio che abbiamo costruito. Per questo, ecco, nel momento in cui un'associazione come la nostra dona al territorio uno spazio sportivo con le caratteristiche che ti dicevo prima e che appunto costruisce un valore sportivo, sociale, no? E anche politico, quindi di questa portata, in maniera volontaria, in maniera gratuita, e ritrovarsi anche, no? Con il comune che si invece insomma di supportare tale iniziativa prova invece a metterti i bastoni tra le ruote, ecco, sicuramente per noi è un paradosso e una situazione insomma non accettabile. Per questo insomma abbiamo fatto questo comunicato dove abbiamo denunciato un certo tipo di atteggiamento politico da parte del comune, e sostanzialmente mercoledì andremo tutti al comune di San Giuliano a pretendere che si discuta in maniera diversa, come è avvenuto 6 anni fa, quando da occupazione hanno riconosciuto la legittimità, l'importanza del nostro progetto, e dopo un tentativo di sgombero siamo riusciti invece poi a conquistare un'assegnazione e quindi una legittimità rispetto a quello che facciamo. E oggi si tratta di continuare questa battaglia affinché venga riconosciuto l'importanza, no? Della costruzione di strutture più grandi, più idonee, più confortevoli per sviluppare un progetto sportivo che nei fatti si dà come un'esperienza importante nel territorio, perché nel momento in cui ci sono dei campi a tennis gratis, insomma, e giocare a tennis non costa 0 euro, ma anzi è uno sport costoso. Nel momento in cui c'è un campo di calcio a 11 e tante società sportive fanno 1000 sacrifici per poterti iscrivere ai campionati, a pagare campi, insomma capirai bene che quindi è pieno di persone che appunto trovano una casa nel nostro spazio. E come ti dicevo prima, ecco, noi puntiamo a far sì che sempre più persone si riconoscano in questa nostra casa e che quindi sempre di più abbiamo la necessità in futuro di continuare ad allargarci e a migliorare il nostro spazio. Per questo appunto mercoledì saremo in comune e faremo presente insomma quella che è la nostra istanza. Questa è un po' la situazione riguardante appunto le vicende che riguardano l'ultimo comunicato che abbiamo pubblicato. Poi ecco, rispetto a questa cosa qua, per noi la cosa importante, come ti dicevo prima, è mettere al centro, no? Lo sport popolare. Per noi sport popolare significa da una parte poter praticare sport accessibile a tutti in termini economici, poter proporre dei corsi sportivi che siano inclusivi, che siano accessibili, che siano insomma momenti anche dove coltivare passioni, no? E poter crescere anche in ambito sportivo e in termini anche qualitativi, perché per noi è importante insomma anche strutturare i nostri corsi sportivi in modo fatto bene, in modo insomma ricco e qualitativamente valido. E però allo stesso tempo ci interessa anche tanto, soprattutto, coltivare quelli che sono i veri valori dello sport. Prima ti accennavo, no? A quello che è un nostro punto di vista rispetto a come oggi lo sport in Italia, no? In generale nella nostra società, dal nostro punto di vista viene visto, no? Come business. Basta vedere insomma il calcio, che è un'industria appunto, ma non solo il calcio. Io ad esempio insegno pugilato nella palestra, no? Basta vedere anche il pugilato negli anni che cosa sta diventando, sempre più legato appunto al business, ai soldi, ecco. E invece noi, per noi è importante, quando parliamo di sport, parlare di ciò che lo sport rappresenta in termini di principi, di valori, e quindi appunto legami, inclusività, liberazione anche, no? Di tempo per la propria salute e per condividere insomma del tempo in maniera diversa rispetto a come purtroppo siamo costretti a fare sul luogo di lavoro, no? oppure in generale nel tempo libero e nella vita in generale, ecco. E infatti per noi questo è un aspetto molto importante. Noi, oltre a essere una palestra, cioè per noi palestra popolare, sport popolare, in primis vuol dire essere una comunità, essere insomma una comunità di persone che trova un riferimento nella propria vita, no? rispetto ai problemi che vive tutti i giorni. E quindi insomma la nostra palestra, appunto, oltre a tutto questo ambito sportivo, progettuale, legato allo spazio, e oltre a tutto questo vuole anche essere un riferimento per le persone, e vuole essere anche insomma uno spazio di riflessione rispetto a poi quello che si vive, no? Tutti i giorni. Infatti, oltre a tutti gli aspetti sportivi, c'è anche una grande dimensione sociale legata ad iniziative e momenti insomma di socialità come cene, pranzi e quant'altro, e soprattutto anche ad iniziative politiche di sostegno a chi oggi purtroppo vive in zone di guerra e muore a causa di un genocidio, come ad esempio succede in Palestina, o come insomma in generale costruire una rete di mutuo soccorso, di mutuo aiuto, per poter cercare, no, di costruire delle risposte di resistenza a quello che poi viviamo, perché appunto anche attraverso lo sport, se è fatto in termini appunto popolari, diciamo, si ha la possibilità di mettere in discussione alcuni modi di vivere, alcune verità che invece sembrano indiscutibili, come il fatto appunto di dover lavorare 40 ore a settimana per una paga alla miseria, o per il fatto che non si riesca a fare la spesa in una maniera giusta, o a mettere un piano di benzina a un prezzo esorbitante, ecco. Quindi da queste riflessioni, da questo spazio, da questa comunità, da queste relazioni che costruiamo, è un po' la missione nostra, è anche tanto questa, ecco, costruire una dimensione di confronto e di emancipazione e di possibilità. Quindi questo è un po' il progetto, detto in parole semplici e in maniera sintetica, anche se magari posso essere andato lungo, e in realtà è una sintesi di quello che vuole essere insomma il nostro progetto. E questo è un po', diciamo, la nostra storia ed il nostro essere, ecco.
1: No, assolutamente. Specifichiamo solo una cosa: tu hai parlato di San Giuliano Terme perché la struttura è all'interno del comune di San Giuliano Terme, che è nei dintorni di Pisa. Questo magari chi non sì, comunque esatto. Sono comunque qualche chilometro di distanza rispetto a Brescia, quindi magari non è una cosa automatica.
0: Certo, no, perché c'è una specificità del nostro spazio che appunto non è così piccolo e casca a metà tra il comune di Pisa e il comune di San Giuliano Terme, quindi c'è un ingresso che è sul comune di San Giuliano Terme e un ingresso che è sul comune di Pisa, e la nuova struttura è più vicina all'ingresso che cade nel comune di San Giuliano Terme, quindi in questo caso specifico è il comune di San Giuliano Terme che si sta occupando della faccenda, che appunto è insomma protagonista di questa dialettica, no? Che però, anche se tanto dialettica non sembrerebbe, perché appunto per ora loro ci hanno mandato carabinieri e hanno provato ad avviare procedimenti di abusi edilizi, e noi insomma mercoledì in tanti andremo al comune a chiarire un po' di cose, diciamo. E per questo appunto parlavo del comune di San Giuliano Terme, però ho fatto bene a specificare, perché è appunto, per chi non lo sa, è insomma una particolarità.
1: Noi ti ringraziamo, Cesare, e quando vorrai tu e le altre persone della palestra potranno essere di nuovo ospiti qui con Radio Spop.
0: Ti ringrazio, grazie a voi. Ciao.

Riprendiamo con Radio Spop, mancano pochi minuti al termine della trasmissione. Intanto ringraziamo ancora una volta Cesare per essere stato nostro ospite. Vi ricordiamo anche la canzone che avete appena ascoltato, si intitola Boom ed è tratta dall'album di Etta, una cantante molto interessante. Dopo ci ascolteremo un'ultima canzone da quello che è l'album del giorno. Concludiamo questa puntata con una rassegna stampa, come sempre cerchiamo sempre delle notizie da raccontare. Questa notizia è una notizia molto interessante, ma è una notizia che però non esce dal territorio della provincia di Brescia, cioè dalla città dalla quale trasmettiamo. Perché andiamo a sabato scorso, andiamo a una partita del campionato di Serie C maschile Girone A. La partita è quella tra Desenzano e Dolomiti Bellunesi. La partita si è giocata allo stadio comunale Gino Corioni di Ospitaletto, siamo nell'Interland di Brescia. I tifosi delle Dolomiti Bellunesi avevano portato all'esterno dello stadio di Ospitaletto uno striscione che ricordava il disastro del Vajont, che come sapete ha visto il suo anniversario lo scorso 9 ottobre. Lo striscione che era stato, che volevano esporre all'esterno dello stadio, volevano esporre all'interno dello stadio, era questo: 9 ottobre 1963, quando il profitto vale più della vita. Perché c'è stato un attimo di confusione adesso tra esterno e interno? Perché lo striscione non è stato ammesso allo stadio, perché è uno striscione che richiama un messaggio politico e quindi non si può fare entrare all'interno degli impianti, al netto dei divieti che vengono raccontati tra l'altro molto bene da un'altra trasmissione delle nostre frequenze, cioè Onda Ultras. Sorprende un po' questo episodio, anche perché è uscito da un ambito prettamente di racconto sportivo. Ieri è stato pubblicato un editoriale di Pietro Lacasella sull'Altra Montagna e ve ne leggiamo uno stralcio perché è molto interessante. È difficile da comprendere la decisione di impedire ai tifosi della squadra Dolomiti Bellunesi di esporre sui gradoni dello stadio di Ospitaletto un concetto cardine del vivere civile, capace per una volta di avvicinare i valori cittadini di diverse fedi calcistiche. Una delle dimensioni più affascinanti dello sport è senza dubbio quella di creare aggregazione sociale, di tenere vicine per qualche ora persone diversissime nella vita quotidiana. Migliaia di traiettorie esistenziali all'improvviso convergono a sostegno di un unico atleta o di una squadra. Ecco perché una partita di hockey o di pallone può in qualche modo essere paragonata a una forma di messa laica, con le sue liturgie, le sue cadenze cerimoniali, i suoi cori e una serie di valori storici da tutti condivisi. È normale quindi che la comunità bellunese senta l'esigenza di ricordare all'interno di un suo rituale sportivo le vittime del Vajont, denunciando il sistema che le ha provocate. Queste dinamiche non sono quindi da reprimere, perché riflettono il bisogno profondamente umano di unirsi nel dramma, ricordandolo affinché non venga ripetuto. Sarebbe importante se lo striscione riuscisse a trovare spazio sugli spalti in occasione della prossima partita, magari riproposto anche in altri stadi, perché la fede sportiva può temporaneamente dividerci, ma quando l'arbitro fischia fine dell'incontro dobbiamo tornare a condividere i valori fondati di una società, gli stessi fondamentali principi. Questo è l'inizio di un editoriale un po' più ampio di Lacasella, che sottolinea da un lato magari un approccio che tante volte abbiamo raccontato e quindi magari può sembrare qualcosa di già sentito all'interno di Radio Spop. Però quando determinate discussioni escono da ambienti prettamente sportivi diventano di sicuro interesse e consentono un'ulteriore riflessione che magari approfondiremo se ci saranno novità in merito, se accadranno altri episodi analoghi o anche solo cosa accadrà in occasione della prossima partita delle Dolomiti Bellunesi. Io vi ricordo che Radio Spop purtroppo si chiude qua, siamo al termine. Ascolteremo adesso un ultimo brano di Etta, il suo ultimo album. Adesso ascoltiamo Tutto Fake di
in collaborazione con Pierpaolo Capovilla. Io vi ricordo che Radio Spop potete ascoltarla in podcast sul sito di Radio Nadurto, la pagina di Radio Spop. Dopo di noi, se ci state ascoltando in diretta, IGR in breve, Baron Nadurto e la redazione informativa nel pomeriggio. Se ci state ascoltando in replica, c'è la programmazione notturna prima della ripresa alle ore 7. Io vi ringrazio per averci ascoltato anche questo martedì. Un saluto da parte mia, di Beppe, dell'Unione Sportiva Stellar Rossa tutta, e a prescindere da allora vi invitiamo a restare sulle frequenze antagoniste di Radio Nadurto. Grazie, a martedì prossimo.

operazione sotto falsa bandiera, commessa con l'intento di ingannare la gente e nascondere una reale responsabilità per addossarla a qualcun altro. Una tattica neanche così segreta, perseguita con operazioni militari e attività di intelligence, il cui scopo è apparire come perseguita da altri enti o organizzazioni. Qui da noi non possiamo non saperne qualche cosa. La chiamavano strategia dell'attenzione.

0: Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate informazione locale, nazionale ed internazionale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 13 ottobre. Iniziamo dalla Francia con le proteste a oltranza di studenti e studentesse che, ritenendo di aver ricevuto solo briciole del governo, sono oggi di nuovo in piazza per il quinto atto della mobilitazione contro il governo francese, mentre lo stesso spera in un rallentamento del movimento con l'avvicinarsi delle vacanze scolastiche. Tutt'altro, la giornata nazionale di mobilitazione è iniziata fin dalle prime ore del mattino con il 90% delle università chiuso o bloccato, ha fatto sapere il sindacato Unione Estudiant. Diversi blocchi in mattinata anche davanti alle scuole superiori, seguiti da cortei di decine di migliaia di persone, principalmente studenti, studentesse universitarie, insegnanti delle principali città d'Oltralpe. A Parigi il corteo di studenti universitari e liceali, partito dall'Hotel de Ville, si è unito a quello sindacale partito alle 14 da Place d'Italie per raggiungere unitariamente il Ministero dell'Istruzione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, ha annunciato l'Unione Étudiant, mentre da giorni le organizzazioni studentesche chiedono di essere ricevute dal primo ministro Le Cornu. E da Parigi a Torino, occupato oggi l'Istituto Superiore Boselli, dove tuttavia sono arrivati Digos e Carabinieri, fermato uno studente di seconda generazione preso dentro la scuola occupata e portato a una vicina caserma dei Carabinieri. Il ragazzo è stato rilasciato ore dopo, denunciato per occupazione, resistenza e danneggiamento. Una volta fuori il ragazzo è stato accolto da un presidio solidale. Proteste che continuano anche nelle scuole a Napoli contro il decreto Valditara e il tetto agli studenti stranieri. Oggi i Carabinieri hanno tentato di fermare l'occupazione al liceo Mazzini, comunque riuscita. Una volta entrati, infatti, studenti e studentesse hanno esposto uno striscione con i motivi della protesta sotto lo slogan «No al riarmo e no ai tagli all'istruzione». Poi c'è Roma, dopo le tende piazzate ieri a Montecitorio in una decina di università, Milano, Lecce, Bologna, Genova, Pavia e tante altre, dall'Udo, con la campagna nazionale Cara Italia, quanto ci costi, studenti e lavoratori auto-organizzati di diverse realtà politiche e sociali rilanciano la lotta dalla sapienza. In questo caso le tende sono accompagnate dallo striscione Piamo Casa per denunciare come il lavoro paghi poco e la vita costi troppo, senza casa nessuna dignità per chi studia, chi lavora e chi fa entrambi. Restiamo in Italia con le lotte operaie. Continua la mobilitazione di 10.000 lavoratori e lavoratrici ex Ilva spediti in cassa integrazione fino al 30 giugno da Acciaierie d'Italia, coinvolti tutti gli impianti Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. Ieri 24 ore di sciopero, oggi FIM, FIOM e WILM hanno annunciato altre 48 ore di sciopero con diverse mobilitazioni dal basso. A Genova piantate le tende in prefettura, dove oggi è arrivato Piantedosi, per lui una lettera con le richieste delle tute blu. A Taranto gli operai sono in sciopero a oltranza con presidio notte e giorno alle portinerie dell'ex siderurgico e blocchi stradali lungo le statali che lambiscono l'ex Ilva. E sempre lavoro, un operaio di 52 anni è morto in auto dopo aver appena finito il turno di lavoro all'Interporto di Bologna, quando sulla rampa d'uscita si è scontrato con un camion. Un 29enne rischia invece di perdere la gamba dopo l'investimento da parte di un muletto in un'azienda di rivendita di prodotti alimentari a Tavagnacco, siamo a Udine. Solo ieri due morti all'Aquila e a Fiano Romano per cadute dall'alto. La stessa modalità con cui perse la vita nel 2023 Mirko Sic Serpelloni, 27enne operaio bresciano, oltre che musicista e illustratore, caduto dal tetto della Errepi di Manerbio. Per Mirko e per le vittime di omicidio e infortuni sui luoghi di lavoro, oggi presidio dalle ore 18 in Largo Formentone a Brescia con la realtà Giustizia per Mirko. In tutto questo, in un'aula della Camera deserta, l'intervento di questa mattina del ministro Giancarlo Giorgetti rispetto al documento programmatico di finanza pubblica. Nuvoloni all'orizzonte dell'economia, avverte il ministro dell'economia Giorgetti, parlando dalla proposta di scostamento del governo. Quando ha concluso di parlare, nei banchi della maggioranza erano presenti 6 deputati, circa il doppio per l'opposizione. Le aule di Senato e Camera si sono riempite solo all'ora del voto per la risoluzione del bilancio economico italiano, via libera da entrambe le aule. L'aula della Camera ha approvato con 219 voti a favore e 210 contrari la risoluzione della maggioranza varata da Giorgetti in mattinata. Chiudiamo poi le notizie in breve andando a Verona. Fu tortura, condannati in primo grado i 2 agenti per le violenze della questura veronese contro migranti e senza tetto. La sentenza di primo grado vede tra i reati commessi quello della tortura compiuta nelle vesti di pubblico ufficiale da Alessandro Migliore, ex poliziotto delle Volanti, condannato a 6 anni e 6 mesi. 4 anni e 3 mesi, più di quanto chiesto dall'accusa, per il collega Loris Colpini. Sotto la lente le violenze del cosiddetto acquario, la stanza dei fermati della questura veneta, dove gli agenti si dilettavano a seviziare i fermati. Una vicenda che non è conclusa, anche perché a febbraio, sempre a Verona, inizierà un altro processo, un secondo filone con altri 18 poliziotti alla sbarra, 4 di loro chiamati a rispondere anche di tortura. 16:06 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 17:20 e 19:20. Adesso la linea invece a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Ciano Cianotic Taffurelli.

Buon pomeriggio a tutte e a tutte, benvenuti a questo appuntamento di martedì 13 ottobre con Baraonda d'Urto. Un programma contenitore musicale di Radio Onda d'Urto che va in onda dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20, mentre il sabato dalle 14.30 alle 15.30. Iniziamo subito con Tedeschi Truck Band, cioè Susan Tedeschi insieme a Mr. Trucks, una band di 12 elementi, hanno così partorito questo album Future Soul, dal quale andiamo appunto ad ascoltare la canzone che dà il titolo Al Lavoro. Dopodiché Proiettile ce lo presenta Visconti e XXX di Moa, per poi calare il poker con Black Dahlia dei Calibro 35. Dal loro EP digitale Elroy vs. Los Angeles.

E dal nuovo lavoro dei Calibro 35, come dicevamo prima, Royce versus LA, che stanno anche portando in giro per l'Italia in questo autunno, noi andiamo ad ascoltare Black Dahlia. Dopodiché TV Priest che ci presentano Cartoons e gli Ignite con Guilty Bounce.

Allora, lasciamo gli Ignai con la loro Guilty Bounce e andiamo con Ercomi e il suo ultimo singolo Carica. Dopodiché Dere Zillos dal loro Psycho Tornado, noi andremo ad ascoltare Caution Distortion per poi rimanere in Inghilterra, anzi vabbè, i Red Zillos sono scozzesi. Ci spostiamo giù a Londra per gli Echo and the Bunnymen dal loro ultimo lavoro Apples for Isaac, Lab Rats Run. Dopodiché Anna Castiglia e Insisto perché esisto.

divertendo, c'è qualcosa di un po' più profondo in corso. È come una metafora per se stessa, se riesci a dire quanto sei pazzo, grande, drogato, innamorato in un modo completamente originale. La rima stessa diventa la prova della verità del vanto. E ci sono sempre strati più profondi di significato sepolti nei versi più autocelebrativi.

Lasciamo Camontigre dunque, andiamo al nostro disco della settimana, i bresciani e Humulus, loro Smuggler's Cave, noi andremo ad ascoltare Blue Wizard.

Ritorniamo in Inghilterra, lo facciamo con i The Fall, seminale band post-punk londinese. Lo facciamo perché fanno uscire un nuovo lavoro, Post Script, uscito appunto agli inizi di ottobre. E da questo Post Script noi andiamo ad ascoltare 30 Degree, dopodiché Steven Wilson, Requiem for a Village, per poi arrivare a bordo della nostra macchina del tempo. Riprendiamo così la nostra rubrica.

Ed era dunque Steven Wilson con suo Requiem for a Village. Diamo ora bordo alla nostra macchina del tempo che approda il 13 ottobre 1980 quando esce Grace Danger del cantautore inglese John Martin. Qui alla batteria troviamo anche Phil Collins. Andiamo ad ascoltare il brano che apre quel lavoro, Some People Are Crazy.

Lasciamo John Martin e andiamo al 1978, quando usciva ovviamente il 13 ottobre, usciva il primo live degli AC/DC, If You Want Blood You Got It. Noi andiamo ad ascoltare Hell Ain't a Bad Place to Be.

13 ottobre 87 invece esce l'album di Sting, Nothing Like the Sun, da quale andiamo ad ascoltare The Lazarus Heart.

Lasciamo dunque Sting e andiamo con l'ultimo proposta per quanto riguarda la nostra macchina del tempo. 1969, 13 ottobre, ovviamente usciva il singolo Bourré dei Jet Total, sia Bourré che il lato B Fat Man poi compariranno nell'album Stand Up. Andiamo ad ascoltare quindi la facciata principale di quel singolo Bourré. Dopodiché rimaniamo in Inghilterra ma con una musica contemporanea, con l'ultimo singolo per i Royal Blood, Dead Company.

Lasciamo dunque gli inglesi Royal Blood, attesi in Italia per dei concerti ovviamente nel prossimo futuro, e andiamo ad ascoltare Sheryl Crow che torna con Pick You Up dopo un po' di tempo. Andiamo ad ascoltare, ed è anche l'ultimo brano a nostra disposizione a minuti, ritorna l'informazione Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del radiogiornale Flash. Freight Train, Sheryl Crow.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR è formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 17:21 minuti. In onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 13 ottobre. Iniziamo con le notizie in breve dalla Francia, dove ci sono proteste a oltranza di studenti e studentesse oggi di nuovo in piazza per il quinto atto della mobilitazione contro il governo francese, mentre lo stesso spera in un rallentamento del movimento con l'avvicinarsi delle vacanze scolastiche. Tutt'altro, la giornata nazionale di mobilitazione iniziata fin dalle prime ore del mattino ha raggiunto il 90% delle università chiuse o bloccate, come ha fatto sapere il sindacato Unione Étudiant. Diversi blocchi in mattinata anche davanti alle scuole superiori, seguiti da cortei di decine di migliaia di persone, principalmente liceali, studenti universitari e insegnanti, nelle principali città d'Oltralpe. A Parigi il corteo del pomeriggio con studenti universitari e quelli medi, partito dall'Hôtel de Ville e si è unito a quello sindacale, partito alle 14 da Place d'Italie, per raggiungere unitariamente il Ministero dell'Istruzione. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, annunciando l'Unione Étudiant, mentre da giorni le organizzazioni studentesche chiedono di essere ricevute dal primo ministro Le Cornu. E da Parigi a Torino, occupato oggi l'Istituto Superiore Boselli, dove tuttavia sono arrivati Digos e Carabinieri. Fermato uno studente di seconda generazione, preso dentro la scuola occupata e portato a una vicina caserma dei Carabinieri. Il ragazzo è stato rilasciato ore dopo, denunciato per occupazione, resistenza e danneggiamento. Una volta fuori, il ragazzo è stato accolto da un presidio solidale. Proteste che continuano anche nelle scuole a Napoli contro il decreto Valditara e il tetto agli studenti stranieri. Oggi i Carabinieri hanno tentato di fermare l'occupazione al liceo Mazzini, comunque riuscita. Una volta entrati, infatti, studenti e studentesse hanno esposto uno striscione con i motivi della protesta, recante lo slogan «No al riarmo e no ai tagli all'istruzione». E parliamo ora di lotte operaie. Rimanendo in Italia, continua la mobilitazione di 10.000 lavoratori e lavoratrici ex Silva, spediti in cassa integrazione fino al 30 giugno da Acciaierie d'Italia. Coinvolti tutti gli impianti Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. Ieri 24 ore di sciopero, oggi FIM, FIOM e WILM hanno annunciato altre 48 ore di sciopero con diverse mobilitazioni dal basso. A Genova piantate le tende in prefettura, dove oggi è arrivato Piantedosi, per lui una lettera con le richieste delle tute blu. A Taranto gli operai sono in sciopero ad oltranza con presidio notte e giorno alle portinerie dell'ex siderurgico e blocchi stradali lungo le statali che lambiscono l'ex Silva. E sempre lavoro, un operaio di 52 anni è morto in auto dopo aver appena finito il turno di lavoro all'aeroporto di Bologna, quando sulla rampa d'uscita si è scontrato con un camion. Un 29enne rischia invece di perdere la gamba dopo l'investimento da parte di un muletto in un'azienda di rivendita di prodotti alimentari a Tavagnacco, siamo nella provincia di Udine. Solo ieri due morti all'Aquila e a Fiano Romano per cadute dall'alto. La stessa modalità con cui perse la vita nel 2023 Mirko Sic Serpelloni, 27enne operaio bresciano, oltre che musicista e illustratore, caduto dal tetto dalla RP Manerbio. Per Mirko e per le vittime di omicidi e infortuni sul lavoro, oggi presidio dalle ore 18 a Brescia in largo Formentone con giustizia per Mirko. Lo seguiremo in diretta fra poco sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In tutto questo, in un'aula deserta della Camera, l'intervento di questa mattina del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Nuvoloni all'orizzonte dell'economia, avverte il Ministro Giorgetti parlando dalla proposta di scostamento del Governo. Quando ha concluso di parlare, nei banchi della maggioranza però erano presenti 6 deputati, circa il doppio invece per l'opposizione. Le aule di Senato e Camera si sono riempite solo all'ora del voto per la risoluzione di bilancio, via libera da entrambe le aule. Chiudiamo il giornale radio andando a Verona. Fu tortura. Condannati in primo grado i due agenti per le violenze della questura veneta contro immigrati e senza tetto. La sentenza di primo grado vede tra i reati commessi quello della tortura compiuta nelle vesti di pubblico ufficiale da Alessandro Migliore, ex poliziotto delle Volanti, condannato a 6 anni e 6 mesi. 4 anni e 3 mesi, più di quanto chiesto dall'accusa, per il collega Loris Colpini. Sotto la lente, le violenze del cosiddetto acquario, la stanza dei fermati della questura di Verona, dove gli agenti si dilettavano a seviziare i fermati. Una vicenda che non si è conclusa però, anche perché a febbraio 2027, sempre a Verona, inizierà un altro processo, un secondo filone con altri 12 poliziotti alla sbarra, 4 di loro chiamati a rispondere anche di tortura. 17:26 minuti, si chiude il giornale radio in breve. La linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo con l'informazione, con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Tra le altre cose ci collegheremo con la Francia, con le vaste mobilitazioni che proseguono anche oggi con il quinto atto, in particolare a Parigi, dove si trova Giacomo della redazione di Radio Onda d'Urto, che in questi giorni seguirà le mobilitazioni francesi. Cause you can't take it with you when you go, ow!
3: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 13 ottobre. Iniziamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi con un'anticipazione. Giovedì 15 ottobre, a partire dalle 19:45 presso il Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, ci sarà un nuovo appuntamento con Ologs, la rassegna dell'ACLAB Baita. Titolo dell'incontro: analisi dell'industria della cyber security israeliana. Ospite della serata sarà Ginox e in apertura ci sarà l'intervento dei giovani palestinesi di Brescia. E sempre al magazzino 47 di Brescia, ma sabato 17 ottobre è prevista una serata benefit per la Palestina. Alle ore 18:30 lo spettacolo teatrale Gaza Vive, uno spettacolo di e con Beppe Casale. A seguire, alle ore 20, la cena a sostegno di Palme d'Italia. La prenotazione è obbligatoria, basta chiamare qui in redazione allo 030 45 67 0. Martedì 13 ottobre invece il Movimento Giustizia per Mirko lancia un presidio per morti, invalidi e feriti di lavoro. L'appuntamento è in Largo Formentone a Brescia questa sera dalle 18 alle 21. E sempre questa sera, ma alle ore 18:30 presso la nuova libreria Rinascita, ci sarà la presentazione del libro E intanto il pane lievita di Maria Grazia Fontana. Dialogano con l'autrice Oriella Savoldi e Aurora Sorsoli del Cerchio della Scrittura. L'appuntamento con questa presentazione è appunto alla libreria Nuova Rinascita in via della Posta 7 a Brescia. Andiamo al cinema. Per martedì 13 ottobre il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18:30 Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, un film di Anne-Marie Jassier. In sala 2 invece alle 18:15 verrà proiettato il film Santiago, un cammino per ricominciare di Jan Samuel, a cui seguirà alle 20:30 Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo.

zainetti da scuola senza rotelle, telefoni e cariche batterie. L'organizzazione ricorda che non verrà ritirato alcun altro tipo di indumenti e che per informazione basta rivolgersi a Roberto al 347-339-4583, a Piero al 333-10-22-22-3 o a Emanuela al 333-77-01-030. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure mandare una mail a redazione@radiondadurto.org.

c'era solo un barattolo di sottaceti scaduto dal 2001? Perfetto, hai il blues. La giusta cura è Blues Metal Jacket.

pubblico di Redondo Adulto ogni martedì dalle 23 al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.

0: Allora, le 17:34 minuti, Radio Onda d'Urto, via lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Cominceremo andando in Francia, in particolare a Parigi, dove si trova il nostro inviato Giacomo della redazione per seguire le giornate di mobilitazione a sostegno delle rivendicazioni dei liceali verso la giornata di mobilitazione generale e nazionale lanciata per sabato 17 ottobre anche dai Gilet Jaune. Fra qualche istante il collegamento con Giacomo e poi ascolteremo anche le interviste, le tante interviste che Giacomo ha realizzato questo pomeriggio durante la manifestazione. Poi oggi è il 13 di ottobre, giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. È stato convocato un presidio a Brescia a partire dalle 18 in largo Formentone e ci collegheremo anche con questo presidio. Ma come detto, andiamo subito in collegamento con Parigi e con noi c'è Giacomo della nostra redazione. Una buona giornata, Giacomo, grazie per essere con noi intanto.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio, un saluto alla redazione che ci ascolta.
0: Allora Giacomo.

0: Oggi la manifestazione in occasione appunto di questa giornata di mobilitazione a sostegno delle rivendicazioni dei liceali, come stanno andando le cose?
1: Allora, in questo momento io mi trovo a circa 3 chilometri in linea d'aria dall'inizio del corteo, poi in realtà ne sono stati percorsi di più, il percorso quindi è stato lungo e impegnativo perché si era partiti puntuali intorno alle ore 14 e il corteo si è fermato da poco, da circa una quarantina di minuti, poiché adesso mi trovo alla fine dell'Avenue de Villars, che davanti all'Hotel des Invalides, che magari alla maggior parte degli ascoltatori e ascoltatrici non dirà niente, però è a circa 300-400 metri da Matignon, che è la residenza, il luogo di lavoro del primo ministro, che era l'obiettivo dichiarato dell'arrivo del corteo. Naturalmente non c'era l'autorizzazione per andare fino lì, e quindi in questo momento, proprio ora, direi che a una cinquantina di metri da me, sono in corso scontri tra i manifestanti e la polizia, perché naturalmente il corteo vorrebbe proseguire, e quindi pioggia di lacrimogeni, insomma lo schema è un po' quello anche tipico italiano, pioggia di lacrimogeni, i manifestanti tornano un po' indietro appunto sull'Avenue de Villars e poi ci riprovano. E poi ci riprovano poco dopo. Questa situazione dura da circa appunto una ventina di minuti, 20-25 minuti, quando il corteo appunto ha raggiunto l'Hotel des Invalides, che è evidentemente il punto massimo oltre il quale le forze dell'ordine non vogliono che si passi, per raggiungere appunto l'Hotel Matignon, la residenza del primo ministro. È un corteo estremamente partecipato, ci sono. Non posso dare i numeri, io non riesco a dare i numeri, li vedrete voi probabilmente dalle agenzie, però praticamente a metà corteo, dopo quasi 2 chilometri, c'era ancora gente che stava arrivando all'Hotel de Ville, quindi si parla di chilometri di corteo. Rispetto a quando ci eravamo sentiti questa mattina da Saint-Denis, qui la composizione del corteo di questo pomeriggio è a un'età media un po' più alta, cioè qui, a differenza dei 16-17 anni di questa mattina, siamo intorno ai, direi, 21-23 anni di media, c'è quindi la partecipazione. Ma stamattina ero davanti a un liceo, questo è un corteo composto in larghissima parte, quasi esclusivamente, devo dire, da giovani, giovanissimi universitari, che sono appoggiati anche, come era il caso di questa mattina, dagli insegnanti che sono numerosi, non sono chiaramente maggioritari, ma ce ne sono molti, se ne notano molti, ho parlato con alcuni di loro, e poi ci sono anche dei solidari, insomma dei cittadini e delle cittadine che sono scese in piazza. Adesso mi sono leggermente allontanato dagli scontri in corso, anche perché è difficile respirare l'aria intrisa di gas lacrimogeni, e mi sono un po' più spostato dove il corteo è un po' più gioioso, più festoso. In realtà tutto il corteo è stato così, tra insomma disegni, cartelli portati in mano, dopo, se avremo tempo, te ne racconto, Marco, te ne racconto qualcuno, e tra le fanfare, i balli e la creatività che esprime questo movimento. Noi l'abbiamo raccontato anche su queste frequenze, come appunto la creatività dei giovani, dei liceali, delle scuole superiori e anche degli universitari abbia caratterizzato questi cortei. Ecco, sentite, vedevo la gente correre, infatti stanno sparando ancora lacrimogeni, perché di polizia, e questo corteo era strapieno, c'erano centinaia, ho visto centinaia e centinaia di poliziotti, di celerini, ad ogni via secondaria praticamente. Il corteo naturalmente ha sfilato lungo le vie principali, le vie più grandi del centro di Parigi, tuttavia in tutti gli angoli di tutte le vie traverse c'erano decine e decine di camionette, centinaia di poliziotti della Cenere, quindi l'attenzione è massima, però il corteo che vedo in questo momento non si scoraggia, sta indietreggiando naturalmente per la pioggia di lacrimogeni, però questo è già successo, l'ho già visto 4-5 volte finora in questi 25 minuti circa da quando sono arrivato qui all'hotel di San Valise, e quindi c'è la determinazione di continuare in questa sfida e di voler raggiungere l'hotel Matino, la sede di lavoro e dove vive anche il primo ministro. Naturalmente durante la manifestazione, ecco, adesso dall'altra parte invece, dall'altra parte opposta all'hotel di San Valide, cioè dove c'erano in corso gli scontri, si sta avvicinando un camion, quelli con i cannoni ad acqua della polizia, quindi la polizia sta praticamente stritolando il corteo da due lati del boulevard in cui mi trovo. Avete sentito i VU, naturalmente, gli insulti lanciati dagli studenti alle forze dell'ordine. Adesso si è formato appunto davanti a questo camion della polizia un cordone appunto degli insegnanti, perché si vede chiaramente che hanno un'età più, decisamente più avanzata rispetto ai manifestanti, e vediamo un po' cosa succede. In tutto questo i manifestanti sono preparati, perché appunto sono abituati, se non in piazza da un mese, alcuni di loro in realtà hanno partecipato ai cortei in Parigi, in Francia, anche partecipano insomma da alcuni anni, e quindi sono in tante sono preparati con le mascherine, un po' quelle un po' più grosse che si usavano anche durante il Covid, e vari tipi di maschere o occhialini da piscina appunto per proteggersi dai lacrimogeni. Sentite un po' i cori?
0: Sì, non li sentiamo, Giacomo, ma non importa. Allora, questa è un po' la situazione. Volevo chiederti da che piazza è partita questa manifestazione?
1: Questa è la manifestazione che è partita dall'hotel de Ville, quindi siamo dal comune di Parigi in pieno centro. Poi ce n'è un'altra che si è unita a metà circa del corteo, un'altra manifestazione invece che era stata indetta dai sindacati studenteschi, dall'intersindacale, che è appunto l'unione dei sindacati degli studenti che fanno riferimento ai sindacati più grossi della Francia, come ad esempio la CGT. Quindi i due cortei comunque composti da giovani per la più parte si sono uniti a circa metà percorso, anche per questo che la folla presente è impressionante. Io mi domando cosa ci farà sabato in piazza con il Gilets Jaunes a questo punto, perché con una partecipazione così massiva, è vero che siamo a Parigi, una città da milioni di abitanti, però una partecipazione così importante, una piazza così numerosa, composta praticamente quasi unicamente da giovani giovanissimi, come dicevo poc'anzi, chissà come diverrà quando si unirà anche appunto con il resto della cittadinanza che protesterà questo sabato contro il carovita, e quindi i Gilets Jaunes di nuovo in piazza.
0: Certo, ecco, alcune organizzazioni studentesche nel corso del corteo del pomeriggio hanno lanciato un nuovo appello ad aderire proprio al movimento dei Gilets Jaunes sabato prossimo. Non cederemo su nulla, non svenderemo nulla, vi invitiamo a unirvi in massa al movimento dei Gilets Gialli sabato per dare finalmente vita a una convergenza delle lotte, hanno detto appunto i sindacati delle organizzazioni studentesche.
1: Sì, probabilmente sarà così, perché io, a parte con qualche giovanissimo 15-16enne che ho incontrato e con cui ho parlato questa mattina quando ero a Saint-Denis, che sono giovanissimi, sono che stanno nel quartiere, non si muovono più di tanto, non sono politicizzati, però comunque partecipano ai blocchi davanti alla loro scuola. Ecco, questo tipo di persone probabilmente in parte non parteciperà al corteo di sabato. Invece qui, in alcune interviste che ho fatto con alcune persone con cui ho parlato, ho avuto la conferma insomma che tantissimi, la maggior parte probabilmente di loro, saranno in piazza sabato, saranno presenti.
0: Certo, allora io Giacomo direi andiamo ad ascoltare, cominciare ad ascoltare le interviste che ci hai mandato e se c'è bisogno magari ci ricolleghiamo nel corso del pomeriggio con te.
1: Va bene, un saluto.
0: Un saluto quindi a Giacomo della nostra redazione, raggiunto a Parigi alla manifestazione, il quinto atto della mobilitazione di studenti e studentesse. Andiamo quindi a sentire alcune delle interviste che Giacomo ci ha inviato.
2: Lina, 24 anni, studiante
3: di? Studiante in farmacia a Parigi.
2: Studia farmacia a Parigi, qui a Parigi. Per quanto è là oggi? Per quanto sei in manifestazione oggi?
3: Lo so già la mobilizzazione lycéenne.
2: Per sostenere i licei?
3: E aussi battersi per nos conditions d'études.
2: E anche per battersi per le proprie condizioni di studenti universitari.
3: Il sous-financement de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2: L'insegnamento superiore è sottofinanziato e anche la ricerca.
3: E aussi il sous-financement des hôpitaux publics et de la santé en général.
2: E la stessa cosa vale per gli ospedali pubblici e il sistema sanitario in generale.
3: Voilà. E donc pour nous c'est important de venir se mobiliser, surtout que les étudiants en pharmacie se mobilisent très rarement.
2: E è raro, dice, che si mobilitino gli studenti e le studentesse in farmacia, però oggi invece sono qua.
3: Donc pour nous c'est assez inédit, c'est la première fois que la fac est bloquée depuis sa création.
2: È la prima volta che votre fac è bloccata, che la facoltà loro di farmacia è bloccata per una mobilitazione.
3: Elle avait même pas été bloquée en mai 68.
2: Neanche nel 68 era stata bloccata. E pourquoi?
3: Parce que historiquement les étudiants en pharma ils étaient très à l'écart des autres étudiants.
2: Normalmente quegli studenti in farmacia sono un po' più quadrati, diciamo così, insomma.
3: E si ritrovavano pas dans les revendications.
2: Non si ritrovavano nelle rivendicazioni di quegli anni, sempre riferite al 68. E aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé?
3: Notre métier il a évolué, il y a plus de social dans notre métier.
2: E oggi il loro lavoro è evoluto, c'è più sociale.
3: Oui. En fait on a un vrai rôle à l'officine d'accompagnement des patients. Però... qui fait que on est vraiment au première vue de la dégradation de la santé en France.
2: Hanno sempre più lavoro fondamentalmente, questo riassumo un po' brevemente, hanno sempre più carico di lavoro. Per questa ragione ci vogliono più risorse, ecco. Ok, e perché a ton avis la mobilitazione di ces derniers mois a fait descendre dans la rue de plus en plus de personnes, des étudiants d'abord?
3: Je pense que c'est une histoire de continuum de violence. Il y a tellement eu de violence d'État sur plusieurs années que ça a fait comme un énorme vase. Et en fait,
2: dice che la partecipazione è aumentata. Gli ho chiesto io, secondo lei, perché è aumentata in questo ultimo mese? È aumentata a causa anche delle violenze di polizia, le violence policiere.
3: C'est ça. Et en fait, la répression policière des blocus pacifiques des lycéens.
2: E la violenta repressione dei blocchi davanti alle scuole, degli studenti del liceo.
3: È la
2: goccia che ha fatto traboccare il vaso.
3: E donc toutes ces luttes indépendantes si sono retrouvées en fait au sein d'une même lutte.
2: E quindi questo ha provocato la convergenza di diverse lotte che si sono messe insieme.
3: Oui, c'est ça, la convergence des luttes.
2: Une dernière question, tu m'expliques les panneaux que tu prends dans les mains aux armes, la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'il nous respecte, che più o meno vuol dire alle armi, a rivoluzione, in qualche modo gioventù, la Francia è mia e teniamoli testa fino a che ci rispetteranno, cioè continuiamo finché non otterremo rispetto. Dobbiamo cette phrase.
3: Le dernier vers d'une chanson d'une rappeuse qui s'appelle Diams.
2: È l'ultimo verso di una canzone di un rapper che si chiama Diaz.
3: Diams. C'est une chanson qui s'appelle Ma France à moi.
2: La canzone si intitola Ma France à moi, la Francia a me.
3: E c'est une chanson qui représente cette opposition qu'on a entre la jeunesse de banlieue.
2: E rappresenta l'opposizione che c'è tra la gioventù della banlieue, della periferia.
3: E la jeunesse de la France dite profonde.
2: E la della gioventù della Francia profonda.
3: E donc c'est vraiment cette opposition entre cette jeunesse qui est immigrée.
2: Quindi la gioventù che è figlia dell'immigrazione e lo che si oppone a quella delle campagne, della campagna più profonda, le periferie.
3: L'idea che il y a des Français qui sont dessous et des Français qui ne sont pas.
2: E anche l'opposizione tra i francesi che abitano nei centri delle città, per esempio qui nel centro di Parigi, e quelli invece che vivono nelle periferie. Donc la distanza a livello sociale, l'enorme distanza sociale, l'inegalità, ma non può dire, l'ineguaglianza, la disuguaglianza sociale tra il centro e le periferie.
3: Et c'est aussi l'approche qu'elle se dit s'approprier sa France à elle. C'est une France qui ne s'abaissera pas aux règles et à la violence policière.
2: Et anche la France, la Francia che non, dice la canzone, non si lascerà scoraggiare da tutte queste violenze poliziesche.
3: C'est une France qui se battra pour ses droits jusqu'à la fin.
2: Et continuerà fino alla fine a battersi per i propri diritti.
3: Exactement, voilà.
2: Merci beaucoup.
4: Enchanté, moi c'est Antonin.
2: Sonino.
4: J'ai 19 ans.
2: 19 anni.
4: Et j'étudie à Nanterre Université.
2: Studio a Nanterre, l'Université de Nanterre. Dans quel domaine?
4: En langue étrangère, donc en anglais.
2: Lingue straniera, studio l'inglese. Ok, pourquoi tu es en manif aujourd'hui?
4: Parce qu'on n'a pas assez d'argent à Nanterre, il y a des suppressions de postes de professeurs.
2: A Nanterre, dice, è venuto in piazza oggi perché a Nanterre mancano i professori, l'università non ha abbastanza fondi.
4: Ce qui fait qu'il y a aussi des suppressions de licences.
2: Et poi quindi dei corsi vengono soppressi.
4: Il y a également du coup plus assez de place dans les classes.
2: Non c'è abbastanza spazio nelle classi.
4: Lors de ma première semaine, on était 40 dans la classe alors qu'il n'y avait que 32 places dans la classe.
2: Erano in 40, per esempio, in classe quando un corso era previsto per 32.
4: Il y a des gens qui étaient sur des chaises dans les allées ou par terre.
2: Persone che senza la sedia si dovevano sedere per terra.
4: Il bâtiment, c'est un des plus neufs de Nanterre et pourtant il y a des rats.
2: Anche se l'edificio è uno dei più nuovi, è abbastanza già mal intrattenuto, nel senso che ci sono anche i topi, dice.
4: Moi je suis là pour demander plus de sous de l'État, en fait.
2: E quindi vuole domanda sostanzialmente più di fondi. Ecco, en ce moment, dans la rue ici à côté, on voit un camion della polizia per un canon d'eau. Ouais. C'è qua nella via a fianco, sto appena visto. Un camion della polizia, quelli che sparano i getti d'acqua. Per qua, même la rue là è bloccata, una via qua davanti anche è bloccata dall'accelere, per qua il y a tutta questa attenzione della polizia. Qu'est-ce qui fait peur? Che cosa fa paura? Perché tutta questa attenzione da parte della polizia, chiedo io?
4: On est jeune, on sait ce qu'on veut.
2: Perché siamo giovani, sappiamo quello che vogliamo.
4: On sait que on veut des conditions d'études qui sont meilleures que celles que nos parents
2: vogliono, non
4: delle generazioni future, en fait.
2: Delle condizioni ancora migliori di quelle che hanno avuto i genitori e per loro e per le generazioni future. Esatto. Après un mois de manifestation, comment toi et vous, dans votre université, jugez la réponse qui a donné, si a donné une réponse, le gouvernement? La réponse du gouvernement, après un mois de protestes.
4: Il y a très peu de
2: réponses. Ce sont
4: très
2: très poques, dit lui.
4: Et en fait, c'est complètement inadmissible. Enfin, il y a notre ministre de l'Éducation nationale.
2: Ministre de l'Éducation nationale.
4: Qui a ouvert un numéro vert pour.
2: Aperto un numéro vert. Ha aperto il numero verde così gli studenti possono chiamare e esprimere le loro necessità, le loro rivendicazioni. Per forza non arrivano ai bisogni dei studenti e delle studentesse.
4: Il y a pas de mesure qui a été préparée suite à ces manifestations pour donner plus d'argent aux facs ou aux lycées. Aux écoles où ils ont demandé à 3000 profs remplaçants sur le pied levé de se mettre en état de travail alors qu'en réalité ils les mettent jamais et en fait même les profs remplaçants ils galèrent
2: pendant les mois cette mois là qui hanno chiamato dal ministero dell'educazione hanno chiamato tutta una serie di professori supplenti per remplacer ceux qui n'étaient pas là, pour faire rimpiazzare i professori che avevano, che scioperavano, che erano in manifestazione, però è una cosa che non ha funzionato per niente, dice lui. E quindi questo peggiora ancora le cose, perché i professori supplenti devono trovarsi a costruire dei corsi da zero e si ritrovano in luoghi che non sono i loro, insomma. È una soluzione tra virgolette a corto termine, e che non cambia niente per loro, per gli studenti. E a Tel Aviv, perché le raison les manifs dans les derniers mois ils sont devenus de plus en plus participés?
4: C'est, en bas de vrai, c'est le résultat d'un ras-le-bol général qui dure depuis des années.
2: Moi, ça fait des années. Un ras-le-bol, tu veux dire quoi?
4: Una colère accumulée.
2: Sì, dice che nell'ultimo mese sono cresciute le manifestazioni, perché questo movimento, appunto, dell'ultimo mese è frutto di una collera che matura da molto tempo.
4: Esattamente,
2: degli anni che domandano più di risorse, ma non basta, anche perché c'è il problema dell'inflazione.
4: E
2: quindi dici, loro si stupiscono che siamo così arrabbiati, però tutto questo è frutto di anni di repressione. Lui è Raffaele, studia alla Sorbona, ha 19 anni, studiante qua? Studente di storia. Ha un cartello nelle sue mani che dice: a me non mi devi parlare di età. Che cosa significa? È una referenza a Mbappé. È un riferimento che può essere preso da più lati. Prima di tutto, premier,
4: i policiers ils arrivent et ils tapent tout le monde par rapport à l'âge, donc en fait ils ont aucun égard.
2: La polizia,
4: i jeunes qui sont en train de manifester, c'est que soit des lycées.
2: La prima cosa che voleva dire è che quando arriva la polizia manganella tutto il mondo, se ne frega dell'età e di manganellare anche i più giovani, i più piccoli, i minori.
4: Les mineurs, et aussi, tu ne parles pas d'âge, c'est-à-dire que peu importe l'âge qu'on a, on est là en train de manifester tous ensemble, que ce soit des personnes.
2: Seconda cosa, siamo qui a manifestare, abbiamo delle età molto diverse, ma questo non importa. Passa aux revendications di fronte a quello che chiediamo.
4: Tous les gens de tout âge viennent ici et ils sont ensemble.
2: Tutti vengono di tutte le età, vengono qui per parlare di quello che succede. E qu'est-ce qui se passe?
4: Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus tout ce qui est les services publics sont complètement abandonnés.
2: C'est le problème, quello che succede, gli ho chiesto, che cosa succede? Il problema dei servizi pubblici che sono totalmente abbandonati.
4: Le prix de la vie augmente.
2: Il costo della vita che continua a aumentare terribilmente.
4: Et les conditions se déplorent.
2: E quindi le condizioni di vita si degradano.
4: Il y a une augmentée des extrêmes droites politiquement.
2: Tutto questo politicamente, c'è l'estrema destra che continua a crescere.
4: Le racisme e la xenophobie sono décomplexés de plus en plus.
2: E sempre di più anche sono sdoganati il razzismo e la xenofobia all'interno della società.
4: Les médias nous liguent les uns contre les autres de plus en plus.
2: Les médias ci mettono contro l'uno contro l'altro sempre di più.
4: Et les grands gagnants qui sont les chefs de chaîne télé, les gros
2: grands. E chi ci guadagna sono i capi delle grosse televisioni, delle grosse imprese che su tutto questo traggono profitto. Quindi siamo qua con tanti giovani che non hanno un futuro davanti a loro. Il richiamo alla piattaforma Parcoursup che dice che il problema della piattaforma.
4: Par exemple, ils sont beaucoup plus rejetés des écoles importantes.
2: Che esclude gli studenti e studentesse delle periferie, questa piattaforma dà l'accesso alle migliori scuole, alle migliori università.
4: Sui quartieri favorisé, si mette grandement en avant.
2: E quindi i quartieri più ricchi sono sempre davanti a tutti e questo crea delle disuguaglianze molto importanti. E per tutto questo, siamo qua a manifestare e portiamo, tutti i movimenti si uniscono e si sostengono. Vi è un'altra questione, passo ora a un altro panneau, un se marché U è passé la democrazia, cioè ha un cartello, sua sorella in mano qui vicino a noi, con scritto dov'è finita la democrazia? Allora ci siete posto la questione, lo domando a lui dov'è finita la democrazia.
4: Alla base la democrazia c'è le pouvoir du peuple, donc c'è un choix collectif.
2: Normalmente la democrazia deve servire al bene collettivo e migliorare le condizioni del popolo.
4: E il problema è che depuis quelques années, depuis 2024, avec les élections législatives.
2: Il problema è che con le elezioni legislative del 2024,
4: il potere in place elimina totalmente la democrazia.
2: Il potere in carica, il governo attuale, tutto ripetere, il governo attuale
4: il è più di colpo.
2: Non ascolta per niente, non ascolta più il popolo.
4: Il governo avec le code de 49.3.
2: E questo qua?
4: C'est un article où en fait le gouvernement n'a pas besoin de passer par un vote de l'Assemblée.
2: Sì, ok, governa a forza di decreti legge. Sì, on a le même problème en Italie. Sì, comprendo.
4: Et il peut passer les lois
2: quindi continua a passare leggi senza appunto passare dal Parlamento come vuole, potenzialmente.
4: Et en plus, avec les élections, c'est un front de gauche qui a gagné en 2024 en législative. C'est le NFP qui a gagné.
2: Ah sì, e poi c'è richiama al problema del nouveau front populaire, del nuovo fronte popolare che aveva vinto le elezioni del 2024, ma tuttavia se può andare al governo deve venire il governo Macron, però poi è stato fatto comunque il governo di Macron, anche se aveva vinto a livello numerico di voti la sinistra.
4: Là aujourd'hui, du coup, c'est justement d'où elle est passée parce qu'on a fait des écoutes et c'est plutôt un régime autocratique où Macron décide comme il veut avec le gouvernement.
2: Quindi lui parla di che ormai siamo in un regime autocratico qui in Francia, visto che Macron può fare tutto quello che vuole. Ok. E la dernière question, c'est que on parle beaucoup de démocratie en Europe, en France, la terre, des droits et tout cela. Toujours prêt à critiquer la répression dans des autres pays, ouais. Par exemple en Iran, et alors que nous on fait la même chose. Et ici en France, la répression était très grave dans les derniers mois. Oui. Io ho detto che sì, che l'Europa, la Francia, baluardi dei diritti, della democrazia, sono sempre pronti a criticare quello che succede in altri paesi, la repressione in Iran, per esempio, e poi qua si fa la stessa cosa da un mese, vediamo anche di peggio. Tu veux dire quelque chose à ce propos?
4: On regarde beaucoup ailleurs ce qui se passe dehors, mais on regarde très peu ce qui se passe à l'intérieur, et là c'est le moment de se concentrer.
2: Quindi sì, lui conferma, guardiamo molto quello che succede fuori dall'Europa, però poi quello che succede all'interno quasi non ce ne accorgiamo di quello che succede all'interno. Giovani 21-23 anni fanno la scuola delle belle arti. Allora li ho fermati perché uno dei due stava facendo un disegno su una piccola lavagna con un pennarello. Allora gli ho chiesto cosa sta facendo e lui mi ha spiegato che praticamente si esercita anche in manifestazione, fa dei disegni, si diverte, poi li cancella e li rifà. Allora je me demande pourquoi vous êtes là aujourd'hui.
5: On est là dans un mélange de manifestations depuis maintenant une semaine.
2: Une manifestation?
5: Oui,
2: pardon?
5: Un élan de manifestation.
2: Si,
5: depuis une semaine.
2: À l'école.
5: Avec et sans l'école. En fait, les beaux-arts sont fermés.
2: C'est là, la scuola è chiusa. Depuis quand?
5: Le blocus est là depuis une semaine.
2: Da una settimana è chiusa la scuola di belle arti.
5: Exactement. Du coup, en fait, ça permet aux étudiants d'avoir le temps soit d'alimenter le blocus des écoles.
2: Quindi gli studenti hanno il tempo sia di partecipare ai blocchi, alle iniziative,
5: o di venire in manifestazione.
2: E poi di venire in manifestazione, come è il caso oggi.
5: E on a eu une époque et dans une situation géographique d'individualisme.
2: Si viene, dice, da un periodo storico caratterizzato per l'individualismo.
5: Du coup, ça me paraît important de soutenir,
2: gli sembra importante di sostenersi, di creare gruppo.
5: Et en tant qu'étudiant, moi personnellement, j'ai pas manqué de tant de choses, même si au lycée j'avais pas de prof.
2: Et lui dice, io da studente non mi sono mancate particolarmente i mezzi, diciamo, anche se al lycée, avant au lycée, mancavano i professori.
5: Voilà, donc nous les plus grands de la vingtaine, on est aussi passé par le moment où les lycéens sont en ce moment. E donc en fait ça nous rappelle ça.
2: Loro si sono sentiti toccati dalle manifestazioni delle scuole superiori perché hanno vissuto le stesse cose, per questo sono in piazza.
5: Donc noi aussi ça nous rappelle ça et c'était pas des années de plaisir.
2: Sì, perché non, quegli anni lì, se li ricorda bene, non erano, non sono stati in parte particolarmente piacevoli.
5: Du coup on soutient ce mouvement avec ferveur.
2: Per questo con fervore sostengono il movimento, questo movimento oggi.
5: Mais je pense que vous avez vu, il y a aussi la CGT, il y a aussi les drapeaux des pays qui subissent des génocides.
2: Si, ho visto che qua in corteo ci sono le bandiere della CGT, quindi il sindacato più grosso in Francia, anche della Palestina, quindi contro il genocidio.
5: C'est une sorte de point de rencontre entre énormément de...
2: È un punto d'incontro per la militanza, ecco, di convergenza delle lotte.
5: Il mouvement étudiant, ça a été une sorte de bouc émissaire di questa ampleur.
2: Quindi il movimento studentesco ha avuto la responsabilità, ecco, di mettere insieme tutte queste lotte.
5: Si c'è ça e si ça met tout le monde d'accord dans ce cadre là, c'est aussi parce qu'on a eu, on sent che il futuro non riserva niente.
2: E se tutti sono d'accordo con le rivendicazioni di oggi di questi cortei, è perché tutti sentono che non c'è un futuro davanti a loro. E come vous jugez la réponse de l'État dans les derniers mois et du gouvernement? La risposta del governo nell'ultimo mese e delle istituzioni?
5: Totalmente décalé de la réalité.
2: Totalmente sconnesso dalla realtà.
5: Si, si. Là maintenant, ça a cette ampleur-là.
2: Se adesso è cresciuta così tanto, se ha tutto questa grandezza in corteo di oggi, è perché? Perché l'ampleur d'aujourd'hui, depuis un mois de mobilitation, l'ampleur est tellement grande, pourquoi tu disais?
5: Au lieu d'écouter alla graine le problème.
2: Si è ingrandito perché invece di ascoltare i problemi di fondo, alla radice, loro, nel senso il governo, si mettono in una posizione di scontro contro il movimento.
5: Perché maintenant c'est un peu trop tard, e là on est dans un élan pour changer radicalement le chose.
2: Adesso però tutto è partito, tutto ha preso uno slancio perché c'è voglia di cambiare le cose.
5: Ça pouvait être un changement systémique.
2: Perché potrebbe addirittura essere un cambiamento sistemico.
5: J'ai oublié ce que je voulais dire.
2: C'est pas son bien con quello che voleva dire. D'accord, je te remercie beaucoup.
0: Torniamo a Parigi con il nostro redattore Giacomo per un aggiornamento di cronaca su quanto sta accadendo.
6: Saluto Marco, un aggiornamento rispetto a quando ci siamo sentiti una mezz'oretta fa da Parigi. Il corteo è finito, la manifestazione è finita ufficialmente, infatti moltissime delle partecipanti se ne sono andate, ma ne rimangono qui diverse migliaia, comunque tantissime a cercare ancora di sfondare la linea rossa dell'Hotel des Invalides, il punto massimo in cui la polizia ha permesso di arrivare alla manifestazione, perché poi poco dopo c'è Matignon e quindi il luogo dove lavora, vive il primo ministro, che il corteo voleva raggiungere, ma naturalmente questo le forze dell'ordine, tra virgolette, lo stanno impedendo, innanzitutto in questo momento con il cannone ad acqua di cui parlavo prima, che viene dal camion della polizia, poi con una nube densa di gas lacrimogeno, e di fatto sono
2: tornati indietro, il corteo e i manifestanti che restano sono indietreggiati di 200-300 metri rispetto a prima, e è impressionante vedere come la polizia sta gestendo questo, la manifestazione, la fine della manifestazione, che non si scoraggia, come sentite anche dalla musica, dalla fanfara che è qui vicino a me, che continua a suonare, però la sensazione è proprio della fanfara che suona sul Titanic, perché in realtà poi la polizia non blocca solo la termine della via di fronte all'hotel des Invalides, la polizia sta bloccando di fatto tutte, qualsiasi via di uscita possibile dal punto dove mi trovo io, dove si trovano tutte e tutti, cioè ad ogni via, in ogni posto dove si può andare altrove, ci sono grossi cordoni, centinaia di poliziotti, e la fermata della metro qua vicina è stata chiusa, quindi non si può andare via neanche in metropolitana, e questa è la situazione in questo momento.

0: Questa la musica della fanfara che accompagna il corteo, quindi questo l'aggiornamento che ci ha mandato Giacomo da Parigi qualche istante fa. Torniamo ad ascoltare alcune delle interviste ai partecipanti al corteo.
1: Je m'appelle Adèle, j'ai 20 ans et je suis en école d'architecture à Paris.
2: Adèle, 20 anni, fa la scuola di architettura qua a Parigi. Pourquoi tu es venue à Manif aujourd'hui? C'est la première fois d'abord?
1: Non, moi je vais en Manif depuis très longtemps et là ça fait deux semaines que les lycéens ils sont mobilisés et donc je vais en Manif avec eux en soutien.
2: Sì, io sono abituata a manifestare, lo faccio da molto tempo, ma soprattutto nelle ultime due settimane sono venuta per sostenere gli studenti delle scuole superiori. Et pourquoi ton soutien?
1: Bah parce qu'ils ont des conditions d'études absolument déplorables et qu'en fait on manifeste pour l'éducation digne pour tous.
2: Et la scuola deve essere degna per tutti, le condizioni degli istituti scolastici sono sono molto scadenti e quindi è giusto manifesto per questo. Ok. Et t'as une affiche ici? Mi sembra che budget léger, charge lourd. C'ha un cartello con scritto budget leggeri, carichi lourdi, carichi pesanti, e c'è il disegno di un carro armato. Pourquoi? Tu me l'explique?
1: Bah, en fait, j'ai repris les designs de mai 68, qui sont les affiches qui avaient été faites aux Beaux-Arts à l'époque.
2: C'era un disegno che è stato fatto alle Belle Arti già nel 1968. Lei l'ha ripreso. Come te all'époque?
1: À l'époque, ça avait écrit le salaire léger, les chars lourds.
2: Una volta nel 68 si scriveva stipendi, salari leggeri, carichi pesanti. Toujours, sarebbe facendo riferimento al militarismo.
1: Et c'était aussi par rapport aux coupes budgétaires sur tout ce qui est le public, sur tout ce qui est l'éducation, la culture.
2: Dunque sì, si faceva anche già all'epoca riferimento ai tagli al settore della cultura e dell'insegnamento, e quindi oggi c'est toujours valable.
1: Oui, c'est toujours valable.
2: Et donc, c'est sempre valido anche oggi.
1: Ça, on le voit dans le budget qui va être voté, qu'en fait, les coupes, elles sont sur tout ce qui concerne la jeunesse, la culture, et pas pour la défense.
2: Si vede anche oggi che si taglia la cultura e la scuola, ma non il settore della difesa. Tu penses que le mouvement ça va continuer encore grandir?
1: Il y a un appel à la semaine rouge, donc à ramener les travailleurs avec nous, travailleurs, travailleuses dans la lutte.
2: Comme ça?
1: Cette semaine.
2: Ah si si si. Ah, si, questa settimana dice si si sono richiamati i lavoratori e le lavoratrici a unirsi a questa lotta degli studenti. Une semaine que ça va terminer samedi avec la grosse manif.
1: Oui, il y a la grosse manif, on aimerait que ça continue. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir que ça continue. Il y a les vacances pour les lycéens, donc on a peur que ça s'essouffle un peu.
2: Si, dice que la semaine prochaine, c'est les vacances. Dice que la settimana prossima, ci sono c'è la settimana di vacanza per quel che riguarda i licei. Quindi hanno paura, temono che il movimento, la mobilitazione diminuirà sensibilmente. Mais sur les moyens termes, qu'est-ce que...
1: En tout cas, les étudiants essayent de reprendre un peu le mouvement, donc je sais que les facs n'ont pas de vacances, donc sur le moyen terme, on peut essayer de continuer un peu.
2: Parce que les universitaires, probablement, qui n'ont pas les vacances, continueront à porter avanti ce mouvement.
1: Voilà.
2: Et tu penses que ça peut vraiment amener au changement, aux 10 milliards qui sont demandés au gouvernement pour le secteur de l'instruction?
1: En fait, je pense que j'aimerais... J'aimerais, mais ils n'écoutent rien et je pense qu'il faut aussi qu'on frappe un peu plus fort.
2: Le gouvernement, forse, potrebbe ascoltare questa richiesta che viene dalle piazze di stanziare 10 miliardi per il settore dell'istruzione. Lei risponde che teme di no, perché comunque è un governo che non ascolta.
1: Ma no, ils n'écoutent pas et on a beau être 100.000, 450.000 en France.
2: E anche quando erano 450.000 la settimana scorsa non ci sono stati grandi cambiamenti, grandi risposte da parte loro. Non pago che gros réponse de gros.
1: Ils ont fait des promesses en disant qu'il y avait je sais plus combien de milliers de travail de prof en plus, mais en fait c'est faux, c'est qu'ils délocalisent des profs qui existent déjà.
2: Hanno promesso molti più insegnanti nelle scuole, ma in realtà è stata una mossa falsa, nel senso che è il discorso che dicevamo prima anche con un'altra intervista. Hanno mandato dei supplenti, ma hanno fatto una mossa che comunque non funziona.
1: Mais à part ça, moi je pense que le vrai événement, c'est surtout l'élection présidentielle. Enfin, nous,
2: tout,
1: manifeste...
2: tout est proiettato, e lei pensa, alle elezioni presidenziali l'anno prossimo, l'anno prossimo, e quello è il grosso obiettivo politico.
1: Oui,
2: c'est le grosso objectif politique, j'ai ajouté.
1: On a actuellement quand même le RN, enfin, le Rassemblement National.
2: Perché la, il Rassemblement National et les fascisti sono, crescono.
1: Ouais, ils sont très hauts, et nous, enfin.
2: Les sondages.
1: Enfin, tous ceux qui manifestent, c'est la gauche. Même ceux qui de base n'étaient pas vraiment convaincus par LFI, et ben tout ça finalement. Ils nous voient dans la rue et ils les voient avec nous, et c'est eux qui sont là avec nous en manifestation. C'est pas la droite qui est là, quoi. C'est la gauche et LFI. C'est...
2: Mais tu dis qu'ils restent minoritaires, les mouvements de gauche avec LFI et le.
1: Bah, LFI, en vrai, ils sont pas si minoritaires que ça, mais ils sont diabolisés tellement dans l'espace et dans les médias. En fait, tout le monde a peur de voter pour eux.
2: Si, riassumo un poco dicendo che insomma la lotta contro questa crescita del fascisti del Rassemblement National sarà comunque molto dura anche adesso che i partiti della sinistra come la France Insoumise si sono aggiunti ai movimenti studenteschi. Tuttavia, voilà, la lutte sarà dura.
1: La lutte sarà dura, effectivamente.
2: Voilà.
1: Mais on est là et on continue.
2: Ma siamo qua e continuiamo. Merci beaucoup.
0: Torniamo subito a Parigi, dove il corteo è in conclusione, ancora Giacomo dalla nostra redazione.
2: Un ultimo aggiornamento dalla manifestazione di oggi da San François Xavier, a pochi metri da dove ci eravamo sentiti poco fa. Il corteo si sta concludendo tra i gas lacrimogeni che hanno davvero reso tutta l'area totalmente irrespirabile, e i cannoni ad acqua della polizia sono riusciti a far terminare in qualche modo quello che voleva essere l'ingresso, l'accesso, l'arrivo dei manifestanti alla residenza del primo ministro. Ora si è aperto qualche varco, insomma, si può passare da diverse vie, quindi allontanarsi da quello che è stato il punto finale di una grandissima mobilitazione, di una bellissima manifestazione davvero partecipatissima. Erano veramente decine di migliaia gli studenti, credo, così a occhio in piazza, in corteo quest'oggi. Un corteo che è stato molto lungo, è iniziato alle 14 e appunto sono da poco passate le 18, e grandi preparativi evidentemente per quello che sarà l'importantissima giornata di mobilitazione prevista per questo sabato qui a Parigi. Un saluto a tutta la redazione che ci ascolta.
0: Un saluto anche a te, Giacomo, grazie per le corrispondenze, grazie per le interviste. Ricordiamo che Giacomo dalla nostra redazione si fermerà fino a sabato in Francia, a Parigi, per seguire questa mobilitazione. Oggi era il quinto atto della mobilitazione degli studenti che oggi hanno dato indicazione per convergere in quella che sarà una giornata nazionale di mobilitazione sabato 17.

0: Noi continuiamo a parlare di Francia, lo facciamo col nostro collaboratore Gianni Mainardi.
1: Radio Nadurto, torniamo in Francia dove questo martedì 13 ottobre è in corso quello che viene definito il quinto atto della mobilitazione studentesca contro il governo macronista, con scioperi, blocchi di centinaia di scuole e nel 90% degli atenei, oltre ai cortei in tutto il paese. Per parlarne in collegamento da Parigi il nostro collaboratore Gianni Mainardi. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Bene, ok, siamo pronti ad affrontare anche questa nuova ondata di incazzatura, va?
1: Ecco, allora parto subito chiedendoti un po' qual è il clima in questa giornata di mobilitazione, come raccontavamo in tutto il paese, qual è un po' anche il clima tra la popolazione?
2: Ecco, quello che si sta verificando non era tanto nell'aria. Oggi a Parigi ci sono due cortei, e sono due cortei, uno un po' in contrapposizione, nel senso che quello che è partito dall'Hotel de Ville ha detto: noi non andiamo su quello lì in Place d'Italie perché ci sono troppi partiti e troppi sindacati. Diciamo che ci sono gli embrioni di una prima frattura, adesso non lo so se chiamarla in questo termine. Comunque tutti e due i cortei sono ben forniti. La cosa di questo movimento che si è aperto era questo che io volevo soffermarmi, perché questi giorni mi hanno messo di fronte a una realtà che è abbastanza interessante comunque, perché io sia il movimento qui in Francia sia il movimento in Spagna lo colloco come primi movimenti dentro l'era dell'intelligenza artificiale. E credo che è più interessante, credo che sia proprio per l'età media, credo che sia questo francese che possa trascinarsi dietro delle nuove idee. Adesso bisognerà vedere, ci sono chiaramente dei fattori estremamente importanti, e il primo è la continuità. Se questo movimento sembra che si sia creato le basi per andare avanti, la loro richiesta sostanzialmente è di avere 10 milioni di euro dal governo. Questa è una delle richieste. Ma credo che l'elemento interessante, se questo movimento continuerà, perché ci sono già dati delle scadenze, c'è sabato questa manifestazione con i gilets jaunes, che io non lo so come andrà, perché i gilets jaunes praticamente da due anni sono spariti dalla scena, non si vedono più, però questo clima può sensibilizzare anche molta gente che ha seguito il movimento dei gilets jaunes, perché più o meno la base è la stessa, è un movimento che è partito sia i gilets jaunes sia questo dei liceali è partito spontaneamente dalla base, con gli studenti ha cercato di inserirsi dentro Mélenchon, perché è un movimento che è partito dalla banlieue, e la France Insoumise sulla banlieue è molto presente, per cui diciamo che tra i partiti, i sindacati, tutti sono rimasti sorpresi, e anche il governo, sorpresi da questa esplosione. La France Insoumise proprio perché è un movimento che in buona parte è partito perché le condizioni in periferia, nella banlieue, sono ben diversi da come sono in città, e questa roba qui ha permesso, la France Insoumise si è messa dentro, che questo ha determinato una reazione estremamente violenta da parte degli altri partiti, in particolare i partiti socialisti sono quelli che proprio fucilano quasi quotidianamente assieme ai mass media la France Insoumise, è sotto tiro proprio. Anche oggi Mélenchon era presente a questo corteo che è partito dalla Place d'Italie. Comunque adesso bisognerà vedere, sarà interessante vedere se riescono a dare dei contenuti che siano legati alla realtà che noi stiamo attraversando, cioè parlo dell'intelligenza artificiale, perché sta cominciando a prendere piede, e credo che i giovani siano i più sensibili a questo tipo di modificazione in atto nella nostra società, ed è necessario, chiaro, che questo movimento continui per darsi un corpo, un'anima, per affrontare il resto degli anni. E credo che da questo punto di vista la Francia proprio dimostra ancora una volta che c'ha una propria storia, e cioè a questo popolo quando gli pesti i piedi questi reagiscono, fa parte della loro storia e della loro cosa. Ma adesso questa spaccatura bisognerà vedere che conseguenze avrà, non credo che avrà delle grosse conseguenze, però c'è questo fronte che non si identifica con le con il sistema dei partiti, con le istituzioni, perché nella manifestazione che è partita da Place d'Italie molto probabilmente c'erano più sindacalisti e gente di partiti che non studenti liceali. No, ce n'erano anche lì, perché continua sempre una forte mobilitazione. Comunque, per ritornare all'elemento interessante, io credo che sia necessario, visto l'evolversi, i cambiamenti in atto nella nostra società, con questo vento di destra che tira, che fa paura, è che comincino a venire fuori i nuovi obiettivi legati alla nuova realtà che stiamo vivendo. E questo bisogna guardare con simpatia e con forza questo movimento dei giovani, perché è da lì che molto probabilmente potranno venire fuori delle indicazioni per avere delle nuove idee rapportate ai grandi cambiamenti in atto nella nostra società.
1: Ecco,
2: c'è questo vento di destra che tira, comunque, che fa paura, che arriva dagli Stati Uniti.
1: Quindi ecco, le mobilitazioni stanno continuando. Prima parlavi anche della scadenza di sabato 17 ottobre. Quello che vorrei chiederti però è un po' anche qual è la reazione da parte delle istituzioni, del governo di Macron. Per ora abbiamo visto una repressione davvero violenta.
2: No, questo indubbiamente. Io l'ho paragonato quasi questo tipo di violenza che si è espressa a quella di Gilles Jaune, come la polizia si comportava, ma i dati ne parlano chiaro. Ci sono stati in due o tre manifestazioni più di 6.000 che sono stati arrestati, e dei quali 90% erano di minorenni, per dire che questi qui non guardano in faccia. Cioè è stato questo tipo di repressione che c'è stata, molto dura, è quella che ha dato da un certo punto di vista la continuità a questo movimento, perché la manifestazione che c'è stata il sabato, lì credo che c'era una fortissima presenza di liceali, credo che questi qui, vedendo quelle scene che hanno visto un po' dappertutto, li abbiano sollecitati a scendere in pista. Come al solito la repressione poliziesca gioca un ruolo per la mobilitazione della gente, E qui è stata veramente una forma di violenza che ha indignato anche molta gente, perché c'erano dei ragazzini di 14-15 anni in cui la polizia, che aveva mano libera, esprimeva un livello di violenza. Credo che questo rappresenti un po' questo vuoto di gestione politica che c'è. Allora usano il braccio forte per reprimere qualsiasi tipo di movimento che viene fuori.
1: Chiarissimo. Allora Gianni Mainardi, nostro collaboratore, come sempre grazie per essere stato qui con noi oggi e per la disponibilità.
2: E vediamo l'evolversi della situazione, perché appunto oltre alla scadenza di sabato c'è anche, ho visto che il sindacato, la CGT, ha indetto per il 4 novembre uno sciopero generale, per cui questo movimento di liceali sta creando fermento, perché era da anni oramai che tutto era bloccato, che non si vedeva più gente in piazza. Questo è un movimento, è le conseguenze di questo tipo di movimento. Questo è l'aspetto positivo di questa storia. E vediamo come si va a evolvere la situazione.
1: E ci riaggiorniamo sicuramente. Grazie ancora.
2: Buono. Ciao.
0: Torneremo quindi ad aggiornarci ancora dalla Francia nei prossimi giorni. Ricordo ancora, abbiamo il nostro redattore Giacomo inviato a seguire questa mobilitazione. Oggi era il quinto atto della mobilitazione degli studenti che convergeranno nella giornata di mobilitazione nazionale contro il caro vita, contro le politiche economiche del governo, in una grande manifestazione che si svolgerà sabato prossimo, sabato 17 ottobre. Tra qualche istante ci collegheremo con Siam, la nostra redazione invece al presidio in largo Formentone a Brescia, però prima un breve collegamento con Lorenzo Tecleme, giornalista che si trova a Madrid. Ci sono stati attacchi fascisti ieri sera, lunedì 12 ottobre, il giorno in cui si celebra il nazionalismo spagnolo alla campagna.

0: farla assieme ai paesi latinoamericani, ma capite che è una festa che piace più alle destre che alle sinistre. E quest'anno la festa accade proprio mentre Puerta del Sol, la piazza principale di Madrid, quella degli Indignados del 2011, eccetera, è ancora occupata dalle famose acampadas, no? Quindi da cittadini e cittadini che hanno piazzato là le loro tende per protestare contro il graffiti, essenzialmente dopo lo sfratto di Mary Carmen, dopo tutto quello che abbiamo già raccontato. Che cosa è successo ieri in questo contesto? Che un gruppo di militanti di estrema destra, molti giovanissimi, hanno tentato essenzialmente un assalto alla campada. Sono stati respinti un po' dai manifestanti, un po' dalla polizia, c'è un poliziotto ferito, ci sono quattro manifestanti fascisti arrestati e c'è da un po' lì del clima che si respira in questo momento in Spagna, di grande agitazione e grande polarizzazione.
1: Tutto verso lo sciopero generale dell'11 novembre, come prosegue il movimento delle accampate in Spagna?
0: Beh, il movimento è assolutamente forte e c'è un'area di fibrillazione sicuramente nuova. Si sommano le circostanze eccezionali del primo sciopero generale, di fatto diciamo indetto anche dai grandi sindacati dal 2012 a questa parte, quindi un evento veramente nuovo, e delle elezioni che poi saranno il 29 novembre, quindi un momento di assoluta politicizzazione in Spagna ed è un momento in cui nelle piazze si sommano tante vertenze, quella della casa, che è il collante, che è la questione generazionale, ma inevitabilmente il lavoro, inevitabilmente la salute, inevitabilmente anche la paura della destra che arriva. Le persone di sinistra in Spagna hanno la percezione che queste piazze sono un po' l'ultima chance per rilanciare una politica di sinistra vera, ben oltre l'operato di Sanchez di questi anni. L'assalto dei fascisti di ieri ci dice anche un po' del nervosismo della destra. La destra è in cima ai sondaggi, ultradestra compresa, i movimenti estrema destra sperano di essere finalmente legittimati con Vox al potere e si trovano però di improvviso esclusi dall'agenda. Di botto l'agenda è dominata da un tema, la casa, su cui non hanno niente da dire. Questa reazione violenta è anche un po' un sintomo del loro nervosismo e il sintomo, io credo, che lo sciopero dell'11 sarà un grande successo.
1: Ecco, da qui all'11 novembre cosa succederà? Ci sono momenti di piazza che sono stati convocati dalle diverse organizzazioni?
0: Stanno venendo convocati momenti di piazza nelle diverse città, per ora c'è un'organizzazione un po' di metropoli in metropoli, di comunità in comunità, ma non escludo che poi vedremo anche dei momenti invece unitari forti. Sicuramente però in questo momento tutti gli sforzi sono sull'11 novembre, che è proprio la data clou, quello su cui si stanno concentrando tutte le energie, ma poi sul mantenere le acampadas. Non dimentichiamoci che ci sono migliaia di persone che in questo momento tutte le notti stanno dormendo per strada in tutte le piazze principali della Spagna. Non è solo Madrid, è anche Barcellona, Siviglia, Bilbao e Valencia, è davvero tutta la Spagna.
1: Lorenzo Tecleme, grazie per l'aggiornamento, a risentirci, una buona giornata.
0: Grazie mille a te.
1: Qualche istante ancora prima di collegarci con la presidio in Largo Formentone a Brescia. Andiamo prima a Verona, dove continuano le indagini e i processi per i pestaggi, le torture e le lesioni perpetrate tra l'agosto e il novembre del 2022 contro migranti e senza tetto all'interno della questura di Verona. Dei 16 agenti indagati, 2, Alessandro Migliore e Loris Colpini, sono stati condannati oggi in primo grado, rispettivamente a 6 anni e 6 mesi e a 4 anni e 3 mesi di reclusione. Abbiamo raccolto il commento di Daniele Todesco dell'Osservatorio Migranti di Verona.
2: Suona abbastanza strano in una città che sembra assolutamente far finta che questo non sia mai accaduto, perché quando è arrivata la notizia ancora nel giugno di quegli anni fa, di qualche anno fa, ha sorpreso la città, non ha sorpreso molti che conoscevano le storie di molti ragazzi, però da come è emersa era una situazione veramente grande, perché le persone che sono state indagate sono quelle, erano anche di più, e sostanzialmente tutto del gruppo delle volanti, quindi un gruppo consistente, importante, che implicava accuse dirette, ma anche di un'omertà che esistesse nel servizio in modo molto grave. E rispetto a quella vicenda è cambiata la storia della città, purtroppo è partita una narrazione che paradossalmente ha rafforzato una narrazione securitaria, anziché arrivare a denunciare le derive di quella politica securitaria. Da quella volta

0: diretta, è cambiato, è saltato un questore, è arrivato un altro questore che ha fatto carriera in città, che poi è finito a Roma, e poi su sua volta 2 anni fa ne è cambiato un altro, come se nulla fosse. Il processo si è anche sgretolato perché posizioni molto diverse degli indagati. 11 sono stati sospesi dalla polizia stessa, e malgrado questo, quando sono rientrati hanno avuto funzioni all'interno della questura, li abbiamo rivisti in faccia, hanno avuto funzione anche di coordinamento di servizi. Per esempio, una persona sappiamo che è andato al servizio migranti, cioè tutto paradossale, assurdo, però la città l'ha assorbito, tanto vero che la questura proprio oggi, si vede che ha sbagliato un po' i tempi, ha salutato la città perché se ne va a Firenze e ricorda assolutamente tutta una serie di episodi gravi, trascura questo episodio che è nato prima di lei ma che lei ha ereditato, e ricorda Mussa invece ucciso da uno dei poliziotti che faceva parte della squadra delle volanti, di cui assolutamente si continua a far finta, sai, ci avete seguito tante volte per la vicenda di Mussa Diarra, e la vicenda si interseca anche con questa storia, perché quel poliziotto è stato trasferito alla polizia ferroviaria, e guarda caso tutta una serie di situazioni che si combinano. È una storia che è completamente da riscrivere, sai, le sentenze noi le guardiamo sempre in modo molto strano, però è importante che ci sia stata, che è un'accusa pesantissima, un'accusa che segna e fa in modo molto importante la questura di Verona, e purtroppo forse non solo quella, naturalmente.
1: Assolutamente, anche perché da quello che ci ricordi, appunto, unendo i puntini, quello che si osserva anche dall'esito di questo primo parte di questo grosso processo che proseguirà a febbraio con altri 12 imputati, di fatto svela un sistema, cioè la violenza all'interno della questura di Verona, quel tipo di violenza era sostanzialmente sistemica.
0: Sì, ed è questo che non è stato messo in discussione, anzi da quella violenza è partita una sorta di pubblicità di scatto, se come se la città avesse voluto dire no, ma i poliziotti, ci sono le mele marce, tutta questa, c'è la teoria delle mele marce che si porta avanti, in tutte le buone famiglie ci sono le mele marce, non si ipotizza mai che potrebbe essere anche il contrario, soprattutto quando diventa sistema. Di fatto anche dopo quella grande vicenda abbiamo visto certamente molte più prudenze di prima, però abbiamo visto ancora situazioni di violazione di fatto quotidianamente. Sicuramente tutte le questure sono assolutamente un crogiolo di sofferenza, lo vediamo, la scorsa settimana eravamo in presidio per il discorso degli immigranti che non riescono ad avere appuntamenti, e si riesce anche a dialogare, ma si dimentica poi tutto questo qua, perché prevale non solo da parte della polizia, questa è la roba drammatica, sai, la roba drammatica è una città che ha bisogno di santificare i poliziotti esattamente, perché bisogna proteggere chi ci protegge, tutta questa enfasi, e ne fa una sorta di santi, hai capito? Questa roba, al di là di essere d'accordo chi contro la propria polizia, non possono diventare santi, e invece la città di Verona, come altre porte, li ha santificati, e questo non funziona, è un male per tutti. In questo caso qua addirittura diventa lo Stato stesso che dice che i suoi uomini assolutamente sono dei torturatori, quindi però davanti a questo verrà metabolizzato se non facciamo una riflessione più profonda, e se non lasciamo le retoriche che stanno invadendo e percorrendo le nostre città.
1: E questo tipo di retorica, alla luce di questa notizia, l'hai già sentita anche oggi sul territorio?
0: Ma è ragione che continueranno riassorbite, perché capito, è già su i processi, è da tanto che stanno andando avanti continuamente, ogni volta che c'è il processo si ritira fuori la vicenda, e in qualche modo sembra come metabolizzata, hai capito, cioè non c'è più stata quella roba lì, dimenticata, invece è una vicenda essenziale, l'essenziale, tanto oggi, per dirti, siamo molto, eravamo più, quasi arrabbiati più per le dichiarazioni che abbiamo letto oggi dal questore che se ne va, che dice appunto, parla del di Mussa come che è capitato dopo che 20 giorni che lei si era insediata a Verona, come un fatto, tutti ci hanno un po' assalito inizialmente, poi la città ha capito, ma cosa ha capito? Che c'è un processo. C'è un processo in cui i poliziotti sono assolutamente sotto accusa, addirittura sono accusati di aver depistato esattamente. Di cosa stiamo parlando? Però è continuamente una retorica di autoassoluzione, che troverà, ecco, purtroppo questa è la roba drammatica, che purtroppo pensiamo che domani troveranno le voci di solidarietà alla polizia, le vedrai tutte queste cose qua, perché non si può mai toccare anche davanti a delle evidenze, hai capito? Questa è la roba drammatica, perché quando parli di migranti, quando persone sulla strada, quando parli di non persone, non sappiamo più mai di che categoria stiamo parlando. Questa è la roba grave, questo è il razzismo non solo istituzionale ma anche pulviscolare che circola purtroppo a Verona ma in tutte le nostre città, perché non sarebbe possibile fare queste cose, non sarebbe possibile permettersi questi comportamenti e anche questi probabilmente autoassolutori nei confronti delle forze dell'ordine, ma di comunque commenti violenza rispetto ai migranti e chi è più debole.
1: Ringraziamo Daniele Todesco dell'Osservatorio Migranti di Verona per essere stato con noi. Grazie infinite.
0: Grazie del vostro gran lavoro.
2: Chiudiamo con un ultimo collegamento. Il 13 di ottobre è la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Il Movimento Giustizia per Mirko ha organizzato un presidio in Largo Formentone a Brescia. Ci colleghiamo con questo presidio. Con noi c'è Siam della nostra redazione. Pronto?
3: Pronto, ciao Marco, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Come anticipavi, mi trovo in Largo Formentone, Piazza Rovetta, quindi nel centro di Brescia, dove questo martedì 13 ottobre è stato organizzato un presidio in occasione della giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. E la piazza di Brescia, il presidio di Brescia è stato in qualche modo un'iniziativa, una mobilitazione che nasce dal ricordo di Mirko Sic Serpelloni, morto sul lavoro nel 2023, e un caso che comunque seguiamo anche sulle nostre frequenze, ma è anche un presidio che vuole in qualche modo riportare l'attenzione su quella che chi ha organizzato l'iniziativa di oggi definisce una vera e propria strage quotidiana, troppo spesso relegata a poche righe di cronaca e qui non si presta abbastanza attenzione. A promuovere la piazza di oggi è il Movimento Giustizia per Mirko, che è composta da familiari e dagli amici di Mirko, insieme poi a numerosi realtà sindacali. Vediamo infatti le bandiere dei COBAS, di USB, ma anche da numerose realtà sociali e politiche del territorio. Ne cito qualcuno: il Centro Sociale Magazzino 47, il collettivo Onda Studentesca e non una di meno. Sottolineo la composizione giovanile, che anche nella piazza di oggi è molto presente, appunto perché nell'organizzazione ci sono anche diversi collettivi studenteschi. Al centro della mobilitazione, come dicevamo, abbiamo detto anche ieri quando si è svolta la conferenza stampa di presentazione della mobilitazione di oggi, non c'è soltanto il ricordo delle vittime ma anche poi la denuncia delle condizioni di lavoro che continuano a esporre lavoratrici e lavoratori a rischio tra precarietà, lavoro in nero e a una sicurezza che viene troppo spesso poi subordinata alle esigenze di profitto. Oltre alle bandiere delle realtà sindacali che oggi sono presenti in piazza, troviamo uno striscione con scritto "Viva la sicurezza" e i disegni che di Mirko Serpelloni, perché era tra le altre cose un artista, ma troviamo anche alcuni cartelli si trovano spesso anche durante i presidi che vengono organizzati fuori dal tribunale in concomitanza con le udienze del caso Serpelloni. Tra l'altro lo ricordo, visto che ho appena citato le udienze, sempre ieri durante la conferenza stampa di presentazione appunto dell'iniziativa di oggi, Maruska Ambrosini, la madre di Mirko, oltre a ribadire la volontà di dare voce a tutte le vittime di e per lavoro con il presidio di oggi, ha anche ricordato che il prossimo appuntamento in tribunale è fissato per il prossimo 25 novembre, quando è prevista la discussione delle due parti e quando in teoria verrà fissata quella che dovrebbe essere l'ultima udienza. Dicevo comunque che appunto sono presenti dei cartelloni in cui, che in, con alc- in cui vengono riportati alcuni dati. Inizia dal 2023, ovvero l'anno in cui Mirko Serpelloni è morto. Nel 2023 sono stati 1041 gli incidenti mortali sul lavoro in Italia. Vado scorrendo, non li leggo tutti. Sempre nel 2023 a Brescia 3 morti al mese, e andando più avanti si arriva all'anno 2024, non con un totale, ma si fa riferimento ai dati dal gennaio al settembre 2025, 784 incidenti mortali sul lavoro in Italia. Nello stesso periodo, quindi sempre gennaio-settembre 2024, a Brescia sono state 11.208 le denunce di infortunio. Si arriva poi al 2025, in cui vengono riportati sempre alcuni dati, arrivando poi al, all'anno corrente, quindi al 2026. Qui gennaio-giugno 2026 le morti in Italia sono state 482, e questi striscioni si conclude con una domanda, ovvero quante altre vite perderemo nel 2026 di e per lavoro. Il presidio comunque sta continuando. Tra l'altro sottolineo che alcune persone stanno raggiungendo il presidio tuttora. Direi che per un, per il momento un bilancio provvisorio, siamo su un centinaio di persone al momento in piazza, ma come dicevo appunto alcune persone stanno raggiungendo Piazza Rovetta Largo Formentone in questi istanti, il che vuol dire che potrebbe aumentare il numero di persone che, sta, che partecipano.
2: Certo, anche perché il presidio andrà avanti fino alle 21. Grazie Siam, buon proseguimento.
3: Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.
2: Siam della nostra redazione, quindi raggiunta in Largo Formentone, dove è in corso questo presidio in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promosso dal Movimento Giustizia per Mirko. Come ci ricordava Siam, il 25 novembre l'udienza conclusiva del processo, in tribunale a Brescia ci sarà un nuovo presidio, e naturalmente continueremo a seguire questa vicenda. Questa è la fanfara con la musica degli Scappì che ci ha tenuto compagnia questo pomeriggio nello spazio approfondimenti. Spazio approfondimenti che si conclude con la cassetta degli attrezzi, oggi EU dentro i confini della fortezza Europa. Trasmissione che ci accompagna alla Radio Giornale delle 19:20. Buon proseguimento di ascolto a tutti e a tutte.

E dentro i confini della Fortezza Europa torna l'appuntamento all'interno della cassetta degli attrezzi e torna portandoci in Spagna, non per parlare della grande mobilitazione per il diritto all'abitare che si sta vivendo nel paese, soprattutto in vista anche delle prossime elezioni di fine novembre, di come le acampadas continuino. Certo, sarebbe importante farlo, ma lo viene già fatto ampiamente sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo allora a cercare di raccontare altre due questioni che ci portano in Spagna e che è il caso di approfondire. Ricorderete il caso di Ceuta e Melilla, le deportazioni forzate e le violenze della polizia continuano e avremo una preziosa corrispondenza di Federica delle Brigades de Apoyo Mutuo di Ceuta su quello che sta accadendo ai confini della Fortezza Europa. E poi invece andremo ad occuparci dell'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati che vuole comminare al periodico El Salto una sanzione di 5.000 euro oltre all'obbligo di censurare degli articoli in cui era stata smascherata l'infiltrazione di agenti di polizia nei movimenti politici e sociali in Spagna.

0: Bene, iniziamo allora questa puntata di EU dentro i confini della Fortezza Europa rifacendo un passo indietro. Ricorderete, alla fine di luglio, tra le 60 e le 80 mila persone cercarono di attraversare il confine dal Marocco a Ceuta in sole 24 ore. Madrid dispiegò l'esercito, la polizia, i servizi d'emergenza. Centinaia di migranti sono rimasti nella città che teoricamente aveva altrettanti abitanti, circa 80.000. Da quel giorno ad oggi le violenze non si sono mai fermate. Dal primo di agosto si parlava almeno di 80 morti, ronde poliziesche alle quali si aggiungono anche le testimonianze di aggressioni da parte di diversi gruppi fascisti. Le provocazioni sono all'ordine del giorno e anche recentemente, tra l'altro, hanno superato i confini spagnoli. Proprio nelle giornate di questo ottobre alcuni esponenti di Vox, tra cui il segretario Abascal, ha incontrato un altro leader xenofobo europeo, quel Bardella del Front National, che si è presentato proprio a Ceuta per una comparsata propagandistica e per continuare a cercare di gettare benzina sul fuoco. E da qui allora è arrivata anche una chiamata internazionale di solidarietà. C'è un abbandono da parte delle istituzioni, dicono le brigate di appoggio mutuo di Ceuta. Le persone vivono in condizioni dure, prive di accesso ai beni di prima necessità e costrette a subire torture e violenze sia di giorno che di notte per mano dell'esercito, della polizia e di gruppi organizzati di fascisti. E noi allora abbiamo contattato Federica, brigate di appoggio mutuo di Ceuta, in questa preziosissima corrispondenza che abbiamo realizzato anche con la collaborazione di Radio Blackout.
1: A Ceuta diciamo che la situazione non è affatto finita, anzi potremmo dire che è peggiorata, perché stiamo vedendo quello che potremmo chiamare un vero e proprio modello di espulsione, che ovviamente cercano di venderci come se fosse un ritorno volontario. La settimana scorsa, per esempio, è stato sgomberato l'accampamento della spiaggia di Benitez, che è una delle principali spiagge di Ceuta. Questa settimana e quello del trampolin, anzi non so se è successo nel weekend. Per esempio, nel caso del trampolin, le persone sono state caricate direttamente sugli autobus e portate direttamente alla frontiera. C'erano delle persone, infatti ci sono anche dei video dove si vede benissimo che ci sono delle persone che cercano di scappare via mare e gli vengono sparate delle palle di gomma dalla Polizia Nazionale, e praticamente quando vengono portati alla frontiera, perché è una cosa pazzesca quella che sta succedendo, di 5 in 5 vengono portati direttamente alla porta della frontiera, hanno 3 minuti in cui gli spiegano la procedura, vengono informate che sarebbero state rimandate in Marocco, che se rimangono in Spagna possono essere arrestate o espulse o addirittura ricevere un divieto di ingresso nello spazio Schengen per 5 anni, e poi se decidono di tornare in Marocco praticamente questi casi vengono presentati come rimpatri volontari, cioè in 3 minuti devi decidere cosa fare della tua vita. E in questo momento a Ceuta si può parlare di fame, di violenza fisica. E ci sono persecuzioni, ostacoli nell'accesso ai diritti, e quello che si sta facendo è da parte delle forze dell'ordine è un fortissimo terrore psicologico, perché quello che noi crediamo è che l'obiettivo sembra essere quello di rendere la permanenza a Ceuta talmente difficile, talmente insostenibile, che tornare in Marocco possa sembrare l'unica possibilità di sopravvivere. Dalla Sbrigadas stiamo denunciando soprattutto la situazione delle persone marocchine, e abbiamo raccolto in queste settimane tantissime testimonianze di violenza, comprese testimonianze di tortura, e ovviamente non sono assolutamente episodi isolati. Abbiamo raccolto testimonianze di gente che è stata picchiata con i manganelli, aggressioni, gli hanno buttato delle pietre, inseguimenti, e poi soprattutto gli rubano tutti i soldi che hanno, i telefoni cellulari. Tutte queste cose ovviamente sono testimonianze, ma ci sono anche i video, cioè noi abbiamo anche avuto la possibilità di registrare questi video, che ovviamente sono stati già mandati a chi di dovere. Poi ci sono delle situazioni veramente inverosimili, tipo veicoli ufficiali che passano nelle zone dove dormono le persone migranti con dei megafoni, dove vengono gridate frasi tipo andatevene in Marocco, oppure non so, nessuno vi darà mai l'asilo qui. Macchine di persone, di privati che buttano fuori dal finestrino volantini che dicono in varie lingue che devono tornare in Marocco, che è la scelta migliore per loro. E tutto questo avviene praticamente mentre tantissime persone non hanno nemmeno un posto dove dormire, perché in realtà nei centri non c'è posto per tutte le persone che ci sono lì. Ci sono deportazioni mascherate da rimpatri volontari di persone provenienti dal Sudan, dallo Yemen, che hanno firmato documenti dove non sapevano esattamente cosa stessero firmando, perché non ci sono traduttori. Quindi diciamo che il problema non è soltanto quello che succede fisicamente, cioè le violenze che subiscono, ma anche come vengono gestite le informazioni, come vengono presentate le procedure, perché poi adesso figurati, il 14 di ottobre ci sarà la visita dei re, quindi le autorità si stanno occupando di fare pulizia. Così quando arrivano i re vedranno che la situazione è molto migliorata a Ceuta. Per questo stanno succedendo tutte queste cose della playa, della spiaggia del trampolin e tutti questi rimpatri che loro chiamano volontari. Quindi diciamo che la situazione a Ceuta non è assolutamente migliorata. È importante secondo me distinguere il fatto che la legge prevede determinate cose e quello che sta succedendo concretamente sul terreno, che è esattamente il contrario. In Spagna ci sono diverse procedure, c'è il ritorno, la devoluzione, l'espulsione, però nel caso di persone che chiedono protezione c'è tutta una procedimento, non so come si dice in italiano, una procedura relativa al diritto d'asilo, e quindi non sono la stessa cosa. Per Ceuta e Melilla c'è bisogna sapere che c'è una disciplina specifica nella legge sugli stranieri, c'è una disposizione di cui non ricordo esattamente il nome, che prevede che le persone straniere che sono intercettate sulla linea di frontiera mentre cercano di superare degli elementi di contenimento, come per esempio questa frontiera galleggiante che hanno messo adesso, possano essere respinte. Però la normativa dice che bisogna rispettare i diritti umani e la protezione internazionale, cioè ogni caso deve essere studiato, quindi non si può fare non si possono respingere le persone direttamente quando arrivano. Qui noi lo chiamiamo una devoluzione in caliente, no? Che praticamente quando toccano il suolo spagnolo si rimandano in Marocco. Questo è illegale. Il problema che stiamo vedendo a Ceuta è che c'è una pressione politica enorme per accelerare i ritorni, e le garanzie individuali di ogni persona sono tipo degli ostacoli che si cerca di eliminare, no? Il governo spagnolo ha dichiarato ufficialmente che una delle sue priorità dopo questo ingresso di luglio massivo è il ritorno delle persone che sono entrate irregolarmente a Ceuta. Tra l'altro questo è proprio scritto nero su bianco nei decreti approvati dal governo. Però poi il 30 settembre il Senato ha approvato, soprattutto con i voti dell'estrema destra, una proposta di modifica della legge sugli stranieri per ampliare la possibilità di effettuare respingimenti alla frontiera di Ceuta e Melilla. Non è ancora una nuova legge in vigore, però ci fa capire un po' quanto la questione migratoria sia diventata praticamente una battaglia politica. Per noi il punto fondamentale è che il rispetto della legge non può essere separato dal rispetto dei diritti della persona, perché ci sono tantissimi casi in cui le persone dovrebbero e potrebbero richiedere asilo e invece vengono respinte direttamente. Non so se ho risposto molto bene alla tua domanda, però questa è un po' l'idea che abbiamo. I minori sono sicuramente una delle situazioni più drammatiche. Mi emoziono un po' quando parlo di questo, perché essendo stata lì, avendo avuto contatto diretto con molti bambini e molti giovani, mi tocca molto da vicino. Lì stiamo vedendo, a Ceuta stiamo vedendo dei cambiamenti continui nelle procedure di accoglienza, soprattutto nell'assegnazione dei posti, perché ci sono vari centri per i minori e la maggior parte dei ragazzini e delle ragazzine aspettano da settimana una soluzione. Figurati, c'erano addirittura delle famiglie pronte ad accoglierli che poi appunto si sono trovate davanti a nuove condizioni o cambiamenti nelle procedure e quindi non hanno potuto farlo. E abbiamo ricevuto tantissime testimonianze di violenza fisica e psicologica all'interno dei centri per i minori, botte, insulti, minacce, non li lasciavano, non limitavano la loro libertà di movimento, non li lasciavano parlare tra di loro, mancanza di assistenza medica, non avevano accesso per esempio a prodotti essenziali per l'igiene, e poi a parte i minori che ci sono nei centri, ci sono quelli che sono fuori dai centri, che ce ne sono tantissimi che vivono costantemente con la paura di essere deportati. Abbiamo raccolto un sacco di testimonianze di minori che avevano, non so come dirlo, che insomma che volevano suicidarsi, e quindi diciamo che la situazione è veramente tristissima. Li vedi vagare per la notte senza nessuno ed è veramente triste. Io volevo anche parlare di un'altra situazione che è molto grave, che è quella del collettivo delle persone LGBTQ+, che forse è ancora peggio di quella dei minori, perché il SETI, che è il centro de estancia temporal dei migrantes, dove appunto rimangono lì finché non si prende una decisione, dall'inizio ha rifiutato di accogliere le persone queer, e quindi la maggior parte passano le notti nel bosco, per strada, non le accettano negli altri posti dove ci sono, tipo nella playa del trampolino eccetera, quindi non esiste uno spazio specifico per loro. Abbiamo ricevuto testimonianze di persone umiliate all'interno dei centri, a cui sarebbe stato chiesto di nascondere la propria identità, o addirittura una di loro ci ha detto che non la facevano entrare se non avesse messo una parrucca, derise dal personale, non le lasciavano usare i bagni perché dicevano che non sapevano in che bagno doveva andare. Insomma, la situazione è molto triste. E poi c'è anche una situazione di sfruttamento. Abbiamo raccolto testimonianze per esempio di persone reclutate per fare ore di pulizia e in cambio di 10 euro o di qualche piccolo cosmetico usato, cose di questo genere. La situazione è veramente terribile. Noi per esempio quello che facevamo era raccogliere i dati di questi minori per mandarli alle autorità, e l'unica possibilità che avevano di rimanere nel paese era se avessero avuto un familiare in Spagna o nell'Unione Europea, però anche lì era difficilissimo poter avere un recapito telefonico, parlare con la persona, dire appunto che c'era un suo familiare minore che era a Ceuta, hanno paura di venire a recuperarli, quindi diciamo che la situazione è molto molto difficile, ha conseguenze enormi sulla salute mentale di questi giovani e di questo collettivo, perché soffrono insonnia, paura, isolamento, insomma è molto molto complicata la situazione.
0: Era Federica delle Brigades de Appoggio Mutuo de Ceuta in questa corrispondenza, nella quale si è fatto il punto sia sulle condizioni sia sull'importanza di continuare a tenere altissima l'attenzione sulle pratiche razziste di segregazione che vengono perpetrate a Ceuta e Melilla. Bene, noi adesso invece stacchiamo con un po' di musica e poi andiamo invece ad occuparci di un'altra questione che ci riporta sempre in Spagna. Parliamo di una repressione dei media e della libertà di informazione.

0: L'altro contributo che andiamo a proporre all'interno di EU, dentro i confini della Fortezza Europa, ci lascia in Spagna, ci fa rimanere in Spagna, ma andremo a parlare della censura che si sta abbattendo su quei periodici che denunciano le infiltrazioni della polizia nei movimenti spagnoli. A colpi di multe, 5.000 euro l'una, l'ultima vittima è El Salto, noto insomma quotidiano spagnolo, soprattutto online, che si è sempre schierato a fianco dei movimenti. L'Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati ha comminato al Salto una sanzione appunto di 5.000 euro, oltre all'obbligo di censurare degli articoli nei quali veniva smascherata l'infiltrazione di agenti di polizia nei movimenti politici e sociali spagnoli. Ce ne parla approfonditamente il nostro collaboratore da Barcellona, Victor Serri, che è anche fotoreporter della Directa, Directa tra l'altro anch'essa colpita da un'analoga sanzione.
1: La notizia che è arrivata anche per il Salto, una sanzione di circa 5.000 euro per aver pubblicato del reportage sugli infiltrati della polizia nello Stato spagnolo. Non è il primo caso, in realtà il quarto, è già stata sanzionata la Directa con 7.000 euro, poi Vilaweb di almeno 7.000 euro e il Diario Balear di 15.000 euro, per un totale complessivo di queste quattro sanzioni di circa 34.000 euro per dei piccoli giornali che sono principalmente cooperativi e basati sugli abbonati e lettori che hanno, più che su grandi pubblicità, per aver pubblicato i casi delle infiltrazioni dell'agente di polizia nei movimenti sociali dello Stato spagnolo e catalano. Il caso è chiaramente una riproduzione della serie di quello che era già successo in altri casi ed è una tecnica diretta per cercare di mettere a silenziare l'informazione libera, un caso di quello che viene definito slap, quindi di queste denunce fatte con l'intenzione di bloccare il diritto all'informare. Anche perché al di là della sanzione monetaria in sì, quello che viene richiesto dalle agenzie delle protezioni dei dati è che vengano eliminate buona parte delle informazioni pubblicate nel reportage, eliminare tutte le foto, anche se i volti sono già stati pixelati, quindi resi riconoscibili, eliminare i nomi anche falsi, e quindi di entità che non esistono, di persone che non esistono, e altre informazioni tipo quando sono stati quando hanno finito la carriera all'Accademia di Avila o che carriera avevano fatto, che sono informazioni in realtà pubbliche pubblicate nel bollettino ufficiale dello Stato, perché gli agenti della polizia sono in realtà funzionari statali, impiegati statali, quindi l'informazione del loro passaggio di grado tra i corsi e le varie scatti di carriera sono pubblici. La cosa di per sé è curiosa anche perché consideriamo che nel 2019, quando una serie di professori di una scuola pubblica catalana ha deciso di fare un dibattito con gli studenti sulla questione del processo indipendentista, un altro giornale, che era in questo caso El Mondo, un giornale della destra reazionaria, aveva deciso di pubblicare il nome e cognome di questi professori per identificarli e colpevolizzarli come i responsabili di cercare di adottinare i bambini, quello che decise in quel caso l'Agenzia Spagnola della Protezione dei Dati era che questo era un libero esercizio della stampa. Quindi nel caso in cui tu sei un professore che vuoi fare un dibattito per far pensare meglio i tuoi studenti, puoi essere additato come un criminale, ma se tu sei un agente di polizia che si infiltra, ha delle relazioni con delle persone, usa sostanze stupefacenti per ottenere informazioni, si iscrive in maniera illegale all'università o quant'altro, in quel caso bisogna eliminare tutte le informazioni e rendere tutti i reportage praticamente incomprensibili, perché mancherebbero tanto dei soggetti come dei punti di svolta della storia, come di tutto il succo reale della questione.
0: E con questo contributo del nostro collaboratore Victor Serri, nonché fotoreporter della Directa, chiudiamo questa puntata di EU dentro i confini della Fortezza Europa. Appuntamento è rinnovato tra 15 giorni. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Sì.

0: pubblico di Redonda Durto ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.
1: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
2: È arrivata la Scarceranda 2027. Puoi prenotare l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa tutti i venerdì al centro sociale Magazzino 47 di Brescia durante l'orario di apertura dell'Enolibreria. Basta lasciare nome, cognome, recapito telefonico, il numero di copie richieste e un contributo di 12 euro a copia. Potrai inoltre indicare il nome e l'indirizzo di una persona incarcerata alla quale vuoi che Scarceranda 2027 venga inviata gratuitamente. L'agenda sarà distribuita insieme al quaderno di indicazioni pratiche per l'autodifesa legale e sarà possibile ritirarla a partire da metà dicembre, sempre il venerdì, al centro sociale Magazzino 47, durante l'orario dell'Enolibreria. Prenota Scarceranda 2027 per un mondo senza galere.
3: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
4: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
5: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
3: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
5: Radio Onda d'Urto, 19:20 minuti, in onda ora il giornale radio di questo martedì 13 di ottobre. Subito i titoli. Andremo in Francia, la mobilitazione studentesca continua e arriva oggi all'atto quinto, scontri a Parigi pochi minuti fa. Le voci raccolte da Radio Onda d'Urto con Giacomo, inviato della nostra redazione in Francia. Ancora proteste andando in Spagna, salgono a 5 le persone arrestate a seguito dell'agguato di gruppi fascisti spagnoli contro attivisti e attiviste per il diritto alla casa che dal 26 settembre si trovano con la campada di Puerta del Sol a Madrid contro la crisi abitativa e le lobby immobiliari. Qui si trova anche il giornalista indipendente Lorenzo Teclem, lo sentiremo ai nostri microfoni. E poi il lavoro, presidio oggi pomeriggio a Brescia per Mirko Sic Serpelloni, 27enne operaio bresciano, oltre che musicista e illustratore, morto sul lavoro nel 2023. Dal presidio avremo Siam della redazione di Radio Onda d'Urto. E poi le violenze poliziesche, condannati in primo grado i due agenti per le violenze nella questura di Verona contro migranti e senza tetto. È tortura, sentiremo Daniele Todesco dell'Osservatorio Migranti di Verona. E poi politica di palazzo, niente manovra nel Consiglio dei Ministri di oggi, tensione nella maggioranza sul testo mentre i soldi per il riarmo continuano a piovere. Il servizio con Daniele Conti, storico e collaboratore tra gli altri del quotidiano Il Domani. E di nuovo un saluto da ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa sera andando in Francia con le proteste a oltranza di studenti e studentesse, oggi di nuovo in piazza per l'atto quinto della mobilitazione contro il governo francese, mentre lo stesso spera in un rallentamento del movimento con l'avvicinarsi delle vacanze scolastiche. Tutt'altro però, la giornata nazionale di oggi della mobilitazione inizia fin dalle prime ore del mattino con il 90% delle università chiuso bloccate, fa sapere il sindacato Union Étudiante. Diversi blocchi in mattinata anche davanti alle scuole superiori, seguiti da cortei di decine di migliaia di persone nelle principali città d'Oltralpe. A Parigi il corteo del pomeriggio di studenti universitari e liceali, partito dall'Hôtel de Ville, che si è unito a quello sindacale, partito alle 14 da Place d'Italie per raggiungere unitariamente il Ministero dell'Istruzione, dove però la manifestazione non è ancora arrivata. Si sono verificati infatti scontri a Place Vauban. Un'auto BMW è stata incendiata su Boulevard des Invalides, mentre la gendarmerie francese ha sparato lacrimogeni idranti contro i manifestanti. Non ci ascoltano, andremo noi da loro, aveva annunciato in mattinata l'Union Étudiante, mentre da giorni le organizzazioni studentesche chiedono di essere ricevute dal primo ministro Le Cornu. Da Parigi sentiamo Giacomo, inviato da Radio Onda d'Urto, in una delle tante interviste che sta raccogliendo dalle mobilitazioni studentesche.
6: La partecipazione è aumentata a causa anche delle violenze di polizia, le violence policiere.
7: La
6: violenta repressione dei blocchi davanti alle scuole degli studenti del liceo
7: è la
6: goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questo ha provocato la convergenza di diverse lotte che si sono messe insieme. Ok, per quanto è un manif aujourd'hui?
7: Parce qu'on n'a pas assez d'argent à Nanterre, il y a des suppressions de postes de professeurs, qui fait qu'il y a...
6: A Nanterre, dice, è venuto in piazza oggi perché a Nanterre mancano i professori, l'università non ha abbastanza fondi, quindi dei corsi vengono soppressi, non c'è abbastanza spazio nelle classi, erano in 40 per esempio in classe quando era un corso, era previsto per 32, persone che senza la sedia si dovevano sedere per terra, anche se l'edificio è uno dei più nuovi e abbastanza già mal intrattenuto, nel senso che ci sono anche i topi. La prima cosa che voleva dire è che quando arriva la polizia manganella tutto il mondo, se ne frega dell'età di manganellare anche i più giovani, i più piccoli, i minori.
5: E proprio di violenze poliziesche parliamo. Ieri 20 membri del personale dell'istruzione pubblica sono rimasti feriti in Francia, tra cui 5 dirigenti scolastici. Si tratta del secondo bilancio giornaliero più grave per il personale dall'inizio del movimento, dopo quello del primo di ottobre. Il totale degli insegnanti feriti dall'inizio delle mobilitazioni è di 147 unità, cifra che include anche la mattinata di oggi. Solo la settimana scorsa erano 200 gli studenti feriti dalla polizia e dai gendarmi francesi. Avviate intanto fino ad ora 36 indagini su casi di violenze degli agenti nelle proteste. Ne parla a Radio Onda d'Urto Gianni Mainardi, storico collaboratore da Parigi.
8: Io l'ho paragonato quasi questo tipo di violenza che si è espressa a quella di Gilles Jaune, come la polizia si comportava. Ma i dati ne parlano chiaro. Ci sono stati in due o tre manifestazioni più di 6.000 che sono stati arrestati e dei quali il 90% erano di minorenni. Per dire che questi qui non guardano in faccia, cioè è stato questo tipo di repressione che c'è stata molto dura, è quella che ha dato da un certo punto di vista la continuità a questo movimento, perché la manifestazione che c'è stata quando il sabato lì credo che c'era una fortissima presenza di liceali, credo che questi qui vedendo quelle scene che hanno visto un po' dappertutto li abbiano sollecitati a scendere in pista. Come al solito la repressione poliziesca gioca un ruolo per la mobilitazione della gente e qui è stata veramente una forma di violenza che ha indignato anche molta gente, perché c'erano dei ragazzini di 14-15 anni in cui la polizia, che aveva mano libera.
5: Ancora proteste studentesche, andando in questo caso a Tirana, in Albania, dove sono in contro scontri davanti al Ministero dell'Educazione. A protestare anche qui studenti e studentesse contro il governo e la corruzione dilagante nel paese. I manifestanti hanno scardinato il recinto metallico dell'edificio, riuscendo ad entrare nel cortile del Ministero. Idranti, lacrimogeni e cariche di polizia, l'unica risposta invece è quella muscolare del governo di Edi Rama. Almeno le 23 le persone al momento fermate. E da Tirana a Torino, occupato oggi l'Istituto Superiore Boselli, dove tuttavia sono arrivati Digos e Carabinieri, dove è stato fermato poi uno studente di seconda generazione, preso dentro la scuola occupata e portato a una vicina caserma dei Carabinieri. Il ragazzo è stato rilasciato ore dopo, denunciato per occupazione, resistenza e danneggiamento. Una volta fuori, il giovane è stato accolto da un presidio solidale. Proteste che continuano anche nelle scuole a Napoli contro il decreto Valditara e il tetto agli studenti stranieri. Oggi i carabinieri hanno tentato di impedire l'occupazione al liceo Mazzini, comunque riuscita. Una volta entrati, infatti, studenti e studentesse hanno esposto uno striscione con i motivi della protesta, sotto lo slogan "No al riarmo e no ai tagli all'istruzione". E poi c'è Roma, dopo le tende piazzate ieri a Montecitorio in una decina di università, Milano, Lecce, Bologna, Genova, Pavia, tra le altre, dal Ludo, con la campagna nazionale Cara Italia, quanto ci costi, studenti e lavoratori auto-organizzati di diverse realtà politiche e sociali rilanciano la lotta alla sapienza. In questo caso le tende sono accompagnate dallo striscione "Piamo casa", per denunciare come il lavoro paghi poco e la vita costi troppo. Senza casa, nessuna dignità per chi studia, chi lavora e chi fa entrambi. E ancora a casa, andando in Spagna, salgono a 5 le persone arrestate per l'aggressione a pubblico ufficiale nei tafferugli avvenuti ieri fra gruppi di fascisti spagnoli contro attivisti per il diritto alla casa, che dal 26 settembre si trovano con la campada di Puerta del Sol a Madrid contro la crisi abitativa e le lobby immobiliari. L'agguato fascista è avvenuto al termine della parata per la festa nazionale dell'Ispanità, quando manifestanti hanno raggiunto la piazza nel cuore di Madrid per provocare, insultare gli attivisti e intonando cori nazionalisti, fra cui l'inno franchista del Cara al Sol. La campada ha però risposto cacciandoli dalla piazza, come ci racconta da Madrid il giornalista indipendente Lorenzo Tecleme.
9: Beh, il movimento è assolutamente forte e c'è un'area di fibrillazione sicuramente nuova. Si sommano le circostanze eccezionali del primo sciopero generale, di fatto diciamo indetto anche dai grandi sindacati dal 2012 a questa parte, quindi un evento veramente nuovo, e delle elezioni che poi saranno il 29 novembre, quindi un momento di assoluta politicizzazione in Spagna ed è un momento in cui nelle piazze si sommano tante vertenze, quella della casa, che è il collante, che è la questione generazionale, ma inevitabilmente il lavoro, inevitabilmente la salute, inevitabilmente anche la paura della destra che arriva. Le persone di sinistra in Spagna hanno la percezione che queste piazze sono un po' l'ultima chance per rilanciare una politica di sinistra vera, ben oltre l'operato di Sanchez di questi anni. L'assalto dei fascisti di ieri ci dice anche un po' del nervosismo della destra. La destra è in cima ai sondaggi, ultradestra compresa. I movimenti estrema destra sperano di essere finalmente legittimati con Vox al potere e si trovano però di improvviso esclusi dall'agenda. Di botto l'agenda è dominata da un tema, la casa, su cui non hanno niente da dire. Questa reazione violenta è anche un po' un sintomo del loro nervosismo e il sintomo, io credo, che lo sciopero dell'11 sarà un grande successo.
5: Torniamo all'Italia, alle lotte operaie. Continua la mobilitazione dei 10.000 lavoratori e lavoratrici dell'ex Ilva, spediti in cassa integrazione fino al 30 giugno da Acciaieri d'Italia. Coinvolti tutti gli impianti Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. Ieri 24 ore di sciopero, oggi FIM, FIOM e UILM hanno annunciato altre 48 ore di sciopero con diverse mobilitazioni dal basso. A Genova piantate le tende in prefettura, dove oggi è arrivato Piantedosi, per lui una lettera con le richieste delle tute blu. A Taranto gli operai sono in sciopero a oltranza con presidio notte e giorno alle portinerie dell'ex siderurgico e blocchi stradali lungo le statali che lambiscono l'ex Ilva.

0: Repi di Manerbio, in provincia di Brescia. Per Mirko e per le vittime di omicidi o infortuni sul lavoro, oggi presidio, iniziato alle ore 18 in largo Formentone, con la realtà Giustizia per Mirko, da cui sentiamo SIEM della redazione di Radio Onda d'Urto.
1: Sottolineo la composizione giovanile, che anche nella piazza di oggi è molto presente, appunto perché sono nell'organizzazione ci sono anche diversi collettivi studenteschi. Dicevamo, abbiamo detto anche ieri quando si è svolta la conferenza stampa di presentazione della mobilitazione di oggi, non c'è soltanto il ricordo delle vittime ma anche poi la denuncia delle condizioni di lavoro che continuano a esporre lavoratrici e lavoratori a rischio tra precarietà, lavoro in nero e a una sicurezza che viene troppo spesso poi subordinata alle esigenze di profitto.
0: E ancora la pagina locale. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto la richiesta della Procura Generale di arrestare Marco Toffaloni, neofascista veronese condannato a 30 anni per la strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Per i giudici non ci sono elementi sufficienti a dimostrare un pericolo concreto e attuale di fuga dell'uomo, che vive in Svizzera, cittadinanza elvetica, e ha impugnato in Cassazione la condanna in primo grado, la massima possibile, 30 anni, visto che all'epoca dei fatti era ancora minorenne. E ancora pagina giudiziaria. Fu tortura. Condannati in primo grado i due agenti per le violenze della questura a Verona contro migranti e senza tetto. La sentenza di primo grado vede tra i reati commessi quello della tortura compiuta nelle vesti di pubblico ufficiale da Alessandro Migliore, ex poliziotto delle volanti, condannato a 6 anni e 6 mesi. 4 anni e 3 mesi più alto di quanto chiesto dall'accusa per il collega Loris Colpini. Sotto la lente le violenze del cosiddetto acquario, la stanza dei fermati della questura dove gli agenti si dilettavano a seviziare i fermati. Una vicenda che non è conclusa anche perché a febbraio 2027, sempre a Verona, inizierà un altro processo, un secondo filone con altri 12 poliziotti alla sbarra, 4 di loro chiamati a rispondere, anche in questo caso di tortura. Sentiamo ai microfoni di Radio Onda d'Urto Daniele Todesco dell'Osservatorio Migranti di Verona.
2: La questura proprio oggi, si vede che ha sbagliato un po' i tempi, ha salutato la città perché se ne va a Firenze e ricorda assolutamente tutta una serie di episodi gravi, trascura questo episodio che è nato prima di lei ma che lei ha ereditato, e ricorda Mussa invece ucciso da uno dei poliziotti che faceva parte della squadra delle volanti. La vicenda si intersica anche con questa storia, perché quel poliziotto è stato trasferito alla polizia ferroviaria e guarda caso tutta una serie di situazioni che si combinano. È una storia che è completamente da riscrivere. Sai, le sentenze noi le guardiamo sempre in modo molto strano, però è importante che ci sia stata, che è un'accusa pesantissima, un'accusa che segna e fa in modo molto importante la questura di Verona, e purtroppo forse non solo quella, naturalmente.
0: Parliamo ora di politica di palazzo, perché in tutto questo, in un'aula della Camera deserta, l'intervento di questa mattina del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica. Nuvoloni all'orizzonte dell'economia, ha avvertito il ministro parlando della proposta di scostamento del governo. Quando ha concluso di parlare, nei banchi della maggioranza erano presenti 6 deputati, circa il doppio per l'opposizione. Le aule di Senato e Camera si sono riempite solo all'ora del voto per la risoluzione di bilancio. Via libera da entrambe le aule, mentre nel pomeriggio è cambiato all'ultimo minuto l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. In una nuova versione della convocazione comunicata da Palazzo Chigi non è più prevista l'illustrazione delle linee dello schema di disegno di legge sul bilancio finanziario 2027 e per il triennio 27-29. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione tra i 50.000 e i 60.000 euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, ha insistito Tajani. Ed è in questo scenario che arrivano i dati di oggi pubblicati dall'Istat. Tra il 2000 e il 2025 i prezzi sono cresciuti del 63%, ma per le case, gli alcolici, i tabacchi e i servizi finanziari l'aumento è stato superiore del 100%. Per le abitazioni, a fare da traino, le spese per l'elettricità e i combustibili. È quanto emerge dal rapporto

0: dell'Istat storie di dati sui prezzi al consumo. Il governo cerca dunque la quadra sull'ultima manovra economica prima delle elezioni, che senza altri soldi, in particolare dell'Unione Europea, non sta in piedi. I soldi in Europa ci sono unicamente per il riarmo con la Commissione dell'Unione Europea, che ha intanto dato l'ok al piano Safe per l'Italia, quello per accelerare e sostenere gli investimenti nel settore militare. Proprio oggi inizia e proseguirà fino al 20 di ottobre la simulazione di una guerra nucleare NATO in una vasta area compresa tra il Mar Tirreno e la Sardegna, trasformati in uno scenario bellico. Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un'interrogazione al ministro della difesa Crosetto chiedendo delucidazioni sull'evento. E sul contesto del riarmo noi sentiamo Davide Conti, storico e collaboratore tra gli altri del quotidiano Il Domani.
1: La questione sta tutta dentro la scelta politica dirimente del riarmo. Lì si gioca la partita, perché avallare una politica di riarmo significa non solo riempire gli arsenali, ma determinare una scelta e una misura strategica che riconverte l'economia civile in economia militare e quindi ancora una volta produce, in termini di crescita, di PIL se vogliamo, di processi di accumulazione primaria, una concentrazione densissima di capitali, ma esclusivamente appannaggio di poche componenti e classi proprietarie, possidenti e dirigenti della nostra società, a discapito della larga maggioranza delle restanti classi sociali. Quella scelta sarà dirimente. Se la sinistra non sarà in grado di opporsi in maniera radicale di fronte alla questione del riarmo, e noi finiremo per consegnare arsenali pieni, disuguaglianze sociali strutturate a governi di estrema destra.
0: E oltre al rinvio nel Consiglio dei Ministri della legge di bilancio, rinviata anche la discussione nell'aula della Camera del DDL cosiddetto antisemitismo, il tutto mentre in Palestina Israele uccide senza sosta. In 24 ore a Gaza almeno 7 morti, l'ultimo stamattina un bambino di pochi anni, e 20 feriti per i raid di Tel Aviv. Fonti mediche hanno annunciato oggi che il bilancio delle vittime nella striscia dall'inizio del genocidio per mano israeliana è salito a 74.389 persone uccise e 175.423 feriti. E poi da Gaza alla Cisgiordania occupata, partendo dal deserto del Negev, 250 beduini palestinesi hanno perso la casa per le ruspe israeliane. In tutta la West Bank, intanto, altra ondata di attacchi terroristici dei coloni scortati dall'esercito per impedire la raccolta delle olive. Ben 14 raid registrati solo nelle ultime 24 ore tra Ramallah, Al-Bireh, Salfit, Nablus, Hebron e Tulkarem, dove due donne sono rimaste ferite. E a chiudere ancora il Medio Oriente, con le esplosioni che sono state udite a Sana'a in Yemen, la capitale controllata dagli Houthi. I raid aerei condotti dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita avrebbero infatti colpito un impianto petrolifero nella zona di Al-Sabah, sempre a Sana'a. Le notizie giungono dopo che la coalizione militare a guida saudita aveva diramato un avviso di evacuazione per l'impianto petrolifero situato nella capitale yemenita. In precedenza gli Houthi hanno avvertito che qualsiasi attacco alla città sarà accolto con una risposta dura e dolorosa a Riyadh e Amman. Sono le 19:40 minuti, si chiude il giornale radio di questa sera, la linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi storia di classe. Torneremo poi per annunciarvi la programmazione di questa sera a partire dalle ore 20. Rimanete all'ascolto. Cause you can't take it with you when you go, ow!
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 13 ottobre. Iniziamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi con un'anticipazione. Giovedì 15 ottobre, a partire dalle 19:45 presso il Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia, ci sarà un nuovo appuntamento con Ologs, la rassegna dell'ACLAB Baita. Titolo dell'incontro: analisi dell'industria della cyber security israeliana. Ospite della serata sarà Ginox e in apertura ci sarà l'intervento dei giovani palestinesi di Brescia. E sempre al magazzino 47 di Brescia, ma sabato 17 ottobre è prevista una serata benefit per la Palestina. Alle ore 18.30 lo spettacolo teatrale Gaza Vive, uno spettacolo di e con Beppe Casale. A seguire, alle ore 20, la cena a sostegno di Palme d'Italia. La prenotazione è obbligatoria, basta chiamare qui in redazione allo 030 45 67 0. Martedì 13 ottobre invece il Movimento Giustizia per Mirko lancia un presidio per morti, invalidi e feriti di lavoro. L'appuntamento è in Largo Formentone a Brescia questa sera dalle 18 alle 21. E sempre questa sera, ma alle ore 18.30, presso la nuova libreria Rinascita ci sarà la presentazione del libro E intanto il pane lievita di Maria Grazia Fontana. Dialogano con l'autrice Oriella Savoldi e Aurora Sorsoli del Cerchio della Scrittura. L'appuntamento con questa presentazione è appunto alla libreria Nuova Rinascita in via della Posta 7 a Brescia. Andiamo al cinema. Per martedì 13 ottobre il cinema Nuovo Eden propone in sala 1 alle ore 18.30 a Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, un film di Anne-Marie Jassier. In sala 2 invece alle 18.15 verrà proiettato il film Santiago, un cammino per ricominciare di Jan Samuel, a cui seguirà alle 20.30 Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E chiudiamo ricordando che resterà aperta fino al 26 ottobre la raccolta indumenti per i migranti della rotta OVEX di OULX, organizzata da Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta. L'iniziativa prevederà la raccolta di indumenti puliti e in buono stato per ragazzi e uomini. Si tratta di guanti, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve, pantaloni, pile, felpe pesanti, giacche a vento, mantelline da pioggia, zainetti da scuola senza rotelle, telefoni e cariche batterie. L'organizzazione ricorda che non verrà ritirato alcun altro tipo di indumenti e che per informazione basta rivolgersi a Roberto al 347-339-4583, a Piero al 333-10-22-22-3 o a Emanuela al 333-77-01-030. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure mandare una mail a redazione@radioondadurto.org.

0: Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
0: Ottobre 1982. Una bomba esplode all'esterno della porta di Radio Onda Rossa.
2: Come stanno le cose qui?
3: Dentro la radio è benissimo.
2: Ma è manco la porta
3: di ferro? La porta di ferro niente.
2: La porta
3: solo il portone di legno e la parte. Sì, si è sfondato l'appartamento accanto. Come tu entri la porta, no?
2: Quella accanto alla radio?
3: Sì. Sì, no, no, ma no, a destra e a sinistra, ma tu quando entri al portone di legno, no? Quando entri al portone di legno, a sinistra c'è la porta di ferro, cioè dovrebbe essere il muro, c'è scritto Welcome to Radio. Eh? Quello è sfondato. Sì, c'è l'appartamento di fronte. Esatto. Come c'è il cancello a portare delle cose?
0: Roma, 13 ottobre 1982, alle 2:15 della notte, un ordigno valutato in 3 kg di dinamite esplode davanti alla porta dell'appartamento di Radio Onda Rossa, provocando danni rilevanti all'interno dei suoi locali, in tutto il palazzo e nei palazzi vicini. Lo stabile di Via dei Volsci viene dichiarato inagibile. Al momento dell'esplosione nei locali si trovava soltanto una persona, che rimase illesa grazie alla lontananza dal luogo dello scoppio. Radio Onda Rossa ricondusse immediatamente l'attacco all'organizzazione sionista, la Lega di Difesa Ebraica, che nei mesi e soprattutto nei giorni precedenti aveva telefonato alla radio minacciando i suoi redattori e annunciando un'azione punitiva. Il procedimento giudiziario aperto d'ufficio non arrivò mai ad accertare le responsabilità e la bomba rimase per la giustizia un atto di ignoti. I redattori della radio sostennero di aver ricevuto nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla bomba telefonate di rivendicazione dell'attentato.

0: rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

Amico, c'era solo un barattolo di sottaceti scaduto dal 2001? Perfetto, hai il blues. La giusta cura è Blues Metal Jacket.

pubblico di Redondo Adulto ogni martedì dalle 23 al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.

Radio Indoturto di nuovo in diretta, siamo in chiusura di questa giornata di informazione. Come sempre tutte le notizie affrontate su Radio Onda d'Urto le trovate sul nostro sito, ovviamente radioondadurto.org somiglia molto al nome. E soprattutto trovate e troverete nei prossimi giorni le dirette, gli approfondimenti, le interviste, le voci raccolte da Giacomo della redazione di Radio Onda d'Urto, che ha raggiunto in questo momento Parigi, e le mobilitazioni diffuse in tutta la Francia per seguire le iniziative. In più, per continuare a seguire la nostra emittente potete iscrivervi gratuitamente a Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. A cura della redazione informativa, Fuori Onda viene pubblicata non appena chiudiamo la porta della radio, alle ore 20 dal lunedì al venerdì. Basta iscriversi gratuitamente con la propria email su newsletter.radioondadurto.org oppure visitare il sito di Substack o il nostro. Tutto ciò che cade durante la nostra giornata informativa, dalle notizie di cronaca alle analisi con esperti, dagli approfondimenti su ciò che accade dai territori di guerra, ai collegamenti in ogni angolo della terra, per dare voce come sempre a chi non ne ha, fino alle interviste e agli articoli sulle mobilitazioni in Italia e nel mondo, tutto questo sarà riportato ogni giorno su Fuori Onda. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi, quindi vi ricordo la programmazione di questa sera. Come sempre, a partire dalle ore 20, il palinsesto serale musicale e culturale a cura della redazione musicale di Radio Onda d'Urto, ma anche di tantissimi volontari e volontarie che danno vita a trasmissioni di approfondimento. A partire dalle ore 20 il disagio nella civiltà. Alle 21 blues e dintorni con Andrea Fusari insieme a Blues Metal Jacket. Alle 22 bande distorte. Alle 23:77 storie e altro sulla popular music. E a mezzanotte la replica dello spazio Dissonanze e all'1:30 la replica di Radio Spop. L'informazione invece, come sempre, torna domani mattina a partire dalle ore 7 in diretta con la lettura dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: disagio nella civiltà, puntata di questo martedì sera, come sempre dalle frequenze di Radio Onda d'Urto e come sempre all'interno di questo ciclo di trasmissioni a quale abbiamo dato titolo Dominio e dissenso tra torsioni autoritarie e paranoia politica. Ospite di questa sera nella nostra trasmissione la professoressa Simona Forti, docente di filosofia politica alla Normale di Pisa. Un ritorno ai nostri microfoni all'interno del disagio nella civiltà, ma soprattutto la ringraziamo anche perché una parte, insomma, anche del titolo, quello riguardante paranoia politica, è tratto anche da un importante lavoro suo, professoressa. Grazie mille, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, a fare le domande alla nostra ospite di questa sera, come sempre in studio, Giuseppe Ricca. Ciao Beppe.
2: Ciao, buona serata a tutti e a tutti.
0: E in collegamento da Bologna, il nostro Paolo Patuelli. Una buona serata, Paolo.
3: Buona serata a tutti e a tutti.
0: Allora, Beppe, iniziamo la trasmissione, iniziamo con le domande alla nostra ospite, a te.
2: Certo, grazie Manuel, grazie alla professoressa Simona Forti, grazie anche per, già anticipato da Manuel, abbiamo utilizzato Paranoia politica, che è uno dei testi con i quali stasera andremo in contatto anche direttamente con l'autrice. Dominio e dissenso tra torsioni autoritarie e paranoia politica, un ciclo di puntate che vuole mettere sotto la lente di ingrandimento il tema della democrazia. Democrazia che per noi significa divisione e convivenza nella divisione. Ricordiamo anche un passaggio di Jacques-Alain Miller, il quale, enunciando come la politica nei regimi democratici al compito di rendere vivibile la divisione nella realtà sociale fratturata dal molteplice di cui si alimenta la democrazia, e con la professoressa Simona Forti questa sera la metteremo proprio sotto la lente di ingrandimento. Ricordo che Simona Forti ha partecipato quest'estate con una lezione magistrale al Festival della Filosofia di Modena Carpi Sassuolo, con un intervento dal titolo La democrazia è caos, la filosofia estrema dei nuovi reazionari, partendo dal presupposto che oggi un pensiero politico contemporaneo identifica appunto la democrazia come una forma di disordine da superare. Io, professoressa Forti, ho trovato di grandissima attualità in realtà alcuni testi che invece sono un attimo datati. Il primo è appunto Paranoia e politica, che ha curato con Marco Revelli, che è un testo del 2007. Ma un testo ancora più importante, I nuovi demoni, che è un Feltrinelli del 2018, Ripensare oggi male e potere, un testo molto molto importante, così come ho ritenuto importante per la puntata di oggi la revisione di il totalitarismo, che è stato rivisto e rieditato nel 2023. Ma vado per gradi, nel senso che in Paranoia politica troviamo, peraltro un testo colletano molto interessante, c'è anche un intervento molto importante di Massimo Recalcati, dove si lega il tema della paranoia politica, ribadisco, pare essere scritto esattamente nel XXI secolo, dove il paranoico è ossessionato dalla stabilità del reale, nemico della contraddizione e della complessità. Invece nel testo I nuovi demoni, Ripensare oggi male e potere, dove emerge questo tema della pulsione di morte, il thanatos oggi della società, il thanatos incombente. L'altro aspetto appunto nel testo rieditato, il totalitarismo, di come oggi il totalitarismo non è un qualcosa che noi possiamo leggere al passato, ma è un tema cogente, pressante, contemporaneo, e quindi il testo viene anche definito come un utile strumento diagnostico per analizzare appunto il presente. Ora, e vengo subito alla domanda. Il tema oggi della democrazia, appunto messa sotto la lente di ingrandimento, si presenta ovviamente dopo il passaggio dalla post-globalizzazione, ci presenta oggi una caratteristica di consumazione del Novecento. E a me pare, a noi pare, una consumazione molto veloce, nel senso che il ventunesimo secolo, questi primi vent'anni, hanno dato il là a una sorta di deflagrazione di tutto quanto è stato costruito esattamente nel Novecento. Ora, io credo che anche l'intervento La democrazia è caos ci propone il fatto che le tenute dal punto di vista anche di una stabilità, non parlo di governabilità, ma parlo proprio di stabilità del tessuto sociale, parlo anche di connessioni, parliamo di legame sociale e la pronunciamo esattamente secondo quella che è la prospettiva anche di Jacques Lacan, il tema del legame sociale oggi appare quantomeno sfilacciato, se non addirittura abolito, scomparso. Quindi volevo proprio partire da una domanda di questo tipo. Che ne è oggi della democrazia?
1: Allora, domanda non semplice. Anche perché ci sono vari processi in corso, concomitanti, ma non tutti uguali. Allora, c'è un processo di, come è stato chiamato dai politologi, di democratura, non so, penso all'Ungheria, penso alla Turchia, penso dove l'impalcatura istituzionale di quelle siamo stati abituati a pensare come i regimi occidentali dopo guerra, vengono mantenuti.

0: spaccature istituzionali, viene mantenuto un Parlamento, viene mantenuto un voto, ma svuotato di contenuto. Insomma, abbiamo visto le elezioni in questi paesi, pensate alle elezioni di Putin. Ecco, quindi c'è un primo svuotamento di contenuto e rimane il termine, diciamo così, almeno formalmente. Poi c'è un attacco frontale, alla democrazia sia come forma sia come sostanza. E pensiamo ad esempio agli Stati Uniti, ai discorsi radicali della destra negli Stati Uniti. Cioè, pensate a Peter Thiel, a questo miliardario che comunque ha, è nei gangli e decide nel governo statunitense dei suoi uomini, e che cosa dice? Basta, non è più il tempo di riformare la democrazia, è il tempo di uscirne e di pensare che questo regime ha fallito. Rappresenta il fallimento della modernità politica, adesso è ora di uscirne. E così anche il discorso del populismo estremo degli Stati Uniti, cioè c'è un attacco frontale. E poi c'è un attacco, una sorta di attacco che ritorna al vecchio tradizionalismo. Quando parlo di tradizionalismo in questo senso penso a Julio Evola, c'è un attacco tradizionalista che si vorrebbe spirituale, metafisico, in cui dice la democrazia è stato un periodo della storia e segna la decadenza della storia e la decadenza della modernità. Insomma, c'è un attacco a più facce, è vero, di derivazioni da diverse tradizioni. Guardate che oggi queste tradizioni, che fino a ieri tenevamo distinte, si stanno, coalizzando.
1: Io lascerei parola al nostro Paolo Patuelli per una domanda alla nostra ospite di questa sera, la professoressa Forti. Prego Paolo.
2: Sì, buonasera professoressa. Io mi rifaccio al suo intervento al Festival della Filosofia, che ho trovato molto interessante rispetto al fatto che, diciamo, mette in ordine anche una serie appunto di terminologie, no, alle quali noi dobbiamo fare riferimento. E c'è un punto del suo intervento dove lei parla appunto della decadenza dello stato d'eccezione e evoca, per quanto riguarda la questione della decadenza, autori come Evola, Spengler, Dugin, e sullo stato di eccezione naturalmente Schmitt, Carl Schmitt. Io credo che sia necessario oggi, no, fare il punto, no, rispetto al fatto che questi due termini, secondo me, siano molto attuali nel nostro paese, cioè nel nostro paese, perché questa è una domanda che ho anche già rivolto a un altro nostro ospite, che è Marco Rebelli, una puntata precedente. Oggi si vive la questione del governo, come affrontare un continuo stato di emergenza, no? Siamo nell'emergenza, siamo nella produzione continua di decreti e nella messa da parte del parlamentarismo, e a fianco di questo siamo a una sostituzione del termine demos con il termine ethnos. Quindi oggi io le chiedo questo, cioè in che modo si può lavorare per far emergere quanto sia falso e quanto ci sia appunto di effimero dentro la questione dell'emergenza, e quindi del ricorso al continuo a decreti legge che bypassano appunto il parlamentarismo, al quale si dovrebbe appunto collegare la questione della democrazia. non della etnocrazia. E collegato a questo, le chiederei magari anche un riferimento, visto che l'abbiamo citato ed è importante per noi il testo, proprio qualcosa che riguarda il testo che lei ha scritto all'interno del volume Paranoia Politica, che è un testo che fa riferimento, insomma, una disamina del testo di Orwell, perché oggi è attuale pensare a quello che sta accadendo nei termini in cui poteva pensarlo un autore così importante come è stato George Orwell.
0: È un nodo di domande. Allora, sì, tra l'altro è incredibile come le vendite del libro di Orwell stiano riprendendo e decollando dappertutto. Purtroppo la situazione non è solo italiana. Questo testo di Orwell è magnifico e, come sempre, solo la letteratura, quasi più della filosofia, lo dico contro i miei interessi, riesce a entrare nelle dinamiche concrete di questi funzionamenti. Pensate a Orwell, no? Si è in guerra permanentemente, la guerra deve essere resa permanente, non importa con chi, ogni giorno Oceania è in guerra con qualcuno, poi l'Eurasia, eccetera, si è sempre permanentemente in guerra. La guerra è il catalizzatore di tutte le pulsioni, delle pulsioni di morte, delle pulsioni di sopraffazione, dell'odio collettivo e della giustificazione. Esco dal testo di Orwell e entro purtroppo nei nostri stati e nel nostro stato, e bisogna renderla permanente, altrimenti come si fa a convogliare l'odio e la paranoia? Bisogna rendere permanente uno stato di eccezione. E questo ci svela anche quanto, per esempio, Carl Schmitt fosse poco, come dire, realista su questo, lui che si tacciava come un grande filosofo realista. Lo stato d'eccezione non dice più chi è il sovrano, ma dice qual è la situazione permanente, non la situazione eccezionale. Come si governa l'eccezione, cioè l'eccezione è inventata, potremmo dire, per rimanere aderenti ma specularmente a Schmitt, l'eccezione non è più l'occasione per far emergere davvero la titolarità della sovranità, ma l'eccezione è ciò che il sovrano ma in questo modo il governo in senso generale è creata dal governo, è resa permanente dal governo, non è un'occasione, è uno stato permanente, ed è ovvio che gioca sulla paranoia, perché bisogna trovare un colpevole, perché bisogna comunque tenere le passioni tristi o peggio che tristi attive per poter distinguere tra amici e nemici, una sorta di resa permanente di uno stato di guerra interno, anche quando all'interno forse non si dà del tutto violenza. Ecco, non so se in qualche modo ho risposto o...
1: Paolo.
2: Assolutamente, assolutamente sì.
1: Prego.
2: E credo che siamo esattamente qui. Mi manca forse un riferimento, magari a una sua opinione, se è possibile, su come il nostro governo oggi sia abbastanza in linea, ma in realtà è in linea con tanti altri governi rispetto a questo utilizzo uno stato di eccezione oppure di una situazione di emergenza all'interno della quale appunto si dà più esecutivo che legislativo, ecco.
0: Beh, lo sappiamo tutti che come viene fatto l'uso dell'immigrazione e dell'immigrazione, insomma, è un'occasione d'oro per loro. Come dire, se non esistesse bisognerebbe inventarla, e la criminalità se un po' se la inventano, voglio dire, non che non esista, ma ciò che l'immagine che loro costruiscono e i dati reali proprio non coincidono, e quindi per loro è fondamentale, ecco. E quindi da qui poi il fatto che pian piano sposta verso un'idea di demos che si trasforma in etnos, perché il demos è basato sulla cittadinanza, non è detto che sia sempre inclusivo, ma teoricamente sì, perché il demos può essere anche una collettività conflittuale, non bisogna avere paura del conflitto. Demos può essere conflittuale, ma la democrazia è conflittuale, no? Perché è vitale, e il conflitto è vitale. L'etnos, come dire, se vogliamo usare Lacan in questo, oggi risponde anche a un istinto di morte, cioè perché è una progressiva esclusione di parti del demos. E voi mi insegnate che quando questa logica si mette in atto, poi, come dire, chi rimane, se la logica escludente deve continuamente funzionare? Questo ce l'ha insegnato anche Arendt, per esempio, quando scriveva Le origini del totalitarismo. È come dire, un processo che non ha più un fine, e che, come dire, si mangia da solo.
1: Torniamo a Beppe, al nostro Giuseppe Ricca. Beppe, un'altra domanda alla nostra ospite da parte tua?
3: Sì, io ripartirei dal testo Il totalitarismo, perché anzi la domanda potrebbe essere questa, professoressa Forti. Che totalitarismo è quello del XXI secolo? A partire dal fatto che anche il testo riprende la grande lezione di Michel Foucault sul tema della biopolitica, quindi un potere totalitario che controlla capillarmente i corpi e le vite biologiche dei cittadini. Ed oggi il potere ha esattamente questa capacità di consumazione, di corrosione di quella che è la vita, quindi la vita nuda, quindi i corpi. E questo stato di eccezione, dove risuonano anche le parole di Giorgio Agamben, o Agamben, qui non riesco mai a pronunciarlo. Agamben. Grazie. E risuonano, dicevo, anche le parole del nostro autore del testo Stato di eccezione. E quindi questo stato di eccezione, che è un processo prolungato, è un perenne stato di eccezione, che viaggia peraltro su un altro paradigma che appare nel XXI secolo, ma in realtà è una sorta di coazione a ripetere, che è il tema della guerra. È il tema della guerra, è il tema degli armamenti, è il tema del processo industriale che si sposta verso la produzione del bellico, è il tema della produzione del bellico che consuma risorse che non vengono evidentemente immesse nel sistema di welfare, e quindi vi è sostanzialmente una sorta di consumazione, di appropriazione dei corpi verso quello che è il tema esattamente della guerra, che, ribadisco, non è tanto la novità del XXI secolo, è esattamente una riproposizione, una coazione a ripetere. Non esiste processo di stratificazione della storia che non abbia tra virgolette, la sua guerra, e quindi la guerra, giusto ancora per ricordare Lacan e la maggior disponibilità del soggetto al discorso del capitalista, e che di conseguenza la guerra è un tema di riproposizione. Ora, chi ne è della democrazia? Una sorta di domanda retorica, ma come può oggi la democrazia, nel senso che non si vota l'entrata in guerra? Noi sappiamo ad esempio benissimo che il contesto italiano è impiegato su tanti fronti dal punto di vista della guerra, e non c'è solamente il tema del finanziare o no quello che sta accadendo nel conflitto russo-ucraino, ma vi sono tanti teatri di guerra dove ad esempio, senza l'alzata di mano in Parlamento, l'Italia partecipa. Quindi è una democrazia un po' spuria, è una democrazia che decide, ma fino a un certo punto. Mi verrebbe da dire, beh, è sempre la solita storia, nel senso che la logica del capitale in realtà sovrasta quelli che sono gli elementi delle democrazie. Però vorrei appunto posizionare questo aspetto, nel senso che nel XXI secolo il totalitarismo ha superato anche quelli che sono i processi di globalizzazione, si svolge tutto all'interno di un teatro, lei citava prima Peter Thiel, grande come dire, scena la occupa oggi il sistema della digitalizzazione e dei processi della cosiddetta intelligenza artificiale, quindi anche il capitale si è spostato, diciamo così, verso questo orizzonte, ma oggi è un capitale devoluto esclusivamente, direi, al sistema di guerra, e le democrazie stanno a guardare. A partire dalle organizzazioni statutali internazionali, parliamo ad esempio dell'Unione Europea, ma potremmo parlare anche di organizzazioni quali l'ONU. Sappiamo benissimo il teatro che si è svolto qualche giorno fa. Oggi l'ONU è semplicemente un teatro di affermazione di nazionalismi, populismi e anche di rivendicazione di organizzazioni statutali che si organizzano tra qualcuno relativamente al fatto di fare la guerra a qualcun altro. E anche in questo caso mi verrebbe da dire, l'ONU sta a guardare. Quindi il tema del totalitarismo nel XXI secolo, che può avere una sorta di mille facce, che dal mio punto di vista vengono però quasi tutte ricondotte dentro la stessa logica. Ecco, volevo da questo punto di vista un suo riscontro, un confronto.
0: Beh, allora, non so da che parte incominciare, se non da una nota così biobibliografica. Che io finivo il libro per la terza, diciamo così, sulla fine del Novecento, e poi ho scritto un libro che una parte uscirà poi in Italia tra qualche mese, riprendendo invece il termine esattamente a partire dalle Twin Towers, dal 2001. E come cambia questo termine? Se nel secolo scorso, nella seconda metà del secolo scorso, totalitarismo era usato accanto alla parola regimi totalitari, diciamo così, era usato per connotare dei regimi specifici, dal 2001 in poi viene usato in un altro modo, viene usato dall'altra parte politica, e cioè per esprimere la pulsione totalizzante del capitalismo, cioè che appunto si lega talmente alla gestione anche politica da ritrovarsi indistinguibile. E io sono in parte d'accordo con lei sul fatto che adesso abbiamo una sorta di stato di guerra totale e di capitalismo di guerra totalizzante. Dall'altra, in questo senso da arentiana, ho sempre cercato di lottare affinché queste diagnosi, che sono pure vere, nelle quali in gran parte mi ritrovo, che queste diagnosi non...

0: Ad esempio, io penso che qualsiasi cosa poi ne sia uscito, io penso che il governo Putin sia responsabile dell'aggressione dell'Ucraina. Ok? Poi che ci sia anche uno strato che viaggia da sé e ne approfitti di questa situazione, sono d'accordo. Però, come dire, continuiamo a pensare anche che esistono degli eventi singolari e non solo delle tappe storiche di una necessità storica. Non so se sono riuscita a spiegarmi.
1: Sì, penso proprio di sì, ma chiedo a Beppe un
2: No,
1: riscontro.
2: certo,
0: No,
2: assolutamente.
0: è così,
2: E
0: voglio
2: condivido.
0: dire, no, Netanyahu è responsabile di un evento particolare o di una reazione particolare ad un evento particolare messo in moto da Hamas. Non dobbiamo, come dire, ci sono due ordini storici e io non ne voglio escludere nessuno. C'è un orizzonte processuale, ma c'è anche un orizzonte di eventi singolari. Non dobbiamo cancellare nessuno dei due, ma farli per capire poi il presente, non mettere fuori scena nessuno di questi due ordini, di grandezza.
1: Torno da Paolo per un'altra domanda, l'ultima alla nostra ospite.
3: Sì, c'è un tema che noi cerchiamo di mettere in luce in questo ciclo di trasmissione, che è quello del dissenso. Lei prima ha fatto riferimento alla questione della cittadinanza. Oggi, attraverso quale forma di cittadinanza è possibile riattivare quelle forme, come diceva lei prima, anche conflittuali, che sono, come dire, vitali per la democrazia. C'è un riferimento che lei fa che ha fatto nella bella lezione magistrale del Festival della Filosofia, a un altro autore che io un pochino ho letto, ho cercato di comprendere, anche perché aveva una forte dose di ambiguità nelle sue affermazioni, che è Alain de Benoist, appartenente appunto a quella corrente della Nouvelle Droite francese. E de Benoist fa, se ben compreso il suo pensiero, fa molto riferimento a quello che si potrebbe chiamare comunitarismo identitario. Bene, oggi, no? Come invece rompere la questione appunto di forme di aggregazione che appunto appartengono a questa cultura di destra che chiude, che erode, come dire, la possibilità di incontrare l'altro, di riappropriarci anche di processi, io li chiamerei empatici in termini abbastanza così generici, però di riattivazione appunto della relazione, dell'incontro, del legame sociale inteso come qualche cosa che appunto riporta al centro la questione della cittadinanza come elemento di aggregazione del demos, del popolo, inteso nella sua migliore accezione, e quindi di riportare in campo anche forme di dissenso democraticamente, come dire, attualizzabili, ecco.
0: Allora, la prima risposta che mi viene da darle è che il legame sociale non necessariamente, anzi, possiamo anche pensarlo al di là dell'identità, cioè ci può essere un legame anche con chi possiamo essere in conflitto, non in guerra, in conflitto. Quindi legame identità, che è come dire, il binomio su cui la destra insiste, arrivando in realtà

0: realtà delle comunità etniche. Diciamo il vero che la genialità di De Benoit è stata quella di sdoganare un linguaggio razzista attraverso un linguaggio comunitario, ma alla fine la sostanza è razzista nei termini di un razzismo, se vogliamo, non necessariamente biologistico, ma di un dispositivo razzista e discriminante. Quindi la prima cosa è spezzare il binomio legame identità. Ci sono legami tra diversi e diverse, ci sono realtà dei nostri singoli corpi che sono ciascuno differente dagli altri e dagli altri, e questo si può dare un legame, si può, come dire, apparire sulla scena pubblica, essere presenti sulla scena pubblica, rompendo due fronti, rompendo il fronte unitario di dissenso contro un potere anche impostatizzato, e rompendo anche il consenso tra noi, che deve il consenso ferreo. No, ci può essere dissenso nell'insieme delle persone che scendono in piazza contro qualcuno che sta commettendo delle ingiustizie, ma che ha l'obiettivo il fatto che non si dia più discriminazione, sfruttamento, ingiustizia. Ecco, quindi non lo so, io sono a me piace citare, in questo l'ho citato anche a Modena, un autore come Claude Lefort, che riporta il conflitto al centro della vitalità, della natura della democrazia. La democrazia è quel regime, al di là dei meccanismi istituzionali, è quel regime in cui nessuno può dire io solo sono il popolo, io sono solo, rappresento il potere perché mi identifico con il popolo. Ecco, nella democrazia il posto del potere deve rimanere vuoto, nel senso che non esiste un unico soggetto politico che dice questo posto è mio e solo mio. E quindi...
1: Certo. Prego, prego.
0: Un processo anche proprio di disappropriazione, di disidentificazione, insomma, e questo lo dico ovviamente per i discorsi e le premesse dei discorsi della destra, ma lo dico anche con alcune memorie della sinistra che sull'identificazione invece hanno viaggiato tanto.
1: Professoressa Simona Forti, grazie mille davvero di essere stata ospite questa sera al Disagio della Civiltà.
0: Grazie a voi.
1: A risentirci.
0: A risentirci.
1: Vi auguriamo una buona continuazione. A presto, grazie.
0: Grazie.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

0: tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare.
1: Go ahead, put your boob in my sky. Make your bubble strut, bump all the walls.
0: The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Blues Metal Jacket, ascoltatori e ascoltatrici, bentornati. Questa sera un po' di novità, recenti uscite di blues, diciamo, dico sempre contemporaneo, poi ci sono degli old style, new style e quant'altro, e cominciamo con un bel ritorno. Attivi dal 1979, poi sciolti, se poi ricomposti. Lui, c'era la chitarra Jimmy Vaughan nella prima formazione, Kim Wilson che c'è sempre l'armonica, loro sono The Fabulous Thunderbirds, l'album è Stuck Down, due pezzi, Stuck Down by the Blues e a seguire Don't Make No Sense.

Fabulous Thunderbirds, dall'ultimo album Stuck Down. Passiamo a un chitarrista di Chicago, nato a Chicago, Ronnie Baker Blue Brooks, fa un disco ogni 5-6 anni, è un chitarrista proprio in stile elettrico rock blues. Due pezzi da Music Blues Is My DNA è l'album, l'ultimo album che ha fatto. Ci ascoltiamo I'm Feeling You e poi a seguire Blues Is My DNA.

Ronnie Baker Brooks da Chicago, Blues is my DNA. Puntata, dicevo all'inizio, di novità, uscite recenti, più o meno recenti, un anno, due, non sono 30 o 40 come le puntate più tematiche che andiamo a fare. Sentiamo qualcosa dall'ultimo album di Greg Nagy, è un chitarrista anche lui. L'album è Just a Little More Time e ci andiamo ad ascoltare Between the Darkness and the Light.

Carnegie, Between the Darkness and the Light, e dal blues rock passiamo invece all'acustico, dall'album, ultimo album di Taj Mahal, Live, uscito l'anno scorso, Taj Mahal Swinging Sextet, Swinging Live at the Church in Tulsa. Ci andiamo a ascoltare Sitting on the Top of the World.

E dopo Taj Mahal, Taj Mahal Live, ci spostiamo a Los Angeles. Big Al and the Heavyweights, 5-6 album all'attivo dagli anni 2000, membri fondatori, c'è, tra i membri fondatori c'è anche Warren Ice dei Govern Mule e Allman Brothers Band, non c'è più, ma la band ha continuato a suonare, a produrre il loro blues. Ci ascoltiamo due pezzi dal, non è l'ultimo album, ma bensì il penultimo, Love One or Another, Big Al and the Heavyweights. I due pezzi sono rispettivamente Love One Another e a seguire Wild Chupitulas, Big Al.

Big Al and the Heavyweights, mentre questo è Blues Metal Jack dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto, come tutti i martedì dalle 21 alle 22 in vostra compagnia per riscoprire pezzi di chissà quanti anni fa oppure novità più recenti. In questo caso questa sera la puntata sulle uscite più recenti, e andiamo ad ascoltare ad esempio questo Rob Moore, The Wild Boar. Lui è un cantante blues, anche chitarrista, ma anche un umorista, quindi i suoi pezzi sono un po' bislacchi, diciamo, dal punto di vista anche vocale, molto classico, molto standard. Ci ascoltiamo due pezzi da questo Chicago Dog, appunto Chicago Dog, e poi a seguire A Nice Day, Rob Moore, The Wild Boar.

Moore and the Wild Boar era A Nice Day, e dalle bislaccherie di Rob Moore andiamo a prendere un pezzo di effettivamente non recentissimo, almeno 4-5 anni, il loro album, loro sono The Blue Moon Marquee, l'album era Bare Knuckles and Brawn, e ci andiamo ad ascoltare questa Hard Times Hit Parade, molto d'ambiente.

Hard Times Hit Parade. Erano The Blue Moon Marquee. In questa puntata di novità andiamo ad ascoltarci il prossimo autore. Lui viene dal Colorado, si chiama Grant Sabin. È l'album che è uscito è Work, è un cantante, chitarrista Hill Country, definito anche Delta, molto molto grezzo e ruvido. Ci ascoltiamo due pezzi, una è Baby Wanna Be Right e il secondo è Head Shaker, Grant Sabin. E per questa sera è tutto, ci sentiamo, rivediamo, riabbracciamo e riascoltiamo martedì prossimo dalle 21 alle 22 sempre con Blues Metal Jacket. Ciao a tutti ancora.

0: Buonasera, bentornati Bande di Storytelling Radio Onda d'Urto. Sai, stavo già pensando a una cosa che devo fare dopo e quindi non ero qui in questo momento.
1: Ah sì?
0: Non ero qui.
1: Riallineati.
0: Mi devo riallineare. Sì, ma è una cosa che riguarda Bande Distorte, cioè devo creare lo spot da mandare.
1: Ah, ok,
0: da
1: certo,
0: mandare.
1: Ci vuole.
0: Certo, per ricordare, per avere più pubblico.
1: Certo.
0: Lo spot è l'anima del commercio.
1: E poi diciamo anche che altre cose bollono in pentola, ma il mese prossimo, se ci sono rose, fioriranno, insomma, diremo se ci sono alcune novità anche che ci riguardano. Stiamo un po' pensando di innovare qualcosina, insomma, però
0: diventare più social.
1: Esatto. Allora, però andiamo subito a dire di che cosa ci occuperemo stasera. Terza puntata dell'anno, siamo già a ottobre, caro Zuffo. Senti, si avvicina anche Luca, ma magari ne parleremo prossimamente di più. Stasera in realtà abbiamo due ospiti, anzi abbiamo in realtà tre ospiti suddivisi in due parti della puntata. E nella prima parte parleremo di un libro da poco pubblicato da Tounouet che si chiama Un diavolo muto. È un lavoro collettivo scritto da Marco Rizzo, che è un giornalista, scrittore che già conosciamo, è stato in passato nostro ospite, sempre molto attivo sul fronte sociale, ma in realtà anche sul fumetto, diciamo, è un battitore libero, nel senso che è attivo anche non solo sul graphic novel, è veramente ha molte frecce al suo arco, insomma, ecco. E ha realizzato questa antologia di racconti basata sulle esperienze di operatori di emergency a Gaza. E infatti il sottotitolo è Storia di Gaza, un diavolo muto, Storia di Gaza. Sono il frutto della collaborazione di Rizzo con disegnatori diversi,
0: numerosi disegnatori.
1: Tutti disegnatori. Ogni storia, ogni frammento che racconta sostanzialmente la vita di una persona in quel contesto, anche se sono esperienze totalmente diverse. E per farlo hanno partecipato vari disegnatori. Una di queste sarà a sua volta nostra ospite, che è la Tram. Lei è anche lei da molto tempo attiva come illustratrice per le ONG, politicamente molto, sempre molto impegnata. La ricordiamo anche per aver realizzato alcune storie sulla Revue, sugli argomenti più disparati, che vanno da Rosarno al problema degli incendi in Sicilia, per esempio, una collaborazione diretta con Emergency sull'Afghanistan.
0: L'utilizzo del fumetto per raccontare la realtà, ne abbiamo parlato tante volte.
1: Sì, è una delle cose che ci piace, su cui spesso ci piace tornare, quindi per questa operazione particolarmente preziosa, visti i tempi che corriamo, ci fa piacere, insomma, parlarne. E a realizzare il volume, però, ci sono anche altri autori, molti di questi li conosciamo, da Simona Binni a Lelio Buonaccorso, Cammamoro, Elena Mistrello, Boban Pesov, Claudio Stassi e Sualzo. Molti di questi sono passati ai nostri microfoni in passato. La copertina è di Emanuele Fior, quindi è un oggetto prezioso che vi invitiamo a cercare per aggiungere consapevolezza alla questione spinosissima di quello che sta succedendo a Gaza. Nella seconda parte, quindi sentiremo Marco Rizzo e la Tram. Nella seconda parte della puntata ospiteremo per la prima volta un autore comunque importante sulla scena italiana, che è Andrea Bruno. Non so spiegarmi bene il perché in tanti anni non è mai stato nostro ospite, perché varie volte ci abbiamo pensato, però l'occasione è finalmente giunta, anche perché il suo ultimo lavoro, Punica Fides, pubblicato per Sputnik Press, una piccola etichetta che organizza anche un festival indipendente, un'etichetta piccola ma di qualità, questo lavoro tra l'altro ha ricevuto importanti riconoscimenti, perché proprio quest'anno questo fumetto ha vinto al Comic Con come miglior disegno, il premio Michele Luzzi come miglior disegnatore ha vinto, e da poco, proprio a settembre, il premio Boscato come il miglior artista, sempre per Punica Fides, quindi insomma, un autore importante. Lasciami dire, e poi passiamo subito agli ospiti, dato che il tempo stringe, due cose velocemente voglio dire. Una è un ricordo di Alessandro Baggi, un autore che è scomparso improvvisamente a 60 anni, che non è mai stato nostro ospite, anche se mi sarebbe piaciuto. E lui è stato attivo per tanti anni su Dylan Dog, su Dampir, ma ultimamente l'abbiamo visto sulla rivista La Fine del Mondo a firmare quella storia su Dylan Dog, e anche una storia libera sull'ultimissimo numero, quindi una scomparsa improvvisa per un autore importante, che ha, aveva il suo arco anche lui molte frecce, cioè era un autore pittorico, elegante, davvero un po' fuori dal canone, insomma, e quindi ci dispiace che sia venuto a mancare. L'altra cosa invece che ti dico è, e su cui cerchiamo di puntare i riflettori, è questa operazione che il valente Lorenzo Ferrara, che è stato nostro ospite tempo fa, sta facendo per realizzare il terzo volume di VC's Playlist. Se ti ricordi, noi avevamo parlato del secondo volume, un'antologia anche questa di fumetti, in cui gioca il connubio tra appunto musica e fumetto, e che coinvolge vari autori. Ecco, su Kickstarter fino al 31 ottobre c'è la possibilità di sostenere questo nuovo progetto, che oltre a Lorenzo Ferrara coinvolge vari autori nella costruzione di questa antologia di 160 pagine per 11 storie in totale, un'edizione cosiddetta maledetta perché si occupa un po' di venature, delle venature horror, insomma un progetto che secondo noi è interessante, e quindi dateci un'occhiata, e se vi piace l'idea sostenete anche questo volume. Quindi io direi partiamo subito col primo pezzo. Stiamo correndo alla grande, sì.
0: Si è andato veloce, diciamo.
1: Sì, perché abbastanza. Il tempo stringe.
0: Io invece me la prendo più comoda. Allora, Marco Rizzo ci ha suggerito un paio di pezzi. Io scelgo uno di Rino Gaetano che si intitola Spendi, Spandi e Fendi. Ci ritroviamo qui col nostro primo ospite tra un paio di minuti. A tra poco, Bande Distorte, Radio Onda d'Urto.

0: sempre attuale il caro Rino Gaetano, insomma, ci azzeccava, ci ha azzeccato con i suoi testi. Non a caso il nostro ospite Marco l'ha scelto per introdurre, insomma, la nostra chiacchierata. Ci sei?
1: Marco?
2: Pronto?
1: Ciao, benvenuto. Ciao Marco.
0: Ciao Marco.
2: Tutti, scusate, un colpo di tosse mi ha distratto.
0: Questo è un complotto contro... del Mossad.
1: Allora, grazie di essere qui questa sera a parlare di quest'ultimo lavoro, Un diavolo muto, per Tounoué, Storie da Gaza. Noi in introduzione abbiamo detto un lavoro collettivo, nel senso che tu hai scritto tutti i soggetti e realizzato le sceneggiature, talvolta in tandem con alcuni degli altri autori che hanno realizzato con te le storie di questo volume. Sono tutte testimonianze dirette di gente che vive a Gaza, raccolte tramite gli operatori di Emergency. Che tipo di lavoro è stato preparare 8 storie su vicende così diverse, ma che parlano di una realtà, ahimè, scottante? Come ti sei mosso per raccogliere queste storie?
2: Anzitutto devo dire che la portata anche emotiva, oltre che di rappresentazione delle storie che mi sono state fornite da Emergency, fornite perché ovviamente, parentesi, è impossibile entrare a Gaza. Per i reporter stranieri è davvero ormai impossibile, e i locali stanno cadendo come mosche sotto i missili dell'artiglieria. La portata di queste storie era varia. E si prestava quasi a diversi racconti di quello che sta accadendo, quindi ho cercato di selezionare delle storie che fossero tra virgolette rappresentative delle varie fasi di questo conflitto, che poi anche lì definirlo conflitto, guerra impreciso. Quindi c'è una storia che riguarda una famiglia di sfollati, ci sono storie, diverse storie che riguardano i bambini e quello che patiscono, ci sono storie che riguardano l'approvvigionamento di aiuti umanitari. Storie dal punto di vista invece degli infermieri, degli operatori, che raccontano com'era la vita prima o dopo il 7 e l'8 ottobre del 2023. Quindi questa varietà di scelte, perché circa una trentina di storie mi sono giunte, mi ha permesso poi di rappresentare un quadro il quanto più possibile completo di quello che sta accadendo.
0: Pensa come siamo... non so se è una coincidenza o siamo noi che siamo molto sul pezzo. L'assegnazione del premio Nobel per la pace proprio alla persona, al giudice della Corte Internazionale Penale, che, come dire, non ha avuto tentennamenti nel definire quello che sta succedendo a Gaza come un genocidio. Quindi non so se hai seguito le vicende, poi che le polemiche gliel'hanno dette di tutti i colori a questa povera donna, insomma, come dire, le offese si sono sprecate, ecco.
2: È molto avvilente, perché quello che sta succedendo a Gaza si inserisce in un quadro dove il diritto internazionale vale sempre meno, come direbbe qualcuno, vale fino a un certo punto, e quindi vengono a cadere tutte quelle opere di consolidamento della comunità internazionale che sono state fatte dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, perché certe cose non avvenissero più, e invece stanno avvenendo, per carità, sono avvenute, i genocidi, i massacri, le guerre a danno dei civili sono avvenute in questi 70 anni, e come, anche vicino a noi,
0: anche vicino, no? A noi, certo.
2: Balcani, per certo, dire una.
0: Certo.
2: Però quello che sta succedendo oggi, il genocidio che è in corso a Gaza, ecco, usiamola questa parola senza timore, è ancora più grave perché è in diretta,
0: è sotto gli occhi di tutti,
2: social,
0: certo.
2: Noi possiamo vedere i giovani palestinesi che forniscono informazioni sulla loro vita quotidiana attraverso i social, per quanto complicato anche solo connettersi a internet, veniamo a scoprire, a fare debunking addirittura di certe vicende che ci vengono vendute dalla propaganda israeliana, semplicemente con quello che ci viene fornito da chi esiste e vive ancora lì. Devo dire che il lavoro che fa Emergency è anche quello, non è solo banalmente salvare vite, curare le persone mutilate o soccorrere chi anche nella sua vita quotidiana è in difficoltà, penso ai malati di malattie croniche, eccetera, ma anche raccontare quello che succede. Cioè, questo libro si inserisce in quel filone di denuncia, di narrazione che è Gino Strada, scusate il paragone, iniziò con Pappagalli Verdi, e che tutto l'operato di Emergency, devo dire, in questi decenni si insinua nel tentativo di raccontare quello che succede in zone spesso dimenticate dal mondo. Noi abbiamo già lavorato a questo libro, tra l'altro nel periodo in cui di Gaza si era smesso completamente di parlare.
0: Marco, scusa se da questo punto di vista ammetto di essere abbastanza disinformato. Se non sbaglio, a un certo punto lo Stato di Israele ha messo al bando le ONG straniere, in qualche modo tentando appunto di espellerle completamente da Gaza, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, Emergency si è salvata? È ancora lì? Opera ancora lì? Oppure
2: è una delle pochissime che ancora opera.
0: Okay.
2: Sono tantissime difficoltà, anche perché sia il passaggio banalmente del personale, sia il passaggio dei materiali dai disinfettanti alle bombole di ossigeno è subordinato al volere di Israele in quanto nazione occupante, parliamoci chiaro. Quindi Emergency continua a lavorare, ho incontrato alcuni dei medici che hanno fornito le testimonianze poche settimane fa a Reggio Emilia, al Festival di Emergency dove questo libro ha debuttato, e alcuni mi hanno detto che erano prossimi a partire, però anche lì in termini di visto eccetera si è in balia delle decisioni di Israele.
0: Quindi è una delle poche ONG che ancora riesce a operare tutto sommato. E quindi tu parli proprio di occupazione, quindi lì c'è adesso, dopo la fase diciamo del radere al suolo, si assiste a una vera e propria occupazione militare.
2: Beh, ma basta continuare a seguire poco che arriva di informazioni, devo dire. Una delle cose che raccontano le persone da Gaza, e in questi giorni devo dire ho anche incontrato persone che sono uscite con grande difficoltà a fuggire da casa in questi anni o poco prima del 7 ottobre, come i militari israeliani non li vedi. La guerra moderna significa anche questo, che il controllo del territorio passa dai droni, passa da satelliti, passa da altro, da tutte quelle apparecchiature tra mille virgolette definite intelligenti, che poi tra l'altro spersonalizzano la guerra, no? Spersonalizzano lo scontro. Se basta un clic su un pulsante per far radere al suolo un palazzo, sterminare una famiglia o colpire un ospedale, ora non dico che bisogna tornare alla baionetta e a guardarsi faccia a faccia, però la dice lunga su quello che è oggi il rapporto tra gli uomini anche in situazioni di conflitto. Però sì, una presenza c'è, e un controllo tra chi entra e cosa entra ed esce da Gaza c'è sempre stato, oggi più che mai. Per adesso, voglio dire, non è un segreto che gli alleati di Israele vogliono anche ricostruire su Gaza, ma nessuno mi pare che stia interpellando i Gazawi su come e cosa ricostruire a Gaza.
1: Senti, il fatto di occuparsi di 8 vicende diverse, persone diverse, consente anche di vedere aspetti diversi di quello che sta succedendo, no? Per esempio c'è la questione di chi non riesce, come ricordavi tu, ad avere cure continue, non solo ad avere una cura, ma una cura che necessita di una continua attività, insomma, cioè il fatto di poter tornare, no? Magari si riesce sporadicamente ad avere un contatto con una persona, ma questa viene abbandonata e quindi o non riesce per varie vicende a tornare ad essere visitata, e quindi le sue condizioni possono peggiorare. Oppure il fatto di riuscire a correre dei rischi soltanto per approvvigionare il cibo, non so, sono tutti aspetti che attraverso le vicende di queste persone vengono toccati, e sono tutti aspetti ovviamente basilari, no?
2: Sì, tanto sono aspetti di cui forse non si parla abbastanza, e anche per questo serve il fumetto, serve un approfondimento, serve qualcosa che ci permetta di guardare a questi fatti con l'approccio delle slow news, cioè assorbirle e capirle, approfondirle, soffermarsi anche sulla singola vignetta, sul disegno, su quel dialogo, su quelle statistiche che corredano anche il nostro volume, e dietro quelle statistiche vedere però i volti, le storie, come citavi, c'è una storia di una bambina, che tra l'altro è una storia che chiude il volume, che soffre di malnutrizione e che a un certo punto smette di fare le periodiche cure nella clinica di Emergency perché il padre viene ucciso da un colpo di pistola del cecchino israeliano durante una fila, mentre era in fila per recuperare degli aiuti umanitari. Come fai a dire a quella bambina di andare in ospedale ogni 8 giorni?
0: Ho
2: altre situazioni molto simili di persone che non possono proseguire le proprie cure o che hanno difficoltà a scoprire. Un altro caso di una bambina, ad esempio, riguarda una bambina che soffre di una patologia per cui non sente il dolore. Già in una circostanza normale questo sarebbe una malattia rara, figurarsi in quel contesto. Ecco, tutte queste cose sono cose che nessuno sceneggiatore al mondo poteva mai immaginare. tra le storie che ci sono c'è la storia di un infermiere che per fare addormentare i propri nipoti mette nel cellulare la registrazione del suono dei droni, perché i bambini sono abituati al suono dei droni e quando c'è breve cessato il fuoco i droni non passano sopra la loro testa e i bambini non riescono più a dormire, come se fosse un rumore bianco di cui sento la mancanza. Ecco, come si può immaginare una cosa del genere? Quale sceneggiatore poteva mai avere questa fantasia malata? Invece la realtà supera anche la fantasia, purtroppo, e queste storie nella loro assurdità, nel loro essere a volte anche grottesche, ci ricordano che cosa sta succedendo.
0: Ma sai cos'è, Marco? Che i media tradizionali, insomma, raccontano queste tragedie sempre nello stesso modo, cioè raccontano semplicemente di numeri, di oggi è successo questo, sono morti tot, hanno sparato dei missili, hanno abbattuto dei droni. Cioè, così facendo da 20, 30, 40 anni a questa parte hanno di fatto anestetizzato completamente l'opinione pubblica, cioè nel senso per noi è diventato, ecco, un rumore bianco, cioè un rumore di fondo. Invece leggere le storie di una persona con un nome, un volto, cioè è fondamentale, cioè secondo me bisognerebbe raccontare sempre e solo così la guerra, attraverso i volti e le storie di Giovanni, Michele, Totonno, capito? E infatti nella prefazione di Willy Peyote è proprio accentrato proprio esattamente il punto, cioè ricordarci che sono delle persone e che vogliono rimanere persone, non notizie, non statistiche, insomma.
2: Sì, e questo devo dire, voglio ribadire, lo abbiamo potuto fare grazie a Emergency, che queste storie le ha raccolte, le ha fatte emergere, le ha tirate fuori lì dai detriti e dagli scheletri. E io chiaramente parlo a titolo personale e nelle mie espressioni, nei miei commenti parlo a titolo personale, non a nome dell'ONG, figurarsi, non ho questa presunzione, però gli sono veramente veramente grato, perché mi hanno permesso a me per primo di scoprire qualcosa di più, perché anche io, come tutti, pur facendo questo mestiere, sono bombardato da notizie, numeri, statistiche e da un feed di un algoritmo che alterna gattini, concerti e gente mutilata, colpi sotto le macerie. Ogni tanto bisogna assarsi, saper distinguere tutto questo, ricostruirlo e creare un filo, insomma, da poter seguire anche per non confondersi. È chiaro che farlo richiede anche stomaco, però allo stesso tempo voglio dire, ne approfitto anzi, che il libro non è un libro stomachevole. Cioè i racconti che ci sono in Un diavolo muto sono racconti che ho selezionato anche per il loro essere, tra virgolette, accessibili. C'erano delle storie atroci a quelle che mi hanno fornito, delle storie irripetibili che per di più con l'immagine del fumetto, con un comparto grafico, sarebbero storie ancora più repellenti, se mi passa il termine. Il mio scopo, sto dicendo in questi giorni che sto girando l'Italia a raccontare questo libro, la settimana prossima sarò a Milano, a Torino e ad Alba e poi a fine mese a Lucca Comics, il mio scopo non era creare qualcosa di ripugnante, io non volevo ignorare la gente o cercare la lacrima facile, io volevo raccontare quello che sta succedendo a Gaza e raccontare quello che il team di Emergency sta facendo a Gaza in questi anni. L'alternativa sarebbe appunto che si spinge la gente a lanciare il libro dalla finestra, e non voglio questo, voglio che il libro venga letto dalla prima fino all'ultima pagina.
0: Anche perché se racconti cose dell'altro mondo, no? Oppure ai confini della realtà, come un famoso... come dire, non scatta l'empatia.
2: Certo.
0: Se non scatta l'empatia, tu quelle storie lì non le comprendi, appunto ti sembra un film dell'orrore, tu non provi nulla. Invece tutti i personaggi delle otto storie sono appunto persone, ed è facile capire quello che stanno passando, insomma è abbastanza
1: vero.
0: Semplice. D'altra parte, io non ho ancora visto, però so che molta gente che ha visto il documentario, quello lì, Naza,
1: sì.
0: È rimasta impietrita, nel senso perché
1: sì. Meriterebbe poi tutto un discorso
0: a parte che... quindi forse come dire, servono magari entrambi i registri, non so come dire,
2: perché no, alla fine credo che Naza, così come BB Files o il nostro libro, non dice cose che sono sorprendenti, non si dice nulla di nuovo, perché torno a dire, in questi tre anni certe cose sono state dette, comprovate, confermate dal Tribunale Penale Internazionale finché ce lo concedono, confermate da agenti esterni, da ONG, da esperti a definire Gaza, questa scena Gaza è un genocidio, non è solo l'ICC, ma sono anche esperti, anche Martin Shaw, quello che ha scritto il libro Che cos'è il genocidio, a raccogliere documentazioni e portarle fuori, sono stati giornalisti gazawi, sono stati giornalisti palestinesi, ma anche giornalisti israeliani, anche autorità israeliane come quelli di NASA hanno raccontato quello che succede. Ora, noi viviamo bombardati costantemente da notizie, scusate se ho usato il termine bombardati, che forse in questo caso non è appropriato, però viviamo costantemente immersi nelle notizie, sempre rapide, sempre veloci, e ogni giorno qualcuno, magari qualche potente del mondo, se ne esce con una battuta, con un'uscita, con una provocazione, con quella che alcuni chiamano gaffe, ma che secondo me è una precisa strategia comunicativa più grossa che cancella quella del giorno precedente. Quindi siamo lì tutti a rincorrere questo continuo avvelenamento di pozzi che non ci permette nemmeno di soffermarci sul contemporaneo. Ecco, un libro, un documentario, un film, ma soprattutto un libro, no? Cioè un supporto fisico che resta, su cui puoi tornare avanti e indietro, soffermarti sulle pagine, ha dalla sua il potere di fermarci un attimo a riflettere. E devo dire che in questi tempi caotici e veloci ne abbiamo certamente bisogno.
1: Sì, guarda, chiudiamo la parte del tuo intervento, anche perché so che devi andare a degli impegni, ricordando che il titolo del volume scelto, Un diavolo muto, deriva da un detto palestinese, sì, che recita appunto:
2: chi tace sulla verità è un diavolo muto.
1: Chi tace sulla verità è un diavolo muto. Direi che possiamo chiosare anche in questo modo. Marco, noi ti ringraziamo, passiamo anche alla Tram, perché è stato uno degli autori che ha aderito al progetto disegnando una di queste storie, quindi parleremo con lei, continueremo a parlare anche di questo volume, quindi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento a una prossima occasione. Allora,
2: grazie a voi per questo spazio e buon lavoro.
1: Alla prossima, ciao.
0: Ciao Marco.
1: Ciao. Allora, un altro pezzo musicale, caro Zuffo, e poi passiamo alla seconda ospite della serata, che è appunto la Tram.
0: Preferisci un pezzo italiano o international?
1: Non saprei. Abbiamo cominciato con Rino Gaetano, allora quindi qui
0: procediamo con un autore, con un cantautore italiano che si chiama Vasco Brondi,
1: certo,
0: che ci canta Illumina tutto. A tra poco con il nostro secondo ospite.
3: Crede negli scontri degli astri, nei cattivi maestri, nelle vite, nelle morti dei santi, negli occhi dei cervi fermi davanti agli abbaglianti. Crede nell'abbaiare dei cani e che non decidi tu i tuoi desideri. Crede nel risveglio improvviso dei giardini e dei vulcani. Puoi correre tra le cose.

0: di oggi né di ieri. Allora, ritorniamo in onda. Abbiamo al telefono
1: Margherita. La Tram. Ciao.
2: Sì, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie per l'invito.
1: Benvenuta a Bande Distorte, guarda, ti ospitiamo molto volentieri. Grazie. Non c'è mai stata occasione, ma questa è la prima e speriamo che anche
0: che non sia l'ultima.
1: Che non sia l'ultima,
2: spero
1: sì.
2: Spero anch'io.
1: Anche perché ci piace molto quello che fai. E
2: grazie.
1: Abbiamo letto le varie storie che hai inanellato in questi ultimi tempi. Anche
0: è stata un'ottima occasione per leggere un bel po' di cose. Bello.
1: Sì, su argomenti
0: anche su altre. Sì,
1: su argomenti diciamo sì. I più disparati in realtà, perché abbiamo accennato nell'introduzione a questi argomenti che hai affrontato. Sappiamo anche che sei sempre molto molto attenta, molto impegnata sul fronte, diciamo, come possiamo dire,
0: della militanza.
1: Sì, possiamo.
2: Mi piace dire che di essere un attivista, mi piace definirmi così.
1: Che è una bella cosa, voglio dire.
2: Sì, cioè, sembra quasi una parola che la gente ha difficoltà.
1: Sì, cioè, alcuni tendono
0: adesso
1: a prendere un po' le distanze.
0: Sembra una parolaccia adesso.
1: In realtà è una cosa molto bella. In realtà è sempre una cosa molto bella, no? Attivista vuol dire uno che si attiva per delle cause, insomma.
0: Per difendere delle idee, certo.
1: E quindi, ecco, perché no, insomma. Poi qui alla radio, come sai, siamo molto sensibili.
2: Sì, vi conosco bene, apprezzo molto il vostro... la vostra radio.
1: Esatto, e quindi non potevamo assolutamente non parlare di Un Diavolo Muto. Abbiamo prima fatto una chiacchierata con Marco Rizzo. Tu sei qui a rappresentare, diciamo, la parte degli autori che gli hanno dato una mano per realizzare queste storie. Ti sei occupato appunto di una di queste, di cui magari parleremo brevemente, perché so che anche te hai gli impegni, poi i tempi stringono, ma
2: tu ti
1: sei occupato di Karim, l'infermiere fotografo, che è una di questi personaggi che poi sono proprio attivi anche all'interno di Emergency, proprio all'interno dell'organizzazione, ma inevitabilmente coinvolti a fondo nella propria vita personale, no?
2: Esatto.
1: E ho visto anche che la tua storia ha un'impostazione un po' diversa dalle altre, cioè tu hai scelto delle illustrazioni a tutta pagina per fare la tua storia. È stata una decisione tua? Ti sembrava più efficace? Com'è stata lì la cosa?
2: No, in realtà l'ha scelto Marco, me l'ha segnata Marco Rizzo, che non solo per la mia storia ma anche per quella degli altri autori ha cercato di abbinare, diciamo, delle caratteristiche tipiche dell'autore con qualcosa che risuonasse nella storia. E visto che nel caso di Karim lui appunto fa l'infermiere ma anche il fotografo, Marco ha pensato che, avendo io una tendenza più illustrativa rispetto ad altri disegnatori puramente fumettisti, dare aria con delle splash page a tutta pagina potesse, diciamo, essere un po' affine con il tema della storia stessa, no? La fotografia, l'illustrazione, quindi dare un po' più di agio, un po' più di respiro alla storia.
1: Esatto, perché non l'abbiamo ricordato, però tu nasci principalmente come illustratrice, già collaboratrice di varie ONG negli anni, poi
2: sì.
1: ti sei un po' orientata anche sul fumetto con ottimi risultati, secondo me. E tra l'altro questa tua capacità di fare illustrazioni anche molto d'impatto, no? Con colori anche molto accesi,
2: sì.
1: È una tua caratteristica molto riconoscibile, che apparentemente potrebbe a volte stridere con alcuni argomenti che dai toni, diciamo, abbastanza cupi. In realtà poi leggendo le storie si capisce che invece no, che non è così, che non conta, insomma. Anche qui è chiaro, per le illustrazioni hai scelto a volte una palette meno squillante, perché se si tratta di disegnare fumo nero nei cieli o disastri è chiaro che non si usano colori un po' più spenti. Però
2: tu non sai, ma mi stai facendo un assist fantastico, mi stai chiedendo di parlare dei colori. Avete 3-4 ore libere.
1: Lo so, perché è importante, però volevo arrivare lì.
0: Per un'illustratrice il colore, insomma.
1: Sì, sì. Raccontaci un po', perché secondo me è una componente fondamentale, soprattutto nel tuo lavoro.
2: Sì, poi io sul colore veramente faccio uno studio continuo da tanti anni, al di là dell'illustrazione, che comunque ha delle regole che la rendono più efficace o meno efficace, tipo la composizione, la drammaturgia, le linee compositive, insomma, va bene. Però per me il colore è proprio la parte, la ciliegia.

0: altro che allegro. Ma io ho scelto proprio di usare una palette di colori molto lisergici, acidi, aspri, perché volevo dare un senso di disturbante. Mi piaceva che ci fosse questo contrasto, questo stridio tra il contesto, la storia raccontata e questo colore che sembra apparentemente non intracci niente. Ed è proprio quella sensazione che io voglio evocare, di fastidio, di disturbo, perché stiamo parlando di una roba disturbante, quindi volevo rievocare anche con i colori questa cosa. La stessa sensazione che spero di comunicare quando parlo non so, delle tendopoli di Rosarno e uso colori che sono un po' virati verso il verde, verso l'acido, sempre qualcosa che ti porta a una realtà che non è quella effettiva, ma una realtà parallela, una realtà un po' alterata, una realtà che non è quella fatta di colori che siamo abituati a vedere in natura. Quindi mi piace che la metafora del colore, che non è esattamente descrittivo della realtà come la vediamo, ma che racconta una realtà alternativa, un po' disturbante, sia appunto evidente anche dai colori che scelgo.
1: Beh, possiamo dire che hai fatto tu la lezione degli espressionisti, no? Cioè
0: Magari
1: perché,
0: poterlo dire, sì.
1: eh sì, cioè comunque, come dire, proietti sulla realtà
0: Sì, ambisco a quello,
1: la
0: sì, mi
1: tua lettura
0: piacerebbe
1: del
0: poterlo.
1: mondo, la tua lettura del
0: Certo,
1: mondo
0: sì, quello è vero.
1: che è anche una lettura emotiva e sentimentale,
0: Totalmente,
1: e
0: totalmente, certo.
1: quindi certo, noi siamo abituati, no, a certe grammatiche del colore, per cui triste, cupo, allegro, squillante, siamo un po'
0: Esatto,
1: anche
0: un po'
1: qui
0: riduttivo, no?
1: addomesticati un po' su questa roba qui,
0: Bravissimo,
1: un po'
0: esatto.
1: poppeggiato, troppo pop.
0: E poi scusa,
1: Ritorniamo.
0: la realtà, cioè la fotografia, basta fare una foto della realtà. Se tu sei un illustratore devi darmi una declinazione personale di quello che vedi, no? Che passa anche dal colore.
1: E come no, come no. Infatti a volte si fa fatica, ne parlavamo con Marco, si fa fatica, siamo disabituati a leggere il mondo con empatia.
0: Assolutamente
1: E
0: sì.
1: questa roba qui, come dire, solo se hai tempo e se ti soffermi e se hai degli oggetti che si chiamano libri,
0: Sì, e
1: puoi
0: se sei
1: riuscire,
0: curioso.
1: no? Noi purtroppo ormai siamo nel flusso no? Del
0: Ma ce la possiamo
1: digitale.
0: ancora
1: Ce la possiamo ancora
0: fare.
1: fare. Per fortuna siamo abbastanza vecchiotti e non siamo stati sedotti al 100% da questa roba qui, ecco.
2: Esatto, per quello libri come questo sono importanti, l'abbiamo detto, lo ribadiamo ancora. Senti, per chiudere ti chiediamo ancora una cosa, perché mentre parlavi del colore mi è venuta in mente anche quella storia che invece hai fatto sugli incendi in Sicilia, sempre con Marco Rizzo, l'hai fatto per la revue, l'hai fatto questo lavoro. E lì invece era necessario invece recuperare anche la potenza distruttiva del fuoco e i colori accesi, ma c'era appunto una finalità anche precisa, insomma. E rispetto invece in ogni caso agli argomenti che affronti, e si tratta sempre di una collaborazione che nasce per esempio dalla proposta di una rivista come la Review di un giornalista come Marco Rizzo, o sei tu anche che, data la tua conoscenza delle ONG e delle varie organizzazioni, ti intrufoli, ti proponi per questi lavori?
0: Ma io mi intrufolo e mi propongo sempre con Emergency perché mi piace che mi portino sul campo quando è possibile. Io sono un po' come Marco Rizzo dice che lo sceneggiatore è un disegnatore mancato, io sono una disegnatrice che vorrebbe essere una giornalista mancata perché mi piace stare sul campo, mi piace vedere con i miei occhi e rappresentare quello che vedo. Quindi quando posso mi propongo a ONG che ti possono portare sul territorio e come siamo stati in Afghanistan con Francesca Torre, sempre per Emergency, come è successo per la Calabria anche. E quindi normalmente io ci provo, poi la maggior parte delle volte in realtà mi arrivano dai giornalisti con cui ho già lavorato, tipo con Marco sono ormai anni che lavoriamo insieme con piacere reciproco e quindi ormai siamo una squadra abbastanza rodata,
2: Sì.
0: quindi tendo a chiedere, però di solito mi arrivano più spesso dall'esterno.
2: Sì, diciamo che non si può dire che non si avverta la passione di quello che fai quando ti si sente parlare, ma si
0: Esattamente.
2: vedono anche i lavori,
1: Beh,
2: insomma.
1: ma ci vuole questa attitudine, no, all'essere un disegnatore di realtà, cioè
0: Esatto,
1: devi avere
0: penso
1: quella
0: anch'io.
1: curiosità e quella voglia
0: Ma infatti, penso.
1: di non fare saggistica, capito? Perché la
0: Sì,
1: saggistica è
0: d'accordo.
1: fredda, sei

0: Invece tu vai lì e sei testimone,
1: Non puoi non essere coinvolto,
0: e quello poi traspare dalle
1: questo mi
0: tavole.
1: fa piacere. Vorrei nominare anche Elena Mistrello, che è un'altra delle autrici del libro
0: Ah sì.
1: Un diavolo muto, che lei è un'altra di quelle veramente appassionate, un'altra attivista,
2: La conosciamo,
1: la
2: è stata nostra
1: conoscete?
2: ospite, è stata già nostra
1: Infatti,
2: ospite
1: lei è
2: in
1: un altro
2: passato, sì.
1: esempio appunto emblematico di quello che dici, in
2: È
1: effetti,
2: vero,
1: su
2: è
1: di lei.
2: verissimo, verissimo, verissimo. Hai fatto bene a ricordarla. Noi abbiamo cercato anche di elencare anche un po' tutti gli autori che hanno partecipato anche al progetto Un diavolo muto. Noi, Margherita, ti ringraziamo. Ci diamo appuntamento a una futura occasione, ecco. Quindi speriamo
1: Grazie a voi, è
2: di
1: stata una bella
2: poterci.
1: chiacchierata.
2: Grazie.
1: Grazie mille.
2: Sì, speriamo di sentirci in futuro. E in bocca al lupo per tutto. Ciao.
1: Viva il lupo, ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, caro Zuffo, ultima parte della trasmissione che ci
0: Sì, vado
2: attende.
0: veloce.
2: Andiamo veloce perché è un ospite anche questo
0: Andrea
2: di.
0: mi ha riportato negli anni zero praticamente. Gli UZ, ha scelto gli UZ,
2: Come pezzo? Eh sì.
0: gruppo post-hardcore, math rock, post-rock di Catania, roba del fine anni 90, inizio anni 2000. Tra l'altro sono tornati a suonare insieme proprio nel 2026.
2: Sì, prima di mettere il pezzo e sentire Andrea Bruno, velocemente ricordiamo che la settimana prossima i nostri amici di Arrapao avranno un ospitone, caro
0: Gli
2: mio.
0: UZ.
2: No, non proprio. Non so
0: No.
2: se ti dice qualcosa il nome. Orchidea De Santis era un'attrice di quelle che ha
0: La fidanzata di
2: impazzato,
0: Jerry Calà.
2: no, ha
0: No.
2: impazzato nella commedia sexy degli anni 70. Ne ha fatti veramente tantissimi.
0: Cioè, a livello di Barbara
2: Forse
0: Boucher.
2: non ti viene, il nome magari non ti viene subito, ma sono sicuro che dovessi
0: La
2: vederti
0: chiappa, se
2: ti
0: vedi la
2: riconosci.
0: chiappa la riconosci.
2: Quindi per alleggerire anche, perché ci
0: Sì,
2: vuole,
0: ogni tanto, sì.
2: ricordatevi che c'è anche questa trasmissione che si occupa di cinema di genere e musica, insomma, e quindi seguite anche gli amici di Arapao, ma mettiamo il pezzo musicale.
0: UZ, ci ascoltiamo Different Section Wires.

0: Allora, ritorniamo in studio di nuovo con questi suoni un po' destrutturati, ma anche matematici, oserei dire. Allora, Andrea, ci sei?
1: Sì, ci sono, ciao.
0: Perfetto,
2: ciao,
0: perfetto.
2: Benvenuto, benvenuto.
0: Ti sentiamo benissimo. Grazie. Meno male.
2: Allora, Andrea Bruno, noi abbiamo detto nell'introduzione il tuo ultimo lavoro, Punica Fides, per Sputnik Press, è forse...
0: Io dovrei dire, potremmo anche dire scusa il ritardo. Nel senso che magari erano 15 anni che dovevamo...
2: No, tante volte abbiamo pensato di contattarti, perché noi andiamo in onda da vari anni, insomma da tanti anni, e il tuo nome è sempre stato ben presente nelle cose, nelle nostre letture, nelle nostre conoscenze, però non avevamo mai avuto occasione di ospitarti. Meglio tardi che mai, si dice,
1: ma
2: no?
1: Sì, ma sì, va benissimo.
2: Anche perché, lasciamelo dire, credo che questo che hai fatto sia forse uno dei lavori più importanti della tua carriera di fumettista. Tu la vedi nella stessa maniera? Per te è stato un passaggio importante questo libro?
1: Sì, è stato un libro che è arrivato dopo diversi anni, diciamo, in cui non avevo pubblicato delle cose mie, e ci ho messo parecchio tempo per pensarlo, per realizzarlo. È un po', mi sembra, di poter dire che è venuto fuori una specie di, anche poi, ma una sintesi anche di tutti i lavori precedenti, oltre ad essere naturalmente una cosa nuova, in modo involontario, insomma. Però mi sono accorto che ci sono finite dentro tante cose, e anche dei lavori precedenti, insomma. Sì, sono contento.
2: Una summa, si dice, no? È una summa.
1: Diciamo, con un termine altisonante, si potrebbe dire così.
2: Sì, sì, ci si ritrova molte delle cose che vibravano nei tuoi lavori precedenti, e devo dire forse il lavoro della massima maturità anche da tutti i punti di vista, dal punto di vista stilistico sicuramente, poi il disegno molto potente che chi ti conosce sa che ti appartiene. Se hai ricevuto anche dei premi a Napoli, a Treviso, per
0: premi in denaro, soldi,
2: che ti hanno svoltato la vita, immagino, sì.
0: Comprato la casa.
2: No, però chiaramente sono anche un riconoscimento artistico per un percorso fatto in tanti anni, insomma,
1: certo,
2: e quindi
1: certo.
2: Fanno sempre piacere, indubbiamente. Però anche chi ha visto i tuoi lavori precedenti vede che è un tutt'uno, no? Cioè quel disegno molto potente fatto di neri molto profondi, questo bilanciamento tra i bianchi e i neri. È un tutt'uno con quella storia forte, anche forse anche viscerale, che hai deciso di raccontare, che è la storia, forse, come la potremmo definire, è una storia effettivamente di un ritorno alle proprie origini, scontrandosi con il fatto che il tempo cambia tutto nel frattempo.
0: Ma anche una storia di resistenza.
1: Sì, è una storia di ritorni, ma anche di partenze, di addi. È un modo di raccontare un luogo, una città, che è una città immaginaria, che però un po' in alcuni aspetti è ispirata alla mia città di origine, che è Catania, la Catania di Zeda. Però diciamo c'è il ritorno, ma ci sono anche dei modi diversi di andarsene, di fuggire. È un, come dire, è un movimento continuo dentro questa città, che ha la pianta di un campo da baseball, e quindi ci sono personaggi, diciamo, che seguono anche la storia, la narrazione, i personaggi seguono un po' quello che sono i movimenti che si fanno nel gioco del baseball, dove si passa per le basi e poi si torna a casa, eccetera.
2: Che poi l'inizio della storia sembra quasi una missione, no? In fondo il protagonista viene mandato lì su incarico, e quindi è come se venisse lanciato, no? Forse anche in virtù delle proprie caratteristiche, no? Originario di questo stesso, di questa città, quindi in grado di accedervi perché serve un pass, no? Di classe A, quindi aveva, ha le, i requisiti necessari, però ci va in, perché ci è stato mandato sostanzialmente. Anche questo forse non è una scelta casuale, no?
1: Sì, Tony, che è il protagonista di Punica, Fides, viene effettivamente, viene, viene incaricato di tornare in questa città dove in realtà nessuno vuole tornare, tutti vorrebbero invece fuggirne, e lui, sì, lui torna, ma in realtà non sono chiarissimi poi i suoi personaggi,
0: i suoi motivi, per tornare. Certo, certo.
1: Questa è una cosa che rimane in sospeso, e a volte anche gli altri personaggi, insomma, glielo chiedono, ma perché sei tornato? Lui, Tony, non risponde, in realtà non lo sapremo mai, se non forse in uno strano finale che è un po' fuori dalla storia, fuori dal racconto, fuori dal campo, dove succedono altre cose,
0: sì,
1: che non, non svelo.
0: C'è un fuoricampo, è vero.
1: Esatto, un fuoricampo.
2: Sì, il tuo modo di procedere della narrazione non è esattamente tradizionale, ci sono degli scarti di passaggio anche tra una scena e un'altra che a volte spiazzano un po' il lettore, no? E ragioni anche per ellissi, ovviamente, quindi qualcosa che non c'è, che il lettore è chiamato forse a immaginare, a, per unire, diciamo, i pezzi. Però tutto questo contribuisce a dare quell'atmosfera, devo dire che nella lettura, che difficilmente poi ti si stacca di dosso, no? Cioè, è qualche cosa che rimane, forse proprio perché non riesce a mettere a fuoco tutto, e quindi la, non so come dire, lavora in, in maniera sotterranea, non so, io ho avuto questa impressione.
0: Ma io confesso che questo è un è un libro che ha bisogno di un...
2: sedimentazione.
0: Eh sì, infatti parlarne dopo averlo letto solo una volta, io mi trovo un po'...
2: Non è semplicissimo.
0: Non è semplice, non è semplice, mi trovo un po' in difficoltà, non vorrei fare il filosofo, quello che trova, capito? Cose astruse. Secondo me ha bisogno di sedimentare, di essere letto con calma una volta, due volte, per capire appunto le regole del gioco. Che sono appunto regole del gioco di Punica.
1: Sì, guarda, chiaramente un po' una, la volontà da parte mia, c'è stata un po' la ricerca anche di una complessità narrativa, cercare di costruire una storia, insomma, anche con tanti livelli dentro, e per cui certamente può prestarsi, diciamo, a una seconda lettura. E questo, come dire, mi fa piacere se il lettore sente questa spinta per ritornarci a Punica. Però per me è anche una prima lettura, come dire, magari può disorientare un po' il lettore, per me va bene, cioè, perché mi piace anche che mi piace quando le storie un po' orientano e ci si perde dentro, ecco. E per la questione del Lissi, sì, anche quello è una cosa che insomma sono cose su cui ho lavorato anche in altri libri. Diciamo che mi piace l'idea di raccontare una storia un po' in modo cinematografico, con un montaggio che ogni tanto ha dei tagli bruschi che sorprende magari il lettore, e il lettore, come dire, secondo me deve fare un pochino una fatica per stare dietro alla storia. Non amo le storie dove tutto, come dire, le cose, la vita al lettore viene resa troppo facile, dove tutto viene, come dire, somministrato, spiegato, e perché secondo me quella curiosità capire meglio cosa sta succedendo è qualcosa che ti fa stare dentro la storia.
2: Sono perfettamente d'accordo, e devo dire che per ottenere questo risultato tu agisci in due modalità diverse. Una è quella della struttura della storia, l'altra ovviamente è quella della del modo in cui la butti l'inchiostro sulla tavola, cioè in cui costruisci le immagini. Tu hai parlato di un riferimento cinematografico che sicuramente i lettori possono notare, però c'è quella suggestione profonda che nasce e, come dici tu, deriva proprio dalla sensazione di perdersi un po' dentro la storia. E secondo me l'immagine, è chiaro, nel fumetto è fondamentale. L'immagine che scegli tu, questi bianchi e questi neri, soprattutto questi bianchi e neri con molto nero che usi, sono da sempre la tua cifra stilistica, e quindi ottieni esattamente questo risultato che, di cui stavi parlando. Ma siccome molti di quelli che ci seguono sono appassionati di fumetto a tutto tondo, ci vuoi dire anche un po' come lavori sulle tavole? Cioè fai dei layout tradizionali prima di stendere questo nero molto profondo, e lavori ancora in maniera analogica, quindi sulle tavole di carta? Perché anche questo aspetto, secondo me, di costruzione
0: tecnico.
2: È un po' più tecnico, ma secondo me aiuta a capire, insomma.
1: Certo, allora diciamo che io lavoro in come si dice adesso, in tradizionale, ovvero disegno sulla carta con gli strumenti classici del fumetto, l'inchiostro di china, insomma qualche altro inchiostro, però fondamentalmente il nero è l'inchiostro di china. E faccio delle matite, quindi ci sono delle matite sotto l'inchiostrazione. Non faccio storyboard. La cosa forse posso dire che magari forse un po' meno consueta è che gli originali sono molto grandi, sono diciamo tavole di dimensioni, sostanzialmente ogni pagina è un A2, quindi sono originali molto grandi, e questo è il mio modo di perdermi dentro la storia che faccio. Avere dei fogli grandi, come dire, mentre si disegna si cade dentro, ecco.
2: E la china scorre a fiumi, diciamo, cioè che il nero per coprire queste tavole devi consumarne dei bottiglioni, veramente, perché sono molto potenti. Ma mi rendo conto che effettivamente sulle tavole, adesso che me lo dici, ricordo di aver letto che usavi queste dimensioni grandi sugli originali.
0: C'era un liquore, si chiama Ferrochina Bisleri, credo che sia il suo liquore preferito.
2: può essere un ottimo carburante. Senti, visto che accennavi al fatto che il fumetto e le opere tue era da un po' di tempo che non ci tornavi, hai bisogno, secondo te, dopo un lavoro di questo genere, di una pausa, e quindi pensi che ci vorrà del tempo per vedere altri lavori tuoi così personali, oppure invece si è messo in moto qualcosa e vorresti
0: l'abbrivio, come si dice,
2: esatto,
0: l'abbrivio.
2: E vorresti tornarci anche più velocemente a qualcosa di tuo?
1: Ma in realtà un po' tutte e due le cose. Io dopo, normalmente dopo aver finito un libro, quando il libro viene poi pubblicato, come dire, mi prendo una pausa, ma è una pausa obbligata, perché proprio non riesco più a disegnare per un po', sono completamente scarico, e poi, come dire, anche mentalmente si entra in un'altra fase, un'altra modalità, che è quella di, diciamo, di accompagnare il libro, di fare le presentazioni un po', di promuoverlo, ecco. E quindi per me è normale che dopo un libro per parecchio tempo non disegno, non lavoro, se no, insomma, per cose occasionali. E al tempo stesso, però, questa pausa poi a un certo punto comincia, come dire, a diventare un momento in cui si cominciano a raccogliere le idee, i pensieri, e quindi in realtà lentamente qualcosa comincia a prendere forma, all'inizio veramente in modo vago, e poi col tempo come dire, prende una forma magari un po' più precisa, prima nella mia testa, e poi a un certo punto bisogna tornare, diciamo, al tavolo da disegno. E io adesso sono un po' in questo momento, ho qualche idea in testa, niente di preciso e niente, diciamo, che possa, come dire, spiegare. però sento che il momento sta arrivando e che qualcosa comincia a prendere forma.
2: Va bene, allora staremo a vedere. Naturalmente noi ti ringraziamo, Andrea Bruno Punica Fides per Sputnik Press, e intanto buon proseguimento per tutto e ci diamo appuntamento a una futura occasione. Grazie Andrea.
1: Va benissimo, grazie a voi,
2: alla prossima.
1: Ciao.
2: E noi ci risentiamo fra 2 settimane sempre su queste frequenze e bande distorte, e non mancate perché si avvicina Lucca, quindi parleremo anche di Lucca.
0: Ma io vi lascio con un po' di noise degli UZ, dai, alla prossima, ciao.

0: o il ballo della steppa, non lasciarlo andare via. Se apri bene il tuo cuore, ascolterai tra i rumori.
1: Buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto, buonasera pubblico di 77. In questa puntata ci concentreremo sul bolero e inizieremo questa serie d'ascolti con il celebratissimo bolero di Ravel. Ricordiamo che quest'opera destinata al balletto è stata rappresentata la prima volta il 22 novembre del 1928 all'Opera Garnier di Parigi. La particolarità del bolero, infatti, è la sua estrema essenzialità. Tutti circa i 15 minuti della sua durata sono occupati da due soli temi, ripetuti ipnoticamente sopra una base ritmica ossessiva e primitiva. All'interno di questo percorso d'ascolti cercheremo il legame che intercorre tra Ravel e tutta la musica elettronica che si è sviluppata a partire dagli anni, la fine degli anni 80 del Novecento. E quindi andremo ad ascoltare Derek May con il suo fantastico String of Life, una sorta di bolero contemporaneo, e poi concluderemo questa serie d'ascolti con l'opera che Moritz von Oswald e Carl Craig hanno dedicato appunto alla composizione del maestro francese Maurice Ravel. E quindi ora ascoltiamo il bolero di Ravel nell'interpretazione di Lorin Mazzella.

per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

boredom.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: fout le lycée de Rosa Parks qui arrive.
1: C'est il liceo Rosa Parks che sta arrivando, un grosso gruppo di studenti giganti. Mais si, dispetto aussi les deux clients humains aujourd'hui.
0: Ouais, ouais, on va essayer. Ouais.
1: Okay.
0: Moi sur Instagram, c'est Georges Asler.
1: Je te remercie.
0: Ouais, ciao.
1: Alors, Giorgio ci diceva, ma questo me l'hanno detto anche delle altre professoresse con cui ho parlato, che i professori si mettono a fare da scudi umani, cioè durante la manifestazione si mettono in mezzo tra la polizia e gli studenti per evitare appunto che la polizia se la...
2: Je me baladais sur l'avenue, les CRS nous tiraient dessus, leur bonne adorée.
3: Chiudiamo qui questo focus sulla mobilitazione dei liceali in Francia con il nostro inviato che resterà tutta la settimana a Parigi e dintorni, Giacomo Corticelli. Appuntamento quindi per il pomeriggio per nuovi collegamenti.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:32 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola per questa prima parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì dedicato al cinema. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: E ciao Massimo.
2: Ciao ciao.

0: Allora, di cosa ci occupiamo, Camillo, in questa prima parte di trasmissione?
1: Oggi cominceremo raccontando il Nazra Palestine Short Film Festival, che è iniziato all'inizio del mese, è iniziato il suo tour italiano a Napoli, si sposterà nel corso di ottobre in diverse città, a Milano in questa settimana, e arriverà anche a Brescia venerdì 16 al Nuovo Eden, e ne parleremo con una delle organizzatrici.
0: Allora, intanto che ci mettiamo in collegamento,
1: cominciamo Brasile dopo, adesso cominciamo con un'altra cosa, perché mercoledì, per gli appuntamenti di Umanità Migrante, mercoledì 14 alle 20:30 al Teatro Borsoni ad ingresso libero, ci sarà Wilds in concerto, accompagnato da Carlo Poddighe e Emanuele Maniscalco. L'abbiamo visto poche settimane fa sul palco della Festa,
0: concerto incredibile veramente,
1: lo ritroviamo sul palco del Borsoni per Umanità Migrante, ricordo mercoledì 14 alle 20:30 ad ingresso libero, e cominciamo ascoltandoci un pezzo di Wild.
0: Volevo tra l'altro, prima di andare ad ascoltare questa The Witness tratta dal suo ultimo album Lay Bird the Ugly, mandare un abbraccio a Oz, perché non mi ricordo se sulla pagina di K-Pax o su un'altra associazione che sta organizzando, all'annuncio del concerto appunto di Wailos, sotto c'erano una sequela di commenti inqualificabili, razzisti, ignoranti, devastanti praticamente, che appunto denigravano questo, secondo me, uno dei più grandi talenti giovani che abbiamo nella nostra provincia,
1: con argomenti assolutamente inqualificabili.
0: Sì, esatto, e senza mai aver ascoltato mezza canzone, ovviamente, ma non gliene fregava niente. L'importante è che lui dovrebbe essere tra quelli da remigrare. Ecco, a tutte queste persone io auguro di stare seduti sul cesso per una settimanina buona a riflettere su quello che dicono sui social, ecco. Ma bando alle ciance, andiamo ad ascoltare Wailos The Witness, eccola qua.

0: lasciamo The Witness, Waylos, dal suo ultimo album Lay Bare the Ugly, ricordiamolo, domani in concerto a ingresso gratuito al scusate, al Teatro Borsoni. Andata attraverso. Sono ancora arrabbiato per i commenti che ho letto a Waylos, veramente, anche tra l'altro è una persona squisita, cioè non se li meritava. Tuttavia abbiamo la nostra ospite Monica Macchi in collegamento con noi.
1: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno Monica, del collettivo organizzatore del NAZRA Palestine Short Film Festival, alla sua settima edizione. Dopo l'inaugurazione a Napoli, che è stata dal 1 al 4 ottobre, il festival attraverso, dicevo prima, attraverserà l'Italia nel corso del mese di ottobre, con un tour diffuso di proiezioni, di incontri e di appuntamenti. A Milano sarà da giovedì 15 a domenica 18, a Brescia per una serata al Nuovo Eden il 16 alle 20:45. Tutte le informazioni le trovate sul sito NAZRA Film Festival. festival.com. intanto vi anticipo che a Milano si comincia giovedì 15 alle 19 a Base Milano, con l'appuntamento con Palestinesi sono i tuoi occhi, reading che diffuso attraverso il paese e non soltanto il paese, attraverso il mondo, con 150 letture di testi dei giovani autori della compagnia teatrale Anca. Ovviamente interesserà anche Brescia, ne parleremo giovedì all'interno di Mezza Sala. A Brescia, dicevo, venerdì 16 alle 20:45, due registi saranno ospiti in sala: Nazra Khalifa, autrice di Caher, il titolo vincitore della categoria fiction, e l'autore di When the Sand Remembers, cortometraggio finalista in una sezione, un'altra sezione, che Gaze on Gaza. A Brescia, ricordo, ne parleremo dopo in trasmissione, che da giovedì sarà in programmazione al Nuovo Eden, da giovedì a mercoledì 21, anche Nazza, il film premiato a Venezia, il film documentario premiato a Venezia, con una serie importante di appuntamenti, di proiezioni. Soltanto sabato, per esempio, saranno tre gli appuntamenti in giornata, quindi numerose le occasioni per recuperare questo titolo al Nuovo Ede. Ma intanto lascio la parola alla nostra ospite, a Monica Macchi, per raccontarci cos'è, per chi non lo sapesse, il NAZRA Palestine Short Film Festival, come nasce e con quali intenti.
1: Grazie. NAZRA è una parola araba che significa sguardo, e l'idea è quella di mostrare come i palestinesi raccontano se stessi, appunto, in un racconto narrativo e visuale di autodeterminazione. E infatti tutti i corti, e abbiamo scelto il corto perché è un linguaggio dinamico molto giovane, che spesso poi può travalicare i generi cinematografici classici e può essere diffuso anche online, rappresenta anche la sublimazione politica e poetica della frammentazione della Palestina post accordi di Oslo. Quindi corti, un linguaggio giovane, dinamico, tutti i corti sono in lingua originale, quindi la maggior parte in arabo con sottotitoli italiani, ed è un festival itinerante, e ogni città gestisce poi la programmazione e gli eventi in modo autonomo. A Milano partiamo con il teatro il 15, il 16 e il 17 ci dedicheremo al cinema, quindi al festival, alla proiezione di corti in luoghi molto diversi. Inizieremo dall'Università Statale, dove saremo ospiti del percorso La Statale per la Pace, e presenteremo un corto libanese che parla del laboratorio Gaza, quindi di come Gaza sia diventato un laboratorio politico e lessicale che Israele sta esportando nell'area, ma anche poi in tutto il mondo. Quindi un convegno su Gaza in Libano e Gaza in Italia, perché ho fatto un'intervista ai ragazzi presenti all'Università Statale di Milano col programma UPALS, e quindi vedremo un'altra faccia di Gaza e come invece lo studio e la cultura siano fondamentali per il Sumud e la resistenza. Alla sera avremo proiezioni dei film non vincitori, ma di tutti gli altri partecipanti, in luoghi molto diversi: al Cinema Nuova Armenia, Ampi Barona, al Teatrino del Trotter, alla Cooperativa Liberazione e al Maga Furla. Il 17 invece ancora cinema, questa volta con i vincitori al laboratorio occupato Casciavit, dove prima alle 19 ci sarà un dibattito sul sistema sanitario di Gaza come obiettivo militare di Israele e come uno dei tasselli che hanno portato a qualificare questa azione come genocidio. Poi ci sarà una cena vegana e poi appunto la proiezione dei corti vincitori. Il 18 invece daremo spazio alla letteratura, all'arte e alla poesia. Quindi alla Casa della Memoria alle 16.30 presenteremo tre libri: La Rosa di Gaza, che sono poesie scritte da giovani autrici, tradotte in italiano, e in questo libro è disponibile anche un QR code per cui si possono ascoltare le voci in arabo delle poetesse che declamano le loro poesie. Poi presenteremo Siamo ancora qui, il genocidio raccontato dagli studenti di Gaza, quindi di Dio, con prefazione di Tommaso Montanari, e poi un libro di arte come Il cielo in Palestina. Questa domanda è stata fatta da Giovanni Gaggia, un artista, a un po' di palestinesi, e le risposte sono state ricamate su tappeti e bandiere, tra cui alcune bandiere che sono state portate sulla Sumud Flottiglia. Quindi una 4 giorni che percorre la cultura attraverso il teatro, il cinema e la letteratura.
2: Allora, io vorrei tornare un attimo su alcuni concetti che hai già espresso. Uno è quello dello sguardo. Appunto, dicevi, il nome Nazar significa in arabo sguardo. Come i palestinesi vedono se stessi e con quale sguardo si propongono agli altri. C'è un lavoro di riflessione su se stessi e di rivendicazione dall'altra parte attraverso lo stesso gesto. È una costruzione progressiva di identità, di immagini proprie, che sono una sorta di contronarrazione non solo rispetto a quella che è la propaganda, ma soprattutto a quella che è una cancellazione di un'esistenza.
1: Assolutamente sì, e infatti noi dedichiamo molto, io degli archivi, nella scorsa edizione di Nazar abbiamo proprio fatto un percorso di studio sul tema degli archivi, sul tema della memoria, che è un tema fondamentale perché già durante la Nakba sono stati saccheggiati gli archivi fotografici, filmici, le biblioteche, per cancellare l'esistenza stessa della Palestina e quindi per rafforzare il mantra di una terra assolutamente libera. In realtà non è così, e quindi effettivamente uno dei fili conduttori che abbiamo potuto notare in tutte le edizioni di Nazar è proprio questo, il tema della visibilità e il tema della memoria, ancora più adesso dove la propaganda sionista mostra tutti i palestinesi come terroristi, è diventata quasi un'equazione palestinese terrorista, e dove parte del mainstream occidentale li vede come, nel migliore dei casi, povere vittime da salvare. Invece l'idea è quella di mostrare storie, esistenze, resistenze raccontate dai palestinesi stessi.
2: Ecco, e questo è un altro elemento, la scelta che avete fatto radicale di dare voce ad artisti palestinesi che vengano da Gaza, dai territori, che siano artisti della diaspora, ma sono artisti palestinesi. Mi viene in mente che quando noi si racconta, per esempio, un festival come Africasia America Latina di Milano, se ci sono le voci degli autori africani, ci sono anche le voci degli autori che africani non sono su quell'esistenza. Voi invece avete scelto in modo radicale di dare voce agli artisti palestinesi, alla loro testimonianza in prima persona.
1: Assolutamente sì, e questo pur nella difficoltà, soprattutto nell'ultimo periodo, di ottenere i visti, questo è uno dei punti forti. Soprattutto nelle precedenti edizioni abbiamo fatto arrivare artisti soprattutto da Gaza, ma anche dalla Cisgiordania, ma il nostro focus in queste, dopo il 2023 abbiamo avuto la sezione, come citavi tu, Gaza on Gaza, Prima, nelle edizioni precedenti, avevamo il premio Vittorio Arrigoni dedicato alle storie di resistenza da Gaza. Siamo riusciti a far arrivare alcuni artisti da Gaza, li abbiamo portati nei cinema e soprattutto nelle scuole. A Napoli siamo riusciti a fare molti interventi nelle scuole coinvolgendo i ragazzi anche come giuria giovani ed è stata un'esperienza molto forte sia per loro sia per i ragazzi e le persone che li hanno ascoltati. Quindi il valore della testimonianza è per noi importante. Proprio per questo ho intervistato Hamza, questo studente di medicina del programma UPulse, perché non vogliamo essere noi a parlare per loro, ma quando è possibile, e cerchiamo di farlo il più spesso possibile, aiutarli a far sentire la loro voce.
2: Accennavi alla scelta della forma del cortometraggio per una serie di ragioni, non ultima sicuramente c'è anche quella delle difficoltà produttive. Un cortometraggio può essere molto più facilmente realizzato in modo indipendente rispetto invece a quello che è una produzione importante, che è quella di un lungo. Il corto porta con sé anche una riflessione, proponete anche una riflessione sulle diverse forme espressive possibili. Avete suddiviso la selezione in categorie come fiction, documentari, sperimentazione, poi appunto dicevamo il percorso Gaze on Gaza. Che differenze porta con sé? Che differenze avete riscontrato, se le avete riscontrate, nell'uso diverso dei linguaggi rispetto a quelli che sono i temi, le sensibilità?
1: Beh, innanzitutto, come accennavo prima, il corto è sicuramente da un lato più facile, più accessibile per gli artisti, anche appunto un significato, loro ci tengono molto all'idea di esprimere sia spaziale sia temporale, geografica della Palestina, quindi è una forma artistica ma è anche una rivendicazione politica. E poi il corto permette più libertà, noi appunto abbiamo a volte un po' forzatamente fatto queste sezioni, però ci rendiamo conto che il corto permette una maggior espressione, una maggior libertà artistica, e poi anche per noi è fondamentale perché in questo modo riusciamo a mantenere i dialoghi e comunque il film in lingua originale, mettendo i sottotitoli, perché purtroppo il pubblico italiano non è abituato ai sottotitoli, è abituato al doppiaggio, e quindi un film lungo con i sottotitoli diventa molto più difficile da far circolare. Inoltre il corto ci permette anche di tenere lezioni appunto nelle scuole, quindi di costruire lezioni o anche eventi. Mi ricordo ad esempio un corto Until the Last Drop che raccontava la Cisgiordania attraverso la guerra per l'acqua, che abbiamo regalato alle azioni contro l'accordo Iran-Mekorot. Quindi il permette anche di utilizzarlo in una dimensione più militante per poter costruire attorno degli eventi.
2: Ti chiedo ancora una cosa rispetto ai temi, ma prima una curiosità: quello che avete proposto in queste 7 edizioni del festival è in qualche modo disponibile in rete? Esiste una sorta di archivio digitale consultabile, o sono opere che hanno poi proseguito la propria strada indipendentemente dal vostro percorso?
1: Allora, noi abbiamo un archivio, per cui andando sul sito potete trovare le sinossi e materiali di tutte le edizioni. Se qualcuno vuole, come spesso accade, organizzare delle proiezioni, ci scrive una mail, noi valutiamo se è possibile, nel senso che per alcuni abbiamo delle liberatorie, diciamo così, senza termine, per altri è diverso. Ad esempio, per un periodo The Present era stato inserito nel catalogo Netflix, per cui per quel periodo non avevamo più la possibilità di proiettarlo. Quindi noi abbiamo tutti i materiali consultabili sul sito, per chi vuole organizzare una proiezione ci scrive e vediamo se e come è fattibile.
2: Che ricordiamo ancora è nazrafilmfestival.com. Dicevo dei temi, c'è scorrendo le sinossi, per quello appunto che vale non ancora la visione ma la lettura di queste presentazioni, ci sono due cose che in qualche modo mi sono saltate agli occhi. Una che è una vecchia, per quanto mi riguarda, una sorta di vecchia ossessione, attraversando i programmi, dicevo prima, di festival come Africa, Asia, America Latina, piuttosto che l'integrazione Film Festival di Bergamo, mi ha sempre stupito la quasi totale assenza di storie sensibilità che raccontano la fede e la religione. Quando uno dei grandi fantasmi, tra virgolette, che vengono continuamente agitati è quello appunto dell'Islam come un'esperienza oscurantista e che ci metterebbe noi occidentali costantemente in pericolo. Da queste narrazioni non sembra essere un elemento così fondamentale. E dall'altra è la condizione femminile. Sono parecchi i titoli della vostra programmazione che la mettono al centro. Siamo abituati a confrontarci immediatamente, dare un po' tra virgolette come acquisita per quella che è la nostra consapevolezza, dico, l'esperienza rivoluzionaria delle donne del Rojava piuttosto che il movimento Donne Vita Libertà in Iran. Cosa si racconta quando si racconta di femminile in Palestina?
1: Allora, rispetto al tema, diciamo così, della religione, è assolutamente vero, nel senso che non abbiamo mai avuto opere, neanche provenienti da Gaza, che parlassero di questi temi. Quindi assolutamente il tema della religione, né dell'Islam politico, così come viene inteso in Occidente, è un tema che percorre i film che abbiamo proiettato dal 2017, quindi ormai abbiamo un buon catalogo. Quindi no, assolutamente no, c'è, come abbiamo accennato prima, c'è il tema della memoria, c'è il tema del diritto all'esistenza, c'è il tema della migrazione, dell'esilio, c'è il tema della resistenza, ma assolutamente questo tema della religione non è mai stato presente in nessuno dei corti, né abbiamo mai avuto problemi da un punto di vista né politico né religioso con i film che sono stati presentati. Per quanto riguarda invece la questione femminile, è vero, è molto presente sia come numero di autrici, registe che hanno preso parte a Nazra, sia come tematica filmica. Ad esempio, uno dei film che ha vinto il premio Vittoria Arrigoni, di una regista di Gaza che adesso è in Francia, The Bus Driver, racconta la storia di una donna non sposata, non velata di Gaza, che guida un pulmino che accompagna i bambini a scuola. Quindi un lavoro che sembrerebbe prettamente femminile, una figura molto forte e assolutamente non convenzionale. E un altro film molto forte che quando è stato proiettato ha colpito molto è Bombonè, che racconta la storia di donne che vanno a trovare i mariti in carcere. Quindi ricordiamo che tutte le famiglie hanno avuto esperienza di mariti, padri, figli in carcere, quindi in realtà è la donna il pilastro su cui si regge la famiglia, sia economica che relazionale in Palestina, e racconta tra l'altro la storia di una donna che riesce a restare incinta attraverso il contrabbando di sperma dal carcere. Quindi storie molto molto forti e molto particolari di donne, così come ho appena citato The Present, che si conclude con una scena di ribellione della figlia del protagonista. Quindi assolutamente donne velate e anche non velate, che raccontano un immaginario molto diverso da quella della propaganda anche leghista che sentiamo nell'ultimo periodo.
2: Allora, noi ringraziamo Monica Macchi di essere stata con noi. Ricordiamo ancora che il Nazra Palestine Short Film Festival alla sua 7ª edizione sarà a Milano da giovedì 15 a domenica 18, a Brescia al Nuovo Eden per una serata al venerdì 16 alle 20:45. Grazie di essere stata con noi, mille complimenti per il vostro lavoro e buon lavoro.
1: Shukran, grazie.

0: Allora, cosa stiamo ascoltando, Camillo?
1: Per ora vi dico solo i nomi, sono Adriana Calcagnotto e Arnaldo Antunes. Vi racconto poi nella seconda parte di trasmissione questa operazione che sembra, l'avete sentito, sembra lo è. All right!
2: Dacci il 5. Scrivi 0208 462174 nella tua dichiarazione dei redditi. Give me five. All right.

0: Le 13.30 torniamo in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per parlare di cinema, sempre in studio con Camillo.
1: Eccoci.
0: E Massimo.
2: Ciao ciao.
0: Eccoci qua. Allora, tra poco torniamo al nostro cinema di riferimento.
1: Il nuovo Eden, che ha presentato ieri mattina la sua nuova stagione, che per la Italia ci ha cominciato nelle settimane scorse, ma è stata presentata ufficialmente ieri con il punto su tutta una serie di iniziative che attraverseranno i prossimi mesi, e ne parleremo con Chiara Boffelli.
0: Allora, che canzone andiamo a mettere? Andiamo ad ascoltarla bene, che l'abbiamo interrotta prima.
1: Allora, molto velocemente, sì. Adriana Calcagnotto e Arnaldo Antune sono due delle figure principali di quella che è la scena pop e musica popolare brasileira. Lei è, per quanto mi riguarda, la più grande artista in attività, senza alcun dubbio. Sono due artisti che in passato avevano collaborato soltanto per un pezzo, nel 2006 se non mi sbaglio. Avevano avuto un'occasione di un live di esibirsi contemporaneamente sullo stesso palcoscenico, ma avevano continuamente rimandato nel tempo quella che avrebbe potuto essere una loro collaborazione che non si era mai concretizzata. Quando hanno deciso di farlo non con una sorta di reciproco omaggio, ma realizzando un album assolutamente di inediti che hanno scritto completamente da zero, se non per un pezzo che è l'unica cover dell'album. Due artisti che sono accomunati soprattutto dall'attenzione per la parola. Lei è probabilmente la più grande poetessa, parlando di musica pop, che il Brasile, su cui il Brasile possa contare. Lui è un fenomeno stranissimo, potremmo in qualche modo, metteteci tutte le virgolette del caso, avvicinarlo a un Bergonzoni per l'uso che fa della parola. E l'avete sentito anche nel pezzo prima, lo sentirete in altri che vi propongo, indipendentemente dal fatto di capire cosa stanno dicendo, che la parola è intesa come ritmo e come il ritmo, e la parola serve a sottolineare il ritmo e il tempo, diventa struttura oltre che senso, che è decisamente importante rispetto a ciò che fanno, e quindi la musica rischia, non dico di passare in secondo piano, ma essere più al servizio di, e quindi apparire semplice, ma in realtà è lì a sostenere un'architettura che invece è fondamentale. E tutto l'album è cantato in duetto, se non per un pezzo soltanto dove le due voci si alternano. Il secondo pezzo che ascoltiamo, o torniamo a quello di prima, Simone?
0: Ma io lo riascolterei.
1: Allora, torniamo a quello di prima, Se for pra ser agora.

0: E dovevamo riascoltarla perché era troppo bella, prima l'abbiamo dovuta interrompere. No,
1: Adriana Calcagnotto e Arnaldo Antunes, l'album si intitola Viceversa. Ed ecco noi Chiara Boffelli, buongiorno Chiara, grazie di essere qui.
2: Buongiorno, un saluto a tutti e tutte.
1: Allora, per raccontare la nuova stagione del Nuovo Eden, presentata ieri in conferenza stampa, una stagione che sta traghettando la sala verso il 2027, quando ci sarà il 20° anniversario di fondazione, quindi anche sarà un momento importante di bilanci, ma non soltanto, soprattutto di progettualità, è una parola su cui ci torneremo tra poco. Volevo soltanto ricordare, prima di passare al Nuovo Eden, che in questi giorni è morta Magda Pallavicini, una figura importantissima per quella che è stata l'esperienza del cinema a Brescia, e la sua diversa fruizione, le diverse modalità, le esperienze che ha in qualche modo sostenuto. Una di queste è stata fondamentale, la sua presenza, per quello che è stato il progetto del Nuovo Eden. Nuovo Eden che chi ci ascolta sa benissimo, è sempre presente nelle nostre trasmissioni, quindi richiamo un'attenzione particolare perché è importantissima, è la proposta che il Nuovo Eden da anni ormai fa alla città. Ieri il direttore di Brescia Musei, presentando la conferenza stampa, ha usato un'espressione che mi è piaciuta moltissimo perché molto ha a che fare con il vostro lavoro, che è cura del patrimonio. Lui l'ha usata mettendo in relazione quella che è la vostra attività con quella museale, a cui appunto Brescia Musei in particolare si dedica. Però vale molto per voi perché avete a che fare con, in primo luogo, con una missione culturale, una missione culturale che ha a che fare con il passato, in questo senso la cura del patrimonio, ma anche con la valorizzazione del presente, quello che diventerà patrimonio nel prossimo futuro. Cura del patrimonio perché avete a che fare con il sociale, con le difficoltà del sociale, ma con non solo, ma anche con le numerosissime collaborazioni con le realtà del territorio che sono in dialogo con il Nuovo Eden. Patrimonio sono anche i luoghi, non soltanto la sala, che è stata una delle esperienze di recupero importantissime, ma anche la conquista in questi anni, dopo diversi tentativi, di uno spazio all'aperto che si è rivelato assolutamente fondamentale per quelle che sono le estati bresciane. Allora partirei da qui, Chiara, da questo concetto di cura del patrimonio che mi sembra davvero importante.
2: Grazie Camillo, anche del ricordo a Magda Pallavicini. Il patrimonio, assolutamente. Partirei dal patrimonio architettonico. La Sala del Nuovo Eden è in uno stabile tutelato, uno stabile di quasi 100 anni fa, è stato costruito già come cinema nel 1933-34, per cui è una sala che ha una lunghissima storia di programmazione. Da quindi 20 anni circa, li festeggiamo esattamente tra un anno, c'è appunto il compleanno di questo importante recupero di questa sala che è, come dicevi, prettamente a vocazione culturale. È una sala che però fin dall'inizio ha saputo dialogare con il territorio. Amiamo molto pensare che sia un luogo culturale aperto soprattutto negli ultimi anni abbiamo intensificato tutta una serie di progetti che permettono anche a tutte quelle persone che solitamente hanno difficoltà di vario tipo ad accedere ai luoghi culturali e anche ovviamente alle sale cinematografiche, hanno questa difficoltà, per cui cerchiamo attraverso vari progetti di rendere accessibile davvero per

0: tutti e tutte la produzione cinematografica, ovviamente senza snaturare l'essenza della sala, che è una sala ad essè, quindi con programmazione di film d'autore, di film di qualità, per a partire dai 2-3 anni fino ovviamente alle persone anche più adulte, più mature. Però cerchiamo di mantenere sempre il focus su quello che è la nostra missione: cinema d'autore, cinema di qualità e grande riscoperta, come accennavi tu, anche alla storia del cinema, ai film del patrimonio, che fin dai primissimi film distribuiti, restaurati dalla Cineteca di Bologna, ora sono tante le case di distribuzione che rimettono sul mercato i film restaurati, però fin dagli albori il Nuovo Eden ha accettato la sfida, e devo dire che sono tra le proposte che il nostro pubblico, soprattutto quello più giovane, apprezza di più.
1: Dicevo prima, progettualità è una parola per me assolutamente fondamentale, perché è lì a raccontare che sì, ci si può confrontare con il titolo del momento, quello che il pubblico sta chiedendo, quello che inevitabilmente non si può non proporre al pubblico perché è il titolo di cui si sta parlando, ma c'è soprattutto un desiderio di costruire una sorta di identità attraverso le scelte che vengono fatte. Dicevi prima il cinema di qualità, senza alcun dubbio, ma non soltanto, poi attraverseremo un paio di queste possibilità. Ma non è solo la programmazione su cui insiste la progettualità, c'è anche un'altra cosa che l'Eden sta portando avanti da tempo con grandissima coerenza e, per quanto mi riguarda, con efficacia, ed è la costruzione di un pubblico, è la formazione di un pubblico. Non si tratta soltanto di proporre dei film di qualità, ma anche di spiegare al pubblico come quei film vanno visti e come vanno fruiti. Lo dico spesso, non si tratta soltanto di uscire dalla sala dicendo mi è piaciuto o non mi è piaciuto, ma domandandosi che cosa ho visto, perché questo film è stato realizzato, cosa mi dovrei portare a casa. E questo coinvolge anche un'altra riflessione, non solo la responsabilità del pubblico rispetto in termini di risposta alle proposte culturali, ma anche il ruolo della critica. Molto spesso qui in trasmissione, rispetto a alcune posizioni che la critica prende rispetto ai film di cui si parla tanto, ci interroghiamo a volte su davvero quale sia lo sguardo con cui la critica si sta confrontando con quelle che sono le proposte. Cosa è cambiato nell'atteggiamento della critica? Cosa è cambiato attraverso il digitale, quindi il moltiplicarsi delle possibilità, non più soltanto le riviste storiche, ma una serie importante di voci che sono venuti a affiancarsi. Progettazione, pubblico e critica credo che siano davvero tre riflessioni sulla critica, tre elementi fondamentali del vostro percorso.
0: Assolutamente, devo dire che il coinvolgimento di numerose personalità della critica italiana per noi è sempre una chiave, non tanto di giudizio sull'opera cinematografica, quanto l'obiettivo è di fornire agli spettatori degli strumenti in più, degli elementi in più per analizzare l'opera, per fruirne nel miglior modo possibile. Se io sono più consapevole di quello che sto guardando, sicuramente la mia gratificazione di spettatore sarà maggiore. Quindi cerchiamo davvero, e lo stiamo facendo ormai da diversi anni, di fornire degli strumenti, una cassetta degli attrezzi per i nostri spettatori e spettatrici, affinché la fruizione sia sempre più piacevole e approfondita. E questo lo facciamo tra l'altro per numerosi target. Abbiamo organizzato giusto sabato scorso un incontro dedicato all'opera di Wim Wenders. Avremo un incontro non ancora promosso, ma lo troverete a breve sui nostri canali, dedicato al cinema di Kore-eda, ma anche in collaborazione con Biblioteca Wow, un percorso di Biblioteca Wow di Via Milano e la rete delle biblioteche urbane, abbiamo organizzato un percorso per il pubblico più giovane dai 15 anni sul cinema asiatico, 5 appuntamenti ogni martedì a partire da fine mese, e la proposta si chiama Be Kind and Rewind, curata da Cinemarza. Ma non solo, a partire da sabato da sabato pomeriggio in Pinacoteca faremo un corso di 5 appuntamenti di pura storia del cinema, cinema statunitense, un approfondimento con docenti universitari e critici cinematografici che gravitano attorno a una delle più autorevoli riviste di cinema oggi, che è Cineforum, diretta dalla critica Emanuela Martini, e saranno degli appuntamenti di 2 ore l'uno, quindi un vero e proprio approfondimento sulle varie fasi a partire dal muto del cinema statunitense. Il corso si chiama Made in USA e è sicuramente questo un momento più approfondito rispetto magari ad altri approfondimenti che a volte hanno anche l'obiettivo di incuriosire il pubblico, di avvicinarlo magari ad opere di non facilissima fruizione, per cui cerchiamo di proporre delle attività di approfondimento cinematografico, di film letterari che davvero riescano a rispondere alle esigenze di tutti i pubblici.
1: Lei ha anticipato, adesso ci sarei arrivato dopo, ma ne approfitto, lo faccio subito. Dicevi del focus che sta arrivando dedicato all'opera di Koreeda, Behind the Rewinder, ne ho parlato la settimana scorsa, così come ho parlato del punto del ciclo di incontri dedicato al cinema statunitense. Behind the Rewinder quest'anno è dedicato al cinema asiatico, ma anche un altro focus più antologico, in collaborazione con Double Line, che ancora si occuperà di cinema asiatico. Questa prima parte di questa stagione sembra davvero, come dire, centrata sull'Asia, cinema e Asia.
0: Devo dire che lo schermo, le sale cinematografiche in qualche modo riflettono anche i movimenti e la situazione del mercato, in questo caso del mercato e della produzione autoriale. Sicuramente l'Estremo Oriente, non da oggi, ma anche a partire credo dagli anni 80, forse anche prima, ha avuto proprio un vero e proprio sviluppo anche in Occidente, e quindi è tra le cinematografie, devo dire, più in assoluto più importanti, grandi autori che sono sempre presenti ai più importanti festival cinematografici, per cui un mercato dalla Corea al Giappone alla Cina e così via che non è assolutamente in declino come magari altre cinematografie sono un po' più zoppicanti. Devo dire, l'Estremo Oriente, a mio avviso, con l'America Latina rimangono nell'ambito del cinema autoriale tra le aree geografiche che ci permettono davvero di vedere ancora dei grandi, grandi capolavori al cinema, ed è per quello che anche come Cinema Nuovo Eden, direi con una frequenza molto molto elevata, torniamo sia sui film più classici, sui film restaurati, sia con gli autori più contemporanei. Appena possibile cerchiamo di recuperare, di tornare su questi grandi autori del cinema asiatico.
1: Double Line, e lì raccontare anche di un rapporto che per il pubblico magari non è immediatamente evidente, ma che è fondamentale nella costruzione di un palinsesto, che è quello con la distribuzione. Parlando di Piccolo Eden, ieri in conferenza stampa sottolineavi come il tentativo è quello di offrire al pubblico più giovane delle opportunità che non sono immediatamente a disposizione con lo streaming piuttosto che con il mainstream, andare a cercare dei titoli meno immediatamente affrontabili, meno immediatamente rintracciabili. Questo vale ovviamente per gran parte del vostro percorso, vale in particolare per quello che è il lavoro sul documentario, che se è vero che in questi anni si è conquistato nelle sale uno spazio importante, per quanto vi riguarda è assolutamente centrale nella vostra programmazione, e che lì a raccontare non solo un'attenzione per i temi, ma appunto anche per le dinamiche distributive, quindi la possibilità di fruire o non fruire della cultura, e anche quello dei linguaggi, che la riflessione sui linguaggi attraverso la forma del documentario credo che mai come in questi anni sia stata centrale per quello che è stato l'approccio del pubblico in sala.
0: Assolutamente, sì. Una sala come la nostra non può ovviamente concentrarsi solo sui grandi titoli, tanto meno i titoli commerciali, ma anche sui grandi titoli, diciamo, da festival. Il nostro è un lavoro costante di ricerca che cerca di spaziare ovviamente dai film autoriali di fiction, ma anche, appunto, mi dicevi correttamente, in quei formati che difficilmente possono raggiungere la sala, e aggiungo anche magari il cortometraggio, che è forse l'oggetto più difficile da promuovere in una sala cinematografica, ma appena ci sono delle occasioni, per noi è molto importante dare visibilità anche a questo microformato, che è davvero un linguaggio sicuramente differente da quello cui siamo abituati nelle proiezioni più tradizionali, e quindi sicuramente sia in animazione, sia documentario, sia fiction, cerchiamo di spaziare il più possibile, proprio per permettere ai nostri spettatori e spettatrici di raggiungere dei film che altrimenti non potrebbero conoscere, che non potrebbero vedere. Quindi un lavoro vero e proprio di curatela per dare una guida anche e delle proposte non convenzionali, in modo tale da dare visibilità anche a prodotti, a opere che difficilmente raggiungerebbero il grande pubblico, e soprattutto per riuscire a dare un'offerta il più ampia possibile anche al nostro pubblico, che è sempre molto esigente, molto attento.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che volevo ricordare, che lo sottolineavi in conferenza stampa, che ad esclusione del cinema per le scuole, che è una rassegna a parte, tutte le altre iniziative del nuovo Eden sono sì mirate ad un target preciso, ma comunque sempre aperte a tutto il pubblico. Nulla di questo viene, come dire, in qualche modo considerato esclusivo, ma tutto è occasione per incontrare non solo un pubblico diverso da quello che magari frequenta la sala la sera, ma anche un diverso modo di fruizione del film in sala, per esempio.
0: Esatto, sì,
1: quando lo fate, considerando la difficoltà che potrebbe in alcuni soggetti generare il buio della sala piuttosto che i volumi alti.
0: Esattamente, le proiezioni di Piccolo Eden, quindi la rassegna pomeridiana della domenica pomeriggio per le famiglie, per bambini e bambine, sono proiezioni autism friendly, quindi volumi controllati, volumi bassi e leggere luci in sala, che non disturbano la proiezione, ma permettono anche a quelle persone che magari in una situazione di buio pieno si troverebbero in una situazione di scarso comfort, di trovarsi a proprio agio. Anche le proiezioni della rassegna al cinema con il bebè, che viene fatta un venerdì al mese a partire da fine ottobre, sono proiezioni dedicate ai neogenitori e ai loro bebè. Anche in questo caso la sala viene allestita con tappeti, con un fasciatoio, con delle leggere luci che permettono anche l'eventuale movimento, e sono proiezioni, come giustamente dicevi, che sono non esclusive. Il pubblico dei neogenitori sono ritagliate sui bisogni e le necessità di questo pubblico, i neogenitori o le mamme in attesa, ma chiunque può partecipare. Questo vale anche per la rassegna che ospiteremo a inizio 2027, ormai che facciamo da diversi anni, con le cooperative sociali, con i centri diurni per le persone, pensata per persone adulte con disabilità cognitive o fisiche. Quindi anche in questo caso inseriamo delle pause, ci sono dei commenti a supporto magari della narrazione, manteniamo i volumi ovviamente anche in questo caso controllati, ma sono aperte a tutta la popolazione. Quindi ci piace l'idea che anche diversi pubblici, diverse esigenze possano poi incrociarsi e incontrarsi in uno spazio come quello del cinema, che è davvero un momento poi di piacere, di di fruizione di un'opera cinematografica, ma anche di incontro di socialità.
1: Tra le tante iniziative che trovano conferma c'è anche per esempio quella dei cineconcerti, che il pubblico dell'Eden ha dimostrato di apprezzare tantissimo e che permette di fruire in termini, come dire, molto particolari dell'esperienza del cinema muto. Ma mi piace ricordare anche quello che è stato in questi anni l'attenzione che il nuovo Eden ha dedicato all'immagine da diverse iniziative, quando per un anno avete affidato ogni tre mesi l'immagine del della sala ad un artista diverso. Ci sono le cinecard che sono firmate da artisti ogni volta diversi, che contrassegnano ogni volta un'immagine importante, ma c'è appunto anche l'immagine grafica, molto semplicemente, oltre a quella, l'iniziativa dei trailer personalizzati che ormai accompagnano tutte le visioni in sala, introducono tutte le visioni in sala. Mi piace anche questa cosa, sottolineare questo impegno importante, che è quello appunto dell'immagine grafica del nuovo Eden, immediatamente rivolta ad un pubblico che possa riconoscere quella che è non solo la qualità, ma anche l'identità della proposta.
0: Assolutamente, sì, nel dialogo con il nostro pubblico è importante anche trovare la chiave giusta. Per le cinecard circa una volta all'anno coinvolgiamo artisti locali, hai ricordato bene la campagna con i grandi illustratori, e dall'anno scorso abbiamo lanciato per aprire simbolicamente la stagione questa campagna che si chiama Cinema is my nuovo Eden, e ci serve proprio per veicolare in qualche modo l'esistenza del cinema e i nostri valori. E abbiamo affidato l'immagine, a partire dall'anno scorso, una giovane illustratrice della scuola comics di Brescia che si chiama Chiara Ricci, che dialoga con il simbolo della mela. Ovviamente la nostra sala ricorda il nome, ne ricorda, ha dei rimandi paradisiaci, quindi ci è piaciuto giocare appunto con questo simbolo naturale per ricordare quanto il cinema sia un vero e proprio piacere, una tentazione di lasciarsi in qualche modo trasportare da questa passione.
1: Io ringrazio Chiara Boffelli di essere stata con noi. Il nuovo Eden riparte, è ripartito già nelle settimane scorse, lo annunciavi, Wim Wenders, piuttosto che il focus dedicato a Bélatar, con quella che è una programmazione fortemente identitaria, ci accompagnerà ancora per tutta la stagione. Mi piace ricordare che questa settimana in particolare ci saranno due appuntamenti tra gli altri, e sono numerosissimi, che stanno lì a ricordare anche la consapevolezza rispetto al tempo in cui si vive della vostra proposta. Da giovedì ci sarà in programmazione NASA con una tenitura importante, saranno numerose le proiezioni a disposizione del pubblico, quindi il rischio di non trovare posto credo che sia abbastanza remoto. E venerdì, lo l'abbiamo detto nella prima parte di trasmissione, lo ricordiamo ancora, venerdì 16 alle 20:45, serata dedicata ai titoli proposti dal NASA Palestine Short Film Festival. Chiara, grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
0: Grazie, un saluto. A presto.

un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi vi andiamo a leggere un estratto di Bestia di mamma, libro pubblicato da Marcos in Marcos a firma David Goodrow, qui nella traduzione di Sara Giuliani. David Goodrow, nato nel 1980 in Quebec, romanziere, poeta, performer, lavora con le persone vulnerabili e utilizza la poesia come strumento di espressione ed emancipazione. Gesù perdona, io mi vendico. Come si fa a crescere sani di mente con una mamma che si suicida un po' troppo spesso? Come si fa a credere in una vita stronza e nei servizi sociali che ti sbattono da una famiglia di opportunisti all'altra? Autore di testi rap, mega lettore, megalomane, sessista, razzista, convinto di essere un mezzo genio, privo di qualsivoglia empatia per gli altri, la bestia tenta di sfangarla nei modi più incredibili e terribili. Divorato dal desiderio bruciante di ritrovare mamma, ovunque sia, a qualsiasi costo, lascia una scia infinita di crimini, debiti e misfatti. Un libro scioccante e tutto da ridere, un esordio che ha sconvolto mezzo Canada, un'immersione lisergica, magnetica nella vita e nella mente di un sociopatico, alla fin fine simpatico, un grido di dolore e ribellione di fronte a un'ipocrisia sociale drammaticamente diffusa. La cosa comoda della biblioteca municipale, oltre ai libri da leggere, l'accesso a internet e le ragazze in gonna, è che si trova a due passi da un negozio che compra libri usati, a poco prezzo, ma in grandi quantità. Mi riempivo lo zaino in biblioteca e lo svuotavo 5 porte più in là. Non bisogna far girare solo l'economia, anche la letteratura va fatta girare. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

bestia di mamma di David Goodreau. Prologo. Avete trovato il cadavere. Ormai avete tutte le prove circostanziali e medico-legali di cui avete bisogno. Il caso è chiuso. Siete ormai giunti alle conclusioni. Ma non si può giungere a una conclusione senza conoscere tutta la storia. Ecco qui la mia versione. Vi parlo con il cuore in mano, ma questo non cambierà nulla, forse. O forse cambierà tutto. Non giustificherà il mio gesto, ma almeno potrà spiegarlo. L'essenziale sta qui, in questo documento. Troverete circostanze attenuanti o aggravanti, me ne assumo il rischio. Potete credere che sia una storia romanzata o che io mi sia messo in buona luce. Nei miei ricordi, nella mia testa, questo è ciò che è accaduto. È la mia verità. Ed è l'unica che conta. Lascio a voi giudicare. A tempo debito, vi giudicherò anch'io. Chiedo che questo documento venga acquisito come prova e consegnato alla Corte. Sono pronto a corroborare ogni paragrafo sotto giuramento.

Capitolo 1. La resilienza. Mia madre si suicidava spesso. Ha cominciato giovanissima, da dilettante, e ben presto la mamma è riuscita a ottenere il riconoscimento degli psichiatri e le attenzioni riservate ai malati gravi. Elettroshock, dosi massicce di antidepressivi, antipsicotici, ansiolitici e altri stabilizzatori dell'umore hanno scandito il passaggio delle stagioni che attraversava faticosamente. Mentre io collezionavo figurine di hockey, lei accumulava diagnosi. Grazie all'impegno che metteva in ogni crisi, mia madre ha contribuito al progresso della scienza psichiatrica. Se non fosse per questioni di privacy, ci sarebbero università che portano il suo nome. Mia madre era discreta e si suicidava di nascosto il più delle volte. Contrariamente a quanto affermato dai rapporti ufficiali, le sue abitudini non mi hanno turbato. Quando riemergeva dagli inferi, la mamma era una donna meravigliosa. Gli specialisti, si impiccassero loro e le loro pseudoanalisi dei nostri legami affettivi. La prima volta che l'ho trovata era nuda e gemeva sulle piastrelle del bagno. Avevo 4 anni. La mamma si era trascinata fuori dalla vasca da bagno in cui macerava un brodo rossastro dove evidentemente si era tagliata, soprattutto i polsi. Mi avevano svegliato i suoi gridolini acuti alternati ai singhiozzi. Appena ho osato infilare la testa nel vano della porta, mi ha ordinato di andare a chiamare Denise. Io mi sono bloccato. Credo sia normale. La nudità di mia madre, il coltello da bistecca e il sangue nel bagno, componevano un quadretto bizzarro. Non era una scena familiare adeguata, come mi hanno confermato in seguito, creava disordine. Avrei voluto raccogliere, rimettere a posto il coltello, almeno quello. Mia madre tentava di coprirsi i genitali e urlava come una matta: «Vai a dire a Denise di chiamare l'ambulanza, maledetto imbecille!» Quando iniziava a darmi dei soprannomi, lo schiaffo era dietro l'angolo. «Vai, muoviti!» Denise abitava al piano di sotto. E l'appartamento non era ben insonorizzato e io sapevo sistematicamente quando si svegliava. Essendo sorda, ascoltava la televisione a tutto volume. Facevo spesso colazione da lei. Nella dispensa c'era una scatola di Cap'n Crunch solo per me. Mi sedevo appiccicato a Denise sul grande divano di pelle scura tutto rovinato e sgranocchiavo i miei cereali. Cercavo di tenere il filo dei canali che lei cambiava compulsivamente. Si soffermava qualche secondo in più sul canale del meteo. E mi affascinava perché lei non usciva mai. Si faceva consegnare la spesa a casa, inclusi i miei preziosi cereali. Ma in ogni caso sapeva sempre che tempo faceva. Non si sa mai, piccoletto, non si può mai sapere. Era una donna saggia, Denise. Ma insomma, che cosa ti aspetti? Che ci vada da sola? Sveglia! La mamma era riuscita a rialzarsi e a nascondere le parti basse del corpo, accucciandosi fra la vasca e il gabinetto. Ho pensato che si stesse dando troppo da fare per coprire qualche pelo. Per il momento ero pura razionalità. Esitavo tra il lanciarmi fra le braccia di mia madre, aiutarla a sistemare quel casino, o obbedirle e andare a chiedere aiuto a Denise. «Vai, cazzo!» Mi sono precipitato dalla vicina. Ogni volta che andavo da lei, Denise mi chiedeva di massaggiarle i piedi. Erano secchissimi e avevano dei bozzi bianchi e rugosi, ma io mi prestavo al gioco. Era la mia parte di sacrificio nel nostro rapporto simbiotico. Ogni tanto le facevo il solletico e ridevamo entrambi. Nonostante i 54 anni di differenza, non ho mai trovato un'amica migliore di lei. È l'unica donna ad avermi detto che ero bello. Ma io sono bello, lo so, ma le donne non me lo dicono spesso perché le intimidisco. Denise invece era riuscita a domarmi. Lei mi amava, unica fra tante. Nella fretta non mi ero messo gli scarponcini e le scale di ferro mi mordevano i piedi. Va detto che era un novembre particolarmente freddo. Denise non chiudeva mai a chiave. Mi sono infilato in casa senza nemmeno bussare e ho iniziato a chiamarla.
Non ottenendo risposta, mi sono diretto verso la camera da letto e ho aperto la porta socchiusa. Il terrore mi ha paralizzato. I traumi si accumulavano. Seduta in un angolo del letto, illuminata dalla luna che filtrava tra le persiane, gli occhi sconvolti piantati nei miei, Denise si teneva i capelli fra le mani, staccati dalla testa. Sul cranio le restavano solo pochi ciuffi sparuti. La sua chioma si era dissociata. Con lo scalpo stretto fra le dita mi ha squadrato e ha mormorato: "I miei capelli". Ha provato a rimetterseli in testa, ma ormai era troppo tardi. Quell'immagine mi si è impressa a fuoco nel cervello. Più del corpo di mia madre sul pavimento del bagno, fra l'altro. Denise ha chiamato i soccorsi. Non riuscivo più a guardarla. Mi sono abbuffato di Cap'n Crunch fino alla nausea, aspettando che mia madre se ne andasse in ambulanza e che mi portassero a dormire nella casa famiglia. Ne ero grato, terrorizzato all'idea di dormire da Denise, sempre che quella donna calva fosse Denise. Non ero più sicuro di niente. Ho rivisto spesso mia madre suicidarsi a seconda dei nuovi medicinali e dei nuovi fidanzati, ma non ho mai più rivisto Denise. Ne conservo un bel ricordo, un sentimento di sicurezza misto a paura. Da allora i Cap'n Crunch sanno di nostalgia e ho una fobia per le parrucche. Conosco bene il Quebec. Mi sono trasferito più spesso del dovuto e ho dovuto molto spesso. Tutti i miei ricordi d'infanzia sono legati a nomi di città, a loro volta associati ai drammi che hanno costellato la mia giovinezza. Shawinigan, intossicazione da farmaci e conati di vomito. Trois-Rivières-Ouë, il ceffone che René il tatuato ha inflitto a mia madre all'ingresso del palazzo. Sainte-Foy, l'overdose di Xanax e il giro in ambulanza. Donna Coon, le botte di Mario in mezzo alla strada. E infine Quebec, dove ha avuto luogo la famigerata impiccagione. L'asta della tendina della doccia ha ceduto in un fracasso mescolato alle bestemmie di mia madre. I soccorsi non arrivavano a ogni suicidio. Quella volta però il proprietario del palazzo che abitava sotto di noi è piombato come una furia. A torto già ci considerava parassiti rumorosi. Il trambusto provocato dal corpo e dall'asta metallica sul pavimento del bagno l'hanno allertato. Si è precipitato dentro senza neanche bussare e ha trovato mia madre che si dibatteva con la cintura della vestaglia attorno al collo e l'asta della doccia di traverso fra le gambe. Proprio come me, alcuni anni prima, in un altro bagno si è bloccato. A quanto pare l'età non conta, fa impressione. Immagino che ci abbia riprovato, ma quella è stata l'ultima volta che l'ho vista attentare alla sua vita. Ci hanno separati definitivamente. Per la mia sicurezza e per il suo equilibrio. Mi è sembrato logico quanto vietare la neve in inverno o la poltiglia nevosa in primavera. Io lo sapevo che non moriva mai e che solo le sue ninne nanne riuscivano a calmarmi. Eravamo una famiglia speciale, ma pur sempre una famiglia. Avevamo bisogno l'uno dell'altra. Non ci siamo trasferiti in tempo. I servizi sociali ci hanno fregato, come diceva lei. Avrei fatto di tutto per ritrovare mia madre, ma i bambini di 7 anni non partecipano ai tavoli multidisciplinari dei servizi di tutela all'infanzia. Non mi hanno voluto dire dove la tengono nascosta. Un giorno sono riuscito a rubare il mio fascicolo, ma me l'hanno ripreso prima che potessi consultarlo. Solo una volta un'operatrice si è lasciata scappare qualcosa, una notte in cui, in preda all'ennesima crisi, avevo svegliato tutta la casa famiglia. Tua madre si è nascosta in un angolo delle strie, inutilmente. Ha avuto un altro figlio, ma gliel'hanno portato via appena nato. Non la rivedrai mai più. Dormi. Deve essersi suicidata pesantemente dopo una cosa del genere. Ama così tanto i bambini. Thank you.
Mio padre probabilmente era un avventuriero che ha dedicato la sua vita all'assistenza umanitaria, oppure un assistito sociale. Era anche trafficante d'armi e istruttore di karate. In realtà poteva essere chiunque, dato che non ho mai saputo chi fosse e men che meno cosa facesse. Mia madre mi ha detto che si chiamava Marco o Louis. Nonostante la sua buona volontà, non è riuscita a fornirmi altre informazioni su di lui. La cosa meravigliosa e terribile di avere un albero genealogico ridotto a un ramo spezzato è che tutto è possibile. Ero il discendente diretto del più grande giocatore di hockey della storia, o il bastardo del peggior pezzo di merda, a seconda di come mi sentivo. E a volte ero entrambe le cose. Il gatto di Schrödinger mi fa una pippa. E non so nemmeno quale sia il mio vero patronimico. E anche questo è singolare. Sono legato dal sangue e da un cognome misterioso a tutta una serie di sconosciuti. È un po' come se facessi parte di un'immensa confraternita senza saperlo. E al tempo stesso questo mi costringe a operare a circuito chiuso. Tutto finisce con me. Non so da dove vengo e non ho nulla da lasciare in eredità. Un ramo spezzato ai piedi di un albero morto. Non esiste libertà più assoluta. Mi capita ancora di scrutare lo specchio alla ricerca dei suoi lineamenti, ma chissà se incontrandolo lo riconoscerei. Anche lui ha l'acne e il mento sporgente come me? Ha i capelli rossi ma quasi castani, non proprio rossi come me? Anche lui è magro, scheletrico come lo sono io? Quando uno sconosciuto mi squadra, immagino che sia un amico di mio padre sorpreso dalla somiglianza. Ho sperato che qualcuno mi fermasse per raccontarmi tutta la storia, per spiegarmi le incredibili avventure che lo hanno tenuto lontano da me contro la sua volontà per tutto questo tempo. Mi è anche capitato di credere che fosse morto. Punto e basta. Avrebbe chiarito molte cose, eh? E ora lo spero che sia morto.

Perciò sono cresciuto in famiglie affidatarie, al plurale, sì. Collezionavo le famiglie come i compleanni e anche gli operatori. Traslochi, affidi, trasferimenti scolastici, nuovi piani di intervento. Non mi sono mai piaciute le famiglie affidatarie. Tutti dicevano di credere in me, ma nessuno credeva a quello che dicevo. Uno dei tanti paradossi. Ovviamente mentivo, ma tutti mentono. Sempre. A sé, agli altri, al governo, a non so chi ancora. Lo fanno tutti. Ma quando sei a carico dello Stato e superi un certo limite, sei fritto. Sei fritto, non te ne fanno più passare una. È un ingranaggio, una menzogna deve coprire una bugia che copriva una menzogna e alla fine ti ritrovi con una collezione di coperte, ma comunque dormi male. E in ogni caso, anche quando dicevo la verità, non mi ascoltavano. Ero un malinteso. Eppure ci mettevo il cuore. Riuscivo persino ad autoconvincermi, mi fidavo di me. È importante avere fiducia in se stessi, soprattutto quando ci si mente. Un giorno un assistente sociale mi ha avvertito che gli ipocriti come me finiscono sempre per sbattere contro il muro. Mi hanno anche detto che per imparare bisogna sbatterci il muso. Se tanto mi dà tanto, ero destinato all'erudizione. Del resto leggevo tutto quello che trovavo, mi lasciavano in pace quando leggevo. È sacra la lettura. E finalmente i bambini mi ignoravano e gli adulti avevano un attimo di tregua. Leggevo anche i dizionari, senza capire tutto, come quando si legge poesia. Lasciavo che mi pervadessero, marinavo nella letteratura. Me la porto dietro ancora oggi e continua a essermi utile. Avevo un debole per i dizionari di citazioni. Ti fanno viaggiare. Mi piacerebbe scrivere citazioni in futuro. Bisogna che mi informi sull'iter di pubblicazione. Insomma, leggevo. Sull'autobus, nel mio angolo di giardino a ricreazione, nelle case in cui mi sballottavano, in bagno e con l'insonnia, alla luce dell'accendino, che è pericoloso. E tutta la mia infanzia costellata di fumetti, romanzi, riviste pornografiche e dizionari. Sono un tipo visivo. Mi hanno detto che non capivo tutto perché sono disfasico. Ma me ne frego della loro diagnosi del cavolo. Non capisco sempre il senso delle parole? Non abbiamo ancora capito il senso della vita. Se a me sfugge il senso di alcune parole, beh, non è poi così grave, no? Eppure, fin dalla prima elementare mi hanno parcheggiato in una classe per alunni con disturbi dell'apprendimento. Credo piuttosto che non volessero sbattersi a insegnarmi qualcosa, gli idioti. La maggior parte dei professori se ne fregava dei miei risultati scolastici e dei miei episodi depressivi. L'unica cosa che gli importava davvero era che la classe fosse tranquilla. A me piaceva creare un po' di atmosfera e quindi, beh, mi trovavo spesso in corridoio oppure nell'ufficio della preside. Col senno di poi posso affermare di aver allenato la mia penna e la mia calligrafia grazie alle centinaia di pagine che ho dovuto ricopiare. Se si impara facendo, beh, io ho imparato ricopiando. Non parlerò più in classe, rispetterò gli insegnanti, non ruberò più, non farò più a botte, non insulterò più l'autista dell'autobus, non tirerò più i capelli ad Ariane, rispetterò la fila in corridoio. Le settimane passavano e poi si ricominciava in ordine sparso, non ruberò più, rispetterò la fila, non morderò più Ariane, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, l'efficacia di questo comportamentismo a due soldi è a dir poco relativa, Oltre a farmi ricopiare, mi spedivano regolarmente nella stanza del ritiro. La calma, il passaggio o la riflessione, a seconda della scuola. In realtà lo sforzo richiesto per nominare questi posti era uguagliato solo dalla loro inefficacia a plasmare la nostra sfera cognitivo-comportamentale, tanto cara agli educatori. Di fatto erano posti fighi, dove gli alunni più interessanti, più disinvolti, si mettevano in mostra a vicenda.
perlomeno per me, furono luoghi d'élite, di incontri amichevoli e associazioni a delinquere. Ho detto incontri amichevoli, ma non ho mai avuto dei veri amici, tranne Denise, nella sua versione coi capelli. Questione di fiducia, credo. L'amicizia richiede una certa dedizione e io non bastavo a me stesso, e figuriamoci se potevo dedicarmi agli altri. Usavo e mi facevo usare al bisogno. Credo di essere troppo intelligente per avere un amico. Il mondo è deludente in generale e di casi particolari ce ne sono molti, è documentato. Ho anche detto associazioni a delinquere, ma non avevo ancora spinto le mie capacità al loro limite in questo ambito. Sì, un traffico qua, qualche furtarello là, ma senza mai creare delle vere alleanze stabili. L'uomo è egocentrico. Temevo che con un'associazione in ambito scolastico avrei rischiato di ritrovarmi fra i piedi dei delatori. Io vedevo in grande e lontano. Aspiravo alla mafia russa o al limite a quella italiana. Niente motociclisti, no, non hanno classe.

anni buoni e cattivi ho proseguito il mio percorso scolastico collezionando diagnosi e fallimenti. Avevo un futuro assicurato al bocciodromo. In francese me la cavavo, ma bocciavo tutte le altre materie a occhi chiusi, anche arte. Al laboratorio di arte fabbricavo pipe da fumo e disegnavo solo donne nude. Elaboravo uno studio di curve e prospettive. I grandi geni sono sempre incompresi. E dal punto di vista della condotta c'era sempre un ampio margine di miglioramento e accumulavo piccole punizioni legate ai miei comportamenti definiti problematici. Questo fino alla quinta elementare. Prima settimana di scuola, fine della terza ora a mezzogiorno e 12. Un momento che mi ha segnato a vita. Tutti i miei compagni erano usciti dalla classe per andare a pranzo. Io ero rimasto indietro per riordinare i miei schizzi pornografici nel banco. Stupito, ho constatato che Pierre-Louis

Hola todos, un saluto da parte di Beppe dello Spartak. Nella puntata di oggi di Radio Spop, oltre al consueto calendario delle attività e degli appuntamenti dell'Unione Sportiva Stella Rossa, abbiamo un contributo, avremo un ospite dalla palestra popolare La Fontina di Pisa, prima volta che è presente qui in trasmissione, e ci racconterà un po' le sue cose, oltre a un'attualità che abbiamo segnalato anche sui social. Nel frattempo facciamo andare la nostra sigla, come sempre faccio un gol degli statuto.

Ed eccoci qua in onda o in replica, a prescindere dall'orario. State ascoltando Radio Spop. Radio Spop cos'è? È il contenitore dello sport popolare a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, polisportiva di sport popolare che si muove tra Brescia e la Valle Camonica. L'Unione Sportiva Stella Rossa si compone di 3 squadre, lo ricordiamo, da quest'anno sono tornate a essere 3. Però prima di entrare un po' nel merito del nostro programma, dei nostri appuntamenti, delle nostre iniziative, andiamo con la sigla del GR di Radio Spop, cioè Retorica dei Disciplinata.

della Rebelot Volley, di cui non sappiamo il risultato, però diciamo che è stata un derby vibrante, questo ce l'è stato confermato da un po' tutte le giocatrici dei giocatori delle nostre squadre, quindi prendiamo un po' tutto questo e passiamo anche ad altre situazioni, quindi all'esordio stagionale ufficiale della Rebelot. La partita si gioca questo giovedì, quindi ormai veramente mancano giusto 48 ore prima dell'inizio di campionato della Rebelot, e ve lo leggiamo in subito anche bene in diretta. La Rebelot comincerà la prima partita giovedì 15 ottobre 2026 dalle 21:30 alla palestra di Borgo Satollo in via Leonardo da Vinci numero 15 contro la Vega Volley. Quindi vi invitiamo a sostenere la prima partita della Rebelot. Doveva esserci anche la prima partita ufficiale della Valle della Camugna Paranoica, ma la Valle ha messo un po' un calendario diverso, quindi non c'è stata l'annunciata partita a Vezzadoglio, che però si disputerà in realtà domani. Quindi vi invitiamo a sostenere al campo di Vezzavoglio la KP, però cerchiamo anche di ricordarvi anche altre cose, perché c'è anche comunque anche il calendario della KP. Eccolo qua, io adesso ve lo leggo con gli appuntamenti. Vi ricordo che potete sostenere la Camugna domani a Vezzadoglio, al campo di Vezzadoglio in via San Filippo Neri, e poi la successiva partita è l'esordio casalingo venerdì 16 alle ore 20:30 contro la Rondinera Jaggers Bombers di non so quale paese, perché purtroppo non è specificato nel calendario del CS Valle Camonica, però vi possiamo dire che la partita si gioca al solito campo casalingo di Piancamuno in via Santa Giulia numero 8. Quindi abbiamo già questi appuntamenti. Ci sono state due partite invece della nostra nuova squadra di calcio, cioè la ZF Zona Fiumi, che è un progetto che l'Unione Sportiva Stella Rossa porta avanti in collaborazione con la cooperativa Mano Libera. Si sono giocate martedì e giovedì scorso due sconfitte, purtroppo la prima per 6-4, la seconda per 8-3, entrambe nel campo di casa, l'Oratorio del Fiumicello in via Divisione Acqui. Questa settimana Zona F osserverà solo degli allenamenti, mentre le partite riprenderanno settimana prossima, mentre invece è importantissimo sottolinearvi gli appuntamenti di autofinanziamento dell'Unione Sportiva, perché vi ricordiamo che noi viviamo soprattutto di questo, cioè del fatto del sostegno che le persone, le soci, i soci, comunque tutte le persone che ci seguono possono portare agli eventi che vengono organizzati. Partiamo chiaramente da quello di questa settimana, sotto Spop, musica e drinketti più Putin Darts Game, un giochino molto interessante, e approfondimento musicale con il DJ set by Marchito. Tutto questo dove? Al Sottoscala in via di Porta Pile numero 17, siamo a Brescia zona Carbine, domenica 18 ottobre dalle ore 17:30 fino alle 22:30-23. Potrete ascoltare, come ho detto, musica a cura di Marchito, quindi un bellissimo DJ set, giocare a questo Putin, che è un gioco molto simpatico che racconteremo nella prossima puntata di Radio Spop, e poi chiaramente aperitivo per sostenere lo sport popolare. Quindi sotto Spop, sotto Scala, di domenica 18 ottobre dalle ore 17:30 vi aspettiamo per questo evento di autofinanziamento. Però ci sarà la settimana successiva un altro evento di autofinanziamento made in USSR, terza edizione di Polenta e Briscolone. Siamo anche quest'anno allo spazio Mix in via Milano 105Q a Brescia, nella zona occidentale della città. Cena di autofinanziamento, costo di 20 euro, la prenotazione è obbligatoria. Vi ricordiamo che entro il 21 ottobre potete mandare un messaggio

WhatsApp, è soltanto un messaggio WhatsApp, vi raccomandiamo questa indicazione al seguente numero di telefono 328-53-666-41, ve lo ripetiamo ancora una volta, solo messaggio WhatsApp al 328-53-666-41. Potete conciare la vostra polenta con salsiccia al sugo rosso, costine con la verza, crema di gorgonzola, spinaci al burro e grana, spinaci soltanto senza burro e grana, e poi altre due opzioni vegan, la fagiolata alla saba e la zucca al rosmarino, nella cena compreso vino rosso e bianco, acqua e dolcino, poi birra Campari 2 euro, caffè al bar 1 euro. Quindi terza edizione di Polenta e Briscoloni, ci sono ancora posti liberi, quindi vi consigliamo caldamente di prenotare per partecipare. Chiaramente ci sarà anche tutto il momento di gioco con la Briscola Casino, quest'anno gli abbiamo dato questo nome roboante, ma è il solito splendido torneo di Briscolone e vi aspettiamo anche quest'anno per giocare in grande quantità e in grande numero. Però Radio Spop non è solo quello che succede dentro l'Unione Sportiva Stella Rossa, è anche approfondimenti e anche chiaramente una parte musicale, anche perché 45 minuti di me alla voce sono noiosissimi e poi siamo comunque sempre una radio. Quindi torna uno dei pilastri fondamentali di questa trasmissione, cioè gli approfondimenti con il disco del giorno. Il disco di questa puntata di Radio Spop è un album che si chiama Queste cose sono io, è uscito qualche mese fa di una interprete che si chiama Etta, l'anagrafe Maria Antonietta Di Marco, una cantante molto brava, ha fatto un album bello con diverse collaborazioni, per esempio Pancras, Class Noir e Pierpaolo Capovilla. Quest'ultima collaborazione la sentiremo, ma al termine della puntata. Adesso partiamo da Non sento niente e poi andiamo con il collegamento di oggi con la palestra popolare La Fontina di Pisa. Buon ascolto!

0: come dicevamo in sede di presentazione, nella puntata di oggi abbiamo un approfondimento che facciamo in collegamento dalla Toscana e abbiamo qui con noi Cesare della Palestra Popolare La Fontina di Pisa. Ciao e benvenuto qui a Radio Spop.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Intanto come nasce questa esperienza? Partiamo da qui.
1: E niente, vabbè, la nostra è una palestra popolare che nasce 14 anni fa da un'occupazione di un impianto sportivo qui a Pisa che era abbandonato da oltre 10 anni ed era insomma un luogo famoso purtroppo non per i grandi impianti che aveva sportivi ma per il degrado causato dall'abbandono del comune. Infatti il posto è di proprietà della provincia ma ricade sul suolo comunale. E niente, vabbè, come insomma esperienza sportiva occupando questo spazio che è un posto di 25.000 metri quadri che prevede insomma, cioè ha presente un campo da calcio a 11, un campetto da basket, una tennis, una pallavolo, uno da calcetto e poi insomma tutta la parte della palestra interna dove noi teniamo dei corsi settimanali di varie discipline tra cui pugilato, kickbox, karate, ginnastica dolce e funzional training. Insomma, queste sono un po' le tante attività che si svolgono in questo parco pubblico, diciamo, dello sport, perché insomma ne ha attraversato tante persone. 14 anni fa l'abbiamo occupato e poi insomma nel corso degli anni abbiamo portato avanti una battaglia, diciamo, per far riconoscere l'importanza, no, della nostra esperienza sportiva e pubblica, poi anche perché qui è tutto sempre aperto, gratuito e insomma nessuno paga niente per usufruire degli spazi sportivi e quindi insomma negli anni attraverso anche insomma una lotta, un tentativo di sgombero da parte della proprietà che mise dei sigilli al nostro spazio, noi lo rioccupammo immediatamente il giorno dopo e siamo riusciti poi ad ottenere un'assegnazione di tutto l'impianto e adesso è gestito in maniera insomma autonoma dalla nostra associazione che appunto tende, no, a far sì che questo spazio venga continui a svilupparsi in maniera gratuita per tutti, insomma, per tutte le persone che la frequentano.
0: All'interno di questo progetto quante sono le realtà e il numero di persone che vi partecipano?
1: Sì, come ti spiegavo, insomma, è un parco molto grande e gli spazi sono tanti per diverse discipline ed è sempre, insomma, frequentato e pieno. Non ci sono quindi prenotazioni, non ci sono orari, non ci sono costi. E insomma quindi appunto ti lascio immaginare uno spazio del genere con caratteristiche del genere in maniera insomma libera e gratuita H24 è frequentato da centinaia e centinaia di persone tutti i giorni e noi principalmente come collettivo, diciamo, ci abbiamo negli spazi chiusi interni organizzato i corsi di cui ti parlavo prima che sono appunto quelli di principalmente sport a combattimento e funzional training, che anche quelli insomma sono gratuiti e sempre più partecipati. Infatti insomma abbiamo ogni anno cerchiamo insomma sempre in maniera autogestita e volontaria di ampliare, no, tutti gli spazi per poter permettere al sempre maggior numero di persone che si avvicina al nostro progetto, alla nostra realtà. Cerchiamo quindi tutti gli anni di ampliare e migliorare gli spazi per permettere insomma a tutti di poter fare sport, perché appunto poi la nostra missione, il nostro progetto, diciamo, il nostro obiettivo è quello sì di riqualificare un posto pubblico abbandonato e dare la possibilità a tutti di praticare sport in maniera gratuita, insomma, ma anche quello di far emergere quello che è insomma un problema politico, no, che esiste nel nostro paese, nella nostra società, è il fatto appunto che lo sport, finché è business, è tutelato, è spinto, è sponsorizzato, ma nel momento in cui lo sport si manifesta e si, nei suoi valori, insomma, nella sua espressione più reale, che è quella appunto che ha a che fare con la salute, con la necessità, insomma, di fare sport per passione, a quel punto, insomma, no, alle istituzioni non interessa più, ecco, perché non porta guadagni, non porta soldi, e quindi appunto noi invece pensiamo che sia quella la parte relativa allo sport che ci interessa e che invece vada curata, ecco. Quindi diciamo che è un po' questa la missione del nostro collettivo, ecco.
0: Voi in questi giorni avete pubblicato un comunicato, ti chiederei di raccontarci di cosa parla questo comunicato.
1: Rispetto a 14 anni fa, questo spazio enorme, ti posso lasciare immaginare la fatica, no? E l'impegno che comporta la gestione di uno spazio del genere, e però appunto anche rispetto, no, all'interesse, alla partecipazione che ogni anno, no, è sempre cresciuta di più, perché appunto, come ti raccontavo, uno spazio del genere, per le opportunità che offre, è un valore per il territorio, per i motivi appunto che ti dicevo prima, e quindi la grande partecipazione ci permette sì di gestire questo spazio, e allo stesso tempo con soddisfazione ci dà anche, insomma, ci presenta anche, no, la necessità di rendere gli spazi sempre più grandi, sempre più ampi e sempre più confortevoli, no, per poter far sì che sempre di più sia appunto, come dicevo prima, una risorsa per il territorio e per le tantissime persone che lo frequentano. Per cui ecco, quest'ultimo anno abbiamo ampliato la terza struttura esterna, che insomma era diventata troppo piccola, e quindi insomma ne abbiamo fatta una più grande, più insomma nuova, confortevole, e questo ovviamente da parte del comune San Giovanni Terme, che è il comune in provincia insomma di Pisa, nel quale è situato il nostro spazio, non è andato tanto giù, per cui insomma abbiamo dovuto fare i conti con diversi tentativi da parte dei funzionari del comune, insieme sostenuti dalle forze dell'ordine, di insomma prendere le misure e provare a contestare in termini burocratici, di permessi e quant'altro, lo spazio che abbiamo costruito. Per questo ecco, nel momento in cui un'associazione come la nostra dona al territorio uno spazio sportivo con le caratteristiche che ti dicevo prima, e che appunto costruisce un valore sportivo, sociale, no, e anche politico, quindi di questa portata, in maniera volontaria, in maniera gratuita, e ritrovarsi anche, no, con il comune che ti, invece insomma di supportare tale iniziativa, prova invece a metterti i bastoni tra le ruote, ecco, sicuramente per noi è un paradosso e una situazione insomma non accettabile. Per questo insomma abbiamo fatto questo comunicato, dove abbiamo denunciato un certo tipo di atteggiamento politico da parte del comune, e sostanzialmente mercoledì andremo tutti al comune di San Giuliano a pretendere che si discuta in maniera diversa, come è avvenuto 6 anni fa, quando da occupazione hanno riconosciuto la legittimità, l'importanza del nostro progetto, e dopo un tentativo di sgombero siamo riusciti invece poi a conquistare un'assegnazione e quindi una legittimità rispetto a quello che facciamo, e oggi si tratta di continuare questa battaglia affinché venga riconosciuto l'importanza, no, della costruzione di strutture più grandi, più idonee, più confortevoli per sviluppare un progetto sportivo che nei fatti si dà come un'esperienza importante nel territorio, perché nel momento in cui ci sono dei campi a tennis gratis, insomma, giocare a tennis non costa 0 euro, ma anzi è uno sport costoso. Nel momento in cui c'è un campo di calcio a 11 e tante società sportive fanno mille sacrifici per potersi iscrivere ai campionati, a pagare campi, insomma capirai bene che quindi è pieno di persone che appunto trovano una casa nel nostro spazio. E come ti dicevo prima, ecco, noi puntiamo a far sì che sempre più persone si riconoscano in questa nostra casa e che quindi sempre di più abbiamo la necessità in futuro di continuare ad allargarci e a migliorare il nostro spazio. Per questo appunto mercoledì saremo in comune e faremo presente insomma quella che è la nostra istanza. Questa è un po' la situazione riguardante appunto le vicende che riguardano l'ultimo comunicato che abbiamo pubblicato. Poi ecco, rispetto a questa cosa qua, per noi la cosa importante, come ti dicevo prima, è mettere al centro, no, lo sport popolare. Per noi sport popolare significa da una parte poter praticare sport accessibile a tutti in termini economici, poter proporre dei corsi sportivi che siano inclusivi, che siano accessibili, che siano insomma momenti anche dove coltivare passioni, no? E poter crescere anche in ambito sportivo e in termini anche qualitativi, perché per noi è importante insomma anche strutturare i nostri corsi sportivi in modo fatto bene, in modo insomma ricco e qualitativamente valido. Però allo stesso tempo ci interessa anche tanto, soprattutto, coltivare quelli che sono i veri valori dello sport. Prima ti accennavo, no, a quello che è un nostro punto di vista rispetto a come oggi lo sport in Italia, no, in generale nella nostra società, dal nostro punto di vista viene visto, no, come business. Basta vedere insomma il calcio, che è un'industria appunto, ma non solo il calcio. Io ad esempio insegno pugilato nella palestra, no? Basta vedere anche il pugilato negli anni che cosa sta diventando, sempre più legato appunto al business, ai soldi, ecco. E invece per noi è importante, quando parliamo di sport, parlare di ciò che lo sport rappresenta in termini di principi, di valori, e quindi appunto legami, inclusività, liberazione anche, no, di tempo per la propria salute e per condividere insomma del tempo in maniera diversa rispetto a come purtroppo siamo costretti a fare sul luogo di lavoro, no? oppure in generale nel tempo libero e nella vita in generale, ecco. E infatti per noi questo è un aspetto molto importante. Noi, oltre a essere una palestra, cioè per noi palestra popolare, sport popolare, in primis vuol dire essere una comunità, essere insomma una comunità di persone che trova un riferimento nella propria vita, no? rispetto ai problemi che vive tutti i giorni. E quindi insomma la nostra palestra, appunto, oltre a tutto questo ambito sportivo, progettuale, legato allo spazio, e oltre a tutto questo vuole anche essere un riferimento per le persone e vuole essere anche insomma uno spazio di riflessione rispetto a poi quello che si vive, no, tutti i giorni. Infatti oltre a tutti gli aspetti sportivi c'è anche una grande dimensione sociale legata ad iniziative e momenti insomma di socialità come cene, pranzi e quant'altro.